0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Fantasia per violino e arpa in La maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.
1: Johann Christian Bach. Sinfonia prima in mi bemolle maggiore per strumenti a fiato, da 6 sinfonie per 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, marche, marcia, allegro assai. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyeyes, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.

0: Di Johann Christian Bach avete ascoltato Sinfonia prima e Mi bemolle maggiore per strumenti a fiato. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyelles, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.
1: Alexander Scriabin. Sonata numero 4 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 30. Andante. Prestissimo volando. Hillim, pianoforte.

0: Di Aleksandr Scriabin abbiamo ascoltato la sonata numero 4 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 30. Hillim, pianoforte.
1: Georg Philipp Telemann, concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo. Numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Largo, allegro, grazioso, allegro. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antica a Köln, diretta da Reinhard Goebel.

Robert Schumann, Drei Romanzen per pianoforte, opera 28, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in fa diesis maggiore, numero 3 in si maggiore. Maurizio Baglini, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Drei Romanzen per pianoforte, opera 28. Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, Ouverture numero 2 in Si minore, Bach Werkeverzeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Sarabande, Bourrée prima e seconda. Polonaise, lentamente moderato e staccato, e double, minuetto, badinerie. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato l'Ouverture numero 2 in Si minore, Bach Werkverzeichnis 1067, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847. Athalie, musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 74, per la tragedia di Racine. Ouverture, atto primo, scena quarta, atto secondo, scena nona, atto terzo, scena ottava, marcia di guerra dei sacerdoti, atto quarto, scena sesta, atto quinto, scena settima e ottava. Daniel Bors e Brigitte Desnoux, soprani. Caroline Watkinson, mezzosoprano. Jean-Marc Avocat e Suanna Tech, voci recitanti. Orchestre Philharmonie de Lorraine e Cœur de Lion, diretti da Bernard Tétu.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Athalie, musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 74, per la tragedia di Racine. Daniel Bors e Brigitte Desnoux, soprani. Caroline Watkinson, mezzosoprano. Jean-Marc Avocat e Suanna Tech, voci recitanti. Orchestro Philharmonie de Lorraine e Chœur de Lyon, diretti da Bernard Tétu. RAI Radio 3 Classica.

Gustav Mahler, Sinfonia numero 7 in Si minore, Il canto della notte. Lento. Allegro con fuoco. Serenata prima, allegro moderato. Scherzo, ombroso. Trio. Serenata seconda, andante amoroso. Rondò, allegro ordinario, allegro moderato ma energico. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 7 in Si minore, Il canto della notte. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.
1: Johannes Brahms, quintetto in Si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Allegro, adagio, andantino, con moto. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto, meta 4.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Nelle rovine del Tempio di Vittala, in India, il tetto è sorretto da un sistema di 56 colonne in granito. Alcune, percosse delicatamente con il dito, risuonano come dei cembali, dei tamburi o delle conchiglie, altre oscillano come flauti e arpe. Sembra molto probabile che anticamente quell'architettura sonora servisse a suonare dei raga, strutture melodiche dotate del potere di colorare la mente di chi ascolta e raggiungere la moksha, l'emancipazione dal ciclo delle rinascite. E buongiorno allora da Alberto Piccinini, sono le 6:01, quasi 2. Qui comincia Radio 3, oggi è domenica 20 settembre, l'ultimo giorno di quest'estate. Saluto Erika Manni in regia e Fiore Liborio questa mattina in console. Insomma, che esista un tempio che suona è già affascinante. Questo tempio di Vittala si trova ad Hampi, in India, ripeto, ed è relativamente noto ai viaggiatori. Come poi si faccia a suonare delle colonne di granito alte dai 3 ai 6 metri con le dita, questo è più strano, è più curioso. Non è neppure così spiegabile, ci sono dei fenomeni, si pensa di vibrazioni, di simpatia. Esistono anche dei filmati di questo fenomeno, chiamiamolo così. Oggi comunque, per evitare di danneggiare le colonne, non si possono più nemmeno toccare, avvicinare. Dunque, il libro di questa mattina è un atlante dei suoni perduti, sottotitolo Il mondo ascoltato, il mondo immaginato. L'hanno scritto Micaela Visa e Isaac Huen, sono due autori che si muovono nell'ambito di quella che gli anglosassoni chiamano non fiction, il racconto delle cose, le storie della realtà. Ed è un lavoro sui paesaggi sonori. Quando parliamo di bellezza del mondo, in genere parliamo dei paesaggi visivi. Il suono è fugace, evanescente, scrivono invece i due autori. Il suono è energia, è fatto di onde che penetrano i nostri corpi e che agitano le nostre viscere. Quando non vogliamo vedere, possiamo chiudere gli occhi. Più difficile schermare il corpo dagli effetti del suono. Nell'epoca degli sconvolgimenti climatici, continuano ancora, la nostra specie ha indotto l'estinzione di interi paesaggi sonori per configurarne di nuovi il rumore e il caos dove un tempo regnava il silenzio. Insomma, è un inventario di suoni arcaici, naturali, contemporanei, e anche persino di suoni umani che rischiano l'estinzione, lo sentiremo. Nell'Altai, leggo ancora, Repubblica Russa incuneata tra il Kazakhstan e la Mongolia, non ci sono castelli, fortezze, templi, né città, aeroporti, binari. La storia è un concetto vago. Ci sono 600 tipi di muschio, 1200 specie di licheni, oltre 3500 piante vascolari e, librati su tutto questo, insetti, uccelli, api. Il mormorio, il ronzio, l'interazione udibile tra miliardi di creature viventi. Molti descrivono quel suono come l'essenza più autentica del paesaggio. Ecco dunque cos'è un paesaggio sonoro. I prati mormoranti dell'Altai. Solo di recente, aggiungono Wieser e Yuen, nei mesi estivi, ha iniziato a cadere la neve, fiocchi leggeri, candidi, a volte frammisti a scorie metalliche. Oltre i monti sorge il cosmodromo di Baikonur, celeberrimo, e i razzi nelle loro traiettorie si lasciano dietro una scia di morte fatta di UADMH, un propellente tossico. Animali ed esseri umani ne pagano lo scotto, eccetera, eccetera. Accidenti. Anche nella musica di oggi, di questa mattina, scelta come sempre da Federico Vizzacco, ascolteremo strumenti perduti, suoni antichi, a cominciare da questa sinfonia pastorella di Leopold Mozart, il papà di Wolfgang, nella quale si sente come solista il corno alpino, Alphorn, quella specie di lunghissimo strumento a fiato che ancora si vede in certe cartoline svizzere. Scritta per le feste di Natale 1755, ascoltiamo l'esecuzione dell'allegro moderato di questa sinfonia pastorella, l'ensemble arco musicale solista Matthias Köfmel.

6-9 minuti, qui comincia Radio 3, ci potete raggiungere al 335-5634-296. Anche il corno alpino, Alp Horn, che meraviglia, davvero, in questa sinfonia pastorella di Leopold Mozart, fa parte dei suoni perduti raccolti in questo Atlante da Michaela Wieser e Isaac Yuen, tedesca, lei cino-canadese. Lui raccontano come la curvatura a un'estremità di questo lungo strumento a fiato sia sempre naturale. Quando gli alberi crescono in alta montagna, prima si aggrappano al suolo con le radici, poi, preso coraggio, iniziano a crescere in verticale e appunto curvano naturalmente il tronco. Non l'ho detto, il libro esce per le edizioni del Touring Club italiano, anche se non è un atlante convenzionale, decisamente. Il ghiaccio, che rumore fa? Quasi sempre i viaggiatori trasmettono il silenzio del mondo artico e delle nevi perenni, ma ci sono delle eccezioni. Ci sono stati anche viaggiatori artici che hanno trasmesso il rumore del ghiaccio. Il suono non era fatto per acquietare la mente. Non conosco un rumore di terraferma paragonabile a questo. George DeLong, esploratore polare, che morì tra i ghiacci, lasciando però il suo diario. Scrivono Wieser e Yuen: ai nostri giorni non è più il fasciame delle navi che si avventurano in quelle acque a spezzarsi, ma il ghiaccio stesso. I cosiddetti criosismi che derivano dal riscaldamento climatico, naturalmente. L'agonia di un iceberg lungo 59,5 km sulla punta meridionale dell'Argentina si è accompagnata a emissioni simili a rantoli straziati, brividi e fratture. Era il ghiaccio che si arenava, girando su se stesso, raschiando il fondale marittimo e poi spezzandosi sulle acque non gelate. Sì, c'è qualcosa di straziante nella morte del ghiaccio e dei ghiacciai. C'è qualcosa anche di nostalgico, passo ad un altro capitolo, in un suono umano invece, inventato da un ingegnere civile scozzese, il fischio automatico a vapore, cioè il corno da nebbia rivolto alle barche, alle navi, da un faro. Il corno da nebbia del faro di Chebucto Head in Nuova Scozia manda il suo ultimo muggito nel 2021, un ultimo lamento della durata di 3 secondi, grave e sonoro, scrivono i nostri autori, alla ricerca, perché no, anche di un po' di effetto. E poi un'eternità di silenzio. Questo sistema viene mandato in pensione perché è stato sostituito naturalmente dal GPS, che funziona in ogni condizione, ma qui parliamo, leggo ancora, di nostalgia, un sentimento che più della ragione penetra a fondo nelle brume dell'animo umano. Per il marinaio sconsolato e sperduto, quel muggito era un'ammonizione perentoria, ma anche un suono carico di sollievo. Si torna a casa. Pare ci sia stato un vero e proprio funerale nel giugno 2013. Imbarcazioni, scialuppe si sono date appuntamento nel Mar del Nord ai piedi di un faro il cui sistema acustico appunto andava in pensione. L'hanno salutato suonando anche loro le sirene. Adesso ascoltiamo la Sinfonia dei Grilli di Georg Philipp Telemann, che ci ricorda come il mormorio degli insetti, no? Gli insetti dell'Altai di cui dicevamo prima, come le cicale, in fondo anche come le lucciole di Pasolini, però quelle facevano solo luce. Beh, i suoni della natura che rischiano di scomparire sono tanti, spesso non ci facciamo neanche caso. Telemann scrive: qui per un ensemble di 9 strumenti vorrebbe quasi imitare nelle parti basse il frinire dei grilli, ma grillen in tedesco può indicare anche la malinconia, i capricci, letteralmente, i grilli nella testa. Simon Standage dirige il Collegium Musicum 90 in questa Grillen Symphony di Georg Philipp Telemann.

Fino in fondo la Sinfonia dei Grilli di Georg Philipp Telemann alle 6:22 minuti. Qui comincia Radio 3. Beh, se la felicità ha un suono, è questo, ed è un suono perduto, ahimè. È l'Atlante dei suoni perduti, stiamo sfogliando questa mattina. Nomino soltanto qualcun altro di questi suoni, i click dei pipistrelli con i loro radar e i click delle loro prede, le falene, che così cercano di ingannarli. E poi l'eco, ci sono classifiche su internet dei luoghi del mondo dove l'eco è migliore. I suoni dei pozzi più profondi del pianeta, i suoni portati dalle profondità dell'oceano. A una particolare profondità questi suoni possono percorrere migliaia di chilometri, come se fossero su un filo. E poi ancora suoni umani, l'organo a canne. Lo strumento abita l'edificio che gli è stato assegnato e non si muove più. Occorre più gravitas. Bach non era soddisfatto degli organi coevi, era alla ricerca di un suono più solenne. Nel XVIII secolo le chiese tedesche non potevano permettersi un organo da 32 piedi, 9,75 metri, capace di esprimere quella Erdenschwere che lui tanto amava, la pesantezza, ossia la gravità della condizione terrena. Canne di quelle dimensioni, capace di vibrare a 16 Hz, al limite estremo dell'orecchio umano, possono indurre sensazioni fuori scala. Era impossibile costruire organi più grandi. Un musicista di talento però era in grado di miscelare il suono delle canne, ottenendo un effetto simile a quello di una sola canna da 64 piedi. 19 metri e mezzo. Sembra che durante la messa gli organisti usassero questo trucco, che ha un nome, si chiama basso risultante, per indurre sensazioni corporee inedite, suscitando un fremito inaudito. Quella canna virtuale era detta De Mutspiefe, la canna dell'umiltà. Questo è molto bello, davvero. Forse i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno sentito parlare di un brano per organo di John Cage. C'è molto John Cage stamattina, effettivamente, in questi suoni perduti. Una nostra ascoltatrice ci ricordava anche il lavoro di un altro artista, eco-artista, che si chiama David Monacchi. Ma a proposito di John Cage, questo brano si chiama As Slow As Possible, il più lentamente possibile. Funziona così: si è aperto con una pausa durata 17 mesi, sentiva solo il suono del mantice. Le prime note sono arrivate il 5 febbraio 2003. Sol diesis, si naturale, sol diesis all'ottava superiore. È una performance senza esecutore e una nuova nota si è sentita il mese scorso in questa chiesa, in un monastero nella città di Halberstadt, San Burkhard. Siamo in Sassonia-Anhalt, dove si esegue da anni questo brano. L'ultima nota, secondo le previsioni e secondo la partitura, sarà nel 2640. Sassonia-Anhalt è un nome che in questi giorni dice qualcosa. Mettere piede nella chiesa, raccontano Wieser e Yuen, è come entrare in uno spazio ricolmo di suono, un tentativo di afferrare l'eternità. È un territorio difficile questo, scrivono ancora. Altre forze hanno lavorato per ricongiungerlo con l'eternità, come le leghe locali naziste, impazienti di celebrare il Reich dei mille anni su una scala più grandiosa delle birrerie di quartiere. Sono diverse scale di eternità. Adesso Carl Richter esegue la Fantasia, dalla Fantasia Fuga in Sol minore numero 542 di Johann Sebastian Bach, sull'organo, uno degli organi dell'abbazia benedettina di Ottobeuren, un comune della Baviera, la registrazione del 1977.

L'organo a canne, il fonografo, l'arpa eolia suonata dal vento, il fruscio degli alberi interpretato dai sacerdoti greci sul monte Tomaros nel Peloponneso, le cicale, altri suoni perduti che sono raccolti in questo Atlante dei suoni perduti. Il libro che abbiamo sfogliato stamattina lo hanno scritto Michaela Wieser e Isa Qn, l'editore, il Touring Club italiano, che è stato a Londra, ricorda forse uno dei suoni più caratteristici della città, Mind the Gap, la voce che sulla metropolitana dice di stare attenti allo spazio, alla fessura tra la banchina e i vagoni. Leggo: il proprietario di quella voce è Oswald Lawrence, formatosi come attore alla Royal Academy. È stato lui, mezzo secolo fa, a registrare quell'annuncio che un tempo usciva da tutti gli altoparlanti delle Northern Line. Margaret McCollum è la sua vedova, a volte scende nelle viscere di quelle gallerie, trova una panchina sul binario e attende. Quando le vecchie registrazioni sono state sostituite da una versione più moderna, lei gentilmente ha pregato le autorità di ripristinare la voce di suo marito e la richiesta è stata accolta. Una bellissima storia, davvero. Ci fermiamo qui alle 6:33 minuti. Qui comincia Radio 3. La canzone finale di oggi è accompagnata ancora dal frinire dei grilli registrati e campionati. La scritta Joni Mitchell è soltanto il racconto di qualche giorno passato in vacanza alle isole Hawaii. 4 di luglio. Festa nazionale, un paesaggio, canta lei a un certo punto, dipinto dai surrealisti. Dunque, grazie per l'ascolto. Da Alberto Piccinini, come ogni fine settimana, dopo di noi, cioè il prossimamente di Radio 3, con Florinda Fiamma, poi il GR3, la rassegna stampa delle pagine estere di Radio 3 Mondo e Prima Pagina e poi tutti i programmi della rete. Restate con noi, grazie. Un saluto a Erika Manni e a Fiore Liborio, di là dal vetro. Ci sentiamo presto, buona giornata, qui comincia.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma ed Elisabetta Parisi. Ben ritrovate e ben ritrovati in questo appuntamento settimanale che, magari vi siete già accorti da ieri, va in onda in questo nuovo orario il sabato e la domenica, sempre dedicato alle anticipazioni dei programmi e degli eventi in onda qui su Radio 3 nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Da domani, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino per tutta la settimana ci sarà Serena Sileoni del quotidiano Il Messaggero. Anticipazioni dei programmi e degli eventi in onda qui su Radio 3 nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Da domani, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino per tutta la settimana ci sarà Serena Sileoni del quotidiano Il Messaggero. Oggi, alle 13.30, va in onda una nuova trasmissione.

0: libri abbandonati, i libri che a un certo punto della loro vita vengono espulsi dalle case dove avevano abitato, magari coccolati da lettori appassionati. Perché? Perché le biblioteche domestiche diventano improvvisamente un ingombro, un problema. Gli eredi devono svuotare un immobile, lo devono vendere, spazio per i libri non c'è più. Spesso manca anche il tempo per una cernita, per andare a ricercare quel libro che vale la pena di conservare, di tenere. Invece no, diventano libri vagabondi alla ricerca di una seconda vita.
1: Tra qualche ora, alle 10:45, è il momento della Lingua Batte. Dal titolo, la puntata di oggi, correggimi se sbaglio. Ospiti di Paolo Di Paolo saranno Massimo Birattari, che ha appena pubblicato un libro dal titolo 101 errori di italiano che non farai mai più. Ci sarà poi la linguista dell'Università di Padova, Maria Loduca, che ha scritto un libro che si chiama Dialoghi grammaticali, 10 personaggi in cerca di grammatica. E poi la linguista Beatrice Cristalli, che lavora anche per Treccani Scuola e racconterà il rapporto degli studenti con il concetto di errore. Per lo spazio musicale ospitiamo la cantautrice Joan Thiele, che presenta dal vivo il suo ultimo lavoro dal titolo Joanita. Adesso la parola a Lorenzo Pavolini, che ci racconta qualcosa del teatro di Radio 3 nei prossimi giorni.
2: Ha senso una donna adulta aggrappata a un albero? No, chiedo seriamente. Perché un bambino, una bambina, ok. Ma una donna adulta su un albero, magari per un po' di tempo. Cioè uno ha paura che cada, no?
3: È con questa preoccupazione che si apre il monologo interpretato dalla stessa autrice Matilde Vigna, una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario, l'alluvione a cui fa riferimento è anche quella del Polesine del 1951, con la capacità di metterla in relazione al presente. Matilde Vigna, appena ritornata da Edimburgo, dove ha portato la versione inglese di questo Una riga nera al piano di sopra, ha replicato 25 volte al Fringe di Edimburgo con un buon successo di pubblico. Noi l'avevamo registrata già nel 2022, era una delle prime produzioni di Futuro Presente, la rassegna curata da Laura Palmieri e Antonio Audino, allora Le nuove scritture per la scena. Una rassegna che continueremo a trasmettere, nuove produzioni anche in novembre con la collaborazione di SIAE. Questa è una riproposta, così come giovedì scorso abbiamo riascoltato Carbonio di Pier Lorenzo Pisano. Giovedì 24 alle 23 ascolteremo Una riga nera al piano di sopra di e con Matilde Vigna, una produzione Emilia Romagna Teatro Nazionale, con il quale produciamo e produrremo ancora molti progetti. Il teatro di Radio 3 torna quindi a giovedì 24 alle 23 con questo ascolto, e così come tutti i lunedì alle 23 con i teatri in prova. Sergio Logatto ci racconterà del Coro degli Amanti di Tiago Rodriguez, che il 29 settembre debutta al Piccolo di Milano, così come ci racconterà con Valerio Binasco di una delle ultime serie di Carnovale di Carlo Goldoni, che aprirà la stagione del Teatro Stabile di Torino. Un saluto da Lorenzo Pavolini e buon teatro con Radio 3.
1: Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per sabato prossimo, buon ascolto di Radio 3 e buona domenica da Florinda Fiamma.
4: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Fiesta.

0: nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
1: Tale e quale show, mercoledì alle 21:30 su Rai 1.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: A Milano, quest'autunno, ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Gli Stati Uniti temono una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente a seguito degli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro l'Arabia Saudita, ieri colpita per la prima volta la capitale Riyadh.
3: Nel cuore della notte italiana, il presidente Trump ha deciso di accorciare il suo fine settimana nella residenza di campagna di Camp David ed è immediatamente tornato a Washington. Poche ore prima, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito ai raid degli Houthi. Ha destato seria preoccupazione il fatto che ieri, per la prima volta, gli Houthi yemeniti hanno colpito Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, centrato un deposito di carburante all'aeroporto internazionale di Riyadh con disagi e ritardi nei voli. Finora gli Houthi non si erano mai spinti così a fondo. Da giorni l'Arabia Saudita chiede a Washington di intervenire nello scontro, ma Trump si è sempre tenuto un passo indietro, assicurando all'alleato l'assistenza dell'intelligence ma senza passare a un coinvolgimento diretto. Intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: In Ucraina continuano i raid russi, allarme aereo e popolazione nei rifugi a Kiev, 5 feriti a Dnipro dove è stato colpito un centro commerciale. Ieri una madre e i suoi 2 figli sono stati uccisi in un attacco che ha danneggiato alcuni edifici. L'Ucraina ha risposto lanciando un'ondata di droni verso Mosca.
2: In Germania nuovo delicato appuntamento elettorale, si vota per le regionali in due Länder. Nel Mecklenburgo-Pomerania la sfida è tra l'ultradestra di AfD, fresca del trionfo in Sassonia-Anhalt, e i socialisti di SPD, mentre il partito del cancelliere Merz, la CDU, rischia di non superare la soglia di sbarramento. A Berlino invece si fronteggiano proprio la CDU e la formazione di sinistra Linke.
4: Il commissario europeo all'economia Dombrovskis, al termine dell'Ecofin informale di Dublino, ha aperto alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo auto e moto nel 2027. Il governo conta di fare ricorso ai soldi risparmiati tra quelli provenienti dai fondi europei per il PNRR e Dombrovskis ha ammesso che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità.
2: La professoressa accoltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che l'aggressore possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Non essendo imputabile per la sua giovane età, il ragazzino rischia comunque l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento in una comunità.
5: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli, acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto, per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
6: Violento io non potrei mai dirlo, è un ragazzo che sembra quasi angelico.
5: La donna si dice pronta a perdonarlo.
7: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
5: Ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
6: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
5: Simone Zazzera, GR3.
4: È stato posto sotto sequestro il negozio gestito da cittadini cinesi a San Cataldo in Sicilia, dove sono state rintracciate le 2 sorelline di 8 e 12 anni sparite 2 sere fa. Il procuratore di Caltanissetta ha disposto accertamenti di natura tecnico-scientifica per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare della vicenda.
2: Donald Trump ha annunciato la creazione di una AI Force, una nuova struttura che sarà affidata a una sorta di super ministro che si occuperà della gestione dell'intelligenza artificiale. Sul suo social Truth, il presidente americano ha anche lanciato un sondaggio per trovare un nuovo nome all'intelligenza artificiale che esalti l'impronta positiva di questa rivoluzione tecnologica. Nel frattempo però anche Google ha dovuto ammettere che in fase di sperimentazione la sua Gemini, come hanno già fatto altri agenti di intelligenza artificiale, ha violato i sistemi di 3 aziende.
4: Il cantautore britannico Ed Sheeran ha rotto il silenzio dopo l'allontanamento dal suo tour del rapper americano Macklemore, che si era espresso a favore della Palestina. Ciò che sta succedendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato, ha detto dal palco di Filadelfia. Poi si è scusato con il pubblico: ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
2: Sarà celebrato domani a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, il funerale di Sandro Mazzola. Per la giornata è stato proclamato il lutto cittadino. In un articolo pubblicato stamani dal Corriere della Sera, l'ex capitano del Milan Gianni Rivera ricorda così il campione nerazzurro: è stato una parte di me, piango un fuoriclasse autentico, un uomo per bene e un rivale leale, ma soprattutto un amico vero. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi e isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
8: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Luigi Spinola, sono le 6:52 minuti e 12 secondi adesso, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3 che come ogni domenica oggi dedica un'attenzione particolare alle riviste settimanali stranieri e oggi guardando le copertine c'è quasi un tema unico che troneggia dall'Europa agli Stati Uniti fino all'Asia ed è quello della minaccia dell'intelligenza artificiale. Vediamo subito alcuni titoli. L'Economist: Can the arms race be stopped? Può essere fermata la corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale? Il riferimento a quello che accadde durante la guerra fredda è chiaro, lo è ancora di più l'immagine in copertina, quella di una sorta di fungo nucleare composto però da codici e algoritmi. Se può essere fermata, dicono le testate, è soprattutto attraverso un accordo tra Stati Uniti e Cina, magari da cominciare a negoziare durante l'incontro tra Xi Jinping e Trump. L'intelligenza artificiale, il riferimento a quello che accadde durante la guerra fredda è chiaro, lo è ancora di più l'immagine in copertina, quella di una sorta di fungo nucleare composto però da codici.

voci e algoritmi. Se può essere fermata, dicono le testate, è soprattutto attraverso un accordo tra Stati Uniti e Cina, magari da cominciare a negoziare durante l'incontro tra Xi Jinping e Trump il 24 di settembre negli Stati Uniti e a Washington. E anche la Beijing Review settimanale cinese apre sul futuro della tecnologia, di questa tecnologia, con tono più ottimista: "The future is now", il futuro è adesso. Una rivista ci porta dentro la svolta tecnologica cinese, dice il catenaccio, dalla quantità alla qualità. E però c'è anche un pezzo specifico sulla necessità di una visione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questo il titolo. Di minaccia dell'intelligenza artificiale si parla anche su Der Spiegel, è il titolo principale, la copertina del settimanale tedesco che ha questo titolo, Der Ausbruch, cioè l'epidemia. Infine in Francia con Le Point, uno dei grandi magazine francesi, che titola sotto l'occhiello "Paura per l'umanità quando l'intelligenza artificiale sfugge ai suoi creatori". E poi nell'editoriale di apertura si sottolinea che l'Europa e la Francia competono in passività. Questa è una partita che si gioca solo tra Stati Uniti e Cina. Al rapporto tra Stati Uniti e Cina è dedicata la copertina di Newsweek, ma con un taglio diverso. Il settimanale racconta come post sui social media che sono stati creati in Cina hanno portato dopo solo 5 mesi a delle proteste nelle città degli Stati Uniti. Il titolo vede un panda con una tenuta, diciamo così, da teppista, e il titolo cancelletto "Hate America", odia l'America. Infine The New Yorker, altro settimanale statunitense, ci porta in Medio Oriente con una copertina tutta dedicata al Qatar Gate, uno degli scandali che potrebbe complicare la vita a Bibi Netanyahu nelle prossime elezioni. E dal Medio Oriente arrivano notizie ancora inquietanti per quanto riguarda la campagna degli Houthi. Suonato l'allarme anche nella capitale Riyadh dell'Arabia Saudita. E intanto però Al Jazeera dà questa possibile buona notizia in esclusiva: Teheran fa sapere di aver inviato le condizioni per porre fine alla guerra agli Stati Uniti attraverso il canale proprio di Doha. E ora, con l'assistenza tecnica di Fiore Liborio, la regia di Sonia Curze, la cura di Anna Maria Giordano, andiamo ai nostri approfondimenti. Per anni i vertici dell'intelligenza artificiale, segnala l'Economist nella sua storia di copertina, hanno segnalato che la loro tecnologia potrebbe diventare letale. Questo allarme è stato amplificato nelle ultime settimane dalle dimissioni di un ricercatore di Anthropic, che allora si è diffusa la paura pubblica di una catastrofe, meglio di un'apocalisse, causata dall'intelligenza artificiale. Sottolinea però il settimanale britannico che anche i giganti dell'intelligenza artificiale, da Sam Altman a Elon Musk, hanno appoggiato l'appello lanciato prima da Dario Amodei, capo di Anthropic, un appello al rallentamento, al procedere con cautele. Tra i sostenitori di questa linea figurano esponenti di sinistra come Bernie Sanders e di destra come Steve Bannon. Tra gli oppositori però c'è il presidente Donald Trump, la cui amministrazione teme più di ogni altra cosa di perdere il primato nell'intelligenza artificiale a favore della Cina, il suo unico serio rivale. Come dice Scott Bessent, segretario al Tesoro, se la Cina dovesse ottenere un vantaggio, nient'altro a questo punto avrebbe importanza. Questo ce lo ricorda anche quanto è accaduto, quanto sta accadendo nella guerra tra Russia e Ucraina, che è l'ennesima dimostrazione di come anche un piccolo vantaggio tecnologico, quello di Russia adesso, possa fare la differenza in tempo di guerra. E poi, scrive The Economist, anche se gli Stati Uniti non temessero una guerra simile con la Cina, un vantaggio dell'intelligenza artificiale darebbe al suo principale rivale geopolitico il dominio nel hacking, nello spionaggio e nella guerra ibrida. Queste non sono capacità che gli Stati Uniti dovrebbero cedere a uno Stato autoritario interessato a sopprimere le idee liberali. Una pausa potrebbe quindi funzionare solo se anche la Cina vi aderisse. Il signor Trump è in programma di ospitare Xi Jinping alla Casa Bianca il 24 di settembre, ma anche se Trump volesse rallentare, è improbabile che Xi accetti il piano immaginato da Amodei, perché ciò congelerebbe l'intelligenza artificiale cinese al secondo posto e nessuna delle due parti potrebbe rischiare che l'altra violi

0: patto, accelerando i tempi. Insomma, per raggiungere un accordo, ciascuna parte dovrebbe verificare la conformità, come avveniva con il controllo degli armamenti durante la Guerra Fredda, tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica, che scelsero di vietare i test nucleari atmosferici nel 63 perché erano in grado di rivelarli. Tutto questo è molto più complicato con l'intelligenza artificiale. Le opzioni per un accordo sulla sicurezza sono quindi limitate, ma esistono. Economist sottolinea alcune possibilità, una maggiore trasparenza sarebbe d'aiuto, ma la sfida più importante è garantire che l'intelligenza artificiale operi nell'interesse dell'umanità. America e Cina hanno valori molto diversi, ma entrambe sanno che essere all'avanguardia non serve a nulla se ciò comporta l'estinzione del genere umano. Dovrebbero impegnarsi a condividere le ricerche sugli elementi di convergenza che non conferiscono un vantaggio competitivo. La conoscenza dei migliori metodi di valutazione e delle tecniche di contenimento è un bene pubblico globale. Se una delle due parti dovesse raggiungere un importante traguardo in materia di sicurezza, tenerselo per sé non avrebbe senso. Ma poi chiude l'Economist su questa doppia minaccia. Il mondo deve urgentemente cercare di scongiurare questo rischio. Tuttavia, le democrazie devono anche evitare di perdere il controllo a favore di regimi autoritari. Si tratta di compiti difficili e contraddittori che potrebbero, in ultima analisi, sfociare in una guerra. La posta in gioco non potrebbe essere più alta perché, appunto, c'è questa difficoltà nel tenere insieme la cooperazione necessaria all'umanità e la competizione tra grandi potenze. Questo anche va detto perché Donald Trump ha più volte sottolineato di non condividere le paure riguardo alla possibilità che l'intelligenza artificiale vada fuori controllo. Ha definito hoax, una bufala. Ieri ha cercato, almeno in parte, titola il Wall Street Journal oggi in apertura, di correggere la rotta, perché sa che gli elettori che andranno alle urne tra poche settimane hanno, per le elezioni di medio termine, hanno questo timore. Allora ha affermato che gli Stati Uniti formeranno una forza per l'intelligenza artificiale, che lui nominerà uno zar dell'intelligenza artificiale, ma una dichiarazione di cui adesso sfuggono i contenuti concreti. Ecco, il tentativo di rendere attraente la possibilità di un accordo, un tentativo l'ha fatto anche Sam Altman, che è il fondatore di OpenAI, uno dei, appunto, dei giganti del campo. In un'intervista a Fortune dice: forse potremmo considerare di assegnare il Nobel della pace, a cui Donald Trump tiene molto, questo è un commento mio, lo sappiamo, congiuntamente ai due leader, qualora riuscissero, Trump e Xi Jinping, riuscissero a raggiungere un accordo sull'intelligenza artificiale. Dice Altman: non credo sia difficile, è come un documento di una pagina, un documento che, con cui ci si impegna a fare il giusto per evitare di perdere il controllo della tecnologia nella loro corsa al dominio. Forse non è così semplice, ci prova anche Nicholas Kristof, una delle principali firme del New York Times, a spiegare, questo è il titolo del suo editoriale di oggi, come Trump e Xi Jinping possono far progressi sull'intelligenza artificiale. Ecco, lo dice lui stesso, è molto improbabile che si raggiunga un accordo importante sulla sicurezza. Tuttavia, scrive, c'è spazio per un modesto passo avanti in termini di cooperazione, ovvero quello che riguarda la possibilità di ridurre i rischi di attacchi terroristici con armi biologiche. Già non è poco, e la biologia sintetica e l'intelligenza artificiale insieme creano nuovi pericoli. Ecco, dovremmo partire da lì, sarebbe già un segnale importante del fatto che la cooperazione in materia di sicurezza dell'AI è possibile. Questo sul New York Times. Facciamo una deviazione, poi torniamo a parlare di intelligenza artificiale guardando ai titoli non dei settimanali ma dei quotidiani di oggi negli Stati Uniti, e sono titoli che riguardano in particolare il divieto di accesso agli uffici della Casa Bianca emesso ieri da Donald Trump, l'altro ieri, chiedo scusa, era appena arrivata la notizia quando siamo andati in onda, nei confronti di alcune testate cruciali come la CNN e come Politico. Ecco, una notizia che è in apertura su buona parte dei quotidiani che abbiamo consultato, perché ieri c'è stata la prima verifica. Ieri mattina i giornalisti di CNN, Microsoft Now e Politico, è stato negato l'accesso alla Casa Casa Bianca in quella che il New York Times definisce una netta escalation della lunga battaglia del presidente contro i principali media, che preannuncia uno scontro legale e anche costituzionale, perché gli esperti del primo emendamento condannano il divieto imposto da Trump definendolo incostituzionale e affermano che difficilmente resisterà a un ricorso in tribunale. È chiaramente una questione che è in apertura sulle testate coinvolte. Politico ci porta all'interno della Casa Bianca, questo è il titolo del suo pezzo, per provare a capire le ragioni di questo divieto, perché scrive in corsivo proprio ora. Non ha trovato una risposta, ma fa sapere che anche molti membri dello staff di alto livello della Casa Bianca sono rimasti sorpresi dalla direttiva. Una persona ha affermato che Trump già in passato aveva tentato di bandire alcuni media, ma era stato convinto a non farlo. Adesso invece si è mosso da solo, e però va preso molto sul serio, perché questa è una fonte interna. Per quanto riguarda il presidente degli Stati Uniti, è una cosa reale, è una cosa definitiva. Sulla CNN invece abbiamo il reportage video del tentativo di accesso della corrispondente della Casa Bianca dell'emittente di Atlanta, Betsy Klein, e che fa vedere proprio il momento in cui il suo accredito viene sequestrato dal servizio segreto al checkpoint d'ingresso alla Casa Bianca. Lasciamo gli Stati Uniti e andiamo verso la Germania. Dicevo che anche la Germania, anche il principale settimanale tedesco, ha in apertura, ha sulla copertina anzi, la minaccia dell'intelligenza artificiale, definita Ausbruch, una epidemia che rischia di portare all'estinzione dell'umanità. Ci sono diversi pezzi sul tema. Il principale è questo: innanzitutto l'umanità perde il controllo dell'intelligenza artificiale, e poi ci sono gli scenari che abbiamo letto, ahimè, su diverse testate in questi giorni, su come potrebbe avvenire l'estinzione del genere umano, cosa potrebbe accadere esattamente. Sono preoccupazioni che almeno su Der Spiegel mettono in secondo piano l'attesissimo doppio appuntamento elettorale di oggi, le elezioni nel Mecklenburg-Pomerania anteriore e nella regione di Berlino, elezioni che dopo la debacle della CDU nella Sassonia-Anhalt potrebbero portare alle dimissioni del cancellieri. La Deutsche Welle invece apre su queste notizie, come la Frankfurter Allgemeine Zeitung. La Deutsche Welle in particolare, per quanto riguarda il Mecklenburg-Pomerania anteriore, si sofferma sulle possibilità che almeno in questo land, un land, scrive, noto ai tedeschi soprattutto per le sue belle spiagge, località di villeggiatura lungo la costa baltica, una possibilità che viene affidata alla candidata molto popolare dell'SPD, dei socialdemocratici, Manuela Schwesing, che secondo i sondaggi ha buone probabilità di ottenere l'incarico di governatrice. Del resto sono 30 anni che i socialdemocratici governano lo stato nord-orientale della Germania, il primo in modo particolare a Rostock, nella città anseatica, in cui si sono verificati attacchi violenti contro le strutture di accoglienza per richiedenti asilo già nell'agosto del 1992. Il focus e quindi l'attenzione sull'SPD lo è anche su Ostsee Zeitung, il principale quotidiano regionale che abbiamo consultato e che spiega una vittoria nel nostro land dell'SPD potrebbe rilanciare anche a livello nazionale le possibilità, le aspettative dei socialdemocratici, che sono in una gravissima crisi, e magari fare anche di Manuela Schwesig un politico di punta su scala nazionale e non solo regionale. Si vota anche a Berlino, in questo caso invece il profilo da tenere a mente è quella di Elif Erhalp. Elif Erhalp è la candidata del Partito Socialista Die Linke, un partito che ha sinistra dei socialdemocratici, lo ricordo, che è nato, che è l'erede del Partito Comunista della Germania Est. Il titolo di Deutsche Welle del suo ritratto è: da bambina rifugiata a sindaco di Berlino, perché Elif Erhalp è figlia di esuli turchi e potrebbe adesso diventare sindaco della città, con una campagna tutta incentrata su alloggi a prezzi accessibili, controllo degli affitti e maggiore inclusione politica per gli immigrati. Questo almeno dicono i sondaggi alla vigilia. Lasciamo la Germania, segnaliamo, parlando di estrema destra, con Hate Parole, quotidiano olandese nato durante la resistenza, ma c'è un pezzo anche sul Guardian. Segnaliamo che la polizia antiossomossa olandese ieri ha dovuto disperdere delle violente proteste di estrema destra all'Aia, in una delle tante, ahimè, marce anti-immigrazione che solcano il nostro continente in questa stagione. Le autorità avevano vietato questa marcia e poi c'è stato appunto uno scontro tra manifestanti e forze di polizia. Dall'Olanda alla Spagna, continua a tenere banco sulla stampa spagnola la questione Ceuta. Il País ha un pezzo che ha questo titolo: Ceuta si rassegna a vivere nelle, perché dopo il fallimento che abbiamo raccontato ieri del tentativo di trasferire tutti i migranti dalle spiagge a strutture di accoglienza, oltre 4.000 persone dormono ancora lì nelle spiagge e per le strade della città. Oggi il País accende i riflettori soprattutto sui minori, più di 1.000 minori vagano ancora per Ceuta, e spiega il quotidiano spagnolo: il profilo demografico è cambiato dopo l'afflusso di massa, ora si tratta per lo più di maschi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, racconta il limbo in cui vivono per le strade dell'exclave in Marocco. E poi anche un secondo pezzo che ci fa sapere, era d'apertura per buona parte della giornata di ieri sulla versione online della testata, che la procura sta indagando su abusi e maltrattamenti nei centri per l'infanzia di Ceuta. Lasciamo l'Europa, andiamo in Medio Oriente con il titolo citato prima del New York, la grande inchiesta sul cosiddetto Qatargate, che potrebbe costare, se tutto il resto non bastasse, le elezioni alla Likud, la vittoria a Bibi Netanyahu. È un Qatargate, su Qatargate indaga New York, indaga anche gli idiota Aronaut. Questo è significativo perché è il quotidiano più vicino al premier israeliano. Netanyahu titola oggi gli idiota Aronaut sotto accusa per la notizia che è stata portata fuori proprio dal quotidiano, che era stato ripetutamente avvertito, anche perché gli avvertimenti sono stati tanti prima del 7 ottobre, era stato anche avvertito del fatto che il Qatar stesse finanziando un ramo militare di Hamas. Oggi dobbiamo fare un passaggio, direi, obbligato anche sulle pagine di Più 972, il bel magazine israelo-palestinese, ovvero una rivista fatta da giornalisti israeliani e da giornalisti palestinesi. Ricordo che uno dei più noti giornalisti è Yuval Abraham. Yuval Abraham è il regista con Rachel Zohar del documentario Naz, un documentario accolto con un'ovazione, un applauso di 25 minuti a Venezia, ma che è costato ai due registi ripetute minacce. Ieri Haaretz scriveva in un editoriale che queste minacce sono molto concrete, che bisogna fare qualcosa, se no ci sarà, questo è proprio il titolo, ci sarà sangue nelle strade di Israele, ci saranno degli attentati contro questi due registi. Ebbene, Più 972 oggi apre con la condanna, le crescenti minacce contro i dirigenti di Naz, una campagna di incitamento orchestrata dai ministri del governo e attivisti di estrema destra, dimostra quanto Israele tema la verità, qualunque essa sia, e sono minacce che arrivano da persone, ecco, va sottolineato, che neanche hanno visto il documentario. Restiamo in Medio Oriente per gli sviluppi della guerra nello Yemen e in Arabia Saudita. L'escalation continua dopo aver aggirato la notizia per buona parte della giornata di ieri. Anche Arab News, quotidiano saudita, in questo momento apre raccontando ai suoi lettori che sono stati intercettati e distrutti, è stato anzi intercettato e distrutto un missile balistico lanciato verso Riyadh, è il primo attacco contro la capitale dell'Arabia Saudita. Le altre testate parlano di ripetuti attacchi con di diversi missili balistici che hanno preso di mira Riyadh. C'è su questo un lungo pezzo anche sulla CNN, pezzo molto interessante perché racconta l'attuale solitudine, diciamo così, di Bin Salman. Il titolo del pezzo è: cresce la frustrazione mentre gli Houthi estendono il conflitto in Medio Oriente e gli Stati Uniti non sono disposti a intervenire. L'Arabia Saudita ha stretto una partnership con gli Stati Uniti da decenni basata su una sorta di baratto tra energia più o meno a buon mercato e garanzie di sicurezza offerte dagli Stati Uniti. Nel momento cruciale, questo poi è, diciamo, il cuore editoriale del pezzo, gli Stati Uniti non sono pronti a proteggere l'alleato. Ecco, prima di salutarci abbiamo tempo, ecco, soltanto di notare che si continua a parlare, come ieri, dell'accordo raggiunto sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca, ma sulla stampa francese troviamo anche un Emmanuel Macron costretto a riaffermare la sovranità della Francia sul piccolo arcipelago di Saint-Pierre e Miquelon, che sarebbe nel mirino di Trump. Si chiude così la nostra rassegna stampa estera, il microfono passa a Prima Pagina per la rassegna della stampa italiana. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Anche oggi Radio 3 dalle piazze dei festival. In diretta da Piazza 20 Settembre, dalle 9.30 alle 10.15 Uomini e Profeti e dalle 15 alle 16.45 Fahrenheit da Pordenone Legge con Felice Cimatti e Susanna Tartaro. Dalle 17 alle 18, sempre in diretta dal cortile del Palazzo dei Musei in Largo Sant'Agostino a Modena, Fahrenheit al Festival Filosofia con Tommaso Giartosio. Radio 3 nelle piazze dei festival.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
5: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto.
9: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3, chi ci ascolta in podcast. Oggi è domenica 20 settembre, è il mio ultimo giorno di conduzione e ne approfitto per ringraziare Stefano Feltri che mi ha sostituito nei due giorni passati a causa, insomma, di problemi di salute, e speriamo che oggi non verrò interrotta di nuovo da una brutta tosse. E iniziamo subito con i titoli dei giornali di oggi. Partiamo dal Domani. La maggior parte dei quotidiani, ma non tutti, aprono con il Golfo, quanto sta avvenendo tra Mar Rosso e Golfo Persico. Lo fa anche Domani. La rabbia brucia, la guerra si allarga, gli UTI avvertono l'Italia sui jet, riprendendo la notizia del drone che ha colpito un Eurofighter italiano nella base saudita di Taif. Ieri in fiamme l'aeroporto di Riyadh, i ribelli yemeniti chiedono al nostro governo perché i vostri aerei sono lì. E questa è l'apertura di Domani, che riprende anche nel taglio alto il dibattito politico in Italia. I 5 Stelle attaccano, non avremmo mai dovuto prestarci, il ministro Crosetto, non siamo coinvolti. Titola sul Golfo anche il Corriere della Sera, gli UTI sfidano l'Italia, un titolo un pochino forse eccessivo. Tajani, non siamo in guerra, la UE dice sì a Roma, la missione va rafforzata, e il riferimento è alla richiesta di Crosetto di una risposta da parte di Kaya Kallas, alta rappresentante della UE, rispetto a una missione nel Mar Rosso a protezione delle navi. i miliziani Houthi perché i vostri caccia sono in Arabia, droni e missili contro Riyadh, fiamme sull'aeroporto. Nella prima pagina del Corriere c'è anche un riferimento alla notizia di ieri sull'incidente che ha coinvolto Gemini, l'intelligenza artificiale di Google. Google ammette il primo caso, l'AI è sfuggita al controllo. C'è un articolo di Cristina Marrone, ancora un allarme per l'intelligenza artificiale, Google ammette di aver hackerato tre aziende, un nuovo caso dopo quelli che avevano coinvolto OpenAI, Meta e Anthropic. Google si difende, il modello si è fermato da solo. La Stampa, il quotidiano di Torino, apre sulle questioni sempre legate alla guerra nel Golfo, ma con riferimento alla crisi energetica. Europa, rischio shock petrolifero. L'Arabia sotto il tiro degli Houthi blocca l'export per almeno 2 mesi, incubo barile a $140. I ribelli all'Italia, non siamo in guerra con voi ma via i vostri jet. E la fotonotizia grande è dedicata invece alla scomparsa di Sandro Mazzola, campione del calcio italiano, nel giorno in cui l'Inter rimonta 2 gol alla Roma, scrive la Stampa. C'è un ricordo di José Altafini. La Repubblica, anche Repubblica resta sul Golfo, sì, UE all'Italia, più navi nel Mar Rosso. Callas apre a Crosetto, rafforzare missione Aspides e gli Houthi avvisano Roma. Non siamo in guerra, ma le vostre caccia aiutano i sauditi nel conflitto, quindi titoli molto simili. Sotto, subito sotto il titolo di apertura, c'è quanto discusso ieri alla kermesse Nova del Movimento 5 Stelle a Milano con Conte, Giuseppe Conte, che presenta l'agenda, non tratto il no al riarmo, una questione che sta accendendo il dibattito dentro il campo largo, ma insomma non è una novità. E la fotonotizia è invece dedicata a quanto avvenuto 2 giorni fa a Centocelle, in una scuola di Centocelle, con uno studente di 13 anni che ha accoltellato la sua professoressa, e le immagini sono prese dal video che lui ha girato per mandarlo in diretta social. Il ragazzo istigato dai suprematisti, poi su questo ci torneremo. Il Manifesto apre invece sull'intelligenza artificiale e lo fa in riferimento a un rapporto del Fondo Monetario Internazionale che cosa dice? Dice che l'intelligenza artificiale non crea ricchezza, ma aiuta a spostarla in poche mani. Aumenta le disuguaglianze e devasta il pianeta. I data center sono anche una minaccia bellica. Intervista a David Kruger, serve una moratoria internazionale. E di conseguenza il nostro titolo di prima pagina è Capitalismo artificiale. Nel secondo titolo, nel taglio medio, ci sono 2 richiami a 2 notizie di esteri che però insomma parlano anche all'Italia. Da una parte il voto in Germania, oggi votano Mecklenburg e Berlino, MERS rischia, onda nera e rimonta SPD. E l'altra notizia invece arriva dagli Stati Uniti, sono 2 notizie. Da una parte la decisione di Trump, l'ordine di Trump di cacciare dalla Casa Bianca la CNN, Politico e MS Now, quindi chiudere la porta ai giornalisti che ritiene più scomodi, e poi la notizia sulla Groenlandia, con quello che ha definito essere un accordo storico sulla Groenlandia, che storico non è. Avvenire ci porta in Libano. Il titolo è Terra di Nessuno, con un reportage di Nello Scavo da Mansuri, su cui spero di tornare dopo. Reportage dal Libano del Sud, oltre la linea gialla, dietro alle posizioni israeliane. Ruspe, droni e dinamite per cancellare i villaggi e la memoria di chi ci ha vissuto. E sempre su Avvenire, il quotidiano della CEI, un articolo di Foschi da conto della riapertura della scuola della parrocchia di Gaza. Ieri a Gaza infatti sono riaperte le scuole, se possiamo definire così, le tende in cui i ragazzini studiano. Il giornale invece apre su quella che definisce la deriva dei 5 Stelle, sempre riferita alla convention Nova. Conte si converte all'Islam, è il titolo poco papacato del giornale. L'ex premier invita la convention Nova albanese, Francesca Albanese, relatrice ONU, è la svolta pro-PAL e terzo mondista del Movimento 5 Stelle. Lei spara sul DDL antisemitismo, infamità. Un sondaggio da Giuseppe davanti a Elly Schlein alle primarie. In taglio basso c'è anche qui l'addio a Mazzola, il baffo nerazzurro, a ricordarlo invece sul giornale è Michel Platini. Libero, rimaniamo quindi nei giornali di area di centrodestra, che apre di nuovo con la questione, con la storia dei medici che sono stati indagati, che sono indagati addirittura per associazione a delinquere, con l'accusa di aver falsificato dei certificati per non mandare migranti nei CPR. Il titolo di Libero è: il PD sta coi medici falsari, Dem in piazza coi dottori accusati di fare i finti certificati, Boldrini, i camici bianchi non devono aiutare il governo. E anche qui c'è una vignetta di Mazzola, di Sandro Mazzola, a ricordare il campione italiano di calcio, e il ricordo invece qui è di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Il Messaggero apre con la storia di Centocelle, prof accoltellata, il video shock, caccia all'istigatore, la pista, il tredicenne arruolato dai suprematisti. Sotto c'è una notizia invece di nuovo relativa alla guerra, gli UTI avvisano Roma, nessuna guerra con l'Italia, ma voi sostenete i sauditi. La notizia, la fotonotizia grande invece riferita al campionato di Serie A, con le due partite che hanno coinvolto le squadre della capitale, il Messaggero quotidiano di Roma, giallorossi la Roma pari con l'Inter, i biancocelesti vincono a Venezia. Anche e poi c'è il Mattino, veniamo al Mattino, anche il Mattino apre con una fotonotizia calcistica, perché oggi gioca il Napoli, il Mattino appunto il quotidiano di Napoli, e in taglio alto invece c'è il miracolo di San Gennaro che si è di nuovo realizzato ieri. San Gennaro, le lacrime del cardinale, fermate le armi. Nell'omelia per la festa di San Gennaro, leggo dall'articolo di Michele Di Bari, il cardinale Domenico Battaglia ha consegnato a Napoli un auspicio che insieme preghiera e domanda di conversione, che il prossimo anno si possa parlare solo del sangue di San Gennaro. Quindi un'omelia molto politica. Il Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Marco Travaglio, apre sul riarmo con una foto di Meloni e il ministro della difesa Crosetto a bordo di una jeep militare, i trucchi del governo sul riarmo nato al 2%, Corte dei Conti solo artifici, obiettivo fallito per 2 anni. Nei 46 miliardi di spese infilano le pensioni degli agenti, la cybersicurezza, lo spazio, la guardia di finanze, i trasporti e pure le capitanerie di porto. In taglio alto invece c'è anche qui la convention dei 5 Stelle, Conte no armi a Kiev e riarmo, in un sondaggio doppia Schlein. Veniamo al Sole 24 Ore, il quotidiano finanziario ed economico italiano, che apre sulla situazione economica di due paesi guida diciamo economica e traino dell'Europa, Francia e Germania. Francia, allarme debito, banche in aiuto. L'esposizione degli istituti d'Oltralpe sul rischio Stato è la più alta dell'area euro. E poi la Germania al voto, come ricordavamo prima, MERS sotto esame. Oggi elezioni locali, CDU in difficoltà nei sondaggi. Al centro c'è del Sole 24 Ore l'intervista a Romano Prodi, che appunto tratta delle elezioni tedesche. Se la AfD riesce a prendere il potere, sarà la fine dell'Europa. La Verità, il quotidiano diretto da Belpietro, titola attaccando a tutto campo il campo largo, Bonelli iettatore, Conte Lucifero, il PD è un partito di imbecilli, la perfetta analisi politica di Vincenzo De Luca, show del sindaco di Salerno che in teoria è un Dem. E Il Tempo, altro quotidiano di area di centrodestra, torna sulla questione dei medici, dei CPR e delle indagini della procura di Ravenna. Pronto soccorso rosso, ci mancava solo il sostegno della sinistra, puntualmente arrivato al mega scandalo denunciato dal Tempo dei falsi certificati medici per risparmiare ai clandestini l'ingresso nei CPR. L'inchiesta si allarga. Chiudo con l'Osservatore Romano, di cui vorrei leggervi dopo, spero di avere tempo, una notizia che troviamo grande in prima pagina riguardante lo Yemen, sulla soglia del collasso umanitario. Si parla molto di Yemen, lo si fa molto poco per parlare delle condizioni della popolazione civile. Adesso, dopo questa lettura dei titoli della stampa italiana, che potete trovare tra pochissimo su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura dell'analisi e degli editoriali.
8: Prima pagina. Gli approfondimenti.
9: Eccoci ritrovati a prima pagina, andiamo con gli approfondimenti. Oggi è domenica, quindi insomma vorrei provare a trattare alcuni temi in maniera più approfondita, lasciando la cronaca un po' da parte. Vorrei partire con un focus sull'intelligenza artificiale, perché ha un po' accompagnato questa nostra settimana tra allarmi catastrofistici, apocalittici e appelli a fermare la macchina dell'AI. E lo faccio, vi dicevo prima, il manifesto apre appunto su questo rapporto del Fondo Monetario Internazionale sugli effetti che apparirebbero molto molto labili sull'economia globale. E notizia che sta anche sulla stampa, pagina 9, con un articolo di Marco Bresolin inviato a Dublino, che titola proprio sullo studio del Fondo Monetario Internazionale, che è un rapporto che è stato presentato ieri. E scrive Bresolin: mentre il mondo si interroga sulla possibilità di introdurre nuove norme per porre un freno ai modelli automigliorativi dell'AI, in seguito agli allarmi degli stessi operatori del settore, i ministri delle finanze dell'Unione Europea hanno intavolato una discussione per trovare le risposte alle sfide economiche e sociali legate allo sviluppo attualmente in corso, soprattutto dal punto di vista occupazionale, energetico e geopolitico, ma anche per le inevitabili conseguenze che ci saranno sui conti pubblici e sui mercati finanziari. Dal punto di vista della finanza pubblica, scrive la stampa, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare le amministrazioni a migliorare l'efficienza della spesa e la riscossione delle imposte, ma uno dei grandi nodi riguarda le politiche energetiche, visto che lo sviluppo dell'AI porterà una forte domanda di elettricità da parte dei data center. Questo fenomeno sarà disomogeneo, con pressioni locali laddove la domanda è più concentrata, e rischi che emergeranno quando le infrastrutture non terranno il passo della domanda. Per quanto riguarda la crescita, i dati sono abbastanza impressionanti, perché sono bassissimi. L'intelligenza artificiale non sembra aiutare alla crescita. L'impatto stimato sulla produttività nei prossimi anni per l'Italia sarà dello 0,9%, quindi praticamente nulla, meno della media UE, che è comunque bassissima, dell'1,1-1,2%. Questo perché l'Italia è il 21esimo posto in Europa se si prende in considerazione l'indice di preparazione, che tiene in considerazione la presenza di infrastrutture, l'innovazione, il capitale umano e così via. Sempre a pagina 9 della stampa c'è la notizia che dicevamo prima di Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, che ha violato 3 aziende. Cos'è successo? È successo a maggio, lo si è saputo solo oggi, durante dei test sulla cybersicurezza. Irregular, la società israeliana che opera i test, ha rivelato che le 3 società hackerate sono state avvertite dell'intrusione a luglio. Uno dei malfunzionamenti si è verificato quando a Gemini è stato chiesto di ottenere informazioni da una compagnia fittizia. Il problema è che il nome generato era identico a quello di un'azienda reale. Il modello ha indovinato le password del sistema di accesso e ha avuto accesso ai dati dell'azienda. Dopo essere penetrato nel sistema, però, Gemini ha realizzato l'errore e autonomamente ha cessato l'attacco. Per restare sull'intelligenza artificiale, vi porto sul Sole 24 Ore, proprio per trattare di questo, diciamo, aspetto riguardante il capitalismo digitale e chi guadagna da questa enorme, per adesso insomma, anche bolla speculativa, che come abbiamo visto dal rapporto dell'FMI non sembra giovare agli stati, anzi rappresenta un costo significativo. Sul Sole 24 Ore, nelle pagine di approfondimento della domenica, Mario Calderini scrive un pezzo che dal titolo esplicativo, le tentazioni del venture capital tra il modello Musk e Kennedy. Paura ai sogni estremi, di questo ha imparato a nutrirsi il nuovo capitalismo. Presto, nella finestra di lancio più favorevole del decennio, SpaceX, l'azienda, ricordo, di Elon Musk, proverà a inviare fino a 5 Starship senza equipaggio verso Marte, con una probabilità di successo che Musk stesso definisce pari a quella di ottenere testa lanciando una monetina. Il Sole dice prima o poi incenerirà la Terra. Per questo Marte è un'assicurazione sulla vita, per la vita nel suo complesso. Con la stessa proposta, paura dell'estinzione, promessa di salvezza, i grandi laboratori di intelligenza artificiale chiedono capitali, paventando rischi esistenziali e promettendo di curare malattie e eradicare la povertà. È la stessa lingua che i venture capitalist stanno riscoprendo, inseguendo rendimenti alla SpaceX, proprio mentre l'intelligenza artificiale erode i margini del software leggero. Anche John Kennedy, chiedendo al Congresso di finanziare la corsa alla Luna nel famoso discorso del 62, combinava paura, geopolitica, guerra fredda e un sogno estremo. Abbiamo nuova conoscenza da conquistare, nuovi diritti da vincere, andiamo sulla Luna non perché sia facile, ma perché è difficile, diceva Kennedy. Nel frattempo evocava la minaccia sovietica e parlava di Gagarin. La retorica di allora e quella di oggi si somigliano molto. La sostanza dietro alla narrativa è radicalmente diversa. Quello chi cambia è chi possiede i diritti sulla paura e sul sogno, e soprattutto a chi appartengono i dividendi della paura e del sogno. Kennedy chiedeva ai contribuenti americani tramite il Congresso di finanziare un'agenzia pubblica, la NASA, contro un rivale geopolitico preciso entro una certa scadenza. Ma il linguaggio scelto era deliberatamente universale. La conoscenza e i diritti erano per tutti. La risposta alla paura e la realizzazione del sogno erano affidate alla NASA. Marte è un'assicurazione sulla vita, invece, non è un appello alla specie, né un'invocazione universale, è un esercizio di investor relations. È la frase che rende plausibili le valutazioni di SpaceX fuori da ogni controllo. Quindi la differenza tra pubblico e privato, tra chi guadagna veramente da questa corsa e chi invece probabilmente dovrà pagare. Per rimanere sulle questioni dell'intelligenza artificiale, vi vorrei portare sulla Lettura, che è il settimanale, il domenicale del Corriere della Sera, che proprio nelle due pagine di apertura si dedica alla questione dei neurodiritti. E lo fa attraverso il modello cileno. Cos'è il modello cileno? L'articolo di Andrea Bertolini ci porta all'interno di questo modello politico con un'intervista a Guido Girardi, medico, politico cileno e ideatore di Congresso Futuro, che ha lavorato a un emendamento alla Costituzione del Cile che introducesse la tutela della mente come diritto fondamentale. Che cosa significa? L'articolo di Bertolini entra dentro appunto la questione dei diritti, dei cosiddetti neurodiritti. Una questione che si pone con urgenza e che riguarda sia aspetti tecnici sia diritti fondamentali della persona. Neuralink di Elon Musk, scrive Bertolini, promette di collegare il nostro cervello con le macchine, controllare oggetti digitali e accedere alla rete, sia per acquisire informazioni e potenziare la mente, sia addirittura per scaricare e salvare digitalmente la nostra coscienza, rendendoci così immortali, per sempre vivi sul web e connessi. Quest'ultimo in particolare tra gli scopi dei cosiddetti transumanisti, un movimento filosofico e ormai sociale che vorrebbe liberare tutte le potenzialità dello sviluppo tecnologico per portarci allo stadio evolutivo successivo, quello dei superuomini. La prossima generazione di auricolari Bluetooth potrebbe poi essere in grado di leggere le nostre onde cerebrali e distinguere, ad esempio, quelle associate al piacere. Si potrebbe così capire, al di là della nostra consapevolezza attiva, se ciò che stiamo scorrendo sullo schermo in quell'istante ci piace. Come l'informazione potrebbe essere usata, possiamo solo ipotizzarlo, dalla profilazione rispetto a qualsiasi contenuto, politico, culturale o sessuale, al semplice marketing. Quindi un controllo del nostro cervello, che appunto questa di cui discute Girardi e che è entrato nella Costituzione cilena. Dice Guido Girardi nell'intervista a Bertolini sulla Lettura: il campo di battaglia globale oggi nel mondo è il nostro

I dati vengono estratti dal pozzo dei nostri computer e presto direttamente dalla nostra mente, da cui appunto la necessità di tutelare quelli che vengono definiti neurodiritti. L'emendamento alla Costituzione cilena, votato all'unanimità, dice Girardi, stabilisce che lo sviluppo scientifico e tecnologico debba essere al servizio delle persone, nel rispetto dell'integrità non solo fisica ma anche psichica. Significa in primo luogo rispettare la riservatezza dei dati che si trovano nella mia mente. Nessuno deve potervi accedere o estrarli per conoscermi o profilarmi. Chiudo questa parte andando invece su Repubblica, in qualche modo un collegamento con quanto stavamo dicendo adesso, e lo facciamo andando invece su Robinson, che è il domenicale di Repubblica, dedicato all'arte e alla cultura, a pagina 42. Ecco, c'è un bel pezzo di Maria Grazia Calandrone, poeta e scrittrice, che si intitola La rivolta a riprendersi il tempo. E cosa vuol dire oggi rivoluzione? Da cosa ripartire? In qualche modo si lega al discorso che stavamo facendo. Scrive Calandrone: la parola rivolta include in sé il concetto di una direzione, lo necessita e lo sottintende, ma si tratta di direzioni opposte che dipendono dalla preposizione impropria che la segue: rivolta verso, rivolta contro. Rivolta è parola che da sola non significa, assume senso grazie alla preposizione. Faccio un esempio: sono tutta rivolta verso di te, sono tutta rivolta contro di te. Dico due cose opposte, una il contrario dell'altra. Ma esiste, scrive più avanti Calandrone, la rivolta sociale, auspicabile, la rivolta culturale nel senso della rivoluzione. Questo è l'aspetto che mi piace approfondire. Rivolta come rivoluzione, come grande movimento umano. In questo caso il mistero è svelato, esigenza. È esigente, richiesta di un cambiamento di stato. La parola diventa accessibile, politica. La rivolta degli studenti universitari contro i rettorati, questo è il movimento della Pantera 1990, rivolta sindacale, questa la nostalgia, personale, privata. Confesso una privata nostalgia dei tempi delle rivolte, cioè dei tempi nei quali si aveva il tempo di prendere coscienza della propria condizione, si aveva il tempo di progettare un cambiamento e di lottare perché quel cambiamento avvenisse. Il nostro tempo non era stato ancora spezzettato nella ricezione di milioni di informazioni inutili, che non sono cultura, che vengono rimosse dalla nostra memoria pochi istanti dopo essere state apprese. Siamo stati sottoposti a bombardamento informativo che non aggiunge nulla alla nostra coscienza. Dalla sottrazione tecnologica, dunque spesso strategica, del tempo, soprattutto del tempo degli incontri dei corpi coi corpi, dipende parte della nostra assenza di rivolta, la nostra tragica passività, la nostra incomprensibile rassegnazione di cittadini sottoposti a strategie invisibili o che intuiamo, rassegnati a non avere il potere di modificare il potere. E vi invito a leggerlo tutto. Passerei adesso a un altro argomento che però in qualche modo si collega alle questioni online, che è quello della vicenda di Centocelle, dell'attacco, dell'aggressione tragica di uno studente di 13 anni alla sua professoressa, che è stata portata in ospedale dopo essere stata salvata da un altro studente. Perché vorrei tornare sull'argomento? Perché sui giornali di oggi, su diversi giornali, io lo faccio con Repubblica, si parla del mondo social e online in cui il ragazzo di 13 anni avrebbe operato, si sarebbe mosso, istigato dai suprematisti, titola l'articolo di Marco Carta su Repubblica, pagina 20. Con un countdown social aveva annunciato l'azione. Ieri è arrivato il video dell'orrore. Sono i due minuti che raccontano in presa diretta la strage sfiorata nella scuola media di Centocelle a Roma, dove venerdì uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante Isabella Marsilio. A 24 ore di distanza il filmato dell'agguato ha cominciato a circolare nelle comunità True Crime, l'universo della rete che ruota intorno ai social come Telegram, Reddit e TikTok, dove adolescenti condividono meme estremisti e video di attentati suprematisti, assassini seriali e stragi nelle scuole.
come quella che doveva avvenire nella scuola Giovanni Verga. Il ragazzo non ha fatto tutto da solo. Ieri pomeriggio si trovava nel centro di neuropsichiatria infantile di San Lorenzo senza telefono. Alle 15.37 però il video è stato diffuso su Watch

0: whatpeopledie.tv, il sito che il tredicenne guardava ogni giorno e di cui questa volta è diventato protagonista. Sono in contatto con amici che ho conosciuto online, ha detto ai carabinieri. Tutto avviene alla luce del sole, continua Marco Carta. Per entrare nella rete suprematista non serve nemmeno il dark web, bastano i meme, i vestiti giusti per mostrarsi pronti a tutti. Da mesi infatti il tredicenne pubblicava sui suoi profili TikTok contenuti violenti e celebrava killer come Adam Peter Lanza, autore della strage alla scuola elementare di Sandy Hook nel dicembre 2012. Nella chat ristretta di Telegram aveva mostrato la maglietta con scritto TMD, Total Muslim Death, uno dei motti utilizzati negli ambienti suprematisti e accelerazionisti della rete. Le cose non sono andate per il verso giusto, si è rovinato la vita e ora lo prendono in giro perché non ha portato a termine il suo progetto, spiega un amico dell'adolescente su TikTok. Scusate, un adolescente. Su TikTok un video è diventato un video di scherno con le foto del tredicenne mentre si prepara alla strage. Per chi frequenta la galassia suprematista online, la denigrazione è chiara, il giovane ha fatto solo finta. E sempre su questo tema... c'è un pezzo che volevo citarvi, ora lo trovo, del Giornale a pagina 24, sempre sullo stesso tema, a pagina 21 scusate, di Maria Sorbi, che descrive questo mondo dei cosiddetti accelerazionisti. Dalla cameretta si fanno selfie allo specchio con finte armi, elmette artigianali e magliette con il simbolo del gruppo. I dodicenni giocano a fare i soldati, militarizzati contro non si sa cosa. Pubblicano le foto da duri su TCC, True Crime Community, la rete del male frequentata anche dal tredicenne di Roma, e si incitano l'uno all'altro alla violenza da ogni capo del mondo. La piattaforma diventa il punto di congiunzione tra videogioco e realtà. A dimostrarlo sono i video pubblicati dai ragazzini su TikTok. Soldati criminali reali che ballano sul luogo dei loro attentati, in filmati creati con l'intelligenza artificiale. Ad esempio Brenton Tarrant viene solitamente raffigurato accanto alla scena del suo crimine, la moschea Al-Nur in Nuova Zelanda, con la scritta meno 51, il numero dei morti. O ancora, attacchi ricostruiti sulla piattaforma di videogiochi Roblox vengono riproposti alla comunità come studi di gioco. A spopolare tra i casi più riprodotti online, la sparatoria di Columbine del 99, quella di Uvalde del 2022, Parkland nel 2018. La sottocultura del terrore non si lascia ingabbiare dalle ideologie, vola ancora più in basso, predica l'odio nichilista, senza motivo, purché estremista, spesso suprematista, come avviene anche sul canale di un'altra rete che si dirama su Telegram. Si chiama Terrorgram, incita alla violenza contro le minoranze, le forze dell'ordine e i leader politici. Chiudo anche questa pagina e vorrei rimanere in qualche modo su Roma, ma con una notizia che parla a tutta Italia, ovvero il corteo che si è tenuto ieri per Spin Time. Vi porto per raccontarvelo sul Manifesto. Città su modello Spin Time, corteo antispeculazione. Ricordiamo rapidamente l'avvertenza che riguarda il palazzo nel centro di Roma, che è stato in qualche modo sgomberato il 29 luglio dopo un piccolo incendio in una sala attrezzi del seminterrato, presto domato, nessuna conseguenza, ma quell'incendio è stato il pretesto per sgomberare gli abitanti che non sono stati fatti mai rientrare. 400 persone, di cui quasi 100 bambini, sono rimaste senza un tetto. Vi leggo dall'articolo di Luciana Cimino a pagina 6 del Manifesto. Cosa esce dal corteo di ieri di Roma? Qui hanno partecipato 200 associazioni da tutta Italia e 20.000 persone. Una richiesta chiara, un cambio di passo nel governo delle città, a partire dal contrasto al piano casa di Meloni, debole per gli inquilini e forte per gli interessi dei gruppi speculativi. L'avvertenza Spin Time, lungi dall'essere una questione locale, rappresenta questo. Lo spiega più avanti Alberto Campailla a Luciana Cimino, Campailla di Nonna Roma. Il corteo è la prima tappa della costruzione di un manifesto per una città pubblica. Il messaggio è al governo, che ha impostato un piano casa con i fondi immobiliari, e all'amministrazione capitolina, che finora ha avallato tante operazioni discutibili a partire dai mercati generali. I numeri dimostrano da che parte stanno le persone. Vogliono sfidare il comune su questo terreno, che è quello appunto del modello di città. A tal proposito, sempre a pagina 6 del Manifesto, un approfondimento di Luciana Cimino spiega come la lotta per la casa entri nella corsa al Campidoglio alle elezioni a sindaco di Roma, dove Fratelli d'Italia sembra intenzionata a schierare Fabio Rampelli. Un passo avanti, scrive Cimino, rispetto al tempo in cui le sorelle Meloni avevano estromesso il loro mentore giovanile da ogni possibile incarico locale. Perché la candidatura di Rampelli si lega a quanto sta avvenendo rispetto alla lotta per la casa? Perché in una lunga intervista al giornale proprio Rampelli ha spiegato un suo emendamento che vorrebbe presentare al decreto sulla pubblica amministrazione in discussione in Parlamento, che prevede che un comune possa comprare immobili occupati ma non riassegnarli agli occupanti. Ovvero la precedente occupazione abusiva non può costituire requisito per l'attribuzione del godimento degli immobili. E come esempio Rampelli ha portato proprio il palazzo di Spintime in via di Santa Croce di Gerusalemme, o l'altro caso, quello invece che si è realizzato, il precedente dell'ex caserma di Porto Fluviale, occupata dal 2003 sempre a Roma e acquisita da Roma Capitale, che ha realizzato 54 alloggi proprio per chi ci viveva all'interno. Su Spintime e più in generale sulla speculazione edilizia, abitativa, sul diritto alla casa, vorrei segnalarvi, forse non lo conoscete, una nuova rivista che è già ai primi numeri, che si chiama Claim, una rivista edita da Filmcamps CGL e supervisionata dalla redazione di Scomodo, che è uscita in una sua versione mini Claim proprio in questi giorni ed è stata distribuita ieri al corteo di Roma per Spintime. Ci sono moltissimi interventi relativi al diritto all'abitare e alla speculazione, e, tra cui un intervento di Luigi Corvo e Chiara Cacciotti, che urbanisti e attivisti, che vorrei leggervi una parte perché trovo molto, molto interessante. In questo articolo, appunto, sulla speculazione abitativa, Corvo e Cacciotti scrivono: la questione è sempre la stessa. Chi decide quale valore debba prevalere nelle trasformazioni urbane? Il valore finanziario dell'operazione? La rendita immobiliare? Oppure anche il valore sociale, culturale, abitativo prodotto da territori e dalle comunità che li attraversano? La risposta che proponiamo è che da Spintime possa partire un salto evolutivo delle politiche pubbliche. Il riconoscimento del valore sociale non deve restare una valutazione ex post, un modo per risolvere un'emergenza quando il conflitto è ormai esploso, ma può diventare un criterio ex ante, un principio che guida la programmazione e si ispira alla trasformazione urbana prima che i progetti si decidano. Ciò che oggi rende debole il soggetto pubblico di fronte ai privati, scrivono Corvo e Cacciotti, nei processi di rigenerazione, è un confronto impari. Da un lato gli operatori privati dispongono di una capacità sofisticata di calcolo del proprio interesse economico, sanno quantificare rendimenti, rischi, margini, tempi di ritorno. Dall'altro l'interesse pubblico resta un principio astratto che si esprime quasi soltanto attraverso verifiche di conformità amministrativa in chiave difensiva, mai progettuale. Il privato sa esattamente cosa vuole ottenere da un'operazione, il pubblico, nella migliore delle ipotesi, sa soltanto che cosa non può permettere. Se riempissimo di contenuti il concetto di interesse pubblico, qualificandolo come l'insieme delle ambizioni di impatto sociale e ambientale che l'amministrazione intende generare su ciascuna porzione di città, le cose cambierebbero. Questo è un estratto di un articolo appunto apparso sulla rivista Claim, che insomma vi invito a sfogliare. E vorrei chiudere questa rassegna stampa andando invece fuori dai nostri confini e per raccontare per attraverso un reportage nel caso del Libano e un approfondimento nel caso dello Yemen, due articoli che ci portano in Asia occidentale con altri occhi, non quelli della crisi energetica o dei confronti militari. Avvenire apre con un reportage di Nello Scavo inviato a Mansouri nel sud del Libano, dove racconta come Israele stia procedendo nel silenzio internazionale alla demolizione di interi villaggi. Alla fine della strada, scrive Scavo, comincia la guerra. L'annunciano le alte colonne di polvere scura che cancellano quel che restava di Mansouri, il borgo che guardava il mare sopra due valli. Spariscono sotto i nostri occhi Spariscono sotto i nostri occhi tetti, cortili, moschea, scuola, ulivi. Resta la smorfia muta degli sfollati quando arriva la conferma. Casa tua l'hanno demolita adesso. I sentieri tra i bananeti non sono tutti presidiati dai soldati di Tel Aviv. Arriviamo ai piedi dell'ampia altura quando una ruspa arancione è impegnata a demolire le casette basse, spianando la strada ai blindati. Non dovremmo essere qui, sulla linea gialla dietro alle posizioni israeliane più avanzate, ma nessuno sa dove esattamente passi la nuova demarcazione con cui Israele ha concordato una fascia di sicurezza che dal confine meridionale viene spostata metro a metro ben oltre il Litani, il fiume che pare ancora un rivolo e taglia il Libano meridionale da oriente fino alla costa mediterranea. Con l'aiuto di alcuni residenti appostati su un terrapieno, riusciamo a vedere i soldati israeliani che entrano negli edifici disabilitati. Depositano pacchi scuri, poi escono. Alcuni rover radiocomandati allungano il braccio meccanico per disseminare di altre casse gli edifici irraggiungibili a causa delle macerie. È così che si prepara il colpo di grazia per l'abitazione. Stanno lasciando la dinamite, faranno saltare tutta Mansur in un colpo solo, avverte un uomo che si è preso la briga di sfollare i compaesani sfollati. Israele dà una spiegazione di quello che sta facendo, ovviamente, scrive nello scavo. Considera Mansuri, almeno in parte, nella propria fascia di sicurezza e sostiene che le operazioni nel Libano meridionale servano a impedire Hezbollah di ricostruire infrastrutture e capacità militari. Gli sfollati a Tiro e a Beirut continuano a chiamare. La tua casa è intatta, risponde la vedetta. Un'altra telefonata. La tua la stanno demolendo con un caterpillar, mi dispiace, Allah è grande. È l'improvvisato bollettino della distruzione. Non si contano le vittime, si contano le rare case rimaste in piedi di una città, chiude l'articolo di scavo, che ormai non esiste più. Ed è invece sull'Osservatore Romano che vi porto per parlare di Yemen. Abbiamo visto come i quotidiani italiani oggi, ma anche nei giorni scorsi, stiano aprendo molta attenzione a quanto sta avvenendo sul Mar Rosso, lo scontro ormai aperto tra Movimento Houthi, gruppo politico e militare yemenita che controlla ormai quasi l'intero paese, e l'Arabia Saudita. Molto spesso da questa analisi rimane un po' da parte la situazione in cui versa la popolazione yemenita. Parliamo di oltre 20 milioni di persone. E lo fa in questo pezzo l'Osservatore Romano, in un articolo intitolato «Lo Yemen sulla soglia del collasso umanitario». L'aggravarsi del conflitto nello Yemen sta spingendo il paese oltre la soglia del collasso strutturale, configurando una delle più gravi e prolungate catastrofi umanitarie dell'era contemporanea. La ripresa delle ostilità su vasta scala tra le forze della coalizione a guida principalmente saudita e le milizie filo-iraniane degli Houthi ha annullato le fragili speranze di tregua, proiettandosi drammaticamente sulla sicurezza dell'intera penisola arabica e coinvolgendo per la prima volta in modo diretto anche assetti militari europei. Trattando del blocco che l'Arabia Saudita ha imposto sullo Yemen ormai dal 2015 sui principali porti e anche sugli aeroporti, un blocco che ha paralizzato l'afflusso di prima necessità, l'Osservatore Romano prosegue così: a causa di questo isolamento, la mancanza di acqua potabile e il collasso totale del sistema sanitario favoriscono la proliferazione di epidemie di colera e altre malattie prevenibili, spingendo l'Agenzia delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative a denunciare l'impossibilità di operare in sicurezza. Nei pochi ospedali agibili, i letti di terapia intensiva sono ormai ridotti a brandine polverose, dove i medici, rimasti senza stipendio da anni, combattono una guerra disperata contro il colera e la disidratazione, potendo solo assistere all'inesorabile agonia di chi avrebbe potuto salvarsi con una semplice flebo. Ciò nonostante, le bombe continuano a piovere dal cielo, polverizzando le ultime scuole e i mercati affollati, mentre il tessuto stesso della società yemenita si disgrega sotto il peso di una sofferenza indicibile. Oggi le strade della città, un tempo vive sotto i cumuli di macerie dove i civili scavano con le unghie alla ricerca di sopravvissuti o di un pezzo di pane secco, costringendo intere famiglie a fuggire da un fronte all'altro, ammassate in campi profughi flagellati dal sole e dalle malattie, senza alcuna certezza del domani. Proprio per questo lo Yemen non è più semplicemente una terra martoriata dalla guerra, ma un immenso cimitero a cielo aperto, dove il silenzio della comunità internazionale risuona più forte dei bombardamenti. Ogni giorno che passa, l'ombra della carestia si allunga sulle culle di una generazione condannata prima ancora di nascere, e negli ospedali improvvisati, privi di elettricità e farmaci essenziali, le madri stringono corpi ormai privi di peso, consumati da una fiamma implacabile che logora gli organi e spegne i sorrisi. Mentre il paese si spegne internamente, la strategia di aiuti è progressivamente spostata verso l'esterno, colpendo con determinazione i territori dell'Arabia Saudita mediante l'impiego di droni e missili balistici. Gli attacchi migrano a obiettivi industriali, porti strategici come Yanbu e soprattutto alle infrastrutture militari. Questa offensiva non solo destabilizza la sicurezza interna saudita, ma minaccia direttamente la produzione energetica globale, allargando i confini di una guerra civile locale a un confronto geopolitico di portata internazionale. E questo è l'articolo che volevo leggervi dall'Osservatore Romano sullo Yemen e la sua situazione umanitaria. Direi che insomma abbiamo trattato vari temi per i nostri approfondimenti. Io chiuderei qui la rassegna di oggi e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto, quando leggeremo i vostri messaggi, ascolteremo le vostre telefonate. A tra poco.
1: Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
5: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
8: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Anche oggi Radio 3 dalle piazze dei festival. In diretta da Piazza 20 Settembre, dalle 9.30 alle 10.15 Uomini e Profeti e dalle 15 alle 16.45 Fahrenheit da Pordenone Legge con Felice Cimatti e Susanna Tartaro. Dalle 17 alle 18, sempre in diretta dal cortile del Palazzo dei Musei in Largo Sant'Agostino a Modena, Fahrenheit al Festival Filosofia con Tommaso Giartosio. Radio 3 nelle piazze dei festival.
3: Per intervenire e porre domande a Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
4: Eccoci ritornati in diretta su Rai Radio 3 con Prima Pagina. Prima di dare la parola a voi tramite insomma le telefonate che ci arrivano, rispondo a qualche SMS. Ci chiedono di ripetere l'autore e il quotidiano con l'articolo sulla rivolta. L'autrice è Maria Grazia Calandrone, lo trovate su Robinson, l'inserto domenicale di Repubblica. In merito invece all'indagine della Procura di Ravenna sui medici accusati di falsificare i certificati per i CPR, la invito, mi scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so, non è firmato, alla difesa, al sostegno per gli atti condotti dai medici. Ne abbiamo parlato nei scorsi giorni, tra l'altro insomma il mio quotidiano, Il Manifesto, abbiamo dedicato ben due aperture, abbiamo molto approfondito la questione e insomma ho già espresso la mia posizione in merito, che insomma è quella del mio giornale, ovvero al di là di quello che sta poi all'interno delle carte, che è molto fumoso e tutto molto alla luce del sole, tra l'altro non sembrano affatto atti segreti o nascosti. Al di là di questo, il medico spetta valutare se qual è la cosa migliore per i pazienti e per le persone che ha in cura, e non è sicuramente essere chiusi in un CPR, qualsiasi sia lo stato di salute, visto che sono luoghi terribili e in cui si versa spesso in condizioni disumane e degradanti. L'ultimo messaggio che volevo leggere era di Eva su Spin Time, ma non lo trovo più. Va bene, nel frattempo che lo cerco possiamo passare alla prima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Sono Antonio dalla provincia di Pisa.
4: Buongiorno.
5: Ho apprezzato l'articolo, proprio l'articolo sulla rivolta, diciamo come... Da adolescente ho partecipato a qualche moto studentesco e mi piaceva che insomma che la giornalista ha messo il tempo come la possibilità di rivolta personale che comunque cambia l'esistenza.
4: Scusi, non mi è chiarissimo. Sì. Non ho capito benissimo.
5: No, lei ha letto una parte,
4: sì, sì.
5: No? E poi iniziava a parlare del tempo come sì. Una possibilità in questo mondo frenetico di,
4: certo.
5: Almeno io l'ho inteso così, che è una rivolta possibile, perché se si riconquista il proprio tempo, insomma, la vita cambia realmente.
4: Sì,
5: forse sicuramente intendeva qualcos'altro l'articolo.
4: No. I concetti che esprime Calandrone sono diversi, e il concetto del tempo è uno di questi, anche quello di spazio, di movimento, di riprendersi il controllo e di conseguenza la capacità di cambiamento. All'interno di un sistema che è sempre più, non so come dire, ovattato e sgretolante rispetto alla collettività. Quindi ci sono tante cose che in questo pezzo, che vedo anche nei messaggi che stanno arrivando, insomma, ci sono vari riferimenti, credo, insomma, che abbia interessato molto, perché sono riflessioni che spaziano rispetto a tante cose. Tra l'altro vi dico, nel caso vi possa interessare, siete a Roma, che Maria Grazia Calandrone parlerà anche di questi temi proprio a Inquiete, che è il festival femminista che si tiene al Pigneto. E, passiamo alla prossima telefonata.
6: Buongiorno. Sono Giuliano da Pisa, un altro pisano.
4: Buongiorno.
6: Dunque, in merito alla questione dell'intelligenza artificiale, io sono ormai alcuni decenni che faccio il mestiere di programmatore, e intanto c'è una piccola questione su cui diciamo porre un attimo l'attenzione, cioè riguardo a questi ultimi proclami di distruzione dell'umanità, no? Fatti proprio da chi costruisce, no, l'intelligenza artificiale. Allora immaginiamo cosa succederebbe a Tesla se si spargesse l'idea che l'intelligenza artificiale che la guida facesse cosa gli pare, o cosa farebbe l'utente di Google se pensasse che il browser che sta usando lo sta deliberatamente ingannando. Quindi è chiaro che questi signori cercano un attimo di evitare di perdere i grossi finanziamenti che stanno chiedendo. Ma la cosa di cui volevo parlare è la seguente: come le dicevo, io sono molti anni che faccio software e programmazione in una piccola azienda di software. Tutte le aziende che usano software, e quindi oggigiorno tutte, usano prodotti fatti con l'intelligenza artificiale. Io, per un mio cliente che ha una piccola azienda agricola, sto producendo un software per gestire la propria produttività. Sì. A lui oggi costa 7.500 euro, due anni fa gli sarebbe costato o 15 o 20.000 euro. Sì. Quindi è evidente che poi a ricaduta questo risparmio va sull'utente finale. Come va gestita la cosa? Come un medico gestisce le medicine, somministra le medicine, controlla le analisi con attenzione e responsabilità. Cioè va un attimo portata l'attenzione su quello che stiamo facendo noi programmatori, più che, vuol dire, giusto politicamente capire la cosa. Ma già qualche anno fa, sempre a una sua collega, disse: va gestita come internazionalmente si gestiscono i prodotti farmaceutici. Sì. O le automobili, cioè ci vogliono degli enti che regolano, ma nella Grazie. Realtà sì. della società è molto economico l'utilizzo cioè fa molto bene all'economia personale l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
4: Grazie.
6: Ecco qua.
4: Grazie Giuliano del contributo, che viene anche da una persona quindi che è molto più esperta di me del tema. Io quello che vorrei dire in merito a questo è che cioè io capisco quello che lei dice rispetto a costi, benefici e la necessità di una regolamentazione internazionale di uno strumento che chiaramente ha degli effetti sull'intera umanità. A me quello che viene da dire però è che, a differenza di minacce passate. Adesso, al di là del livello di allarmismo che dovremmo avere, perché insomma in questi anni e in particolare negli ultimi mesi si sta leggendo di tutto, gli analisti e gli osservatori sono molto anche divisi rispetto al grado di panico che dovremmo avere da intelligenza artificiale, tra chi parla di apocalisse prossima e chi invece rassicura. Al di là di questo, la cosa che mi viene da dire è che in passato noi abbiamo assistito a delle regolamentazioni internazionali di strumenti che rappresentavano una possibile minaccia per il genere umano e per il pianeta, penso alle armi nucleari, per cui gli stati e le istituzioni internazionali si sono sedute e hanno previsto dei limiti e dei controlli per evitare che la cosa si trasformasse veramente in un apocalisse nucleare. La cosa che fa un pochino preoccupa di più nel caso dell'intelligenza artificiale è che se l'arma nucleare era prodotta dagli stati che quindi si sedevano e si parlavano, l'intelligenza artificiale è in mano a poche aziende monopoliste di fatto, che oggi chiedono una regolamentazione e un sostegno pubblico. Da capire quanto questa regolamentazione potrà entrare nelle pieghe del lavoro che loro fanno e se questi appelli non siano più diretti a garantirsi un appoggio da parte del pubblico, dello Stato e quindi della collettività di fronte a una cosa che ha dei costi anche significativi. Dopotutto, insomma, dai data center agli effetti possibili dell'intelligenza artificiale, chi la paga in tutti i sensi, nel bene e nel male, siamo tutti noi, quindi non può continuare ad essere un affare privato. E passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
7: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, Carlo da Vicenza. Io volevo accennare, si fa un tanto parlare dell'intelligenza artificiale, dei suoi problemi, dei suoi pericoli. Certo, non è certo è un argomento di cui occuparsi, però ce ne sono altri che sono molto più immediati, come per esempio, io mi limiterei a quello, la militarizzazione dello spazio. Il 14 settembre scorso gli Stati Uniti hanno dichiarato di avere armi in orbita, il che non era avvenuto nemmeno durante la guerra fredda con l'URSS. Cioè, questo è un fattore che può essere, diciamo, più pericoloso nell'immediato, cioè più immediato dei problemi e dei pericoli dell'intelligenza, degli sviluppi dell'intelligenza artificiale, come per esempio leggevo ieri di organismi patogeni, perfino potrebbe, essendo usata positivamente in ambito biologico, però consente anche di fare il contrario, cioè che in ambito biologico può creare degli organismi patologici contro i quali, che possono servire per la guerra biologica. Ma ritornerei al mio argomento, cioè la militarizzazione dello spazio non è da prendere sotto gamba ed è immediata. Hanno dichiarato il 14 settembre, potete controllare, io l'ho letto su Le Monde, e hanno ammesso che ci siano armi in orbita, il che non era avvenuto al tempo del contrasto con l'URSS. Ecco, non so come la vede lei, però io la vedo un fattore molto negativo, purtroppo.
4: Grazie Carlo. Sì, l'altro giorno, credo giovedì, avessimo letto anche qui in rassegna stampa la notizia dell'annuncio degli Stati Uniti in merito di aver inviato armi sullo spazio, anche se non ci sono dei dettagli precisi su che tipo di armi siano, quali satelliti. Sembra che si tratti al momento di armi difensive, scudi antimissile, non è chiarissimo, non è stato detto. Sicuramente, insomma, quello è un altro elemento che è un po' figlio di questo tempo, una corsa al riarmo che sembra superare veramente tutti i confini. Anche in questo caso l'intelligenza artificiale e i suoi strumenti hanno un ruolo preponderante. In questo periodo si è molto discusso della dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per fare la guerra, e essenzialmente per ne abbiamo parlato tanto in relazione alle pratiche militari politiche israeliane a Gaza. Di più recente è tornato in auge con il documentario Naza presentato a Venezia, ma la questione poi rimane anche legata a quelle più prettamente etiche e politiche. Se a fare la guerra sono le macchine, di chi è la responsabilità quando vengono commessi dei crimini? Questo è un altro tema che è molto dibattuto. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
8: Pronto, buongiorno signora.
4: Buongiorno.
8: Bentornata.
4: Grazie.
8: E complimenti per il suo lavoro. Senta, io allora volevo dire buongiorno anche agli ascoltatori. Senta, il mio intervento è sull'intelligenza artificiale. È una questione alla quale non possiamo sottrarci, perché non credo che sarà possibile eliminarla. Allora mi chiedo come mai l'Unione Europea, specialmente in Nord Europa, che è una zona all'avanguardia, invece di proibire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ai giovani sotto i 13 anni, non ha pensato a fare un'educazione di utilizzo, un giusto utilizzo di questi mezzi di comunicazione. Anche invece di proibire, anche perché il proibizionismo non ha portato mai grandi risultati. E a parte questo, invece di proibire ai giovani, perché non si proibisce alle società che gestiscono questi strumenti di produrre delle cose che creano dipendenza nelle persone? In America l'hanno fatto, qua invece non facciamo niente, anzi se ci ribelliamo gli americani ci contestano di voler danneggiare le industrie tecnologiche. Volevo sapere.
4: Grazie,
8: cosa
4: non ho colto il suo nome, okay. Forse non me l'ha detto.
8: Sono Vittorio,
4: Vittorio,
8: mi scusi, da Napoli.
4: Grazie Vittorio. Sì, la questione del... Anch'io penso che insomma il proibire l'utilizzo dei social come altre proibizioni, insomma di solito funziona poco. Sicuramente lei individua due possibili soluzioni o comunque aiuti che sono da una parte l'educazione all'utilizzo dei social. Ora io sinceramente su questo sono un pochino ignorante, quindi magari c'è chi di voi lo sa meglio di me, se esistono ad esempio nelle scuole, ci sono scuole che svolgono attività di questo tipo, di educazione all'utilizzo della rete, ad esempio non lo so, durante le ore di educazione civica o simili. Questo veramente non lo so e lo chiedo, magari qualcuno ce lo sa dire. Per il resto, per quanto riguarda il ruolo delle piattaforme, la richiesta è proprio questa, ovvero non è vero che non è possibile sapere quali strumenti individuare per poter limitare l'accesso a determinati contenuti da parte dei tredicenni, ma dei tredicenni, dei ragazzini, dei bambini. Ma il problema credo che proprio sia a monte, che è quello un po' che diceva lei, ovvero quello della dipendenza, e che è diventato addirittura tema di processuale negli Stati Uniti proprio di recente, credo la settimana scorsa, al massimo una decina di giorni fa. Una corte ha costretto di fatto Meta a patteggiare per non finire condannata proprio in merito a questo, ovvero all'utilizzo di algoritmi che creano dipendenza soprattutto nei più giovani e che hanno provocato anche delle vere e proprie tragedie, da suicidi ad atti di autolesionismo. Possiamo andare alla prossima telefonata. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Patrizia.
4: Buongiorno.
9: Da Roma.
4: Buongiorno Patrizia.
9: Buongiorno, salve. Anch'io vorrei intervenire a proposito dell'intelligenza artificiale. Ho scritto sul Messaggio che non si prende, secondo me, mio parere, attenzione alla questione delle risorse che il pianeta deve impiegare per il funzionamento dell'intelligenza artificiale. E mi riferisco chiaramente all'assorbimento estremo di energia elettrica e allo spreco di acqua. che serve purtroppo per raffreddare i server. E questa è una cosa che se ne parla troppo poco e che invece, secondo me, è di fondamentale importanza, perché sono risorse che per noi sono fondamentali, e più di tutte anche l'acqua. I server vengono, mi è stato detto che i server in Cina vengono posti sotto l'acqua del mare.
4: Sì.
9: Ma mi chiedo, ma non scaldano? Non scaldano ulteriormente l'acqua del mare, che è già calda per l'innalzamento delle temperature? Io sono estremamente preoccupata per questo sviluppo. Capisco la necessità, ma tutto deve avere un limite, come tutte le cose, perché altrimenti già la situazione climatica è disastrosa, e lo vediamo tutti. E a mio parere, di nuovo, dico che non si fa, a me sembra che non si faccia nulla.
4: Sì. No, chiarissimo, mi è chiaro il suo punto.
9: Ecco, quindi vorrei, mi farebbe piacere che se ne parlasse di più, anche dell'innalzamento delle temperature.
4: Ma grazie a lei per aver posto la questione, ne stavamo parlando anche un pochino prima. In realtà è un tema che non è così assente dal dibattito intorno all'intelligenza artificiale, perché è un tema abbastanza dirimente per tanti motivi. Lei citava i data center, che richiedono sia una quantità di energia che di acqua per evitare surriscaldamento dei computer, che sono veramente molto molto imponenti. E tra l'altro, proprio a proposito di questo, sono già vari le comunità in giro per il mondo, quindi cittadine, piccole cittadine o grandi città, non soltanto in Europa ma anche in America Latina e così via, che si stanno battendo contro la costruzione di data center sui propri territori, proprio per l'impatto ambientale che questo ha, e che addirittura potrebbe provocare, in alcuni scenari è già successo, mancanza di acqua e di corrente per la popolazione, per la cittadinanza a favore delle grandi macchine. I cinesi, aziende cinesi hanno sperimentato, è vero, data center sottomarini per appunto non utilizzare l'acqua potabile. Su questo, da quanto ho potuto leggere in merito, ancora si sta cercando di capire quali sono i pro e quali sono i contro, nel senso che da una parte è vero che si consuma molto meno acqua potabile, quella diciamo di superficie, dall'altra si rischia quello che diceva Patrizia, ovvero un surriscaldamento ulteriore dei mari, che sono già in condizioni pessime, l'abbiamo visto questa estate, con tutto quello che comporta poi a livello di cambiamento globale. Comunque il punto alla fine è lo stesso che stavamo dicendo prima: qui si tratta di risorse collettive, di effetti che incidono sull'intero pianeta e su cui quindi dovremmo tutti avere voce in capitolo, o perlomeno dovrebbero averlo le istituzioni internazionali, per una regolamentazione anche nell'utilizzo delle risorse che sono di tutti. Su questo credo che possano avere un ruolo importante però anche gli stati nazionali e anche le amministrazioni locali. Penso all'Italia, sono pochi i casi in cui per un guadagno, un profitto immediato attraverso l'affitto di appezzamenti di terre si regalano risorse naturali, spazio, acqua e elettricità alle aziende che aprono data center sul nostro territorio. E grazie quindi a Patrizia per aver sottolineato anche questo aspetto, e passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
10: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno,
10: credo di essere io.
4: Sì.
10: Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Andrea, chiamo da Lecce. È un intervento collaterale rispetto alla questione spin time, gestione dell'abitativo, sì, eccetera. A Lecce è in atto una progressiva espulsione dei residenti dal centro storico. Questo succede da qualche anno. Il centro storico di Lecce è spettacolare, di una bellezza incredibile. Si è dato spazio ai bed and breakfast, ai locali di somministrazione, eccetera. Una delle prime iniziative di questa giunta attuale è stato di prolungare la possibilità di diffondere, per esempio, musica per strada da parte di ristoranti, decor, eccetera, fino alle 3 di notte, mentre prima era fino a mezzanotte. Lei pensi, un residente che abita in quella zona, quanto può resistere? La normativa sui bed and breakfast viene regolarmente aggirata, perché nessun proprietario abita nel bed and breakfast, ma ci sono famiglie che hanno 5-6 locali affittati. Noi residenti, per carità, questa è una cosa positivissima, perché porta sicuramente turismo, porta introiti alle casse del comune anche, ma alla fine il peso viene sopportato dai residenti, che non trovano più neanche un posto per parcheggiare la macchina. Anche a, mi sembra, io sono romano, mi sembra di stare a Roma, dove per parcheggiare in centro diciamo, poi alla fine tutto il vantaggio economico di questa situazione non arriva in basso sulla scala, sì, sociale, diciamo, della cosa, perché esperienza personale, cioè vicinissima a me, non io personalmente, un addetto alla ristorazione che fa doppio turno, quindi due turni, copre due turni, assunto, contratto part time a 3 ore al giorno. Va, grazie, a vantaggio di pochi, sì, ecco, va, sì, a vantaggio di pochi, e il peso, sì, chiudo, questo è quanto, grazie.
4: Grazie Andrea. E no, esattamente, insomma, ha fatto un quadro parlando di una città nello specifico, che è Lecce, ma che insomma è comune a molte città italiane, e che rientra, appunto, lei ha preso spunto dalla questione di spin time, rientra esattamente nello stesso filone l'assenza di politiche abitative. Le uniche politiche abitative che di fatto ci sono quelle che stanno garantendo alla speculazione immobiliare e alla turistificazione di procedere abbastanza indisturbate nel nostro paese. Solo adesso si iniziano a vedere dei minimi interventi da parte di alcuni comuni per ridurre la presenza, la percentuale di bed and breakfast, Airbnb e così via sulla quota di abitazioni che sono invece destinate a residenti per, insomma, per la vita normale che una città, e quindi insomma la ringrazio per aver aggiunto, insomma, questo elemento che per prima abbiamo soltanto rapidamente accennato. E rispetto a quanto dicevamo prima sull'educazione digitale e così via, c'è un messaggio di Stefano da Trieste che scrive: le lezioni di educazione alla cittadinanza digitale sono da anni obbligatorie nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica. E così, insomma, io ho imparato una cosa in più. Andiamo avanti invece sempre con i messaggi. Avevo messo da parte il messaggio che adesso mi è sfuggito, che invece tornava sulla questione del Golfo. Una ascoltatrice che ci chiedeva che cosa vogliono gli Houthi in Yemen e qual è, insomma, la loro obiettivo militare e politico. Credo che sia importante sottolinearlo, o comunque spiegarlo, perché molto spesso poi nella cronaca quotidiana si tende a dimenticare le radici dei conflitti. Ora, il movimento Houthi, che è erroneamente definito Houthi, in realtà Houthi è un gruppo etnico religioso, il movimento politico si chiama Ansar Allah, ed è stato una comunità che è presente tradizionalmente soprattutto nel nord dello Yemen, che per molti decenni ha subito una marginalizzazione politica ed economica da parte del precedente ancora governo del paese. E nel 2014 una vera e propria rivolta armata li ha portati a occupare di fatto metà dello Yemen, e oggi stiamo assistendo a una costante avanzata UTI che li ha portati addirittura a conquistare praticamente tutta la costa ovest e lo stretto di Bab el-Mandab, da cui insomma il nostro interesse, visto che dallo stretto di Bab el-Mandab passa tanto del commercio che rifornisce l'Europa. Ora, cosa chiedono gli UTI? Dal 2014-2015, da quando hanno conquistato la capitale Sana e hanno assunto il controllo di metà del paese, lo Yemen è sottoposto a un blocco militare e politico, un blocco militare e commerciale, scusate, di fatto è quasi impossibile far arrivare merci tramite i porti e gli aeroporti, un blocco che è stato voluto in particolare dall'Arabia Saudita. Quello che gli UTI stanno dicendo in questo periodo è che l'avanzata e la pressione che stanno mettendo sull'Arabia Saudita con una forza senza precedenti, soprattutto se teniamo conto che uno è un gruppo di miliziani e l'altro è uno degli stati più armati del mondo, è proprio la fine del blocco navale e aereo. Ora, ovviamente, oltre a questo c'è di più: c'è il legame con l'Iran, c'è il tentativo di passare da un governo de facto, uno stato de facto, a un governo che è riconosciuto a livello internazionale, quindi avere un ruolo, essere riconosciuti all'interno di quelle dinamiche. Ora, questa cosa può piacere o non piacere a seconda delle, immagino, sensibilità rispetto a questi temi e a queste modalità di fare politica e di fare la guerra, ma insomma questo era un po' per rispondere alla nostra ascoltatrice. E prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
11: Pronto, sono Nicoletta dalla provincia di Vicenza.
4: Buongiorno.
11: Ho scritto un messaggio perché ho frequentato dei corsi organizzati dalla Regione Veneto con finanziamenti dell'Unione Europea. Per noi vecchietti, analfabeti, per giovani e per genitori. I genitori facevano dei corsi serali che duravano, adesso non mi ricordo, 3-4 incontri. Adesso è un po' che non ci vado, non so se continuano, però l'ho trovata un'ottima iniziativa. Poi volevo dire che ero d'accordo con la signora precedente riguardo l'impatto ambientale, e poi volevo precisare che non basta vietare ai giovani, bisogna valutare anche l'aspetto economico, nel senso che ormai questi ragazzi sono gran parte della giornata da soli, perché i genitori lavorano tutto il giorno e quindi sono soli, e le scuole brevi noi.
4: Grazie. Ecco. Grazie Nicoletta del suo contributo e della sua, insomma, di averci dato conto di questa iniziativa della regione Veneto. La questione anche dell'intelligenza artificiale, insomma, sta appassionando molti. Vedo tanti messaggi che sono arrivati, l'ultimo di Eugenia Damassa che, insomma, ringraziava l'intervento gli interventi da Pisa, specie quello del programmatore. Insomma, a volte è anche utile avere anche delle testimonianze dirette. E passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Ah, non abbiamo telefonate, e allora andiamo avanti con i messaggi. Sveva da Roma torna sulla questione della turistificazione della città. A Roma ormai per i giovani residenti trovare una casa in affitto è impossibile. Ok, chiedo aiuto alla regia perché sono uscita dai messaggi, e nel frattempo prendiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Non sento nessuno collegato. C'è qualcuno al telefono? No. Allora continuiamo con i messaggi. Nel frattempo, ecco, grazie mille, ringrazio perché ero uscita dalla piattaforma per i messaggi. Un altro messaggio che invece è relativo alla turistificazione, speculazione immobiliare, eccetera, eccetera. Basta con questa storia dei bed and breakfast, un messaggio non firmato, molta gente, non parlo degli imprenditori, ci ha cresciuto i figli e li ha fatti studiare, altrimenti sarebbero stati costretti alla miseria. Quindi insomma qua chi ha un immobile, dice il nostro ascoltatore, ascoltatrice anonimo, può farne ciò che vuole, può farne ciò che vuole, ci sono dei limiti, ci sono delle regolamentazioni anche in questo settore, e al di là di quello che può fare l'impresa privata, credo che l'interesse pubblico venga prima e spetti alle amministrazioni occuparsi prima di tutto dell'interesse collettivo. E prendiamo l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
12: Daniela dalla provincia di Napoli. Dunque, io ho 72 anni, non sono mai stata una tifosa, però in quegli anni, insomma, Mazzola lo conosciamo tutti, non c'erano tanti canali televisivi, i campioni entravano regolarmente in casa nostra. Proprio perché sono una sportiva, io l'unico ricordo che ho di Mazzola è della persona che andò con un collega, credo fosse Facchetti, a visitare in ospedale il bambino che era rimasto vittima di Piazza Fontana. È un ricordo molto vivo, perché io non credo che ci sia mai stato un mondo dell'innocenza, un'età dell'innocenza, il mondo del calcio, però questi personaggi avevano comunque dei tratti umani che si sono andati un po' sgradendo nel corso del tempo. Era solo questo.
4: Grazie Daniela per il ricordo di Sandro Mazzola. Io non ho dedicato in realtà spazio durante gli approfondimenti al suo ricordo, ma tutti i giornali hanno approfondimenti, pagine, ricordi anche molto particolari, come quelli che vi ho citato prima, da Ignazio La Russa, il presidente del Senato italiano, fino a Michel Platini. Quindi sicuramente una figura che ha unito tanti, che forse sì, parla di un calcio che probabilmente non c'è più, che è molto cambiato, come dice lei, non è esistita mai un'epoca dell'innocenza, ma quando muoiono, insomma, personaggi di questo tipo, poi si tende a portare un po' la mente verso riflessioni di questo tipo. Quindi grazie a Daniela, e vediamo di chiudere con gli ultimi messaggi che stanno arrivando, sempre riferiti alla questione dell'intelligenza artificiale. Ernesto da Lecco ci dice: forse invece che sulla scuola per insegnare l'educazione digitale ai minori bisognerebbe puntare sui genitori. Grazie a Daniela, e vediamo di chiudere con gli ultimi messaggi che stanno arrivando, sempre riferiti alla questione dell'intelligenza artificiale. Ernesto da Lecco ci dice: forse invece che sulla scuola per insegnare l'educazione digitale ai minori bisognerebbe puntare sui genitori che schiaffano il cellulare in mano ai poppanti, come una volta si faceva con il ciuccio. Quindi Ernesto

0: o a ritenerle le responsabili di qualsiasi cosa avvenga dentro casa. Sicuramente l'educazione familiare ha un ruolo, ma ce l'ha anche quella della società fuori, dalla scuola, anche al sistema mediatico e quello che raccontiamo in TV, per radio o sui social. E quindi no, lo dico perché ho visto diversi messaggi che facevano riferimento anche alla storia del ragazzo tredicenne di Centocelle, dove ci si chiedeva dove fosse la famiglia, perché la famiglia non se ne fosse accorta o non avesse previsto interventi in merito, non so, per controllarlo, eccetera. Questa cosa accade spesso che si accendano i riflettori solo sulla famiglia quando siamo chiaramente in una situazione che coinvolge un pochino tutti gli aspetti della società di questo paese, dalla politica in primo luogo, che tende ad aizzare molto, a utilizzare i social in maniera assolutamente pericolosa molto spesso, al sistema mediatico. Io chiuderei qui questa settimana di rassegna stampa. Vi ringrazio ancora per avermi ospitato. Ringrazio Domenico Ganci per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Sonia Kurzel. Da domattina, prima pagina sarà condotto invece da Serena Sileoni, editorialista della Stampa e del Mattino. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Io vi auguro una buona domenica e un buon inizio di settimana.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Fine ha fatto la moto.
3: Te ne pentirai, Casatina.
2: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
8: Intesa San

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Medio Oriente, crisi globale. Gli Houthi colpiscono per la prima volta la capitale saudita. Allarme dell'ambasciata americana a Gerusalemme per possibili attentati. L'Unione risponde al ministro Crosetto, sì al rafforzamento della missione navale nel Mar Rosso.
3: Altro delicato test elettorale per il governo tedesco. Si vota a Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Occhi puntati sull'avanzata dell'estrema destra e sulle difficoltà dei cristiano-democratici.
2: Leader politici sul palco con vista sulla fine della legislatura. Giorgia Meloni alla kermesse di Gioventù Nazionale. Salvini prova a ricompattare la Lega Pontida. Da Milano Conte ribadisce il no dei 5 Stelle al riarmo. In programma anche interventi di Schlein e Vannacci.
3: Indagini sul web. Il tredicenne che ha accoltellato un insegnante a Roma potrebbe essere istigato da qualcuno incontrato in rete. Tra i giovani manca la percezione della gravità della violenza, dice lo psicoterapeuta Bellai.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Gli Stati Uniti temono una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente e il presidente Trump rientra in anticipo a Washington per seguire l'evoluzione del conflitto fra gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran e l'Arabia Saudita.
4: Trump cancella l'agenda del weekend a Camp David e torna alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato emette un allarme sicurezza per i propri connazionali in Medio Oriente e anche l'ambasciata statunitense in Israele dirama un'allerta. A preoccupare è la degenerazione del conflitto che all'inizio è partito tra gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, e le forze governative yemenite, appoggiate dall'Arabia Saudita, alleata a sua volta degli Stati Uniti. Gli Houthi hanno sbaragliato i lealisti e preso il controllo dello strategico stretto di Bab el Mandeb. L'esercito saudita è intervenuto con bombardamenti e scontri e gli Houthi hanno iniziato a colpire in Arabia Saudita, ma non si erano mai spinti ad attaccare la capitale. Fino a ieri, quando hanno centrato un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, che è andato a fuoco. La difesa saudita afferma di aver abbattuto un missile balistico lanciato sulla capitale. Gli Houthi rivendicano attacchi anche su altre città come ritorsione rispetto ai raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen. Trump, più volte invocato dall'alleato saudita, ha sempre detto no a un coinvolgimento diretto delle forze armate statunitensi. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: La rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Callas, ha risposto positivamente alla richiesta del ministro della Difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso allo scopo di scortare le navi commerciali e proteggerle dagli attacchi Houthi. E intanto un esponente dei ribelli yemeniti fa sapere: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo perché jet italiani siano schierati in Arabia Saudita.
2: E i danni subiti dall'oleodotto East-West fanno temere un nuovo shock energetico per l'Europa. I sauditi infatti hanno annunciato che non saranno in grado di riprendere rifornire di petrolio il vecchio continente almeno per tutto il mese d'ottobre. Possibile dunque un'ulteriore impennata delle quotazioni del greggio con pesanti ripercussioni su attività economiche e prezzi al consumo.
3: Da uno scenario all'altro continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina con droni e missili. Sentiamo.
5: Situazione di pericolo a causa di droni è il messaggio comparso su Telegram ai cittadini di Kiev invitati a recarsi nei rifugi. Allarme aereo anche in altre regioni. A Dnipro colpito un centro commerciale nell'incendio, ferite 5 persone. Ieri una madre e i suoi 2 figli sono morti in un raid nella regione di Kiev. Anche sul fronte opposto un massiccio attacco di droni ucraini contro la regione di Mosca nelle prime ore di stamani ha provocato la morte di 2 persone, una donna e un anziano, e danni a una raffineria. In un'altra zona, lo schianto di un drone su un palazzo ha costretto alla fuga 400 persone. Un attacco senza precedenti con 1.600 droni per disturbare le elezioni, ha detto il sindaco di Mosca. Terzo giorno di votazioni dall'esito scontato. Alba Arcuri, GR3.
2: Torniamo sul caro energia. Intervistato da Repubblica, il ministro Pichetto Fratin dice che su luce e gas il governo è pronto a intervenire anche senza il via libera dell'Europa. Intanto da Bruxelles arriva una prima apertura all'utilizzo dei soldi risparmiati dal PNRR per finanziare le esenzioni dal bollo auto per il 2027.
6: C'è un margine possibile per l'utilizzo della liquidità legata al PNRR, a dirlo è il commissario europeo agli affari economici Dombrovskis, offrendo un sostanziale via libera all'ipotesi del ministro dell'economia Giorgetti di utilizzare i risparmi del recovery per finanziare la sospensione del bollo auto. Le risorse, ha precisato Dombrovskis, sono legate alle performance e non al costo delle riforme realizzate, quindi l'eventuale esubero potrebbe rientrare nelle disponibilità del governo. Un chiarimento che arriva mentre Roma si guarda a una partita ancora più importante. importante. Il 22 settembre l'Istat diffonderà il dato sul deficit PIL. Se dovesse scendere sotto il fatidico 3% per l'Italia, si aprirebbe l'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Un passaggio tutt'altro che simbolico, perché oltre alla maggiore credibilità sui mercati permetterebbe di usare la clausola di salvaguardia sull'energia con margini più ampi. L'emergenza rincari però si aggrava e l'Italia è pronta a intervenire anche senza l'ok di Bruxelles per difendere famiglie e imprese, è quanto ha dichiarato il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha ricordato come gli eterni negoziati con l'Europa stiano bloccando riforme indispensabili a ridurre i costi di luce e gas in maniera strutturale. Francesca Capannolo, GR3.
2: In Germania un altro doppio delicato test elettorale per il governo tedesco, con gli occhi sempre puntati sull'estrema destra della AfD, che è spinta dal precedente successo elettorale in Sassonia-Anhalt. Sentiamo la corrispondente.
0: La gente vuole il cambiamento e dopo la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Leif Erik Holm è il candidato presidente di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Anche qui l'estrema destra vuole diventare primo partito. Per i sondaggi dovrebbe più che raddoppiare i consensi, dal 17% di 5 anni fa potrebbe arrivare al 37%. In una regione in cui la crescita economica è maggiore che altrove, tuttavia AfD si contende il primato con i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Per i sondaggi sarà un testa a testa e lei rivendica. Abbiamo ricevuto commesse statali miliardarie anche per la componentistica dei parchi eolici. Tutto questo non si realizzerà se l'AfD salirà al potere, perché vuole smantellare le energie rinnovabili. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. Se il partito del cancelliere uscisse anche dalla maggioranza che governa Berlino, si potrebbe aprire una crisi a livello nazionale. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
3: Per la politica italiana è tempo di grandi manovre, con lo sguardo rivolto alla fine della legislatura e alle elezioni del prossimo anno. A Vannacci, che a Orvieto alla kermesse di Futuro Nazionale apre al centrodestra definendosi alleato naturale, replica Fratelli d'Italia, che dice no al generale. Una posizione ribadita anche dal presidente del Senato La Russa, intervistato dalla Stampa. Giorgia Meloni oggi chiuderà la manifestazione Fenix di Gioventù Nazionale, mentre a Pontida Matteo Salvini prova a ricompattare la Lega, attraversata da tensioni anche sulla leadership. L'inviato.
7: Mai montarsi la testa con il vento in poppa, mai mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Le parole che Matteo Salvini rivolge ai giovani del suo partito sembrano quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria. Il vicepremier rivendica quanto fatto per il controllo dei confini, i progressi sull'autonomia, ma tenere banco tra gli stand sono anche le richieste di chi vorrebbe un cambio di passo. La Lega deve tornare a fare la Lega, sintetizza il capogruppo Massimiliano Romeo tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. Matteo Salvini risponde appena salito sul palco.
8: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
7: Tradotto, la scelta nazionale non è in discussione. Poi il ricordo di Bossi nel giorno in cui il fondatore avrebbe compiuto 85 anni. Grazie Umberto, hai ridato voce e orgoglio a un popolo. Vicino al pratone Roberto Calderoli pianta un ulivo in memoria del fondatore, poi lo innaffia con l'acqua del Po. L'ampolla è la stessa di 30 anni fa. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR3.
2: Sull'altro fronte, la Dem Schlein, attesa da 2 appuntamenti pubblici in Emilia, si dice fiduciosa di trovare un'intesa con i 5 Stelle sul nodo più spinoso, quello delle armi all'Ucraina, tema del quale ha parlato anche il leader pentastellato Conte dal palco milanese di Nova, la manifestazione da cui stanno emergendo le indicazioni sul programma di governo voluto dalla base del movimento. Il nostro inviato.
9: Si vota online fino alle ore 14 i 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del primo governo 5 Stelle. C'è il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop all'invio alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova questo pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
10: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra. No a riarmo.
9: Quindi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle. Comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista. Dibba.
10: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
9: con Adriano Totaro da Milano, Vasco Pirri, GR3.
3: La cronaca: si indaga su possibili istigatori del tredicenne che ha accoltellato una professoressa a Roma. I carabinieri hanno eseguito la copia forense del suo cellulare e avviato verifiche sulla carta di credito dei genitori utilizzata per acquistare i coltelli. Al setaccio contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social dello studente e la diretta avviata poco prima dell'aggressione.
2: L'episodio di Roma riporta in primo piano il problema della fascinazione dei giovani per la violenza, un fenomeno segnalato anche dall'intelligence nell'ultima relazione inviata al Parlamento. Quali sono le cause di questo aumento degli episodi violenti nelle scuole e non solo? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'Università di Milano.
11: Fondamentalmente una desensibilizzazione alla violenza, cioè non hanno più la percezione di quanto grave è quello che si apprestano a fare, e anche una normalizzazione che ha riguardato la loro cultura, il loro ambiente di vita e probabilmente una non percezione etica di quanto male c'è dentro un gesto così violento che poi per la legge è un reato.
12: Quanto pesa internet?
11: Vedono spesso agita una violenza che serve a vincere un gioco sparatutto, a fornire status al prepotente di una serie TV, e quindi non riescono proprio a significarla per quello che è nella vita degli esseri umani.
12: Alberto Pellai, cosa possono fare le famiglie e la scuola?
11: Molta educazione emotiva, educazione alla legalità, e credo anche abituare i ragazzi fin da piccolissimi a stare nel mondo reale, nella comunità locale e molto meno nelle communities.
12: Flaminia Gullo, GR3.
3: Donald Trump ha annunciato la creazione di una AI Force, una nuova struttura che sarà affidata a una sorta di superministro che si occuperà della gestione dell'intelligenza artificiale. Sul suo social Truth, il presidente americano ha anche lanciato un sondaggio per trovare un nuovo nome per l'intelligenza artificiale che esalti l'impronta positiva di questa rivoluzione tecnologica. Nel frattempo però anche Google ha dovuto ammettere che in fase di sperimentazione la sua Gemini, come già altri agenti di intelligenza artificiale, ha violato i sistemi di 3 aziende.
2: Il Lazar, romanzo d'esordio di Nelio Biederman, è il caso letterario internazionale del momento. Il 23enne scrittore svizzero vi narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento. La nostra inviata lo ha incontrato a Pordenone Legge.
13: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura. È l'unico modo, e anche per me è stato così.
14: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
13: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia, per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura.
14: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
13: Ho cominciato quando avevo 16 anni. L'ho finito a 22, l'ho ripreso in mano tante volte. Sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi alla fine.
14: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cosa rappresenta per lei?
13: Un simbolo, ma anche qualcosa di molto reale. Da un lato un riparo dal mondo, ma dall'altro anche qualcosa di spaventoso, una minaccia.
14: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta, Nelio?
13: Uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo, che anche mi ispira molto per il modo di raccontare, è Kendrick Lamar.
14: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Giovanni De Palma e Gennaro Strazzullo.
2: Ora un davvero del meteo e poi lezioni di musica. Prossimo GR3 alle 13.45. Da Paolo Salerno e Valentina Antonelli, l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti e 37 secondi. Domenica 20 settembre caratterizzata da flussi veicolari regolari condizionati dalla nebbia sulla Torano-Pescara. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Calabria, Sardegna e Sicilia per temporali. Oggi, come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Sulla 27 Mestre Belluno si registrano delle code per traffico congestionato tra Cadola e Pian di Vedoia verso la statale Alemagna, ovvero verso le località del Cadore come Cortina d'Ampezzo. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code tra Darsena e Livorno Centro in direzione di Livorno. Sulla statale Adriatica corsia chiusa per un incidente a Ortona in direzione nord. E segnalazione anche di una corsia chiusa per un incidente anche sul raccordo anulare di Roma nel tratto Salaria-Casilina in prossimità della diramazione di Roma Nord verso la Salaria. Critica la situazione in Campania. Esattamente a Giuliano in Campania è avvenuto un grave incidente con persone ferite e al momento è chiusa la strada statale 7 Lago di Patria, strada statale 7 Quater via Domiziani Schitella Lido, e la chiusura interessa tra Lago di Patria e Licola Mare verso Roma e ovviamente è stata istituita una uscita obbligatoria. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una piacevole domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi e isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Radio 3, lezioni di musica. L'ouverture da concerto nell'Ottocento, con Giovanni Bietti.
3: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alla ouverture da concerto ottocentesca. Ci stiamo occupando in queste puntate della prima metà dell'Ottocento, poi parleremo anche della seconda metà del secolo. Ieri abbiamo ascoltato le due magnifiche, deliziose ouverture cosiddette in stile italiano di Franz Schubert, e oggi invece parliamo di due ouverture, forse le due più famose in assoluto, scritte da Hector Berlioz, compositore francese che nasce un po' più tardi, soltanto 6 anni dopo rispetto a Schubert, nel 1803, quindi la sua carriera si svolge proprio nella prima metà dell'Ottocento. È un romantico per eccellenza, Berlioz, con tutti gli eccessi, con tutte anche le fumisterie del suo stile e con anche un carattere, uno spirito sperimentatore formidabile, soprattutto, e questa è una cosa ben nota, nell'orchestrazione. Vedremo come proprio l'orchestrazione di queste due famose ouverture di cui parliamo oggi sia talmente parte dello stile musicale, talmente parte della sostanza musicale, che devo dire a volte fare degli esempi al pianoforte sulla musica di Berlioz è quasi controproducente, perché è impossibile rendere l'enorme varietà di timbri e di colori che il compositore ricerca nella sua scrittura. Le due ouverture in questione di cui parliamo oggi sono l'ouverture del Carnevale Romano, Le Carnaval Romain, un'ouverture che Berlioz scrive ed esegue, dirige lui stesso, con una storia, un aneddoto piuttosto divertente, la dirige lui stesso nel 1844, che ha una genesi molto chiara, perché sostanzialmente è un'ouverture ispirata a una opera che lui aveva presentato in maniera piuttosto sfortunata qualche anno prima, Benvenuto Cellini, sulla figura del grande orafo rinascimentale Benvenuto Cellini per l'appunto, e questa ouverture è basata su temi, su due temi per la precisione, che vengono dall'opera. Quindi la genesi di questa ouverture, il Carnevale Romano, è chiarissima. Atmosfera romana, temi che provengono proprio da un'opera scritta in ambientazione romana, per l'appunto. L'altra ouverture è l'ouverture del Corsaro, opera 21. Berlioz ne scrive una prima versione subito dopo, nel 1845, e continuerà a elaborarla più o meno fino all'inizio degli anni 50. In questo caso bisogna dire che la genesi è un po' meno chiara. L'ouverture viene pubblicata come Le Corsaire, il Corsaro per l'appunto, e quindi si dà per scontato normalmente che l'ispirazione sia il componimento in versi, una sorta di ballata scritta da Byron, dal grande poeta romantico Byron inglese, all'inizio dell'Ottocento, 1814, e tra l'altro è il Corsaro a cui si ispirerà Verdi per scrivere la sua opera intitolata Il Corsaro. Ma in realtà la prima versione di questa ouverture, nell'autografo di Berlioz, si intitola La Tour de Nice, la Torre di Nizza. Quindi ben poco a che fare con Byron e con il Corsaro, e in una lettera Berlioz si riferisce a questa composizione come al Le Corsaire Rouge, il Corsaro Rosso. Quindi potremmo addirittura immaginare che ci fosse una una ispirazione non a Byron ma a Fenimore Cooper, l'autore naturalmente dell'Ultimo dei Moicani, uno scrittore americano più o meno contemporaneo di Berlioz. Quindi in realtà la genesi di questa ouverture è abbastanza controversa, anche se nei temi di questo brano molti studiosi identificano proprio direttamente i personaggi principali della ballata di Byron. Quindi ci sarebbe il corsaro Conrad con questo tema, questo è un tema estremamente, io lo sto suonando a un quarto della velocità a cui devono suonarlo gli archi, questo slancio che scende, sale veementissimo a cui rispondono i fiati con delle sincopi, piuttosto impressionante la scrittura di questo inizio, un inizio estremamente veemente, quindi appunto c'è lo slancio del corsaro, poi improvvisamente il tempo cambia, diventa un adagio sostenuto e noi sentiamo un tema totalmente diverso.

tema che ha un carattere amoroso e naturalmente, secondo molti studiosi, questo sarebbe il carattere femminile, tragico, drammatico della pièce di Byron, ossia Medora. E poi c'è un terzo tema, un tema che ha un carattere più assertivo, direi. Tema basato sullo slancio, ma più scandito, più solenne, e questo addirittura potrebbe essere il tema che identifica il terzo personaggio di Byron, un personaggio femminile, un personaggio molto, molto veemente, Gulnara o Gunara, sono tutti personaggi che tornano naturalmente nell'opera di Verdi. Ma ripeto, questa identificazione così chiara dei temi con i personaggi di Byron in realtà è contraddetta dal fatto che durante la genesi di questo brano Berlioz sembra aver, come dire, sembra essersi ispirato invece a situazioni e anche a opere letterarie completamente differenti. Sta di fatto che questo è uno dei pezzi orchestrali più efficaci, più compatti, anche più sintetici di Berlioz, e soprattutto è un pezzo che ci mostra con grande chiarezza una strategia tipica delle ouverture berlioziane. Berlioz non comincia come tanti suoi predecessori, ieri abbiamo visto Schubert o anche come tanti contemporanei, con una introduzione lenta, ma comincia generalmente con un gesto estremamente rapido, estremamente incisivo, estremamente veemente per l'appunto, potrebbe essere il tema del corsaro per l'appunto, e solo in un secondo momento ci fa sentire invece un tema lento, ma non è un'introduzione una volta di più, è un contrasto, un tema veemente e un tema amoroso a confronto. Sentiamo questo inizio. Sentite i fiati? Sale di più ancora? Tutto si spegne? E improvvisamente il tema lento.

penso che sia evidente, questa non è un'introduzione lenta, è un momento lirico. Non è un brano sospeso che ci prepara a qualcosa, no. È un momento che contrasta deliberatamente con questo inizio invece così incisivo.

Ho sentito il tema, il terzo, quello che potrebbe identificare Gunara, eccolo. In questo caso è il secondo tema di questo allegro, con allegro in una forma sonata estremamente libera. Questo tema, eccetera, viene presentato per la prima volta nei bassi. E poi improvvisamente viene rovesciato. Classici giochi berliosiani, questo unire elementi molto molto comunicativi, molto immediati, invece con un aspetto speculativo e in qualche caso perfino un po' contorto, bisogna dire. Un altro aspetto che probabilmente avete colto è la ricchezza della strumentazione. Nella puntata di ieri abbiamo sentito soprattutto le innovazioni rossiniane riprese da Schubert, quindi il gioco fra i fiati e gli archi, che in realtà c'è anche molto nettamente in Beethoven, ma diventa più brillante nella musica, soprattutto nelle ouverture rossiniane. In questo caso va messo in evidenza ovviamente anche un ruolo completamente nuovo degli ottoni. Gli ottoni presenti in queste partiture, nelle partiture di Berlioz, sono... è una sezione molto nutrita. In questo caso, per esempio, abbiamo quattro corni, Beethoven li usa nella nona sinfonia, due trombe e tre cornette a pistoni, che è un strumento affine alla tromba ma caratteristico della tradizione francese, quindi sia trombe che cornette, tre tromboni e poi un ophicleide o tuba, quindi un ottone ancora più grave, una sezione di ottoni veramente importante, veramente nutrita. Ma probabilmente la cosa che colpisce maggiormente è questa alternanza di gesto veemente con il tema, chiamiamolo, del corsaro, e invece il gesto lirico con il tema più amoroso, più intimo, più lirico. Dal secondo allegro che abbiamo sentito il tempo non cambierà più e il tema lirico verrà ripreso ma in tempo allegro, quindi in qualche modo fondendosi, conciliandosi con il carattere più veemente, con il carattere più deciso. E questa è evidentemente una delle caratteristiche ricorrenti delle ouverture di Berlioz. Per esempio l'ouverture del Carnevale romano comincia citando il tema dell'allegro, che è il tema che nell'opera conclude il secondo atto, proprio la scena del Carnevale, con la folla, il coro in particolare, che canta un vivacissimo saltarello popolare. Quindi noi sentiamo... Questo è proprio il gesto iniziale, c'è un gesto veloce e poi improvvisamente il tempo cambia, diventa un andante sostenuto che è basato su un tema anche in questo caso amoroso, è il duetto fra Benvenuto Cellini e la sua amante Teresa, la giovane Teresa, nel corso del primo atto dell'opera, e il tema ci viene presentato dal corno inglese, quindi probabilmente qui è il personaggio maschile che canta.

poi, significativo, Berlioz lo riprende in canone. In questo caso ovviamente sono i due personaggi che cantano insieme, ma esattamente come nell'ouverture del Corsaro, questo momento lirico resta isolato. Il carnevale si riannuncia attraverso delle scale velocissime negli strumenti a fiato, nei flauti, negli ottavini, nei clarinetti, e torniamo improvvisamente al saltarello. E da qui in avanti sarà interamente allegro, sarà l'intero brano, sarà per l'appunto un grande saltarello che riprende e rielabora la scena dell'opera, la scena del finale del secondo atto del Benvenuto Cellini. E che succede del tema? Il tema lirico. Diventa questo tema nel corso di questo allegro, nel corso di questo saltarello? Bene, c'è una grande sorpresa. Nel momento dello sviluppo, perché questa è una sorta di forma sonata monotematica, Berlioz usa esattamente questo tema, ma nel tempo veloce del saltarello, per costruire un fugato, per costruire quindi un momento di bravura contrapuntistica. Berlioz amava fare sfoggio di bravura contrapuntistica, in realtà molto spesso usa il contrapunto in maniera deformante, per esempio nella Damnation de Faust c'è una famosa scena della morte di un topo e tutti gli avventori di una birreria, per celebrare la morte di questo topo, intonano un comico amen contrapuntistico. Molti compositori di questo periodo, anche Verdi, avevano un rapporto, come dire, un po' di amore e odio nei confronti della scrittura contrapuntistica, che era ovviamente la scrittura che gli veniva fatta studiare a forza in conservatorio, mentre invece la maggior parte di questi autori, e Berlioz in modo particolare, amavano andare al di là delle regole, uscire dall'accademia, come la chiamavano. Quindi il fugato centrale prende il tema, lo concilia con il ritmo di saltarello. E poi mi piacerebbe farvi sentire per intero questa ouverture, che è piuttosto breve, non dura più di una decina di minuti. Mi piacerebbe appunto arrivare fino alla fine, e sentirete, questo non posso riprodurlo, alla fine del brano, un gesto tipico di tanta musica di Berlioz, ci sono delle sorprese armoniche. L'armonia diventa veramente imprevedibile. Gli accordi viaggiano fra i vari gruppi strumentali, quindi alternando gli ottoni, i fiati, gli archi, soprattutto con dei tipi di accordi che risultano all'ascolto assolutamente imprevedibili. E ripeto, questo è per l'appunto una specie di sberleffo alle regole che Berlioz si diverte molto spesso a inserire nelle sue composizioni, e spesso verso la fine. Ripeto, bisognerebbe concentrarsi e passare molto tempo a parlare semplicemente dell'orchestrazione, semplicemente del modo in cui i vari elementi dell'orchestra interagiscono nel dare proprio vita a questo tessuto, che è un tessuto, come sentirete, esuberante, brillantissimo, scintillante, un saltarello, quindi diciamo una sorta di tarantella. Il saltarello sarebbe la versione centro Italia della tarantella del sud, proprio quel tipo di quindi questo ritmo ternario velocissimo, e naturalmente è un elemento esotico a Berlioz. Questo ritmo, l'uso del saltarello, serve proprio per rendere l'atmosfera italiana, e in particolare l'atmosfera romana, che probabilmente lui aveva avuto modo di assaporare di persona durante il famoso soggiorno a Roma. Berlioz vinse il Prix de Rome, il premio Roma, e quindi passò nella nostra capitale, passò diversi anni. Ma a questo punto direi che possiamo ascoltare l'ouverture del Carnevale Romano. Vi seguo un po' durante l'ascolto, sentirete questo accenno del saltarello velocissimo, allegro assai con fuoco, poi improvvisamente l'andante sostenuto del tema amoroso, del duetto dei due personaggi, e poi la ripresa del saltarello. Questa ouverture fu considerata difficilissima da dirigere,
Il direttore più famoso dell'epoca era un anziano signore che si chiamava Habeneck. Habeneck si rifiutò praticamente di dirigerla dicendo che era impossibile. Berlioz, senza neanche una prova, salì sul palco, disse all'orchestra «seguitemi», condusse l'orchestra fino alla fine con un successo travolgente. Questo è il pezzo di Berlioz che ha avuto forse più successo durante la sua vita. Dopodiché, uscendo, si rivolse al vecchio Habeneck e gli disse «si fa così». Non era esattamente una persona modesta Berlioz, ma come sentiremo forse aveva ragione lui. Ecco l'ouverture del Carnevale Romano.

e di colpo andante sostenuto. Scena lirica. Anche in questo caso non è un'introduzione lenta, è quel tema. Corno inglese.

Ecco il carnevale che si annuncia da lontano, neanche troppo da lontano. Saltarello. Vedete, archi e legni.

Questa è la ripresa della forma sonata. Temo che non riusciamo ad ascoltare per intero questo brano, ma lo trovate facilmente. Intanto vi auguro una buona domenica. Sentite il tema amoroso che continua a intrufolarsi all'interno del saltarello. Ovviamente un pezzo di virtuosismo orchestrale meraviglioso. La prossima settimana parleremo delle due grandi, più grandi ouverture di Felix Mendelssohn. Intanto buona domenica da Giovanni Bianchi.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio, memoria del Novecento, raccontano storie.
2: Figli di carta con Bruno Luverà, da domenica 20 settembre alle 13.30 su Radio 3.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Buongiorno, buona domenica, benvenuti a tutti. Comincia questa seconda puntata di Uomini e profeti dal Festival di Filosofia di Modena, Carpi, Sassuolo. Grazie al pubblico che è qui in studio, siamo nell'atrio del Palazzo dei Musei a Modena. Fra l'altro vi ricordo che potete anche venire, chi volesse, che si trovasse qui a Modena, anche perché oggi pomeriggio continuerà Radio 3 a seguire il festival con Fahrenheit e con la conduzione di Tommaso Giartosio. Cominciamo con i saluti, con la squadra di Uomini e Profeti qui a Modena. Il tecnico è Francesco Lanza, lo specializzato di ripresa è Francesco Carloni, la regia e la cura di Benedetta Carluro e Carl Darulo e la collaborazione di Elisabetta Parisi. Oggi abbiamo questa puntata domenicale di Uomini e Profeti, una puntata tutta al femminile, come spesso ci capita. Avremo tre filosofe, la prima già qui sul palco, e siamo veramente molto contenti di averla con noi. Adriana Cavarero, bentornata a Uomini e Profeti.
2: Grazie. Buongiorno.
1: Buongiorno, e poi avremo Cristina Guarnieri e la direttrice del festival, Barbara Carnevali. Saranno le altre due figure che ci seguiranno dopo aver ascoltato Adriana Cavarero. Allora, veramente poche parole per introdurre Adriana Cavarero, filosofa, femminista, grande studiosa di Hannah Arendt, tra l'altro presiede anche il comitato scientifico del centro di studi dedicato a questa straordinaria figura. Oggi terrà la sua lezione magistrale a Modena, in Piazza Grande, cioè qui vicino, e il titolo è particolarmente allettante rispetto ai temi che abbiamo affrontato in queste giornate, ma anche quelli che affrontiamo sistematicamente a Uomini e Profeti: una incertezza costitutiva, la vulnerabilità dell'umano. Allora, Cavarello, io partirei proprio da questa incertezza costitutiva. Uno pensa, no, che l'incertezza sia qualcosa di temporaneo e poi finalmente raggiunge la certezza, qualcosa di più stabile. Cosa vuol dire trasformare l'incertezza non in una condizione temporanea, ma costitutiva, strutturale? Sei quella incertezza?
2: Sì, l'idea di fondo è, anche in omaggio al festival, al tema del festival, è i modi di reagire con l'ordine contro il caos. Io voglio usare una definizione di Platone, che rubo da Platone per definire il caos, che mi è sempre piaciuta molto e che dice: il mare infinito della dissimiglianza. Ora, questa è una immagine logica del caos, è ontologica, nel senso che è addirittura inconcepibile se tutto è dissimigliante da tutto. Noi abbiamo un insieme vorticoso di non senso, di non concettualità, di disordine assoluto. E rispetto a questa minaccia, perché Platone lo mette in un mito cosmologico, non c'è mai l'avvento del caos. Il caos è ciò che sta prima dell'inizio e che può venire dopo della fine, quindi è un po' un concetto limite. Rispetto a questo, l'umano, la storia dell'umano ha cercato di costruire ordini, norme, modi di convivenza, modi di senso, linguaggi. E un modo è il modo di costruire quello che io chiamo il soggetto verticale, cioè il soggetto autonomo che sta su se stesso, che è libero, che è indipendente, che reclamizza la sua indipendenza. Che in termini di filosofia contemporanea, non so se tu sei d'accordo, potremmo chiamarlo un idealismo radicale, un individualismo radicale, un individualismo.
1: No, ma va bene anche idealismo,
2: lapsus è stato illuminante.
1: È una forma di idealismo radicale.
2: Rispetto a questo, io seguo un altro filone, tu hai già nominato Hannah Arendt, io seguo un altro filone, ma ci metterei anche Levinas, per esempio, e ci metto tutto il contesto di filosofia femminista che io seguo e che chiamo per brevità pensiero della differenza sessuale, ossia dei modi anti-caos, dei modi di cercare un ordine, cercare norme per stare assieme, concependo gli umani come costituiti da relazioni. quindi non sovrano, indipendente, individuo che sta di per sé, ma ciascuno e ciascuna di noi come singolarità incarnata, come io ho sempre detto, mi mando un po' a Naren, che dice unicità incarnata, e, che viene costituito dall'altro e che si mostra, noi ci mostriamo tutte e tutti, non sovrani, bensì vulnerabili in quanto dipendenti. Io uso sempre una figura esemplare per parlare di questo, che può essere l'immagine della madre col bambino, ho in mente l'iconografia sacra, la Madonna col bambino Gesù. E, perché è emblematica? Perché è emblematica perché ci mette immediatamente di fronte al fatto che noi nasciamo neonati, nasciamo vulnerabili, anche il figlio di Dio nasce vulnerabile e neonato, e quindi non solo non ci mettiamo al mondo da soli, come sembra suggerire Cartesio, cogito ergo sum, la sua esistenza viene dal suo pensiero. Siamo messi al mondo da altre, da madre, ma dipendiamo totalmente da altri, non solo dalla madre, ma da chi ci può curare nel senso invece che la ferita per la nostra vulnerabilità, dare quell'attenzione, quella cura che ci permette di crescere, permette di avere un'esistenza bella, se non almeno sopportabile. E tu dicevi prima giustamente che è il punto esatto, Felice. Questa fragilità, questa incertezza costitutiva non vuol dire che ce l'abbiamo solo quando siamo neonati o quando siamo malati o quando siamo vecchi, cioè quando siamo veramente fragili anche fisicamente, psicologicamente, abbiamo bisogno dell'altra. Ce l'abbiamo tutta la vita, perché la nostra vita, che abbiamo migliaia di relazioni, noi siamo sempre in un contesto.
1: Ma saresti d'accordo se dicessimo più che abbiamo relazioni, che sembra almeno grammaticalmente far pensare che ci sia qualcuno che ha le relazioni, qualcuno o qualcuna, che noi siamo quel tessuto di relazioni, cioè non siamo niente.
2: L'abbiamo tutta la vita, perché la nostra vita, che abbiamo migliaia di relazioni, noi siamo sempre in un contesto.
1: Ma saresti d'accordo se dicessimo più che abbiamo relazioni, che sembra almeno grammaticalmente far pensare che ci sia qualcuno che ha le relazioni, qualcuno o qualcuna, che noi siamo quel tessuto di relazioni, cioè non siamo nient'altro che quel tessuto di relazioni?
2: Esatto, sei stato molto più preciso di me.

0: differenza fra questi due modelli. Da una parte il modello del soggetto sovrano che si dichiara indipendente, libero, che si regge da sé, che secondo me è un abbaglio della mente, è una fantasia metafisica. Quando mai nella vostra vita siete stati sovrani, indipendenti da tutti? Questo è veramente un abbaglio metafisico. D'altra parte, come mi correggevi tu giustamente, Felice, noi siamo le nostre relazioni. Io sono stata costituita dalle relazioni, dalle dipendenze che ho incontrato nella mia vita, e ancora ora il senso della mia esistenza dipende da queste relazioni che mi costituiscono, e mi costituiscono nell'incertezza. Voglio dire, mentre il sogno, l'abbaglio del soggetto sovrano assomiglia molto alla certezza, io me da solo, io so, vi domino me stesso, domino gli altri, domino la natura, questa è la storiella, no? Invece nell'ambito di una condizione umana pensata come relazioni costitutive di una comunità vulnerabile, quel che regna non è la sicurezza e il dominio, ma è appunto un'incertezza. Un'incertezza che ci rende, che ci mostra fragili, ci mostra vulnerabili, ma ci mostra con un senso, passatemi il termine, di grandezza, di gloria in questa incertezza.
1: Guarda, era proprio qui che mi
0: io ho in mente i greci, naturalmente.
1: Ma io ti porto un altro esempio, non è un greco, è una scrittrice brasiliana, in realtà nasce in Ucraina, credo, una scrittrice che ti piacerà tantissimo, Clarice Lispector. In quel libro straordinario che è La passione secondo GH, che veramente consiglio a tutti di leggere, perché se c'è un libro che proprio racconta questa temperie che ci sta ora descrivendo Cavarera è questo. Comunque c'è un momento cruciale di questo libro, è semplicemente un pomeriggio di questa donna a casa sua che ha un incontro, ha una relazione, è una relazione, e l'incontro, dico solo questo, non vi annuncio come va a finire perché il finale di questa storia è pazzesca, ma è un incontro con un insetto. Proprio un insetto. A un certo punto lei scopre a casa sua, che è una casa tutto pulita, scopre questo insetto. Però questa relazione la cambia completamente. Cioè, in un certo senso, la donna che troviamo alla fine di quella storia non è assolutamente la donna che nel primo pomeriggio incontra quell'insetto. Allora ti chiedevo, queste relazioni poi non sono necessariamente pacifiche, sono trasformative, sono bombe atomiche nelle nostre esistenze.
0: Non solo, ma non sono esclusivamente umane, sono relazioni di tutti i tipi, con l'ambiente, con l'animale, con l'aria. E hai citato molto bene Clarice Lispector. Quello è stato un libro che mi ha costituita quando ero giovane. Questo Passione secondo GH, che veramente vi invito anch'io a leggere, c'è una buona traduzione italiana. Che cosa succede a GH? Sono le iniziali di questa signora brasiliana dell'alta borghesia. Succede che lei incontra un insetto, una blatta, la schiaccia con l'anta dell'armadio, esce una materia giallastra dal corpo di questa blatta, e spero di non inorridirvi, e lei ne prende un po' e la mangia e la trangugia, che così a primo acchito fa schifo. Ma qual è poi il significato in tutta la costruzione del libro? Il significato è che lei dice: la blatta era fatta della stessa pasta di cui sono fatta io e di cui siamo fatti tutti. Ossia, lei sperimenta, è una scrittrice un po' mistica, contrariamente a Hannah Arendt, sperimenta una sorta di comunione. Noi umani facciamo parte della moltitudine del vivente, e la moltitudine del vivente, non solo l'insetto ma il vegetale, la pietra, la moltitudine del vivente è costituita da infinite dipendenze incrociate, e riconoscere attraverso la blatta che noi siamo semplicemente parte del cosmo vivente e siamo presi in questa rete che è comune a tutti. Adesso sto citando Darwin con la rete. Questa rete che è comune a tutti. Questo diciamo, è contrario e denuncia.

0: denuncia l'antropocentrismo, ossia denuncia questa teoria che ci è molto familiare sia per via di tradizione greca sia per via di tradizione giudaico-cristiana, che l'uomo viene creato come ultimo per dominare, che a lui aspetta il dominio attraverso la tecnica, insomma che noi come genere saremo il più importante e saremo la punta della piramide, di una piramide finalizzata che è tutta a nostro servizio. Questo è un altro grandissimo abbaglio, un abbaglio pericolosissimo, voglio dire, in termini di crisi ecologica e crisi climatica, che non devo spiegarvi. Quest'altra prospettiva, in cui è giusto mettere anche Clarice Lispector, punta invece nelle relazioni che ci costituiscono non soltanto attraverso gli umani singolari che fanno parte della nostra vita, madre, sorella, padre, fratello, amante, nemica, non importa, queste che ci costituiscono umanamente, socialmente, ma che ci costituiscono nel rapporto reale con tutte le cose viventi e non viventi, perché siamo fatti di un'unica materia. E questa è una forma di umiltà e di convivenza con la molteplicità del tutto che finalmente scalza l'arroganza dell'antropocentrismo.
1: No, finalmente sarebbe... No, mi viene soltanto in mente una cosa mentre sentivo Adriana Cavarero. L'ultimo libro, non è un libro, come non riesce a scrivere libri, che non riesce a scrivere Wittgenstein, sono una serie di osservazioni che hanno il titolo Della certezza. Fra l'altro verrà ritradotto, riesce fra pochi giorni con una nuova traduzione più accurata, fra pochi giorni, curata da un allieva di Luigi Peristinotto, il grande studioso italiano di Wittgenstein. Ecco, in Della certezza, no, un logico, anche lui però un mistico se volete, questa cosa forse è proprio l'ultima cosa che ti chiediamo. Lui riflette sostanzialmente su questa proposizione semplice, no? Queste sono le mie mani. E si chiede, ma come faccio a dire questa cosa? In che senso? E allora, sono riflessioni molto belle, ma anche molto astruse. Era un uomo molto particolare. Però in fondo è questa cosa qui, no? Quando uno si ferma un secondo a riflettere, ma in che senso posso dire che questa è la mia mano, no? E fra l'altro finisce... un libro molto bello, quasi come, non parla ovviamente della materia della blatta, però è un modo per dire di faccio parte di qualcosa di più grande di me.
0: Sì, questo è interessante, però tu devi ammettere che qui c'è più un approccio di tipo epistemologico.
1: Ma a quel punto non c'era manco più quello.
0: A quel punto non c'è
1: più. Stava per morire, era proprio la fine.
0: Quello che... cioè che l'incertezza della percezione soggettiva e l'incertezza delle verità soggettiva, cioè all'interno di questa... antica e giustissima impostazione gnoseologica, epistemologica, che il soggetto è l'oggetto, come il soggetto può avere certezza nella percezione dell'oggetto, che nel caso delle mani sei tu, quindi è molto,
1: è proprio, no,
0: è molto complicato.
1: Comunque capite che...
0: Ma io, no, lasciami concludere, sì, con una osservazione femminista. Ma la madre può essere il padre... che deve nutrire il neonato che piange, e la madre che partorisce, non ha questi tipi di problemi epistemologici. Cosa sto facendo? Sente il dolore, dà la vita, oppure anche il padre nutre il bambino col biberon, quello piange. Cioè io ho un tipo di materialismo ingenuo per cui dubito fortemente dell'efficacia di queste osservazioni, anche se sono fatte in punto di morte. Ma noi parliamo in punto di vita, parliamo della nascita.
1: Grazie, grazie, grazie Adriana Cavarero. Non si poteva cominciare meglio questa puntata domenicale di Uomini e Profeti. Grazie Adriana. Puoi andare via. Sei libera. Allora salgono qui sul palco, dicevo, le altre due ospiti che abbiamo, con cui apriamo questa giornata domenicale di Uomini e Profeti. Qui alla mia, mi sbaglio sempre, sinistra, ci ho preso, Cristina Guarnieri, anche lei filosofa, direttrice editoriale di Castelvecchi, qui a Modena ha tenuto una lezione magistrale su una filosofa, Rachel Bespalov, che ha veramente molto contribuito a far conoscere al pubblico italiano, ha curato un ciclo per Uomini e Profeti su questa figura, e la sua lezione magistrale era sull'Iliade, su questo libro di Rachel Bespalov. Qui invece, accanto a me, alla mia destra, diciamo se ci ho preso, Barbara Carnevale, perché non sei la direttrice del festival? No, non si. Vabbè, diciamo, ti abbiamo promosso così.
2: Comitato scientifico e basta.
1: Comitato scientifico. Insegna estetica sociale all'École des Hautes Études in Scienze Sociali all'Università di Parigi. Cristina Guarnieri, che Iliade è? Perché hai scelto proprio l'Iliade? Cioè, mi sembra che si aggancia a quello che ci ha appena detto Adriana Cavarera, no? La lettura che fa Bespalov.
3: Moltissimo, ci sono tantissimi punti di contatto. Perché l'Iliade? Perché l'opera classica, come dice Rachel Bespalov, pareggia con il suo peso di verità il caos della guerra. Questa già è una frase formidabile. C'è un peso di verità dell'opera classica che riesce a scavalcare i secoli e che ancora ci parla, come ha mostrato anche il grande successo nelle sale cinematografiche del film di Christopher Nolan. E sono testi inesauribili, e perché ho scelto, non ho scelto solo l'Iliade di Omero, ho scelto l'Iliade di Omero attraverso lo sguardo di questa filosofa del primo Novecento francese, questa ebrea ucraina di cui Uomini e Profeti già ha ospitato la voce. E perché? Perché lei scopre in Omero, insieme alla forza bruta, la forza che distrugge e si autodistrugge, anche un'altra versione della forza, che è quella, appunto, la forza della vulnerabilità, il prestigio della debolezza, lo chiama, e lo vede incarnato in
1: Sì, la sai che pensavo, no? Però visto che oggi abbiamo scelto proprio un pubblico, cioè anche i propri ospiti, tutte donne, e poi con chi inizio, però voglio difendere un po' anche i maschi, come prima ho provato a difenderlo con Wittgenstein, che certo era un maschio tutto suo, d'accordo, però nell'Iliade c'è pure un maschio tutto suo, e la figura di Ettore, quello va a farsi ammazzare, proprio lo sa sicuramente che verrà massacrato, però la sua patria, la sua scelta, lo fa. Non è un modo di essere aggressivamente debole, fragilmente forte, cioè non è sempre questo modo di, come diceva prima Adriana Cavarero, non è la sua una costitutiva incertezza?
3: Rachel Bespalov parla di, a proposito di Ettore, di un'esitazione suprema, che mi sembra un'espressione bellissima per dire questo profondo istante in cui si esita in quei crocevia della vita dove ci troviamo davanti a qualcosa che ci può annientare. Comunque sono tantissimi gli uomini celebrati nell'epica di Omero, appunto Priamo, Ettore è il principe della saggezza ed è descritto peraltro con parole estremamente liriche, poetiche. Ettore è il custode delle felicità periture, cioè quest'uomo che mentre sta dicendo addio a tutto quello che sa che andrà a essere distrutto di lì a pochi momenti, sta per affrontare il gigantesco Achille, sa in quel momento, vede Andromaca, vede Astianatte, il figlio, vede la città di Troia, ripercorre tutta la sua storia e sa che andrà a morire, e quindi è integralmente umano, è interamente uomo.
1: È interamente, così, costitutivamente vive questa incertezza. Non abbiamo detto l'intervento, la relazione che tiene, che terrà Barbara, che ha tenuto Barbara Carnevali. La forma è sostanza, quel punto interrogativo. Ti porto apparentemente lontano, però è una cosa che credo invece sia proprio nel merito della faccenda. In questo momento ci sono una serie di uomini, ma pure qualche donna, che si fa vanto di dire: io dico le cose come sono, con estrema crudeltà, con estrema brutalità, dicendo: ma che sono tutte queste chiacchiere, tutta questa ipocrisia? Io vi dico come stanno le cose. No, questa frase, la frase più stupida che si possa dire del mondo, no? Io voglio i fatti, non le parole. Ricordo sempre che questa è una frase, quindi è anche questa una serie di parole. Ma perché invece la forma è sostanza, anche se con il punto interrogativo?
2: L'esempio che hai fatto è proprio che lei ha fatto è proprio la questione che ispirava la scelta della mia relazione, che riguarda di fatto una riflessione su ciò che resta della civiltà, del concetto di civiltà oggi, inteso non tanto e non solo comunque come sistema di valori liberali, borghesi, che hanno fatto parte del patrimonio culturale dell'occidentale moderno, quanto soprattutto come forme sociali, le forme della cortesia, per esempio, le forme delle buone maniere, le forme del tatto, del trattare le persone con i guanti, senza brutalizzarle, senza offenderle. In un momento in cui, al contrario, a livello anche politico, sembra ritornare un appello all'immediatezza, alla brutalità, col pretesto della sincerità e dell'autenticità, cioè di dire quello che si pensa veramente, che però diventa poi una forma di violenza e di umiliazione simbolica degli avversari, e che naturalmente appunto dà una tonalità al clima generale, che è quella di un caos, di un ritorno alla brutalità immediata. E allora, a partire da questo, mi sono ispirata a un aneddoto che aveva, un fatto di cronaca che aveva colpito molto l'immaginario globale un anno e mezzo fa, quando Zelensky si era recato alla Casa Bianca. È stato l'episodio introduttivo della mia lezione, quello che era un negoziato diplomatico, doveva trattare del cessate il fuoco in Ucraina, invece è stato umiliato in mondovisione da Trump e dai suoi accoliti, che hanno cominciato a prenderlo in giro per come era vestito, se vi ricordate, perché aveva la felpa militare, era vestito da capo di stato di un popolo in guerra. Non aveva la giacca e la cravatta, gli è stato rimproverato di non aver ringraziato abbastanza gli americani per il loro sostegno, e il pubblico globale era rimasto sconcertato, perché avevamo tutti la sensazione che fosse crollato qualche cosa a livello simbolico, che di fatto, ed era questo il tema poi della mia lezione, era da un lato il codice della diplomazia internazionale, e cioè che anche quando si deve negoziare con un capo di Stato a cui si devono far accettare delle condizioni praticamente sfavorevoli, però non lo si offende, perché lo devi trattare con riconoscimento, come un partner di un'interazione. Questo quindi era il principio della mia
1: anche opinione. Sapendo che no, la sproporzione
2: no certo c'è, cioè, infatti la diplomazia è questo, però è possibile negoziare, quindi comunque arrivare a una forma di intesa, che è una prima messa in forma del conflitto brutale, attraverso questa specie di riconoscimento, di condizione di possibilità dell'incontro, che è l'idea: ti accolgo bene, con gentilezza e soprattutto rispettando il protocollo diplomatico, che è un cerimoniale fatto per mettere le persone in questa condizione. Ed era ancora più significativo che l'incontro sia finito con la fuga di Zelensky, che viene cacciato dalla Casa Bianca, a cui non viene concessa né la conferenza stampa, che di solito conclude questo genere di incontri, né il pranzo diplomatico, e quindi il resto della mia lezione è stata sulla il rituale, il cerimoniale del pranzo, come il momento in cui le individualità in conflitto trovano una prima forma di accordo nella condivisione del rituale, più ancora del cibo, della forma conviviale, che è una forma di interazione.
1: Abbiamo cominciato a chiedere ieri, abbiamo cominciato con gli ospiti che abbiamo avuto ieri. Questo è evidente, no? Il modo in cui la politica, anche quelli che sembrano i nuovi volti della politica italiana, esattamente funzionano così. Però va bene, c'è gente che, direi per sua sfortuna, è venuta su così. La domanda che pongo, che abbiamo posto ieri, è: perché ha così successo questo tipo di... perché ci sono così tante persone che vedono questo con favore, e non bruti subumani, persone che dicono: ah, finalmente uno che dice le cose come stanno, pane pane, no, pane pane, vino al vino.
2: Posso dirlo con i termini della psicanalisi?
1: Sì.
2: Il ritorno del represso si chiama. Cioè, ieri degli autori su cui mi sono appoggiata per fare questo discorso sulla civiltà, ovviamente, Norbert Elias, che è stato il grande sociologo che ha studiato come sono nate le forme della civilizzazione occidentale. E il suo schema interpretativo, usava Freud di fatto in una maniera particolare, era fondato sull'idea che la civilizzazione, che significa porre una mediazione, una distanza tra l'immediatezza brutale, lui la chiamava l'animale che è in noi, ma non necessariamente bisogna pensare che sia un animale, comunque il nostro istinto aggressivo, narcisistico, egocentrico, questa distanza è ciò che permette effettivamente di prendere distanza dal sé immediato e dagli altri, e di creare delle forme di cooperazione, delle coreografie sociali. E Elias pensava che un ruolo importantissimo in questo processo fosse guidato dall'interiorizzazione che l'individuo fa spontanea della norma, autocensurandosi. Le buone maniere sono queste, no? Eviti di fare la cosa che è interdetta socialmente, perché sei tu che ti autocensuri, è un principio simile al superio. E questo naturalmente è un principio di contenimento e di repressione che crea, se non c'è una valvola di sfogo, una, come dire, un contenitore di forza.
1: Come dicono, no, gli psicanalisti, le psicanalisti.
2: Ed è la ragione
1: passi all'atto.
2: Esatto, ed è la ragione per cui, proprio in risposta a questo bisogno collettivo, che poi sono la rabbia, se leggete i romanzi di Houellebecq trovate tutto il, come dire, l'arsenale di questo tipo di problemi, no? Maschi risentiti contro le femministe, il popolo che si sente, come dire, esautorato dall'elite, dalla come dire, politica che non lo lascia parlare, sono passioni di per sé legittime, perché, come dire, sono bisogni che vengono espressi, che però vengono convogliati male nelle direzioni sbagliate e poi usati a fine politico. Allora, quello che suggerivo nella seconda parte della lezione, appellandomi in questo caso a Simmel invece, è la sublimazione. Cioè, questi istinti che vengono tappati e repressi possono essere convogliati verso fini migliori, verso fini più alti, per esempio legati alla cooperazione. Ed è questo che è permesso appunto da questi cerimoniali intesi positivamente come cose che creano dei noi, laddove ci sarebbero soltanto degli impulsi individuali in contatto.
1: Questo della sublimazione, no, mi sembra un tema che può riprendere anche, no, riagganciarsi a quello che diceva prima Cristina Guarnieri. Torniamo a quella figura nobile, no, di Ettore. Immagina che avesse ragionato come ragionano tanti oggi, no? Ha paura, io scappo, oppure, che ne so, faccio una diretta Facebook dicendo sono vittima. Sublimare vuol dire c'è qualcosa di più importante di me, c'è qualcosa che io devo difendere, la mia patria, e anche se so che questo mi determinerà la fine della mia esistenza. Allora, la sublimazione a un certo punto ha avuto veramente cattiva stampa, perché veniva raccontata soltanto come repressione, come non autenticità, come mancanza di spontaneità. Allora qui dobbiamo forse rimettere un po' in questione, se ci pensate, in fondo la scuola fa questo, non so quanti fra voi sono insegnanti, ma io ho sempre pensato che la scuola essenzialmente insegnava due cose, a parte le cose che uno deve imparare, le tabelline, insegna a stare seduti e che quando devi parlare alzi la mano e non fate tutti insieme, non vi saltate addosso. Se uno riesce a fare alla fine del ciclo scolastico degli umani quasi umani, che sono capaci di stare seduti e sono capaci di alzare la mano quando vogliono parlare, diciamo, buona parte del tuo lavoro, ecco. Questa cosa non c'è più, evidentemente. Allora, torniamo alla figura di Ettore che mi sta a cuore, perché mi piace uno che sa che va nei guai, ma lo fa lo stesso. È uno che ha sublimato bene, oppure, come direbbe qualcuno, è un tonto che si è fatto intortare e in fondo poteva scappare?
3: Ricordo anzitutto che Ettore, il suo primo movimento è la fuga, scappa, e ci sono ben tre giri intorno alle mura di Troia, di questo inseguimento che Bespalov considera cosmico, perché dice proprio un inseguimento che si protrae nel tempo, nei secoli, questo inseguimento del rapitore e della preda, dice lei. Cioè dell'essere umano confrontato dinanzi al proprio orrore, e in fondo è anche qui l'umanità, cioè non c'è un eroismo, certo, titanico, no? C'è il fatto che quando ci confrontiamo con cose difficili nella vita, tutti noi abbiamo mille esitazioni.
1: Però alla fine si è fermato.
3: Si ferma, quindi acconsente, diciamo, alla sua Moira, a quest'ora dettata dal destino, ed è, poi questa è stata una scena, insomma, che è stata letta in tanti modi, affronta ciò che gli si offre, cioè ciò che la vita gli destina. E qui nella lettura, per esempio, di Bespalov sta proprio il culmine dell'umano, no? Cioè questa capacità di noi tutti, donne e uomini, in qualunque tempo, spazio, in qualunque geografia, di saperci fare, direbbe Lacan, cioè saperci fare con le cose complicate della vita e quindi di attraversarle, non rifuggirle. D'altra parte, devo dirvi che questa filosofa contesta continuamente, ieri l'ho detto anche in forma un po' provocatoria, la stessa filosofia quando si presume astratta. Infatti tu dicevi all'inizio, Ettore lo fa perché difende la patria. No, non difende un'astrazione, difende la moglie, il figlio, le cose, gli esseri a lui cari, cioè c'è tutta un'arte del particolare, no? Sono nomi propri, dice Bespalov. Quindi si difendono delle singolarità, delle contingenze
1: determinate.
3: Sì, che ci sono care, sono i legami della sensibilità, sono le cose dove, che si fondono con la nostra esistenza, no? Quelle sono, infatti Bespalov tratteggerà anche un'idea di patria molto diversa. Lei dice che la patria non è i confini che noi tracciamo geograficamente, che creano questa alterità dell'estraneo come un nemico, come un barbaro. La patria è proprio il luogo che ospita le amicizie, i legami della sensibilità.
1: No, è bellissima questa definizione, è proprio bellissima, e da, no, rende totalmente non fascista l'idea di patria, mettiamola così. Barbara Carnevali, vi chiedo alla fine, proprio velocemente a tutte e due, riprendo quello che diceva prima Adriana Cavarero, questo aspetto relazionale, e poi l'immagine, no, il modo in cui ha descritto il gesto di GH, che a un certo punto assaggia, mangia, diventa essa stessa. Qui c'è qualcosa che vuol dire: io sono questa relazione, ma questa relazione è enorme, no? Non a caso quella scrittrice viene considerata una mistica. Quando tu dici la forma è sostanza col punto interrogativo, togliamo del tutto il punto interrogativo, questa forma non vuol dire alla fine è una cosa molto più grande di me, di cui faccio parte, senza scomodare parole che non si possono usare, ma qui non ci stiamo dicendo veramente, qui è come un modo diverso di stare al mondo, di sentire, dice giustamente te, proprio di sentire, non è un pensiero, non è un'astrazione, non è teologia, è come se la teologia si fosse completamente incarnata a questo punto.
4: Sì, sì, l'aspetto di cui mi sono occupata, diciamo più specialisticamente, è quello sociale, quindi è la forma sociale che nasce nell'in-between, nella relazione tra due o tre persone, e che crea questa forma che ci costituisce, e che non è, come diceva giustamente prima Adriana Cavarero, una somma di individui che formano una società, ma è la forma che permette agli individui di entrare in questa specie di danza sociale, di coreografia sociale. Però la cosa può essere estesa, questa intuizione, ovviamente a livello anche cosmico. E per esempio personalmente forse l'episodio che mi ha più impressionata negli ultimi mesi è stata le fotografie della Terra vista dalla Luna dagli astronauti, che mi davano esattamente la sensazione di cui parlavi, cioè siamo parte di una rete di rapporti di cui l'entità ci sfugge addirittura, ma che sono appunto a livello cosmico, di cui noi siamo semplicemente una parte. E questo
1: No, è proprio il punto.
4: Un elemento di liberazione, no? Anche.
1: E quell'immagine, no, se avete presente, in effetti è un'immagine bellissima, e i due astronauti, i tre, quanti erano? Gli astronauti hanno usato l'immagine che usa Kant nella Critica del Giudizio, quando parla del sublime. Però vengo a te, perché allora vi porto su questa strada. Per Kant il sublime è ancora un modo per tentare di organizzare l'inorganizzabile. Mi sembra che tutte e due, ma anche Adriana Cavarero, ci state dicendo: a quel punto ogni tentativo di contenere questo sentimento, per esempio quel sentimento che Freud proprio rifuggiva, no? Diceva: no, io non voglio questa cosa, il sentimento oceanico non è per me. E però un po', non stiamo parlando un po' di questo?
3: Beh, questo...
1: Ricordate che siamo dentro Uomini e Profeti, e di quello parliamo sempre noi, anche senza nominarlo mai.
3: Diciamo, c'è questo grande tema che mi pare anche abbia attraversato un po' tutte le conferenze in modi differenti, che si può addensare nell'espressione di Nietzsche: estrarre dal caos una forma, costringere il caos a una forma, no? Io penso che questa sia comunque un'invenzione sempre singolare. E la sensibilità si lega anche a un discorso che, per esempio, nelle opere di Adriana Cavarero è sempre molto presente, no? Di un'incarnazione singolare, e quindi si tratta per ciascuno e ciascuna di noi di inventare un modo per plasmare una forma nel caos che viviamo. E a proposito invece dell'aspetto del materialismo, volevo solo dire che...
1: Vediamo che è arrivato ora Tommaso Gertosio, che salirà qui sul palco per raccontarci che succede oggi pomeriggio a Fahrenheit.
3: Volevo solo dire che, dato che Barbara Carnevali mi ha usato la cortesia, a proposito di cortesia, di farmi leggere il testo della conferenza che ha tenuto, c'è al centro anche il tema del pasto, appunto lei lo accennava, e appunto anche l'Iliade culmina con questo pasto che Rachel Bespalov definisce pasto di comunione e di pace fra Priamo e Achille. Quindi non è un caso che si finisca, insomma, intorno a una
1: mangiando
3: mensa
1: tutti insieme. Tu non ci dici quale sarà la parola l'anno prossimo?
4: No.
1: Ovviamente no, beh, ci abbiamo provato, forse la racconterai oggi pomeriggio. Grazie Barbara Cardevali, grazie Cristina Guarnieri, grazie per essere state con noi. Bello. Allora, Tommaso Gertosi, sapete, qui Radio 3 segue il Festival di Filosofia Modena Carpi Sassuolo in due parti, la mattina noi di Uomini e Profeti e poi il pomeriggio Fahrenheit. Tommaso, ben salito.
5: Grazie.
1: Che ci raccontate oggi pomeriggio? Che ascolteremo?
5: Intanto ovviamente ci sarà Daniele Francesconi e scopriremo qual è la parola chiave della prossima edizione.
1: Tanto la so già io.
5: Eh?
1: La so già, la già conosco.
5: Tu la so, sai già? Ah,
1: dopo tutto questo parlare di cibo so
5: mi
1: già
5: lasci
1: qual
5: senza
1: è.
5: Parole.
1: Osso.
5: Osso.
1: Osso, sarà osso.
5: Non credo, perché genere è una parola greca.
1: Vabbè, non so come si dica osso in greco, però sarà quella cosa lì.
5: Lasciateci perdere, per favore. Avremo Guido Tonelli, quindi un fisico, che ci parla di ordine, caos, una questione molto interessante se considerato che l'ordine può essere spaziale ma anche temporale. Il caos è spaziale, evidentemente. Può esserci un caos temporale in cui tempi diversi si mescolano? Questa
1: sì, se
5: è
1: una... penso alla mattina quando mi sveglio è proprio...
5: D'accordo, benissimo. E ci sarà Francesca Rigotti per parlare di nodi, quindi la metafora del nodo che è legame ma è anche problema da sciogliere, appunto, cercando una soluzione, e il modo in cui viene svolta. E poi ci sarà Stefano Bulgarelli per presentare una figura di artista che era in una mostra qui, non c'è più, non è più tra noi, ma è modenese, Giorgio Scapinelli, e ha mostrato, creato immagini con Pinocchio, Don Chisciotte, il barone di Munchausen, eccetera. E poi Francesconi.
1: Certo, Francesconi che racconterà di che cosa parlerete l'anno prossimo. A che ora andate in onda?
5: Noi andiamo in onda da Modena dal 17 alle 18 circa. Prima c'è Pordenone Legge, Fahrenheit.
1: E siamo arrivati alla fine di questa puntata domenicale di Uomini e Profeti. Sono le 10:12 minuti e 7 secondi. Un saluto da Felice Cimatti, Francesco Lanza, Francesco Carloni, Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi. Ci risentiamo sabato prossimo.

0: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: RAI, Radio 3.

0: www.fileni.it.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ciao Fede.
4: Non è vero.
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
5: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
6: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
7: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
8: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
6: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
10: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
11: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Le Meraviglie.
12: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Il Museo Omero ad Ancona, raccontato da Massimo Raffaeli.

ci troviamo ad Ancona, o in Ancona come dicono preferibilmente gli anconitani, in un luogo molto particolare, vedremo due volte particolare, che gli ascoltatori delle Meraviglie probabilmente conoscono perché fu l'oggetto di una puntata di qualche anno fa sotto il Covid. Questo luogo è la Mole Vanvitelliana, chiamata così perché un giovane architetto olandese nel XVIII secolo costruì un lazzaretto pentagonale nella zona del porto. Qui c'è un'area semilacustre che si chiama Mandracchio, che divide questa costruzione collegata alla terra dal porto dove sono attraccate le navi e le barche, il porto vero e proprio. Bene, la Mole Vanvitelliana, che gli anconitani chiamano più comunemente il lazzaretto, nel corso del tempo ha mutato progressivamente la sua natura. Se all'inizio era un luogo di esclusione, di contenzione dei malati, col tempo ha avuto varie funzioni, è stato un magazzino, per lunghissimo tempo il magazzino della manifattura tabacchi di Chiaravalle qua vicino, e da qualche anno, essendo stato restaurato e ripreso dalle amministrazioni dei comuni nell'arco degli ultimi 40 anni grosso modo, è divenuto un vero e proprio polo culturale. Si svolgono concerti e poi ci sono alcune sale congressi e un luogo particolare nel contesto già particolare, che è il Museo Tattile Omero. Un museo nato esattamente 33 anni fa ad opera di due cechi, due intellettuali cechi, che fondarono e vollero con tutta la loro determinazione culturale, intellettuale, umana, un museo dedicato all'esperienza artistica dei cechi. Ospita il lazzaretto, dicevamo, il Museo Omero, che ormai è parte integrante. E il primo segno all'ingresso, il primo segno, è un Van Gogh, il volto di Van Gogh con il suo cappello di paglia degli autoritratti, che è adagiato sul terreno, e il suo cappello è costellato di piccoli teschi. Quei piccoli teschi dovrebbero suggerirci la firma di un grande artista contemporaneo, marchigiano di Morrodalba. Morrodalba è paese che sta tra Chiaravalle e Jesia, una trentina di chilometri da qui, e questo artista è Enzo Cucchi, e il suo Van Gogh può essere, è adagiato a terra perché può essere toccato, sfiorato, diciamo rivissuto attraverso uno dei sensi umani in fondo più quotidiani e più negletti, il tatto, che non percepiamo nemmeno più come un nostro senso. E adesso visiteremo il museo vero e proprio, così come lo hanno voluto e pensato i due intellettuali di cui facevo prima riferimento, Daniela Bottegoni e Aldo Grassini.

Adesso siamo dentro il Museo Tattile Omero, dentro la prima sala, da cui spiove una luce particolare perché siamo proprio a ridosso delle navi attraccate al porto. Un museo nato nel 1993 su iniziativa dell'Unione Italiana Cechi e di Grassini e Bottegoni, come ho detto poco fa, che oggi è un museo statale che polarizza tutta una serie di attività, progetti didattici di formazione, attività di consulenza, pubblicazioni, una rivista che ha un titolo fortemente indiziato, Aesthesis, perché noi siamo abituati a pensare la parola estetica, non dico necessariamente come un fatto esteriore, ma la pensiamo come qualcosa che prescinde dalla sua radice, che è la sensazione, e il tatto è l'organo, diciamo, elettivo della sensazione, e questo museo si chiama Tattile perché il tatto è il senso elettivo dei ciechi. Nella prima sala, qui davanti a me, ci sono i calchi, le copie di varie dimensioni rispetto all'originale. È come se questa sala fosse una dispensa nata del primo volume dell'Hauser, della sua grandiosa storia sociale. Qui davanti a me c'è uno dei bronzi di Riace, ci sono dei bassorilievi, c'è il discobolo di Mirone, lontano c'è la lupa capitolina, per esempio, e vicino ad ogni opera sono circa 200 le opere riprodotte in vari materiali, per lo più resina, che è quello anche che si usura relativamente meno. Ogni opera ha una essenziale didascalia fatta per chi vede, ma in braille soprattutto, e innanzitutto per chi non vede. Questa prima parte della sala è dedicata appunto all'arte classica, che per noi occidentali, con un tipico riflesso occidentalista, è l'arte greco-romana. Se entriamo nella seconda saletta di questo primo invaso, vediamo invece prevalentemente alcuni capolavori dell'architettura riprodotti in scala micro. Qui davanti a me c'è il Partenone con il suo fregio mutilo. Noi sappiamo che il coro delle Panatinaiche è al British Museum, a proposito di occidentalismo. Se io procedo, vedo un altro riferimento a un'antica puntata delle Meraviglie che proprio il sottoscritto curò a suo tempo, San Ciriaco, il Duomo di Ancona, che sta sul Colle Guasco a ridosso del porto, e la bellezza e la particolarità di questa chiesa è quella di sintetizzare la pluralità di culture che confluiscono in una città fondata dai pirati siracusani. Ancona vuol dire Ancon, gomito, abitata a lungo da comunità levantine, greci, ebrei e turcomanni, cioè serbo-croati. Questa è una chiesa a croce greca che non c'è nella riproduzione, ha di fianco un campanile che pare un minareto del muezzin, e quindi c'è anche una fortissima, sia pure indiretta in questo caso, impronta della cultura musulmana. Di particolare curiosità è la zona dei busti, nel senso comune le erme dei giardini italiani eccetera sono addirittura il sinonimo dell'arte classica, ma anche dell'arte classicistica. In fondo Canova, il neoclassicismo, riprende la vague della scultura greco-romana
ed è entrato nel nostro senso comune, quindi anche questo i ciechi percepiscono, il fatto che quella che un tempo era una cultura a colori, noi la percepiamo con il marmo bianco, perché il colore con il tempo è sbiadito. Per noi è questa l'arte classica, e l'altra può essere solo immaginata.

un pezzo unico al mondo, davvero, di questo particolarissimo museo è la riproduzione policroma di un capolavoro dell'arte contemporanea del Novecento di straordinaria potenza e, ahimè, di sostanziale attualità. Sto parlando di Guernica di Picasso. E se io mi avvicino, io che posso godere del privilegio della vista, ho anche il privilegio in questo caso di toccare, no, i frammenti, i frantumi di un mondo esploso che Picasso ha voluto assemblare in questa figura caotica che ha come suo fuoco il sole, che in realtà è una lampadina fulminata, il cavallo, no? Delle mandibole umane nell'atto di urlare, no? il loro dolore, delle mani mozze. Ecco, davvero questa è una scultura che meriterebbe la visita dal punto di vista puramente estetico. Io questo luogo lo conosco, ho potuto conoscerlo grazie a un mio amico di sempre, che è stato un poeta straordinario, anconitano, Francesco Scarabicchi, mancato purtroppo 6 anni fa, che è stato un collaboratore del Museo Omero. E una volta mi accompagnò facendomi vedere il museo quando ancora non era ospitato qui nella corte del Lazzaretto. Io venni colpito dal museo e dalle persone che lavorano in questo museo con grande dedizione. Mi corre l'obbligo, come si dice, di citare stamattina Annalisa Trasatti, che di questo museo, come posso definirla, è un elemento agente e di causa efficiente, perché è una straordinaria organizzatrice. E allora ebbi l'avventura di conoscere il professor Grassini, che ha scritto un libro davvero originale, Una estetica della tattilità, pubblicato dalle edizioni Armando di Roma. Il titolo preciso è proprio Per una estetica della tattilità. Ne leggerò un passo che mi sembra rivelatore. Due mani sfiorano leggere i contorni di un'opera scultorea, si soffermano brevemente su di un particolare e poi accarezzano una superficie levigata. E in quel viso si disegna un'espressione di stupore, di gioia. Avete mai visto un cieco che guarda un'opera d'arte? E di fronte a quell'emozione vi siete mai domandati se si tratta di un'autentica esperienza estetica o soltanto dell'effetto di una suggestione? Ma in ultima analisi, che cosa vedono quelle mani? Che cos'è che produce il piacere della bellezza? Chi guarda con gli occhi è lì, davanti ad un'immagine fatta di forma, di luce e anche di colori. Ma il cieco che cosa contempla? Quale significato assume per lui quel fluido che passa dalle mani al cervello fino al cuore? Ecco, questo è il punto. Mani, cervello, cuore. È questo l'itinerario della bellezza. Qualcuno pensa che per chi vede gli occhi siano il luogo dell'emozione estetica, dove nasce e vive la gioia del bello. E invece per loro gli occhi sono solo la porta, come per i ciechi le mani, da cui passa quel fluido misterioso che nel cervello accende lo stupore e nel cuore l'emozione. Diversa è la partenza, ma l'itinerario è lo stesso. Ecco, ci siamo al primo piano, dopo il pian terreno delle copie, al primo piano ci sono sculture originali. Ecco, questa è un'altra caratteristica
diciamo, cognitiva di questo luogo. Quello che non facciamo mai per una specie di galateo e di motivo di ordine pubblico, le opere non vanno toccate, beh, qui la scultura, sono sculture ufficiali di grandi maestri del Novecento, che le hanno in molti casi donate proprio al Museo Homero, qui la scultura va toccata e si ritrova proprio la sua radice tattile di tridimensionalità. Qui davanti a me ci sono due sculture, bassorilievi in terracotta, del maestro di Pergola Walter Valentini, che ha molto lavorato in termini di defigurazione e di ripensamento anche della nostra tradizione filosofica. Si è occupato per esempio della Città del Sole di Campanella. Purtroppo è scomparso a Chiaravalle nell'antico scriptorium il suo intervento, ma toccarlo dà davvero una sensazione spiazzante che arricchisce il ricordo dell'opera. Io rammento che uno dei miei maestri, Paolo Volponi, che è stato non solo un grande scrittore, ma nella vita è stato un manager, prima alla Olivetti e poi alla Finarte, è stato un grande collezionista d'arte e ha donato la famiglia Volponi a Palazzo Ducale un'intera collezione di quadri del Seicento. Bene, Volponi amava a casa sua, questo tutti i suoi amici, allievi lo sanno, appoggiare i quadri, niente meno, alla parete e poi toccarne le rughe, le leggere increspature, le porosità del colore, e questo per lui era qualcosa di fondamentale nella vera conoscenza dell'opera d'arte. Adesso in quest'altra grande sala a cui ci avviciniamo ci sono opere di altri grandi, grandi maestri, e tra i primi che io incontro in questo momento c'è Pistoletto, il Museo Omero, e una Italia riciclata, che è un'opera veramente particolarissima, in cui delle ferraglie, dei materiali di risulta, dei rifiuti, sotto una, disposti in un tavolo che ridisegna lo stivale, sono tenuti insieme, come succede al mare, da una rete. I nostri pescatori, purtroppo, spesso l'Adriatico è un mare con fondali relativamente bassi, riportano a riva di tutto. Ecco, a 2 metri dal porto, Pistoletto ha immaginato un possibile riciclaggio di tutte le schifezze, diciamolo pure, che la nostra cosiddetta civiltà butta letteralmente a mare. Ma io vorrei avvicinarmi alle opere di un'altra persona che per me personalmente è stata fondamentale. Uno scultore maceratese di origine che è vissuto ad Ancona, che è scomparso alcuni anni fa, uno straordinario maestro della scultura che è stato Valeriano Trubbiani. Le sculture di Trubbiani, di cui davanti a me c'è la Mater Amabilis, un ciclo il cui elemento fondamentale è il rinoceronte, e questa grande scultura, diciamo la scultura materna del rinoceronte e di altri animali da Arca di Noè, è oggi in Piazza Pertini, nel centro di Ancona, tra i materiali genetici di questo ciclo di Valeriano Trubbiani. Ci sono niente meno i bozzetti del film di Federico Fellini E la nave va. Questo montaggio, che ha qualcosa di allegorico, eccetera, è davanti invece quasi a parlargli a una scultura di Giuliano Vangi in cui l'uomo è intubato. Bene, la scultura di Trubbiani è quella di una natura umana che cerca la sua libertà ma è continuamente infrenata e violata. Mi commuove molto ritrovare, no,
il segno di questo grande artista, fraterno alla città di Ancona, in un luogo sul serio così speciale. Ma se noi proseguiamo, altri sono i nomi che dovremmo fare. Per esempio, queste piccole, splendide sculture di Floriano Bodini, stilè come si dice, stilizzate, sono sculture metalliche che al tatto hanno un altro risultato rispetto alle resine e ai materiali, diciamo, più classici della scultura. Volevo anche sottolineare la presenza di un'altra opera che io trovo così legata a questo contesto e particolarmente originale, perché un'opera è di Paolo Nicolai, Il lato oscuro del mare, in cui un volto e una testa in qualche modo sbreccata è fatta di tanti frammenti vitrei, ma questi frammenti sono uno diverso dall'altro per colore. Sembrerebbe la smentita di quanto abbiamo appena detto, ma se io lo tocco sento, se chiudo gli occhi, che il colore e il tatto sono di volta in volta diversi. Siamo nel vero e proprio piano terra del Museo Tattile Omero e nello spazio più recente, solo da qualche anno aperto, ed è un motivo ulteriore questo spazio di originalità per il Museo Omero stesso, perché nasce probabilmente dall'idea che non solo i ciechi hanno la necessità, la volontà in qualche modo di riappropriarsi dell'esperienza estetica dell'arte. Ma noi sappiamo che oggi, almeno nel mondo occidentale, l'estetizzazione della vita individuale, della vita quotidiana, è qualcosa di straordinariamente diffuso. Abbiamo ormai i bagni firmati, in qualche modo. Ecco, questo luogo, questo spazio terminale del museo è dedicato al design, e dunque chi si approccia con le stesse caratteristiche compositive e illustrative, ci sono delle didascalie in braille che guidano i ciechi che si avvicinano a ognuno di questi oggetti, e sono appunto gli oggetti che costellano la modernità e la vita quotidiana dei moderni. Vedo e mi avvicino quasi magnetizzato un oggetto che ha fatto parte per almeno 20 anni della mia vita quotidiana, cioè una Olivetti Valentine firmata da Ettore Sozzas, 1969. È una macchina da scrivere portatile meccanica che è anche di una straordinaria bellezza estetica. Cioè un oggetto che ritorna dal nostro... Questo è un classico oggetto di modernariato. Poi, d'accordo, c'è un telefono Marco Zanuso e Richard Sepper che producono per Siemens un telefono che si chiama Grillo, che per l'epoca, quando c'era il disco rotante eccetera, aveva un design a onda un telefono Marco Zanuso e Richard Sepper che producono per Siemens un telefono che si chiama Grillo, che per l'epoca, quando c'era il disco rotante eccetera, aveva un design a onda

0: Radio Sveglia, molto belle nella loro essenzialità di stile modernista. Un altro grande nome del design italiano, Vico Magistretti, una lampada che ha il nome della dea della caccia imprendibile, che è Artemide Diana, nella cui figura c'è sempre qualcosa di notturno insieme di luminoso, così come questo oggetto che ho avuto pure nel mio studio per molto tempo, sempre Artemide, Richard Sepper, che è una lampada a braccio per una scrivania, per un tavolo da lavoro. E poi qui mi devo fermare, anche se è del 33, questo oggetto è un oggetto eterno. Molti ascoltatori, io stesso, a casa ne avranno una copia, la famosa Moca Bialetti, che risale al 1933, che nulla però ha perduto della sua essenzialità modernista dal punto di vista dello stile. Siamo alla fine del nostro percorso. Gli ultimi oggetti che sto guardando in questo momento sono delle applicazioni, possono servire da attaccapanni, possono servire ai bambini per giocare, di Pappi Ero Arnio Magis del 2015. Forse non è un nome che dice molto ai nostri ascoltatori, a parte chi si occupa specialisticamente di queste cose, ma proprio questo multiuso finale mi induce un pensiero che in fondo riguarda tutta l'esperienza del Museo Omero. Il Museo Omero non nasce semplicemente per sopperire a una mancanza. Non è una forma di assistenza. Secondo me è di più. È una chance che si rivolge a tutti. A chi non vede, permette un'esperienza estetica infinitamente più ricca attraverso il tatto. Per chi vede ed è portato spesso a guardare senza vedere, il Museo Omero permette, attraverso un obiettivo spiazzamento, permette di arricchire e di integrare la nostra conoscenza delle cose e della nostra realtà quotidiana più in generale.
1: Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il Museo Omero ad Ancona, raccontato da Massimo Raffaeli. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi e isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi.

0: spazi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. Ben trovati e ben trovate, possiamo dire. Certo, ci siamo già sentiti su queste frequenze con la puntata dedicata integralmente a Francesco Guccini, le parole di Guccini, la prima puntata del mese, speciale, appunto, un omaggio al grande cantautore. Potete ritrovarlo su Rai Play Sound. Ma oggi ricomincia davvero la nuova stagione della Lingua Batte, una trasmissione che immagino conosciate e che gira intorno alla lingua, sta dentro la lingua, prova ad affrontare la realtà a partire proprio dalle questioni linguistiche, e non potevamo che ricominciare dai fondamentali, dalla paura dell'errore, dagli errori grammaticali, dal rapporto tra norma e deviazione, tutto quello che ci fa inciampare nella quotidianità linguistica. Lo faremo parlando appunto di errori che non faremo mai più con Massimo Birattari, e poi invece giocheremo con i dialoghi grammaticali di Maria Giuseppa Loduca e apriremo anche un capitolo intemperante, giocoso, sulle parole orrende, invitandovi anche a fornircene diverse locuzioni e lemmi che generano in voi insopprimibili idiosincrasie.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
1: Allora, ricominciamo quindi dal pronto soccorso grammaticale, perché abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci, non dico corregga, ma che ci offra delle possibilità di correggerci laddove appunto riconosciamo l'errore o appunto la deviazione dalla norma, però portata poi a consapevolezza. Sto girando intorno a questo nuovo libro di Massimo Birattari, che ben conosciamo e che più volte abbiamo intervistato qui alla Lingua Batte e che riaccogliamo per la prima puntata di stagione questa mattina su Radio 3, 101 errori di italiano che non farai mai più. Appunto, il sottotitolo per Ponte alle Grazie è un pronto soccorso grammaticale, ma Birattari giustamente fa una premessa, è proprio da lì che vi leggo queste righe. Gli errori grammaticali sono un disturbo nella comunicazione, attirano l'attenzione e la distolgono dal messaggio che vogliamo trasmettere, dunque è importante evitarli. Non bisogna dimenticare però che gli errori sono utili, sbagliare e capire la correzione è di gran lunga il metodo più efficace per imparare appunto la consapevolezza. Dopo l'errore, nell'errore, la creatività anche dell'errore, per carità, però sapere che c'è una norma e a quella norma di tanto in tanto bisogna comunque rifarsi. Volevo chiederti, Massimo Birattari, attirano l'attenzione e la distolgono dal messaggio che vogliamo trasmettere. D'altra parte è proprio giocando con gli errori che si lavora sul comico, no? In fondo è sbagliando, sapendo di sbagliare e sapendo che chi ascolta sa che stiamo sbagliando, che funziona poi il meccanismo del comico.
3: Vabbè, sì, certo. Intanto saluto a tutti e vi ringrazio per questo nuovo intervento della Lingua Batte. Gli errori fanno ridere, certo. Naturalmente la comicità è una scelta e si basa sulla consapevolezza, cioè chi fa il comico intenzionalmente sbagliano, è meglio non far ridere invece involontariamente facendo degli errori. E quindi la mia raccolta di errori, che sono tutti errori veri, cioè sono tutte cose che io ho visto e vedo quotidianamente negli articoli di giornale, nei titoli in internet, nei commenti, ma anche negli scritti di studenti e così via, cioè sono tutti veri, e il fatto che siano veri significa che di fatto sono un problema, no? nella nostra comunicazione. L'errore, che fa ridere, però fa anche pensare. Secondo me è proprio importante il fatto che si veda, cioè che ciascuno magari prenda coscienza di errori che non sapeva che erano errori. E quindi questa mia raccolta di 101 errori è proprio un repertorio molto vero, non completo naturalmente, proprio per far riflettere sulla lingua e anche sulle strutture che stanno dentro la lingua e che gli errori aiutano anche a mettere in evidenza.
1: Ecco, ci sono ovviamente nel tuo libro 101 errori. Volevo chiederti intanto come hai selezionato questa casistica, perché le sezioni del libro ci propongono riflessioni su come non funziona il lessico, su come non funzionano i verbi, su come non funzionano le altre parti del discorso, su come non funzionano l'ortografia e la pronuncia e infine i tempi e i modi delle frasi dipendenti. Ci sono anche degli esercizi finali, correggimi se sbaglio, che mi sembra molto, molto divertente anche questo, però ecco, la selezione degli errori, cioè ti sei attenuto a cosa? A un tuo documentarti costantemente, prendere nota degli errori che leggi, in cui ti imbatti appunto?
3: Sì, un po' sì, nel senso che avevo un repertorio che tengo conto, appunto una nota quando trovo delle cose strane che poi metto da parte e quindi mi sono anche sforzato di prendere in considerazione degli errori che siano frequenti e che siano gravi in qualche modo, e soprattutto che siano degli errori veri, cioè che siano degli errori incontrovertibili. In tre o quattro casi forse non si tratta di, cioè forse gli errori evidenti, che sono oggi errori evidenti, magari sono degli usi nascenti, incipienti, insomma, che forse tra un po' non saranno più tali. Però quindi ho scelto degli errori su cui siamo tutti d'accordo in qualche modo. Li ho raggruppati secondo questo criterio, questo indice, che mi sembrava utile, perché parlare di appunto il lessico, perché sono gli errori di significato, oppure quelli che si chiamano anche malapropismi, cioè delle parole che assomigliano a quelle che vorremmo dire, ma non sono proprio quelle. La parte sul verbo, che poi è sia la parte sul verbo come coniugazioni, forme verbali e così via, ma anche e soprattutto la sintassi della frase. Poi gli errori di morfologia, poi quelli di ortografia e la parte finale, che è sulla sintassi di fatto, e quindi tocca quelli che sono forse i due problemi sintattici maggiori che avvertiamo, cioè appunto la scelta tra indicativo e congiuntivo e il soggetto delle forme indefinite, che sono sempre sono delle cose in cui effettivamente spesso l'errore sintattico produce un problema di comunicazione, cioè non si capisce più esattamente che cosa si voleva dire e quindi chi legge è in difficoltà e l'errore non è semplicemente un errore da brutto voto in grammatica, è un errore che colpisce alla base la nostra comunicazione.
1: Ecco, come se fossi un DJ di una radio d'altro tipo, d'altro modello, adesso ti faccio ascoltare una canzone.

0: questa canzone che stavamo ascoltando ovviamente era Ragazzo Fortunato di Jovanotti, 1992. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Allora, è una formula effettivamente ancora molto diffusa, credo anche un po' geolocalizzata, però giustamente dici avrei bisogno per venerdì i risultati delle analisi, avrei bisogno qualcosa, è sbagliato perché non si ha bisogno qualcosa ma di qualcosa. Questo è un errore comune, dici nel parlato, per certi versi anche logico.
1: Eh sì, perché siccome aver bisogno significa mi occorre, vorrei, per esempio, viene naturale, ma in questo caso viene naturale anche a me ogni tanto dire ho bisogno appunto i risultati, no? Perché? Perché in questo caso io ho usato questo errore anche per spiegare un po' come funziona la sintassi, e cioè aver bisogno equivale esattamente appunto a dire vorrei, oppure mi servirebbero, mi occorrerebbero. Cioè a strutture verbali che richiedono o un complemento, un oggetto diretto, vorrei i risultati, o un soggetto, cioè mi occorrerebbero i risultati. Però aver bisogno che ha questo significato, formalmente e praticamente è costruito dal verbo avere, che ha già un oggetto che è bisogno, e a quel punto è necessario mettere un bisogno di qualcosa. Questo è un errore, secondo me. Io ho cercato di usare in alcuni casi gli errori per scendere un po' in profondità nella grammatica, anche al di là di quello che si fa a scuola, perché ho l'impressione che conoscere in profondità certi meccanismi della lingua veramente possa essere illuminante e ci possa aiutare a non fare errori, ma soprattutto a usare bene la lingua nel migliore dei modi. Poi è chiaro che in quel caso lì di aver bisogno, e anche in altri casi come quello, che so, la canzone di Lucio Corsi che dice voleva essere un duro che non gli importa del futuro, e nelle canzoni quel che sintatticamente è un, diciamo, un che polivalente, che potremmo considerare appunto un che sbagliato, è necessario. Noi non possiamo immaginare una canzone in cui si dice voleva essere un duro a cui non sì, importa del
0: quale
1: futuro,
0: non importa,
1: cioè,
0: del futuro,
1: c'è un limite,
0: non funziona. Non funziona. Giusto. Senti, a proposito invece di congiuntivi, eterno dilemma, chiaramente perfino ovvio, ma noi pensa che quando questa trasmissione è nata, siamo nati sotto la stella di uno strillo, il primo conduttore fondatore era Giuseppe Antonelli, e lo strillo diceva il congiuntivo è morto. Ecco, il congiuntivo non è morto, ma tu dici un problema dell'italiano scritto è l'abuso del congiuntivo, quindi ci dai, sì, Massimo Birattari, una notizia: non eccedete col congiuntivo, cari scriventi, no? Dove non serve. Un esempio: l'ispettore notò che il maggiordomo fosse particolarmente nervoso. Non funziona. L'ispettore notò che il maggiordomo era un semplice indicativo imperfetto particolarmente nervoso. Perché troppo congiuntivo? È quella lingua libresca, lingua pomposa, ipercorretta.
1: Sì. Eh sì, ipercorretta. Cioè, effettivamente nel parlato è vero che il congiuntivo viene poco usato, anche per ragioni che hanno a che fare con il sostrato regionale, diciamo. Cioè, in alcune lingue regionali certi congiuntivi non si usano proprio, non esistono. Però è vero che nel momento in cui ci mettiamo a scrivere, e quindi ci mettiamo a scrivere in maniera ufficiale, cioè nella scrittura che potrebbe essere una relazione di lavoro, una richiesta, un ente pubblico, oppure uno scritto come il tema, no? Una scrittura scolastica, sembra che appunto sia necessario usare una lingua diversa rispetto a quella della comunicazione ordinaria, che in parte è vero, però questa lingua diversa spesso ha i caratteri di una lingua eccessivamente burocratica, di cui il congiuntivo pare essere parte integrante necessaria, e quindi vengono infilati quelle frasi lì, magari leggermente cambiate, sono vere, nel senso che le ho viste scritte per esempio in testi scritti da ragazzi a scuola. Sì. Sono delle cose in cui il congiuntivo proprio non è sbagliato, perché il verbo reggente richiede l'indicativo, e anche dal punto di vista Ci sono tante ragioni che regolano, cioè tante regole dietro l'uso del congiuntivo e dell'indicativo, e sono, non sono tutte riconducibili, non sono così facili da esporre, però è evidente che il congiuntivo è vive lotta insieme a noi ogni tanto un po' troppo
0: Eh sì,
1: nello scritto.
0: ecco qua. Allora, inizio stagione della lingua batte, contraddiciamo il vecchio motto sul congiuntivo
1: Sì.
0: moribondo. Allora, 101 errori di italiano che non farai mai più, un pronto soccorso grammaticale di Massimo Birattari per Ponte alle Grazie. Peccato che la radio non si veda, tutto quello che diciamo lo diciamo parlando, perché l'esercizio finale, correggimi se sbaglio, sembra facile. Sono così felice, non avessi mai immaginato che una cosa simile poteva succedere proprio a me, la mia vita è cambiata quando è arrivata la principina ed è cambiata ancor più quando la principina è voluta impararmi a scrivere. Qui a orecchio avete capito che qualche errore c'è, ma bisogna stare più attenti perché ci sono anche disgrafie, ci sono anche problemi proprio di quella che una volta a scuola si chiamava correttezza, appunto, ortografica. Quindi ci si diverte molto, come sempre nei libri di Massimo Birattari si imparano un sacco di cose, ci si mette alla prova e ti ringrazio Massimo per aver inaugurato con noi questa nuova stagione della Lingua Batte su Radio 3.
1: Vi ringrazio io.
2: In che senso?
0: Abbiamo appena sentito la sigla, chiamiamola così, una specie di jingle parlato che apre l'Accademia d'Arte Grammatica, la rubrica storica di questo programma, quella che risolve i dubbi linguistici dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, la voce di Carlo Verdone che dice, che chiede in che senso. Ecco, abbiamo una nuova voce che si aggiunge a quelle ormai consuete per i nostri ascoltatori, la voce di Beatrice Palazzoni, che è di formazione linguista, ma è anche una collega di questa radio, di Radio 3, che comincia anche lei di settimana in settimana a raccogliere dubbi che ci arrivano alla mail e nei nostri canali social. Intanto volevo salutarti prima di lasciarti la parola e volevo anche chiederti, così per presentarti ai nostri ascoltatori, un tuo pezzetto di avventura nella lingua, perché ti sei laureata in linguistica italiana.
3: Sì, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito e della possibilità. Sono molto onorata in realtà di far parte della squadra dei linguisti della Lingua Batte. Io mi sono laureata con Luca Serianni, maestro insomma di storia della lingua italiana, di tanti linguisti e di tanti ascoltatori e ascoltatrici forse. E, per me diciamo, questa possibilità è un modo per restare all'interno della mia passione, che è quella, diciamo, legata alla linguistica e a tutte le domande e i dubbi che un po' ci sorgono spontanei ogni giorno.
0: E noi ricominceremo a raccoglierli, ma stavolta è un dubbio che è venuto a noi addirittura qui alla Lingua Batte in redazione, a partire da un'espressione molto eccentrica ma affascinante, proposta da Sergio Garufi in un articolo su Minima et Moralia uscito all'inizio di settembre e richiamato anche da Piero Sorrentino nella sua conduzione di Pagina 3, il dativo etico come selfie linguistico. Ti lascio la parola e benvenuta Beatrice Palazzoni alla Lingua Batte.
3: Grazie Paolo. Sì, l'espressione selfie linguistico è coniata proprio da Garufi per paragonare la moda dei selfie. Lo sappiamo, sono gli autoscatti fotografici in cui chi fotografa si mostra appositamente nella scena fotografata e li paragona al frequente uso nella lingua di tutti i giorni, ma anche nel parlato colto e in letteratura, del costrutto che nel gergo linguistico chiamiamo dativo etico. Spieghiamo un po' meglio di cosa si tratta. Siamo di fronte ad un dativo etico quando i pronomi atoni, mi, ti, ci, vi, prendono parte alla frase senza una reale funzione grammaticale, ma per esprimere proprio la partecipazione emotiva di chi parla o di chi ascolta. Facciamo qualche esempio. Pensiamo alla frase «cosa mi combini?», che potrebbe dire un nonno al suo nipotino, se combina magari qualche marachella. Ecco, in questo caso il pronome «mi» non rappresenta un «a me» complemento di termine, ossia un complemento che indica la destinazione di un'azione, ma ha una funzione etica, ovvero serve ad enfatizzare il coinvolgimento affettivo di chi parla, in questo caso il nonno. Identico valore alla particella mi nella classica espressione stammi bene, che tutti noi abbiamo usato almeno una volta nella vita per congedarci da una persona cara. La presenza invece del pronome di seconda persona, singolare o plurale, ti, vi, coinvolge nell'azione l'interlocutore. Pensiamo ad una frase del tipo «all'ultimo momento, eccotelo che arriva». Più rare sono poi le occorrenze del dativo etico con pronomi di terza persona, gli, lo, le, la, loro, li. Ad esempio, quando viene riportato il discorso di genitori che parlano dei loro figli. La mamma dice che il bambino le mangia poca verdura. Aggiungiamo che un valore intensivo affettivo, molto vicino a quello che esprime il dativo etico, può essere espresso anche dai pronomi accompagnati da verbi transitivi, in frasi come mangiarsi una pizza, farsi una passeggiata, bersi una birra, leggersi un libro. Si tratta quindi di parti del discorso che grammaticalmente non servono a nulla, se non ad evidenziare il coinvolgimento attivo degli interlocutori rispetto all'azione. Proprio come un selfie ci mostra intenzionalmente la partecipazione del fotografo alla scena. Il nome e la funzione del dativo etico esistevano già nella grammatica delle lingue classiche, il greco e il latino. Si trattava di un costrutto tipicamente colloquiale che ritroviamo frequentemente nelle commedie di Plauto e di Terenzio o anche nella corrispondenza privata di Orazio. Ad esempio, nelle sue lettere, Orazio scrive «Quid mi Celsus agit?», che letteralmente vuol dire «Che cosa mi combina Celso? Come mi sta Celso?». Ed è proprio dal dativus eticus latino che si sono sviluppate le forme che ritroviamo oggi, ben radicate nell'italiano e nei suoi dialetti, ma anche in altre lingue come in spagnolo, francese, il rumeno, il portoghese. E aggiungiamo che si tratta di un costrutto molto comune anche nelle lingue slave come il russo, il serbo, il croato e anche il ceco. Terminiamo il nostro approfondimento scomodando i grandi classici della letteratura italiana. Se da una parte scrittori e poeti illustri hanno utilizzato il dativo etico con intento realistico per ricalcarne la lingua parlata, come in alcuni passi del Manzoni, dall'altra questo costrutto è servito a Carducci, Leopardi, Montale, solo per citarne alcuni, per nobilitare e donare solennità al testo, ricalcando strutture classiche oppure creando una sfumatura di intimità. Ecco allora che la funzione del dativo etico forse non si esaurisce in una inquadratura bidimensionale e autocelebrativa come quella dei selfie, ma rappresenta una terza dimensione che esce dallo schermo per saldare una relazione molto concreta tra chi parla e ciò di cui si parla, abbracciando la lingua dell'empatia, dell'interesse e del coinvolgimento umano.

0: Ciao, che cosa stai facendo seduto tutto assorto in questo bel giardino? I compiti? Da solo? Ma che bravo, li fai sempre da solo i compiti? Sì, cioè a volte, qualche volta con la mamma. E oggi la mamma non c'è, è dentro, sta pulendo. Ah, bene, mi fai vedere che compiti stai facendo, posso entrare? Sì, entra, il cancello è aperto. Va bene, grazie, allora vediamo. Vediamo, che compiti stai facendo? Di grammatica. E ti piace la grammatica? Qualche volta. Perché solo qualche volta? Ecco, questo è l'inizio, l'attacco di un insolito, di un libro di cui parliamo in questa prima puntata della nuova stagione della Lingua Batte su Radio 3. Ecco, il libro si chiama Dialoghi grammaticali, lo firma Maria Giuseppa Loduca, che ha insegnato all'Università di Padova. Il sottotitolo è 10 personaggi in cerca di grammatica. Esce per Carocci e la cosa interessante è proprio che è costruito in questa forma, dicevo, insolita, di dialoghi tra personaggi e la grammatica. La grammatica con la G maiuscola, professoressa Loduca, perché la grammatica incute di per sé un timore reverenziale. È forse, diciamo, anche un po' ancora uno spauracchio, no? Il terrore di sbagliare, l'insicurezza che può generare anche nel parlante più accorto, no? Pensi anche a chi fa radio e a quando è in diretta, quanta ansia può avere nel suo proprio orecchio ascoltando la voce e dicendo adesso sicuramente inciamperò su un congiuntivo, su una relativa mal impostata, su una subordinata che mi scivola via. Insomma, in ogni caso, la grammatica è parte dei nostri pensieri anche quando non ci facciamo caso, e la prima domanda che devo farle è come le è venuto in mente, anche per un editore così un po' più canonico e classico come Carocci, di impostare in forma dialogica questa riflessione sulla grammatica.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, come mi è venuto in mente? Non lo so, devo dire la verità, non me lo ricordo più. Nel senso che avevo certamente in mente l'idea di scrivere un libro, come dire, più amichevole. Ho scritto dei saggi, naturalmente, sulla grammatica dell'italiano, sulla didattica della grammatica dell'italiano, ma sono ancora abbastanza insoddisfatta, nonostante si tratti di libri che continuano a essere, diciamo, richiesti, venduti nelle librerie, adottati nei corsi di laurea. Non sono soddisfatta perché quando mi capita di incontrare gli insegnanti, e mi capita spesso perché tengo dei corsi di aggiornamento sulla grammatica dell'italiano, scopro che, ahimè, questa materia, questa disciplina è ferma a 100 anni fa, 50 anni fa, non lo so, cioè alla grammatica che siamo soliti chiamare tradizionale. E pare che tutte le acquisizioni moderne fondamentali che hanno dato vita a programmi di ricerca imponenti, che hanno prodotto grammatiche di riferimento straordinarie, qualcuno dice adesso la lingua italiana è la lingua meglio conosciuta perché meglio descritta. Bene, tutta questa, diciamo, tutta questa scienza non è penetrata nella scuola, non ha raggiunto gli insegnanti. Gli insegnanti continuano a insegnare quello che hanno imparato quando erano bambini alla scuola elementare o alla scuola media. E quindi ho pensato, forse se diciamo do a un mio testo una forma più amichevole e mostro che la grammatica non è quel mostro, appunto, a cui accennava lei, no? Che la grammatica è sempre continuamente nella nostra testa, nelle cose che diciamo, persino nei pensieri che facciamo, anche se non ce ne rendiamo conto, anche se è una presenza del tutto silenziosa, del tutto inconsapevole, però c'è.
0: Ecco.
1: E quindi
0: è questo, no? È bellissimo che lei abbia detto, certo, questo, come dire, ha una profondità anche di filosofia del linguaggio più che consistente, ma che anche il pensiero ha una grammatica, perché il modo in cui noi pensiamo, no, ha una sua grammatica. Quindi potremmo dire che la grammatica è anche e soprattutto invisibile, benché poi sia normata, appunto, come diceva lei, descritta o iperdescritta. Poi, ecco, questo senza scomodare i linguisti più visionari, c'è certo un discorso da fare anche sulla grammatica del pensiero e dell'invisibile. Ma volevo invece tornare dentro un'aula scolastica, perché l'anno scolastico è appena cominciato e c'è un dialoghetto, una parte di un dialoghetto tra una maestra e la grammatica, che mi sembra interessante. Da un lato perché ci autorizza a pensare appieno che appunto la lingua italiana non ha senso dire che è difficile, ma che insomma è fatta di molte irregolarità e difformità. Ma soprattutto perché i bambini invece fanno quell'esercizio quasi istintivo di regolarizzare ciò che è irregolare. Quindi ha una logica, per esempio, dire, che so, per verbi, come dice nel dialogo, fare, dare, dire, essere, avere, bere, leggere, potere, volere, andare, dire, che so, io ando, io voglio bevere, oppure io leggio, io ho una bambina di 2 anni, lo sento quotidianamente, io leggio, loro leggono, lui saperà. Ecco, cose così. Non so di dove, dice la maestra, li tirassero fuori. E la grammatica risponde, evidentemente li ricostruivano a partire dagli elementi che avevano a disposizione. Ho una domanda per lei, perché credo che incuriosisca anche gli ascoltatori che non hanno più frequentazione con la scuola. Come si fa effettivamente a capire a un parlante molto giovane o a un parlante straniero qual è questo rapporto tra regola e appunto irregolarità o appunto uscita dalla regola? Perché è veramente un punto, no, che poi rende molto complicata, una volta che si è acquisita una certa disinvoltura nella coniugazione, ecco, dei verbi, per esempio, rende molto complicata la pratica linguistica.
1: Ma guardi, nel caso dell'acquisizione del linguaggio da parte dei bambini che apprendono la loro lingua materna, ma anche nel caso dell'apprendimento di una seconda lingua da parte di bambini, per esempio figli di famiglie migranti, no? È ormai assodato che l'apprendimento, l'acquisizione della lingua non avviene per imitazione, ma per ricostruzione di regole. Cioè, o meglio, l'imitazione ha un suo gioco abbastanza limitato, però riguarda fondamentalmente i suoni, per esempio. Noi riproduciamo i suoni che sentiamo intorno a noi e il nostro apparato fonatorio, come dire, si specializza a riprodurre quei suoni che abbiamo sentito fin da bambini e che poi diventa difficile riprodurre. Tutti noi conosciamo le difficoltà che abbiamo quando apprendiamo una lingua straniera a riprodurre certi suoni che ormai sono diventati difficili per noi da riprodurre. Ecco, diciamo che l'imitazione ha una sua parte, ma è soprattutto questo lavorio mentale che ricostruisce regole che permette l'acquisizione del linguaggio. Quando il bambino dice facere, cosa fa? Fa un ragionamento e sono, come dice la grammatica a un certo punto, sono ragionamenti molto raffinati. Anche in un altro dialogo, quello con l'accademico, viene fuori questo discorso, il discorso cioè di certi errori che sono, potremmo dire, particolarmente intelligenti perché dimostrano il lavorio mentale del bambino. Il bambino che dice, per esempio, regolarizza il verbo aprire. Allora, aprire è un verbo della terza coniugazione e i verbi, si sa che in italiano i verbi della terza coniugazione hanno il participio passato in ito. Quindi, non so, adesso non mi vengono in mente degli esempi tipo sentire, no? Sentire, certo. Il participio passato fa sentito. Bene, il bambino dalle molte decine, centinaia, migliaia di verbi che sente individua quel morfema finale in ito e quindi aprire diventa per lui aprito. Ecco, e diventa aprito, non aprato o apruto, cioè che sono altri morfemi che rendono il participio passato dei verbi della prima o della seconda coniugazione. Questo è stupefacente, cioè il fatto che bambini molto piccoli, di 2-3 anni, riescano, no, a fare dei ragionamenti così complessi e a dare, e quindi quell'errore potrebbe diventare per un insegnante l'occasione di una magnifica lezione di grammatica.
0: È così. Questo no, mi sembra proprio il bello del suo libro, professoressa Loduca, dialoghi appunto grammaticali in cui vengono fuori tutte le questioni, molte stiamo tentando di evocarle, ma ce ne sono anche di più sottili e che riguardano il nostro parlare quotidiano, anche diventati adulti evidentemente. Per esempio c'è una situazione ambientata nelle sue zone, suppongo San Donà di Piave, e su un treno c'è un passeggero che mi viene da pensare anche leopardiano, italiano, visto che si chiama dialogo tra un passeggero e la grammatica, una certo. filigrana leopardiana deve pure esserci, ma comunque sì. insomma si incontrano il passeggero e la grammatica, e il passeggero ragiona sul modo, sulla giusta formulazione della frase: mi pare che Maria parta domani. Ecco, ma va bene, so che Maria parte domani, insomma questa oscillazione tra indicativo e congiuntivo. Capisco il suo ragionamento, dice la grammatica, ma le regole di grammatica sono puntini puntini, ormai anche i grammatici ammettono che ci sono regole e regole. Ecco, vorrei chiederle proprio di stare un momento su questo. Ci sono regole e regole, che vuol dire? Come possiamo spiegarlo a chi ci sta ascoltando?
1: Allora, ci sono delle regole che noi, a cui noi non contravveniamo mai, cioè sono delle regole costitutive della lingua italiana. Le faccio un esempio molto semplice. La regola dell'accordo. Nessun bambino che impara quando va a scuola e scrive i suoi primi compitini dice il bambina, cioè non viola la regola dell'accordo, perché la regola è una regola, diciamo, costitutiva della lingua, su cui non c'è nessuna possibilità di discussione o di scelta. Ci sono invece delle regole che sono più, come dire, in cui la lingua si conforma diversamente a seconda della situazione, a seconda dell'argomento, a seconda dei parlanti, a seconda della formalità. In questo momento io mi sto sforzando di usare, non so se ci riesco, una lingua formale, perché sono in una situazione formale. Io stessa fra 10 minuti andrò al bar a prendere un caffè, userò un altro tipo di lingua. Ecco, è il campo delle scelte. Sono regole anche quelle, certamente, ma il parlante può scegliere. Quando io entro in un negozio e chiedo, volevo vedere quella gonna in vetrina, ma uso un imperfetto che la grammatica mi dice è un tempo del passato. Però in questo caso lo uso per esprimere una richiesta cortese. In italiano contemporaneo questa forma va un po' sostituendo il condizionale presente. Vorrei vedere la gonna in vetrina. Qui si tocca anche il discorso del cambiamento delle norme, no? Le quali naturalmente seguono anche l'evoluzione dei bisogni, delle necessità di significazione di una certa società. Rispetto a questo secondo tipo di regole, quelle che possono essere, diciamo, violate in certi contesti, ecco, su questo secondo tipo di regole naturalmente si punta l'attenzione degli insegnanti, si punta l'attenzione anche molte volte dei genitori che si lamentano che certe forme non sono state corrette. Guardi, le faccio solo un esempio. Sì. Quando io ero ragazzina, la coniugazione dei verbi funzionava così: io mangio, tu mangi, egli, ella mangiano. Sì. Oggi, nelle grammatiche di oggi, si trova io mangio, tu mangi, lui, lei mangia. Cioè, come dire, queste forme lui, lei, che nella grammatica tradizionale non venivano mai usate come forme soggetto, invece nel linguaggio contemporaneo stanno piano piano occupando anche questa posizione, anzi l'hanno già occupata. L'insegnante che non corregge questa forma è evidentemente un insegnante sensibile al cambiamento della norma. E questa va messa in conto. È una decisione difficile quella dell'insegnante. A quando posso dire che un certo cambiamento è diventato maggioritario al punto da poter essere accettato come norma?
0: Grazie Maria Giuseppa Loduca per essere stata con noi alla Lingua Batte.
1: Prego, prego, arrivederci a tutti.
2: La lingua batte dove il dente duole, e lo dico con affetto. Oh, è lei che lo dice, la lingua batte, è una sua espressione.
0: Un'altra voce che volevamo coinvolgere in questa prima puntata della nuova stagione della Lingua Batte su Radio 3 è quella di Beatrice Cristalli. L'abbiamo tante volte evocata, convocata, intervistata, fa molte cose, fa divulgazione linguistica, si occupa per Treccani del comparto Edulia e tra l'altro quest'anno è nella squadra in qualche modo, perché di tanto in tanto risponderà anche ai dubbi linguistici dei nostri ascoltatori e ascoltatrici nell'Accademia d'Arte Grammatica, rubrica inderogabile di questa trasmissione. Ma volevo appunto con Beatrice Cristalli aggiungere un accento sulla questione di cui stiamo discutendo, di cui abbiamo tante volte discusso, la norma, la deviazione, l'errore, la correzione. Insomma, Beatrice, tu che vai moltissimo nelle scuole, quanta sensibilità avverti nel parlante scrivente giovane nei confronti proprio dell'errore e della sua sanzione? La vecchia sanzione che Rodari giustamente diceva era spesso accompagnata, cioè giustamente diceva Rodari, ingiustamente nei fatti veniva accompagnata addirittura dalla bacchettata, addirittura dal pianto del povero giovanissimo scrivente. Oggi un ragazzo, una ragazza nato negli anni 10 di questo secolo, come vive il rapporto con l'errore nel parlato e nello scritto?
3: Allora, l'errore è molto spesso associato a un'altra parola che leggiamo frequentemente anche sui giornali ed è fallimento. Quindi si tende ad ampliare questo campo semantico e ridurlo al fallimento. L'errore è un marchio che ci si porta dietro come un po' un bollino, no? Se sbagli una volta, quello sbaglio ti caratterizzerà nelle future prestazioni, nelle interrogazioni, come ti vedranno gli altri. Però mentre errore, appunto, a tutta questa immagine, no, del vagare, del deviare, lo sbaglio invece nella nostra percezione, anche rispetto alla sua etimologia, è intanto una parola di attestazione più recente, ma deriva dal verbo sbagliare, quindi avere una svista, cioè percepito come qualcosa di minore. Invece l'errore è qualcosa che probabilmente farà parte della nostra identità. E rispetto alle conversazioni con le nuove generazioni, emerge come oggi nei confronti dell'errore ci sia un atteggiamento un po' diverso, cioè noi quell'errore lo vogliamo evitare a tutti i costi, perché potrebbe umiliarci di fronte agli altri, quindi vogliamo, come dire, togliere le tracce di questo errore per difenderci, perché magari ammettere di essere in torto ci costa tanto e quindi cerchiamo di mascherarlo con tante parole per appunto confondere magari la situazione, oppure possiamo fare finta che l'errore invece non sia mai esistito e quindi potremmo evitare tutte le situazioni, diciamo, a rischio, quelle che ci fanno uscire dalla nostra zona di comfort, come dicono i giovani, cercando di leggere in anticipo il mondo. C'è tanto questa percezione dell'errore anche relativamente all'esposizione sui social. Un'immagine, le nuove generazioni l'hanno capito benissimo, può rimanere in rete per sempre, quindi qualsiasi traccia noi lasciamo può essere considerato un errore, perché l'errore è lo sguardo degli altri e quindi anche il giudizio degli altri. È tutto molto più misurato, secondo me, nelle nuove generazioni, perché hanno capito quanto il giudizio degli altri possa, come dire, influire proprio sulle azioni e anche sui pensieri.
0: Ecco, e quando siamo, per aggiungere un ultimo tassello, in campo per l'appunto espressivo, quindi dentro lo spazio largo, sicuramente duttile, dell'ortodossia grammaticale e sintattica, che tipo di esperienze ti hanno colpito, magari uscendo appunto dalla scuola primaria, quindi ragazzi e ragazze di scuola media, scuola superiore, dove arriva, diciamo, la consapevolezza dell'errore e anche magari la scoperta, non solo quindi, come dire, la frustrazione per aver sbagliato?
3: Arriva sicuramente quando si parla di voti e di valutazione, quando un errore non è spiegato, quindi un errore non spiegato, non descritto, non giustificato, ecco, se vogliamo, rimane davvero qualcosa di molto difficile poi da discernere e da tradurre anche in un insegnamento, quindi è molto legato al tutto l'aspetto del voto, quindi ai compiti, alle interrogazioni, ma spesso l'errore è anche un errore fatto nelle relazioni, quindi ho sbagliato a comportarmi in un certo modo e quell'errore ha compromesso un mio rapporto, che può comportare anche l'esclusione nel gruppo o altre dinamiche, come dicevo prima anche social che possano appunto essere percepite insomma come molto negative. Quindi da un lato nella scuola ancora tanto sul voto, dall'altro rispetto alle relazioni, come mi sono comportato segnerà tantissimo il rapporto con gli altri.
0: Grazie Beatrice Cristalli per il tuo contributo e grazie soprattutto perché farai parte di questa avventura della nuova stagione della Lingua Batte con noi. Grazie mille.
3: A voi.

0: Apriamo in questa prima puntata della nuova stagione della Lingua Batte un ultimo capitolo che non sarà ultimo, perché vorrei che poi questo capitolo che stiamo per aprire con Vincenzo Stuni fosse nutrito di testimonianze, di partecipazione dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. La Lingua Batte @rai.it. Sto parlando delle parole orrende. Tante volte in questa trasmissione abbiamo richiesto a chi ci ascolta di segnalarci frasi che non tornano, cose che proprio non sopportano, anglicismi deteriori, ma Vincenzo Stuni, che è uno scrittore, un poeta, un professionista dell'editoria da molti anni, un po' per gioco credo, ha cominciato diverso tempo fa sulla sua pagina social a raccogliere, usando proprio questa locuzione, le parole orrende, e ha trovato non solo proseliti ma effettivamente anche collaboratori ragguardevoli tra scrittori, scrittrici, studiosi, studiose, amici, amiche, che segnalano di tanto in tanto cose che stonano alle loro orecchie. Anche qualche pubblicazione le ha nel tempo poi messe insieme, penso a questo libro che ho davanti di Edizioni Volatili, con le partiture visive di Giuditta Chiaraluce, che raccoglie alcune locuzioni o lemmi. A buon rendere, per esempio, è una terribile, caro Vincenzo, sì, sono d'accordo, H24, questo usato spesso a sproposito, ma un meno consueto acchiappesco, acqua e sapone, sto leggendo tutte quelle con la A, scivolerò un po' più avanti, a parte apericena e bimbo minchia e il terribile briffare, anche un più sofisticato, molto Radio 3 potrei dire, quindi ci autocensuriamo, cifra stilistica. La cifra stilistica immagino che a questi microfoni sia stata evocata, come tu mi insegni anche questa, per esempio. Allora volevo il concept, adesso ogni parola orrenda genera, diciamo, minuti e minuti di riflessione, quindi volevo da Vincenzo Stuni capire come è nato questo gioco serio e come in fondo non si può derubricare a moralismo linguistico a solo, come dire, una esibizione di idiosincrasie. Che ti aveva spinto a cominciare a raccogliere le parole orrende?
1: Veramente, buongiorno Paolo, buongiorno agli ascoltatori. Veramente un senso di gioco, perché credo che questo genere di idiosincrasia sia estremamente diffuso, insomma, forse ne avrete prova anche voi con le reazioni degli ascoltatori. Credo che ci sia molto interesse e molto ribrezzo, ecco, nell'utilizzo del linguaggio e nella ricezione del linguaggio. Nasce veramente con un gioco su Twitter e Facebook, che poi...
0: Scusa se rido e ti interrompo, ma è raro che uno possa anche ridere durante una trasmissione sulla lingua italiana, cioè è raro, noi cerchiamo di farlo però, di far ridere, ma adesso mi è passato davanti "di cui uno macchiato" e mi stavo scompisciando da solo, no? L'espressione "di cui uno macchiato"
1: è uno dei più divertenti, ciascuno poi di questi lemmi ha un suo contributore, cioè questa è di fatto un'opera collettiva, e nelle pagine social a ciascun lemma o frase è associato il nome della persona che l'ha proposto come orrendo. Ecco. Un gioco sempre aperto, dura ormai da 14 anni. Ma e le parole accumulate sono più di 5.000.
0: Ecco, infatti sono tantissime e può essere infinita la raccolta, quindi noi daremo il nostro contributo. Anzi, io, come dire, incentivo per una volta gli ascoltatori e le ascoltatrici a scriverci linguabatte@rai.it già da domattina, stanotte, mandateci le vostre parole orrende. Alcune saranno state già effettivamente censite, ma ne aggiungiamo altre, locuzioni, cose insopportabili. Però il punto, Vincenzo, è questo. Siamo tutti portatori e dicitori di parole orrende, no? Perché credo che poi l'effetto ironico, giocoso, nasca proprio dal dover riconoscere di non essere immuni.
1: Certamente, infatti l'orrore fa parte della lingua e l'orrore non è errore, nel senso che da questa raccolta sono categoricamente esclusi gli errori linguistici, quindi possiamo invitare subito gli ascoltatori a non inviarci errori, sono solamente parole perfettamente, diciamo, accettabili, che non hanno nulla di errato di per sé e che tuttavia rappresentano per vari motivi o evocano un disgusto, un ribrezzo, un orrore. Tra questi ci sono, diciamo, Tu hai citato in ordine alfabetico questo librino molto divertente, peraltro fuori commercio, che ha
0: Quindi non lo
1: stampato
0: cercate.
1: Edizioni Volatili. Non lo cercate perché non lo troverete, semmai cercatemi e ve ne manderò una copia gratuita in omaggio, però diciamo, esiste la possibilità di fare una specie di tassonomia di queste parole e si scopre che alcune di queste parole... Una categoria molto rappresentata è quella del linguaggio, quello che Pasolini in Nuove questioni linguistiche già nel 1964 definiva il linguaggio tecnocratico, no? Che si incarna oggi nel linguaggio manageriale. Tu hai citato già briffare, ma abbiamo appunto performante, criticità, schedulare, prioritizzare, skillato, customer care. Ottimizzare, brainstorming, tutti qui ovviamente c'è un mix, anche mix però Lorena, in cui gli anglismi hanno un ruolo importante, anche se non esclusivo. Ci sono anche parole che sono odiose per motivi perché rappresentano una forma di microfisica del potere, no? La veicolano. Quella che viene chiamata oggi molto spesso manipolazione. Per esempio, una parola, secondo me, caratteristica di questa categoria è sentiamoci, che in
0: Aia.
1: effetti significa solitamente chiamami tu che mi sei sottoposto, io non lo farò.
0: Io non lo
1: Questo
0: farò.
1: significa
0: Sì, poi
1: sentiamoci.
0: magari non accade comunque, secondo me, in molti casi. Dopo il
1: Poi
0: sentiamoci
1: non
0: c'è il
1: accade comunque,
0: silenzio.
1: certo.
0: Sì, e tra
1: Certo,
0: l'altro,
1: molto spesso sì.
0: ecco appunto quello che dicevo, c'è come una specie di filigrana. Adesso vediamo se trovo una locuzione orrenda pure io mentre provo a spiegare questo libro. Ma c'è una filigrana di sociologia dentro questo libro, perché sociologia è invisibile, impalpabile, perché ci sono i costumi, i vizi, le virtù, un modo di stare al mondo viene fuori dalle parole orrende, no? Ora, se io dico l'accendiamo, per fortuna è un po' declinante, spero, ma è terribile
1: Sì.
0: effettivamente che io la dica, perché è una frase che ho assorbito, che non è questione di moralismo, ma l'ho assorbita direttamente da un quiz televisivo, quindi in fondo l'accendiamo in una conversazione quotidiana diventa risibile ascoltandosi con un po' di distacco, no? Come pure lo
1: Certo,
0: butti via,
1: certo.
0: per fortuna, lo butti via totalmente. A questo punto facciamo la cosa più netta possibile, buttiamo via il piuttosto che, così non dobbiamo nemmeno imparare più ad usarlo sensatamente, no? Quindi questo per noi va benissimo.
1: Eliminiamolo
0: Ma
1: tutto, sì.
0: eliminiamo pure il senza se, senza ma e spoilerare, che è terribile. Ma ho trovato geniale il fatto che tra le parole orrende ci fosse perfino insalatona, a cui non avevo mai prestato attenzione, ma è terribile, cioè ha qualcosa effettivamente di insopportabile. Questo è bello, che le parole orrende ti fanno pensare a ciò che c'è dietro, no? Ciò che c'è intorno, soprattutto, forse ha un ronzio linguistico nel quale siamo immersi e in cui spesso non riusciamo a essere un po' meglio, no? Di quello che appunto il pilota automatico ci porta. Il pilota automatico della lingua, forse potremmo dire, Vincenzo Stuni, per quanto non sia bellissima l'espressione.
1: Sì, certamente. Quello che racconti mi fa venire in mente un vecchio pezzo di David Foster Wallace, incluso nella raccolta Tennis TV Trigonometria del Tornado, intitolato in una traduzione italiana che ebbi la fortuna di fare io, Invadenti Evasioni, in cui descrive il paradosso delle t-shirt spiritose, che sono caratterizzate al contempo da un massimo di individualità e in effetti da un quasi nulla di originalità, spesso in tono aggressivo, per esempio. La t-shirt su cui lui si concentrava è che parte di no non capisci? Roba di questo genere. E diciamo, queste spiritosaggini che sembrano brillanti e originali, ma di fatto sono ricalcate su sketch televisivi o cinematografici o pubblicitari, sono proprio una delle categorie principi delle parole orrende, che ne so, stiamo, andiamo, ma anche no. Non ci facciamo mancare nulla, scusa il francesismo,
0: Sì, per
1: allora
0: dire poi una
1: ditelo.
0: cosa
1: Ecco,
0: ingiuriosa, sì. Di solito, no? È una
1: esatto.
0: parolaccia.
1: Sono una sorta di autoattribuzione di brillante originalità che di fatto invece sono estremamente rassicuranti e
0: E adesso siamo arrivati, quindi proprio perché per confermarti che tutti abbiamo bisogno anche di parole orrende, al volissimo è una delle parole orrende, al volissimo, che perché sto per salutarti, la puntata sta per finire, ti chiedo quale parola orrenda recente, perché questo, diciamo, regesto, adesso per essere sofisticati, ovviamente è stratificato, però c'è una parola orrenda che ti è cascata davanti agli occhi l'altro giorno?
1: Guarda, me ne è cascata una davanti agli occhi proprio questa mattina, leggendo un articolo di Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano. Daniela Ranieri, oltre ad essere un'amica e un'autrice del Pubblico, è una delle colonne portanti proprio delle parole orrende, ed è campo largo, che effettivamente non è, al di là del contenuto politico, che insomma sul quale non ci esprimiamo ovviamente, non è proprio un termine felicissimo.
0: No, campo largo no, da tanti punti di vista, ecco. Allora io ringrazio Vincenzo Stuni, ma è solo un arrivederci, a presto, perché a questo punto un capitolo della Lingua Batte ricorrente sarà questo delle parole orrende, almeno in questo inizio di stagione, la linguabatte@rai.it, e chiederemo poi a Vincenzo Stuni non solo di aiutarci a commentare le parole che via via raccoglieremo anche da questi microfoni, ma magari anche di darci di tanto in tanto qualche contributo illustre, nobile. Magari voci di scrittori e scrittrici, appunto, persone che con lui hanno costruito questo vertiginoso catalogo. Grazie Vincenzo Stuni per essere stato la Lingua Batte.
1: Grazie Paolo, grazie a tutti gli ascoltatori.

uno spazio di buona musica, di grande musica, quella di Joan Thiele, è anche una nostra caratteristica storica, quella di aprirci allo spazio del cantautorato italiano, e lo faremo anche in questa nuova stagione. Abbiamo avuto la possibilità a Cagliari, nel corso del Festival della Lingua Italiana, di registrare un suo intervento musicale che vi facciamo ascoltare.

Grazie. Come state? Sono molto felice di essere qui a Cagliari, che è una città che ho nel cuore, quindi sono prima di tutto molto felice, grazie di essere qui ad ascoltarmi. Io ho iniziato a scrivere quando ero molto piccola, avevo 18 anni, vengo in realtà da un paesino del lago di Garda, che si chiama Desenzano, abbastanza lontano da qua. E quindi sono cresciuta inizialmente in Sud America, perché i miei genitori stavano là, in Colombia, e poi si sono separati e quindi siamo finite io e mia madre casualmente sul lago di Garda. Non si è capito questa vicinanza per lei tra la Colombia e il lago di Garda, però c'erano un po' di alberi e quindi ha fatto questo piccolo connubio e quindi siamo finite lì, un posto incredibile. Comunque, e ho iniziato un po' a scrivere, credo ero una bambina sicuramente che aveva bisogno di tirar fuori tante cose e quindi mi sono innamorata a 15 anni, 14 anni, 13 anni, grazie alla mia babysitter, ai Led Zeppelin agli anni 70. Ho scoperto Robert Plant, Jimmy Page, tutti questi personaggi incredibili. Ho visto una cassetta di Woodstock e ho detto: ok, voglio essere così. E quindi da lì ho iniziato a scrivere cose ovviamente orrende, anche in inglese. Da ragazzina, no? Sentivo questa voglia di. Quindi ho iniziato a dire: devo studiare chitarra, devo fare questa cosa. E quindi poi mi sono trasferita in Inghilterra, dove mi ero innamorata di un trombonista inglese. E quindi ho detto: beh, vado a studiare là. E quindi ho iniziato a scrivere in inglese perché un po' in qualche modo i miei riferimenti, i miei miti erano comunque inglesi, americani. Fino a che, vabbè, sempre stata grande fan ovviamente della musica italiana più iconica, da Battisti, Mina, Lavanoni, quindi loro sono sempre stati dei riferimenti per me importanti, però ho sempre scelto di cantare in inglese fino a che poi ad un certo punto mi ero resa conto che a 20 anni, quando inizi a scrivere, magari nel mio caso in una lingua che non è la tua, non hai magari la serenità di raccontare determinate cose e di essere empatica quanto vorresti, quindi mi rendevo conto che avrei voluto scrivere in maniera più personale. E quindi a un certo punto ho detto: beh, proviamo a scrivere in italiano e vediamo cosa succede. E da lì mi si è aperto un mondo, perché la lingua italiana è veramente una lingua incredibile, cioè riuscire a raccontare qualcosa. Il dono della sintesi anche, la canzone ti mette alla prova perché molto spesso è come una poesia, è sintesi, quindi devi riuscire a raccontare dei piccoli mondi in pochi minuti. Quindi lì mi si è aperto un mondo.

E questa era la voce di Joan Thiele, che abbiamo registrato a Cagliari nella tappa del Festival della Lingua Italiana Treccani. Torneremo appunto al Festival della Lingua Italiana Treccani, ma in diretta domenica prossima da Lecco alle 10.45 su Radio 3. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di stagione. Grazie da Paolo Di Paolo, che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia, e grazie a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Grazie anche alla nuova squadra, o alla nuova vecchia squadra di linguisti e linguiste, a cominciare da Beatrice Palazzoni e da Beatrice Cristalli, che abbiamo ascoltato poco fa. Potete riascoltare tutte le puntate su Rai Play Sound, potete scriverci linguabatte@rai.it, anche sui nostri canali social, e ci ritroviamo per l'appunto in diretta 10.45 Radio 3 domenica prossima.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Buongiorno, buona domenica e bentornati nello spazio che dedichiamo ai concerti di Radio 3 al Quirinale. Non siamo ancora tornati dal vivo nella Cappella Paolina, questo accadrà a partire dal 4 ottobre, però oggi vi do il benvenuto nella nuova stagione di questi concerti con qualche scelta che proviene naturalmente dal passato, diciamo delle antologie un po' mirate che servono anche un po' a raccontare l'atmosfera del luogo. Io sono Stefano Catucci, sono diciamo da un po' di tempo lì a officiare i concerti nella Cappella Paolina e devo dire che nel corso degli anni poche volte siamo riusciti a organizzare concerti per ensemble di percussioni. Ci sono tanti motivi. Il primo è un fatto che riguarda proprio l'architettura della Cappella Paolina, o meglio ancora il fatto che, essendo uno spazio storico sottoposto a una serie di vincoli e di tutele, ha bisogno di essere trattato con molta cura. C'è un limite di decibel che si possono produrre all'interno e anche di vibrazioni, per cui il problema delle percussioni è che molto spesso, ricordo la paura quando suono un gong una volta, le vibrazioni possono essere molto profonde e ci sono delle cose che rischiano. Sopra l'altare, per esempio, contate che una cappella non soltanto realizzata nel 600, ma poi più volte ritoccata, restaurata nel corso del tempo, una volta a metà 700, poi poco prima dell'Unità d'Italia. E quindi in queste modifiche, in queste variazioni, una delle cose che è stata aggiunta proprio sull'altare è l'altare, che non ha una vera e propria pala, non c'è un dipinto dell'altare, c'è un arazzo dei Gobelins con la raffigurazione di Santo Stefano e della sua ultima predica, ma in alto sopra ci sono due angeli, due statue di angeli che si sporgono, praticamente hanno i piedi liberi fuori, le gambe fuori, e sono degli angeli giubilanti che suonano delle trombe dorate, però hanno queste parti in aggetto che naturalmente soffrono delle vibrazioni delle percussioni, per cui siamo stati sempre molto prudenti su questo, abbiamo dovuto centellinare l'esperienza delle percussioni, tanto è vero che quella che vi proponiamo oggi, e sono i tre ensemble che noi abbiamo avuto di percussionisti nel tempo, vale a dire l'ensemble Naccara di Maurizio Ben Omar, poi l'ensemble Tetractis e Ars Ludi, beh, sono tre concerti che risalgono uno al 2009, uno al 2017 e l'altro al 2020. Quindi sono concerti molto distanziati tra di loro nel corso del tempo e che hanno però una particolarità, perché la musica per ensemble di percussioni è molto diversa da quella che si può immaginare normalmente una musica da camera. Allora è proprio, direi, concettualmente, compositivamente, perché non avendo a che fare con strumenti prevalentemente melodici, non avendo a che fare con strumenti che possano definire delle armonie e quindi non avendo quegli aspetti, quei parametri tipici della musica occidentale che sono, non so, lo sviluppo, la melodia, la musica che va da qualche altra parte, beh, insomma, non essendoci nulla di tutto questo, quello che avviene con le percussioni è il disegno di una grande atmosfera sonora, di una timbrica particolare e di una musica che sembra un po' girare su se stessa, come se invece di essere proiettata verso uno sviluppo, un'evoluzione, un racconto, rappresentasse invece qualcosa di più stabile, no? Di più ciclico in qualche caso. Noi vedremo proprio, tra l'altro, nei pezzi che ascolteremo tutto questo, la ciclicità, la stabilità, persino una sorta di cosmicità della musica. Bene, questo avviene persino quando ci sono degli strumenti più melodici, come, non so, la marimba, il vibrafono, lo xilofono, perché è un tipo di musica costruita in questo modo e noi lo sentiremo proprio a partire dal primo brano che vi presento e che è di Toru Takemitsu, Rain Tree, eseguito in particolare da Ars Ludi. Ed è un brano, Rain Tree, nel quale effettivamente ci sono dei suoni che diventano atmosfere e c'è qualcosa quindi che avviene nella musica, che accade senza che questo abbia mai
la formula del racconto. Rain Tree, quindi l'albero della pioggia, qualcosa che noi vediamo fotograficamente attraverso quello che i suoni delle percussioni riescono a produrre, a far sentire, e anche quello che invece la Cappella Paolina è capace di accogliere. Quindi Rain Tree, Toru Takemitsu con Ars Ludi.

Braintree con Ars Ludi, le percussioni di Gianluca Ruggeri, di Antonio Caggiano, di Rodolfo Rossi e la musica di Toru Takemitsu, con questa idea dell'albero della pioggia che lascia quasi sentire, avvertire il rumore dell'acqua che scorre attraverso le foglie. Il secondo brano che vi presentiamo invece viene da un concerto del 2017 nel quale è stato presente l'ensemble Tetractys, quindi stiamo parlando di un gruppo che ha preso questo nome da un numero simbolico della filosofia e della matematica pitagorica, con Gianluca Saveri, Giacomo Bacchio, Giulio Calandri, Gianni Maestrucci, Laura Mancini e Leonardo Ramadori. Questo è l'ensemble, ma soprattutto con una parata letteralmente di percussioni che riprendo dalla scheda tecnica di quel giorno. Si parlava su una grande pedana che era stata allestita nella Cappella Paolina, si trattava di una marimba, un vibrafono, un glockenspiel, tre bongos, tre grancasse, cinque pezzi di legno, sei piatti sospesi, quattro set di tin cans, poi dei tam tam, quattro, dei gong, tre, dei rice bowls, cioè insomma delle, come delle ciotole per il riso, sei tamburi rullanti, bocche del dragone, ruggito del leone, richiamo per grilli, ferri di cavallo, tamburi dei freni delle automobili, insomma una cosa che non finiva mai e che ha permesso di fare un programma molto interessante, da cui prendiamo un brano in questo momento, e cioè il brano di John Cage che si chiama Third Construction. E anche qui l'idea è proprio quella di una musica nella quale l'apparente disordine del suono strumentale indefinito, con poca intonazione, insomma, delle percussioni, diventa invece un suono organizzato, dove l'elemento ritmico non è il solo a prendere la mano della composizione, ma è certamente quello che allontana altri parametri, quelli della musica classica per eccellenza, dicevo appunto prima il parametro della melodia, il parametro dell'armonia, cercando di collocare la musica, di farla transitare verso uno stato che è molto più legato al momento in cui si ascolta che non invece al racconto che se ne può trarre. Third Construction, un brano del 1941, John Cage e l'ensemble Tetractys.

Ensemble Tetractys con Gianluca Saveri, Leonardo Ramadori e poi i loro compagni di strada e di avventura, Giacomo Bacchio, Giulio Calandri, Gianni Maestrucci, Laura Mancini, un concerto del 2017, la data precisa era 14 maggio, Cappella Paolina, Palazzo del Quirinale, stesso luogo dove 12 anni prima, 2009, si era esibito invece l'ensemble Nakkara. Nakkara è una parola araba che indica coppie di tamburi e che Maurizio Ben Omar ha utilizzato per fondare alla metà degli anni Ottanta questo gruppo, che è stato il primo da noi ospitato, dedicato unicamente alle percussioni e nel programma del quale era compreso un brano di Karlheinz Stockhausen che si chiama Tierkreis, come dire il circolo degli animali, lo zodiaco in altre parole, che tra l'altro sarà anche il brano più consistente del programma di oggi, quindi stiamo parlando di un brano che dura all'incirca 25 minuti, poco meno, e in cui effettivamente ci sono 12 brani che Stockhausen chiama melodie sui segni zodiacali, ma c'è qualcosa che rappresenta in maniera molto precisa la sua idea di musica. Da un lato l'idea del ciclo, questo ce l'ha avuto spessissimo Stockhausen, conosciamo altri cicli, conosciamo non so, il ciclo dei giorni della settimana nelle opere che si chiamavano, no, di luce, Auslicht, oppure conosciamo il ciclo delle ore del giorno. Ecco, questo invece è il ciclo, per così dire, dell'anno attraverso i segni zodiacali, dove il tempo non procede letteralmente, ma orbita intorno al centro, a questo asse di rotazione che è rappresentato dagli strumenti a percussione. Quindi un centro gravitazionale autonomo della musica rispetto ai suoi parametri normali, che è esattamente quello che Stockhausen cercava anche con l'elettronica, soprattutto con l'elettronica se vogliamo, ma che qui trova in questo brano della metà degli anni 70, trova invece il suo punto di consistenza non tanto nell'uso della tecnologia quanto piuttosto in quello degli strumenti a percussione. Quindi stiamo vedendo attraverso questo concerto diverse maniere di affrontare questa materia sonora che non è più da manipolare o da comporre nella maniera tradizionale in cui si fa con gli strumenti classici, ma con un'altra maniera, un'altra visione e persino un altro obiettivo, che in questo caso, quello di Stockhausen, è quello di proiettarci verso delle regioni del cosmo che, fra l'altro, ma questo ve lo dirò dopo, sono quelle da cui lui diceva in qualche modo scherzosamente di provenire. Ma intanto Tierkreis, lo zodiaco, 12 melodie sui segni zodiacali, cominciando dall'Ariete e finendo con i pesci, naturalmente, di Karlheinz Stockhausen con l'ensemble Nakkara di Maurizio Ben Omar.

Tierkreis di Karlheinz Stockhausen. Vi dicevo prima che è una maniera anche che ha avuto Stockhausen di rappresentare il cosmo attraverso la musica. Lui che diceva di essere nato su Sirius, ma era un suo modo un po' quello che in antropologia si chiama il trickster, no? L'ingannatore, era un suo modo di presentare l'alterità, la differenza della musica che lui scriveva per dare anche un po' di materia in pasto ai commentatori, ai critici e ai curiosi, ma quello che dava maggiormente in pasto era la sua musica, come dimostra anche il caso di Naccara, l'ensemble di Maurizio Ben Omar che abbiamo appena ascoltato da questo concerto del 2009, a cui hanno partecipato anche Luca Campodonico, Federico Gado, Luca Moretti, Matteo Rabolini con Maurizio Ben Omar. L'ultimo ascolto che vi proponiamo in realtà è, come dire, una sorta di passo indietro che ci riconduce verso l'origine dell'interesse per le percussioni che la musica del Novecento ha avuto, in particolare con uno dei suoi atti fondativi, inaugurali, Ionisation, un brano di Edgar Varese, e stiamo parlando del passaggio tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi in un momento di confine in cui Varese comincia a esplorare il suono proprio come materia, come timbro, come fonte di energia e di movimento anche senza sviluppo, a volte un movimento che sembra quasi non ruotare su se stesso, ma comporre una sorta di puzzle sonoro fatto di tante istantanee che noi riconosciamo con l'orecchio, e quindi il contrasto e la tensione di tanti suoni come elementi fondanti della materia compositiva. Noi lo ascoltiamo, Ionisation di Edgar Varèse, di nuovo dall'ensemble Tetractys.

0: Tetractis, ensemble di percussioni con Leonardo Ramadori, Gianluca Saveri, Giacomo Bacchio, Giulio Calandri, Gianni Maestrucci e Laura Mancini, Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, un concerto del 2017 che abbiamo ascoltato oggi insieme a quelli che abbiamo avuto modo di ascoltare in quel luogo nel corso degli anni, con l'ensemble Naccara di Maurizio Ben Omar e con Ars Ludi, il gruppo, come si dice, a geometria variabile, fondato da Antonio Caggiano e Gianluca Ruggeri. Ecco, questo è anche una maniera per mostrare come a volte siamo riusciti a trasformare la Cappella Paolina in uno spazio veramente bizzarro, in cui si sono incontrati strumenti che certamente non hanno una tradizione nella storia di quel luogo, e forse anche una musica che ha permesso di aprire una luce sul Novecento, persino su quello che apparentemente sembra più indigesto, mettendolo però appunto in una situazione di esecuzione diversa. Noi ci troveremo ancora in una registrazione domenica prossima, e poi, come vi dicevo, il 4 ottobre di nuovo dal vivo al Palazzo del Quirinale, dove naturalmente vi aspettiamo non soltanto per radio ma anche presenti. Buona domenica da Stefano Catucci.
1: RAI Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Wiki Radio, le voci della storia. La marcia per la pace Perugia-Assisi, con Mirko Carrattieri.
4: A partire dagli anni 90, la guerra è tornata di attualità anche in Europa. E negli ultimi 4 anni, con 2 guerre che ci toccano direttamente e altre che incendiano il mondo, si sono riattivate la sensibilità e la mobilitazione per la pace. Anche in Italia assistiamo a marce con bandiere iridate e canti pacifisti. Ma da dove nasce questo movimento? Da dove arrivano le sue pratiche e i suoi simboli? Certo, si tratta di una storia lunga e articolata, ma una tappa importante è domenica 24 settembre 1961, quando si svolge la prima marcia della pace Perugia-Assisi, organizzata da Aldo Capitini.
5: Assisi, 24 settembre 1961. 700 anni sono passati da quando il più umile e il più grande figlio dell'Umbria, Francesco, lanciava da questi colli all'Italia e al mondo il suo messaggio di umana fratellanza, di amore per la vita e le sue creature. Nel secolo dei satelliti artificiali e della bomba all'idrogeno, una folla diversa si raccoglie all'ombra dell'antica rocca per ascoltare un nuovo messaggio di pace. È la stessa folla che oggi domenica riempie gli stadi o si sgrana lenta all'ora del passeggio cittadino. Ma su di essa piovono, tristi e solenni, le parole che il poeta turco Nasim Hikmet ha scritto in memoria delle 70.000 vittime di Hiroshima, di una bambina giapponese che vive ormai solo in quei versi. Avevo dei lucenti capelli, il fuoco li ha strinati. Avevo dei begli occhi limpidi, il fuoco li ha spenti. Un pugno di cenere, quello sono io. Poi venne il vento e ha disperso la cenere.
4: Cominciamo proprio dall'organizzatore, personaggio importante quanto originale. Capitini nasce nel 1899 a Perugia, figlio del gestore del campanile del Palazzo Comunale. È collegato alla cultura di Assisi, di San Francesco, del pacifismo, ma non è cattolico. Compie studi tecnici, sofferti per motivi di salute. Poi, nel 1924, dopo una preparazione in autonomia, si iscrive alla Normale di Pisa. È un cambiamento di ambiente e anche di cultura. Qui conosce Giuseppe Mazzini e la sua tradizione, si lega a tanti compagni di studi, in particolare a Claudio Baglietto, come lui teista e pacifista. Diventa assistente di Attilio Momigliano. Nel 1930 è segretario della Scuola Normale, ma essendosi rifiutato di giurare a favore del fascismo nonostante le pressioni di Giovanni Gentile, Viene licenziato nel 1932. Il ritorno a Perugia coincide con la conoscenza di Gandhi e il suo pensiero, di cui è uno dei primi diffusori in Italia. In quello stesso turno di tempo conosce Croce, che favorisce la pubblicazione del suo primo libro, Elementi di un'esperienza religiosa, nel 1937. E sempre nell'ambiente pisano, insieme con Guido Calogero, sviluppa una forma peculiare di antifascismo, quel movimento liberal-socialista che coinvolgerà tanti giovani. Ovviamente il suo è un antifascismo non armato. Nel 1940 organizza degli antilittoriali a Bologna. Nel 1942 è arrestato prima a Firenze e poi a Perugia, facendo alcuni mesi di carcere. Il 20 giugno 1944 Perugia è finalmente libera. Capitini, non essendo affiliato a nessun partito, non ottiene cariche rilevanti, sebbene per qualche tempo sia commissario dell'Università per Stranieri. Intorno a lui si comincia a riunire un piccolo gruppo di persone con grandi idee. Nel 1944 fondano il Centro di Orientamento Sociale, una nuova forma di mobilitazione politica. Nel 1946 il Movimento di Religione, che si batte per una riforma religiosa in Italia, organizzando diversi convegni. Nel 1948 comincia a pensare, a pubblicizzare il tema dell'obiezione di coscienza a margine del processo a Pietro Pinna. Nel novembre 49 c'è anche la prima proposta di legge per l'obiezione di coscienza, promossa dai Gino Giordani e Umberto Calosso. E tutti insieme nell'ottobre del 50 organizzano un primo convegno a Roma. Capitini si associa al Fronte Popolare per le elezioni del 48, ma si trova a disagio nell'ortodossia comunista. Nel 1952 fonda anche la Società Vegetariana in Italia. Ma il suo impegno principale è quello avviato nel 47 per la resistenza alla guerra, che culmina il 30 gennaio 1952 nella nascita di un Comitato Italiano per la Non Violenza, scritta di qui in avanti Attaccata. In quel gruppo, ristretto e un po' eccentrico, ci sono persone più anziane di lui, come la quacchera Emma Thomas o l'ex prete Giovanni Pioli, che dal dopoguerra è il responsabile italiano del War Resistance International, un'associazione pacifista nata nel 1921 in Gran Bretagna. Ci sono suoi coetanei, come Armando Marcucci, anche lui umbro, che ha studiato a Roma con Buonaiuti, portatore in Italia delle idee di Tolstoi e di Jules Verne, corrispondente della figlia del grande scrittore russo. Grande promotore della letteratura e del vegetarianesimo. O Eugenia Bersotti, che si firma Eugenes e che fonda anche lei un importante giornale pacifista. Ci sono inoltre i valdesi come Tullio Vinai e diverse altre minoranze. Ma l'attività di questo gruppo è molto ristretta, ancora per tutti gli anni 50. Capitini insegna filosofia morale a Pisa, si scaglia contro la religione ortodossa in una serie di scritti e nelle lettere di religione che continuerà a scrivere per tutti gli anni 60. Dal 56 è in Sardegna, dove insegna pedagogia e per la scuola pubblica organizza anche la DESPI, un'associazione nazionale, nel 1959, entrando tra l'altro in corrispondenza con Don Lorenzo Milani. Ma il salto di qualità nel movimento pacifista avviene alla fine degli anni 50 e con l'inizio degli anni 60. È cambiato lo scenario internazionale. Ci si trova in una situazione di improvvisa emergenza con la ripresa dei test nucleari sovietici e l'arrivo della bomba atomica francese. Nel 61, in rapida successione, ci saranno l'invasione della Baia dei Porci, l'inizio del processo Eichmann e poi in agosto la costruzione del Muro di Berlino. Ma sono comparsi anche nuovi soggetti che apriranno la distensione, come Papa Giovanni e John Fitzgerald Kennedy. L'urgenza porta Bertrand Russell e Einstein a firmare nel 1955 un appello per la pace. Dopo la morte di Einstein, Russell proseguirà questa attività dando vita, nel febbraio 58, ad un comitato per il disarmo nucleare che adotta tra l'altro il celebre simbolo di Gerald Holton, Band de Bombs, tratto proprio dalla sigla ND. Questa organizzazione promuove nel febbraio del 1958 una prima marcia da Londra ad Aldermaston, dove c'era una fabbrica di armi a 80 km dalla capitale.
6: They rallied in Trafalgar Square on Good Friday. An Easter crusade, you might call it, for nuclear disarmament.
7: This was the starting point for the four-day 50-mile march to Aldermaston. There were several thousand marchers intent on proving the sincerity of their convictions by this public demonstration of their views. Quite a number of people, especially those with children, dropped out on the outskirts of London. The rest...
4: A partire dall'anno successivo, questa diventa una pratica abituale. Si tratta di un lungo percorso di 80 chilometri che viene compiuto da allora in senso inverso, da Aldermaston a Londra, e che nel 1960 incontra un grande successo con decine di migliaia di partecipanti, tanto che anche i giornali italiani se ne accorgono. Anche il contesto italiano però è diverso. C'è in corso il boom economico, con tutti i suoi sviluppi e le sue contraddizioni, e le manifestazioni dell'estate 1960 dimostrano nuove forme e possibilità di mobilitazione. E anche un nuovo soggetto collettivo, quello dei giovani con le magliette a strisce. Di fronte a questa nuova situazione, Capitini pensa di portare in Italia il format della Marcia della Pace, con alcune idee di base. A organizzare l'iniziativa deve essere un nucleo pacifista forte, fuori dai partiti, ma l'iniziativa deve coinvolgere anche i movimenti di massa e arrivare il più lontano possibile a fianco dei partiti stessi. Del resto, dirà Capitini, non tutti partecipano ai convegni, ma tutti possono camminare. Inoltre, l'iniziativa dovrà mostrare le qualità del nuovo metodo non violento, che non è passività, ma azione e proiezione in avanti. E inoltre dovrà coniugare la tradizione di San Francesco con le nuove idee provenienti dall'Oriente e il riferimento a Gandhi. Queste sono le basi dell'iniziativa di Capitini, che avvia l'organizzazione nell'estate 1960 per svolgere la marcia il 4 ottobre. Ma le difficoltà sono numerose. Il prefetto si oppone alla partecipazione degli enti locali, il questore ha problemi per la concessione delle strade, il vescovo, dopo una rapida consultazione, proibisce la partecipazione dei cattolici e anche la Democrazia Cristiana, che inizialmente aveva aderito, lascerà a casa tutti i suoi. In ogni caso, dopo una lunga preparazione, la marcia si svolge finalmente domenica 24 settembre 1961, quando oltre 10.000 persone percorrono i 25 chilometri tra Perugia e Assisi in circa 5 ore, un lungo serpentone.
5: Ecco, nel mattino ancora fresco, muovere da Perugia l'interminabile colonna dei volontari della pace. C'è tra loro gente d'ogni condizione sociale. Vi sono nomi illustri e oscuri. Il deputato cammina fianco a fianco al mezzadro, lo scrittore famoso accanto al professionista, al contadino umbro, allo studente romano. Delegazioni sono giunte da Cosenza, da Messina, da Palermo, da Trento, da Pescara, da Torino, da Genova, da Milano, da Taranto. Professori universitari, artisti, dirigenti sindacali si mescolano alle famiglie venute al completo con la borsa per la merenda, alle ragazze in costume, agli sportivi.
4: Il successo è dato non solo dalla quantità dei partecipanti, ma anche dalla loro varietà. Ci sono uomini e donne, giovani e vecchi, che arrivano dall'Italia e da fuori, molti anche gli studenti dell'Università di Perugia, tanti gli americani, diversi gli status sociali e le idee politiche. Ci sono persone importanti che rappresentano tutto lo spettro del dibattito nazionale. C'è il comunista Renato Guttuso, ci sono gli ex simpatizzanti Italo Calvino e Giovanni Arpino, ci sono i laici ex azionisti come Ernesto Rossi o Ferruccio Parri o Norberto Bobbio, ma anche i rappresentanti del mondo cattolico nonostante i bandi già citati. C'è Don Andrea Gaggero, c'è Arturo Carlo Jemolo, la Pira manda un messaggio e ci sono ovviamente gli allievi e seguaci di Capitini come Binni, Baldelli. Non è solo una questione di quantità però. La marcia sortisce anche l'effetto sperato, quello di dare nuova visibilità al movimento pacifista. Se ne scrive su tutti i giornali, sull'Unità, sulla Stampa, in particolare molto bello e attento è il servizio di Andrea Barbato sull'Espresso, che descrive questa marcia variopinta e composita. Inoltre sono numerosi i video, da quello di Elio Petri, che filma alcune scene per un film, al filmato di Glauco Pellegrini con il commento di Gianni Rodari, più volte riproposto, oggi conservato all'AMOD.
5: Vedremo apparire un grande ritratto di Lumumba, l'eroe dell'indipendenza congolese, tra quello di Dag Hammarskjöld e quello di Gandhi, l'apostolo della non violenza. Dietro gli stessi cartelli, con lo stesso passo sostenuto e pieno di ottimismo, camminano i rappresentanti di un gruppo teosofico e quelli degli esperantisti, gli obiettori di coscienza e gli invalidi di guerra, operai di fabbrica e mutilati. Le bandiere hanno il colore dell'arcobaleno, ma il richiamo alla natura ha un suo significato speciale. L'arcobaleno questa volta lo vogliamo prima della tempesta, non dopo. La pace deve precedere, impedire la guerra, per non essere soltanto un doloroso bilancio di rovine.
4: Si tratta anche di una forma di mobilitazione nuova che dimostra una sua creatività. Qui compare, avrà poi grande diffusione, la bandiera iridata con i diversi colori nelle strisce orizzontali. Oggi l'originale è conservato a San Matteo degli Armeni, un simbolo che era già stato sviluppato dall'Udi e dal movimento dei partigiani della pace attraverso la costruzione di patchwork negli anni 40 e 50, ma che trova qui una razionalizzazione, una formalizzazione e poi una larga diffusione. Inoltre, su esplicita indicazione degli organizzatori, tutti devono portare cartelli e ci sono slogan di ogni genere, ma non simboli politici. I tanti giovani passano il tempo e i chilometri anche cantando. La comitiva torinese lancia Dove vola l'avvoltoio di Liberovici e Calvino, che ritroveremo anche nel filmato di Rodari, ma Amodei e Fortini, presenti alla marcia, improvvisano anche una nuova canzone, la canzone della Marcia per la Pace, che verrà poi incisa da Maria Monti nel 1964, suscitando larghe polemiche per il suo verso «E se la patria chiama, lasciatela chiamare».

0: Quando la testa del corteo raggiungerà la cima della collina e l'ombra degli ulivi, la sua coda serpeggerà ancora lontano, in basso, nella dolce vallata del Subasio. Ma dove giungerebbe, fin dove, il corteo dei 26 milioni di europei morti nella Seconda Guerra Mondiale, quello dei 6 milioni di ebrei trucidati nei campi di sterminio?
1: La marcia si conclude sotto la Rocca di Assisi. E qui, dopo gli interventi dei principali protagonisti, è Capitini a enunciare la mozione dei popoli per la pace. Essa si basa su 5 principi di grande rilevanza. Primo, il superamento dell'imperialismo, del colonialismo, del razzismo e dello sfruttamento, da perseguire attraverso l'avvicinamento tra Occidente e Oriente e la promozione dell'incontro, della fraternità e della collaborazione. Secondo, sviluppare l'educazione alla pace a tutti i livelli, promuovendo il dialogo, la cooperazione e la competizione pacifica e centrando la vita sociale sul lavoro. Terzo, non lasciare la pace solo nelle mani dei governanti. Il popolo va informato e convocato. Quarto, mettere insieme tutti coloro che nel mondo sono disposti a resistere alla guerra. Quinto, sviluppare una educazione aperta, rinnovatrice e eroicamente non violenta. A questi principi, nella mozione finale, seguono 10 punti applicativi, alcuni dei quali riproducono il contesto in cui furono elaborati, il riferimento all'ONU, alla cessazione degli esperimenti nucleari, ai popoli non allineati. Ma è interessante vedere come alcuni punti mantengano una loro attualità. Al punto 5, infatti, si chiede una diversa impostazione dei bilanci pubblici, passando il denaro dalle armi all'assistenza, alla scuola, all'educazione civica. Al punto 6 si promuove una vita democratica dal basso. Al punto 8 si chiede un'informazione periodica per il popolo attraverso tribune politiche settimanali aperte. E al punto 9 si parla di scambi di studenti e giovani lavoratori che si attueranno poi molti anni dopo. Questa marcia, come gli osservatori del tempo e anche gli storici hanno rilevato, fa fare un salto di qualità al movimento, trasformando il pacifismo in un fenomeno di massa anche in Italia. Nell'immediato, la conseguenza più importante è la nascita di una Consulta per la Pace unitaria, fondata il 14 gennaio 1962, con articolazioni regionali e provinciali. Il presidente è appunto Capitini, con Andrea Gaggero come vice. L'organizzazione ha il suo battesimo il 26 maggio del 1962 con un grande convegno a Firenze. C'è il padrone di casa La Pira, ci sono i socialcomunisti rappresentati da Velio Spano, in quel momento leader del Movimento della Pace, ci sono i socialisti Basso e Agnoletti, ci sono i giovani di Alberto Scandone che ha appena fondato il Movimento Nuova Resistenza, ci sono vari movimenti protestanti e cattolici. Ci sono anche i giovani radicali, in particolare Giuliano Rendi e Marco Pannella. La Consulta organizza varie iniziative, svolge un suo convegno a Roma il 22 di giugno e poi la sua prima assemblea nazionale il 23 settembre 1962 ad Assisi, che con il passaggio del Papa pochi giorni dopo si consacra a simbolo italiano della pace. L'esperienza della Consulta favorisce anche quel dialogo tra cattolici e comunisti che caratterizzerà il periodo tra il 1963 e il 1965. Si pensi in particolare alla coincidenza di intenti e al confronto dialettico tra il discorso di Togliatti a Bergamo del 20 marzo sulla salvezza dell'uomo e, 15 giorni dopo, l'uscita dell'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII. E poi a tutte le varie esperienze di dialogo pubblico, tra le quali la più famosa è senz'altro quella tra il comunista Lucio Lombardo Radice e il cattolico Mario Gozzini, promossa a Firenze. Questa fase di convergenza, tuttavia, è destinata a durare poco. La minano alla base alcuni problemi interni. La Consulta, infatti, vede le critiche a Capitini di alcuni dei pacifisti della prima ora, quelli più integrali, come Ines Villigai o Romano Salvaroli, che contestano a Capitili il fatto di aver coinvolto anche il Partito Comunista. Poi ci sono le critiche dei nuovi e insofferenti radicali, che contestano allo stesso Capitini la vecchiezza dei metodi. Di qui l'allontanamento di Aldo, che darà le dimissioni più volte, fino alla chiusura ufficiale della Consulta nel maggio del 66. Del resto il contesto è cambiato. Sono morti i protagonisti, il Papa e Kennedy nel 63, Togliatti nel 64, e è partita la guerra in Vietnam, destinata a portare nuove mobilitazioni ma anche nuove divisioni, come si vede nel 1963, quando nasce a Oxford l'Organizzazione Internazionale per il Disarmo, che si contrappone in qualche modo al Movimento della Pace Comunista, che peraltro proprio nel 63 tiene a Livorno il suo secondo congresso nazionale. Tuttavia l'eredità della marcia e di Capitini è notevole. Lo è prima di tutto dal punto di vista dei simboli e dei linguaggi, della semantica pacifista. Pensiamo al successo della bandiera o anche a quello delle canzoni o degli slogan che erano lì evocati. In secondo luogo, al format, alla pratica della marcia.
2: La non violenza, che cos'è? Tentiamo questa definizione. Un'apertura affettuosa all'esistenza, alla libertà, allo sviluppo di ogni essere. Noi siamo vissuti fino ad ora sempre in società di tipo oligarchico, cioè un gruppo di pochi governa, manda avanti tutti gli altri. Cosa vogliamo noi? Noi siamo scontentissimi, appunto, perché siamo amici della non violenza e stiamo continuamente a guardare e a osservare ciò che non approviamo e ciò che si è costituito. Abbiamo un'avversione per ciò che si è già costituito e quindi è superbo, è vero? Noi diciamo non ci va questa società, noi vogliamo una società di tutti. Perché pensiamo che nella società di domani, nelle scuole per gli adolescenti, nei centri sociali per gli adulti, ci si cibi continuamente di questo insegnamento e tutti i cittadini conoscano perfettamente quali sono le tecniche della non violenza, le tecniche del consenso e del dissenso. Questa è la società che non è più oligarchica.
1: Ovviamente le marce della pace erano state già praticate da Gandhi e, come abbiamo visto, da Russell, e verranno riprese anche da Martin Luther King nel grande movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, con la marcia di Washington nel giugno del 63 e poi quelle di Selma del 65. Ma indubbiamente nel contesto italiano è la marcia Perugia-Assisi a fare da punto di riferimento. Già nelle settimane successive, infatti, un po' in tutta Italia viene riprodotto questo format. Nell'ottobre del 1961, per esempio, diverse marce della pace convergono su Marzabotto, luogo della strage nazista del 1944, dove viene inaugurato ufficialmente il Sacrario. Nel marzo del 1962 si tiene la marcia dei 100 comuni da Camucia a Cortona, con oltre 20.000 partecipanti. In maggio Capitini organizza una nuova marcia per la Fratellanza dei Popoli a Cagliari. A Roma sono diversi gli appuntamenti tra il 62 e il 63, in particolare da ricordare la Grande Veglia per la Pace del 2 di giugno. E questa esperienza arriva anche al sud con la marcia dell'Ulivo tra Cittanova e Tauranova nel 29 settembre del 1963. E anche gli altri movimenti pacifisti utilizzeranno questo metodo. Per esempio, nel luglio del 1967 si svolge la prima edizione della marcia antimilitarista da Milano a Vicenza, oltre 250 chilometri e 10 giorni di cammino, con un sit-in in mezzo a Peschiera, da parte del movimento non violento, ora condotto soprattutto dai radicali. Nel novembre 1967 Danilo Dolci parte da Milano e con una marcia di quasi un mese arriva a Roma, passando tra l'altro per tutte le città dell'Emilia. La marcia Perugia-Assisi verrà ripresa 10 anni dopo la morte di Capitini, per ricordarlo, nel difficile frangente della lotta al terrorismo del 1978. Verrà poi riprodotta nel 1981 di fronte alla crisi dei missili e nel 1985. dalla fine degli anni Ottanta assumerà una cadenza biennale e a partire dagli anni 90 sarà organizzata dal tavolo della pace di Flavio Lotti, ricevendo particolare attenzione dalla televisione. Siamo giunti nel 2025 alla 27esima edizione. Ma prosegue anche dal punto di vista organizzativo l'esperienza avviata da Capitini, ovviamente tramite i suoi seguaci. Il 10 gennaio 1962, in corrispondenza della nascita della Consulta, era stata ufficializzata anche la nascita del Movimento Italiano per la Non Violenza, che si dota di un seminario permanente di carattere internazionale sulle tecniche stesse del metodo non violento e a partire dal 64 fa uscire la sua rivista Azione Non Violenta, ancora oggi in edicola, guidata all'epoca da Daniele Lugli. Un altro degli allievi, Pietro Pinna, che tra il 60 e il 61 conosce e abbraccia i metodi di Dolce e poi di Capitini, organizza a partire dal 1964 i gruppi di azione non violenta, GAN. E il principale successo in vita di Capitini sarà l'organizzazione nell'aprile del 1966 a Roma della 12esima conferenza internazionale del War Resistance International, a cui partecipano tutti i grandi protagonisti che abbiamo fin qui citato, compresi anche giovani laici come Bruno Segre o Guido Ceronetti. In conclusione, l'esperienza di Capitini termina il 19 ottobre del 1968, quando muore dopo un intervento, lasciando numerosi scritti ancora inediti che verranno raccolti e pubblicati. Ma negli ultimi anni si era già impegnato nella scrittura attraverso la diffusione del nuovo termine omnicrazia, che promuoveva una democrazia dell'uguaglianza al di fuori delle logiche del potere e delle élite. Capitini dirà più volte, commentando l'esperienza della Marcia della Pace, che essa aveva superato indubbiamente le sue aspettative, soprattutto perché essa aveva avviato un'onda che non si era ancora conclusa. Ebbene, quest'onda, a tanti anni di distanza, è ancora attiva e noi dobbiamo indubbiamente raccoglierla e cavalcarla, non tanto in nome di un pacifismo irenico, ma quanto per far vedere che la non violenza è un metodo attivo e che porta lontano, che è in grado di mostrare lo scarto esistente tra il conflitto sociale, utile a promuovere le novità, e l'uso della violenza, su cui lo stesso Capitini era ritornato negli ultimi mesi come un nodo decisivo da affrontare di fronte ai moti del 1968. Perché la difesa della patria, come ci dice la Costituzione, è sacra, ma oltre a quella armata, un'altra difesa è possibile.
3: Mirko Carrattieri ha raccontato la Marcia per la Pace Perugia Assisi. Realizzazione di Loredana Rotundo.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
5: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
3: Figli di carta. Storie di libri salvati. Con Bruno Luverà.
6: Ho una grande passione, andare alla ricerca di libri abbandonati. I libri che a un certo punto della loro vita vengono espulsi dalle case dove avevano abitato, magari coccolati da lettori appassionati. Perché? Perché le biblioteche domestiche diventano improvvisamente un ingombro. Un problema, gli eredi devono svuotare un immobile, lo devono vendere, spazio per i libri non c'è più. Spesso manca anche il tempo per una cernita, per andare a ricercare quel libro che vale la pena di conservare, di tenere. Invece no, in blocco, finiscono nei mercatini, nelle librerie dell'usato, sulle bancarelle, ma ci sono anche quelli che finiscono nel cassonetto. Sono Bruno Luverà e proverò ad accompagnarvi in un viaggio nel Novecento di carta per scoprire insieme come mai libri importanti, per esempio i libri che erano nella biblioteca domestica di una delle madri dell'Assemblea Costituente, oppure i libri di un giudice che ha dato il suo fondamentale contributo alla rinascita della magistratura dopo il fascismo, o i libri che valgono perché dentro c'è una firma, c'è una dedica. Cito due autori a me cari, Primo Levi e Leonardo Sciascia. Ecco perché questi libri a un certo punto della loro vita finiscono nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Diventano libri vagabondi alla ricerca di una seconda vita. Sono a tal punto innamorato, coinvolto, appassionato, fate un po' voi, e sembrerà un po' strano, che ho l'impressione che questi libri a un certo punto mi parlino, mi raccontino delle storie. Ecco, oggi cominciamo con la prima storia, che è la storia di un rifiuto e di una incantevole scoperta. È una storia di guerra e di amore. È la storia di un libro importante, Poesia ininterrotta di Paul Éluard, pubblicato da Einaudi nel gennaio del 1948.
7: E par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
6: È l'ultima strofa della poesia Libertà, letta da Paul Éluard. Ha una storia che non conoscevo. L'ho scoperta scoprendo quel libro in un mercatino. Questa poesia è stata volantinata dai bombardieri della RAF nella Seconda Guerra Mondiale. Sì, poesie come bombe lanciate per dare forza alla resistenza francese contro l'occupante nazista. L'aveva pensata come una poesia d'amore per Galà, il suo grande amore. Poi a un certo punto l'amore diventa collettivo e il nome del grande amore lo rivela solo nell'ultima quartina. Riascoltiamola, letta questa volta da Vittorio Gassman.
8: E in virtù di una parola ricomincio la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti, sono qua. Libertà.
6: La storia dell'incontro con il libro che vi racconto oggi comincia con uno sguardo, in un mercatino. Quando entro là ad occhio e in una vetrina, la copia della poesia ininterrotta di Paul Éluard, comincio ad osservarla. Ho l'impressione, mi immagino che anche lei mi stia osservando. A questo punto l'immaginazione comincia a correre e penso che mi stia parlando. Cosa mi dice? Non mi abbandonare, ho visto che guardavi i libri di Curzio Malaparte. Ecco, puoi considerarmi un suo buon vicino. Ancor prima di Franco Fortini è stato Malaparte a tradurre alcune poesie di Paul Éluard. Negli anni della Grande Guerra, il poeta surrealista frequentava un luogo magico, una libreria condotta da due donne, la Casa degli Amici dei Libri. Lì si incontravano Louis Aragon, André Breton, parlavano tra i libri con Paul Valéry, André Gide, con i maestri. Il poeta, Paul Éluard, andava in quella libreria con il suo grande amore, Galà. La poesia è rivoluzionaria, come l'amore. Si lega all'azione e nella Parigi degli anni 40, occupata dai nazisti, l'azione ha un nome, resistenza. Il poeta partecipa alle riunioni clandestine nella casa della scrittrice Edith Thomas. È il tempo della famigerata lista di otto. Otto Abetz era l'ambasciatore di Hitler a Parigi. Dalle biblioteche, dalle librerie spariscono i libri proibiti, libri che finiscono in un magazzino e vengono bruciati. I libri di Thomas Mann, Stefan Zweig, Louis Aragon, Sigmund Freud. Il libro che ho in mano, che ho trovato in un mercatino, diventa la soglia di ingresso in una storia, che è una storia di guerra e di amore. Paul Éluard è un uomo libero, rompe il conformismo dell'epoca. Il suo rapporto d'amore con Galà è un rapporto Da coppia aperta si sarebbe detto negli anni 70, però siamo negli anni 20 del Novecento. Condivide il suo amore con Max Ernst, artista, pittore, l'aveva conosciuto a Colonia. Quel ménage à trois gli fornisce materia incandescente per le sue poesie, contemporaneamente però lo addolora. Lui le chiama le notti nere, amore, sesso, struggimento, disperazione senza ali. Alla fine, per non rimanere stritolato nella coppia aperta, decide di fuggire. Non una fuga d'amore, ma una fuga dall'amore. Si imbarca a Marsiglia verso Tahiti. 9 mesi dopo Galà lo andrà a riprendere e per ripianare i costi di questa fuga d'amore dovrà vendere una parte della collezione surrealista di Paul Éluard. L'elenco lo vado a leggere e merita attenzione perché è una biografia dell'avanguardia artistica del Novecento. Galà vende 5 Picasso, 8 De Chirico, 2 Braque, opere di Picabia, Marais, Masson e naturalmente quadri di Max Ernst. Nell'estate del 1929 si consuma l'epilogo, un'estate passata in Spagna, in vacanza. Galà conosce un giovane artista spagnolo, 10 anni più giovane, Salvador Dalí, si innamorano e lei lascia il suo primo grande amore, Paul Éluard.
9: Contro le pietre, a immagine umana, rideremo ancora. Contro i cuori, legati e mortali, viviamo in speranza. Nulla ci riduce a sogni senza sogni, a sopportare l'ombra. Di un'ora simile non c'è sull'ora dubbio o sospetto. Per sempre al mondo tutto muove e canta, tutto muta e gode.
6: Età della vita, poesia dedicata all'amico René Char, passeggia con lui a Parigi quando incontra il secondo grande travolgente amore della sua vita, Nush. Per me, nel mercatino, è giunto il momento di scegliere. Decido che il libro è troppo malconcio, lo lascio, non senza un sentimento quasi di tradimento. In fondo, lui con me si era aperto, aveva raccontato una storia. 2 mesi dopo, torno in quel mercatino e vedo che Poesia ininterrotta non è più nella vetrina, è stato spostato, questa volta è sugli scaffali. Una nuova mortificazione, il prezzo ulteriormente riabbassato. Questa volta rimane in silenzio la copia del libro, non mi parla più. Lo prendo dallo scaffale in mano, lo apro e vedo che all'antiporta c'è scritto Bib Aci 1A 5A85. Significa che questo libro era in una biblioteca. Possibile in una biblioteca dell'Automobile Club d'Italia? Questo mi incuriosisce. Allora vado avanti, giro ancora e questo è il momento della meraviglia quando vai alla ricerca dei libri, dell'incanto, perché Poesia ininterrotta è un libro particolare, questa copia è particolare, ha una dedica a Mademoiselle Irma Antonetto, di vero cuore, Paul Éluard. In questo momento il libro diventa un libro matrioska, apre una seconda storia, la storia di questa donna. Chi è Irma Antonetto?
10: Quest'anno ci sono alcune novità, ci sono 3 dialoghi, uno tenuto da Vincenzo Arangio Ruiz e dallo studioso americano John Brown. Un altro da Guido Calogero, filosofo, e dallo psicoanalista Emilio Servadio. Un altro da Alberto Moravia, sul romanzo, con Pierpaolo Pasolini.
6: Voce squillante, mentre nel 1959 elenca alcuni degli appuntamenti dell'Associazione Culturale Italiana, l'ACI, che appunto non è l'Automobile Club d'Italia, quindi in questa storia le automobili veramente non c'entrano. Irma Antonetto è una ragazza che considera la cultura nel dopoguerra a Torino un antidoto contro l'odio e i nazionalismi che avevano segnato morte e distruzione nelle 2 guerre mondiali. La sua è una famiglia di imprenditori piemontesi farmaceutici. Forse vi ricordate la pubblicità del digestivo con la Manona? Ecco, andava in onda negli anni 60 a Carosello con Nicola Arigliano. Nel dopoguerra, appena laureata, insieme a sua sorella Regina, la giovane donna prende in affitto una macchina per scrivere, la sistema in un piccolo appartamento e comincia a chiedere adesioni al suo progetto, i Venerdì Letterari. Sono gli antesignani dei grandi festival letterari di oggi, Mantova, Pordenone, Roma, Milano. Accolgono il suo invito al Teatro Carignano di Torino i protagonisti intellettuali nazionali e internazionali. Sono, per citare solo alcuni nomi, Primo Levi, Mario Prazza, Carlo Levi, Elsa Morante, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Umberto Eco, Pierpaolo Pasolini e poi Wright, Bello, Camus, Cocteau, Marcuse. Nel 62, per consentire la partecipazione del poeta ribelle Evtushenko, riesce ad ottenere la restituzione da parte di Khrushchev del suo passaporto. Ecco, un piccolo capolavoro diplomatico per Irma Antonetto. E arriviamo all'incontro con Paul Éluard. Nel 1948 era già stato a Torino, invitato da Giulio Einaudi per il lancio del libro La poesia ininterrotta. Dopo la visita alla casa editrice, l'appuntamento insieme a Franco Fortini e a Mirafiori, Paul Éluard, poeta, militante comunista, diplomatico per Irma Antonetto. E arriviamo all'incontro con Paul Éluard. Nel 1948 era già stato a Torino, invitato da Giulio Einaudi per il lancio del libro La poesia ininterrotta. Dopo la visita alla casa editrice, l'appuntamento insieme a Franco Fortini e a Mirafiori. Paul Éluard, poeta, militante comunista e pacifista, incontra gli operai, lo accolgono con uno striscione scritto in francese.

0: siamo nel marzo del 1950, Irma Antonetto lo invita al Teatro Carignano. È un successo. Questa volta la borghesia piemontese ascolta l'intervento dedicato al significato della poesia di circostanza e il suo testamento spirituale sul legame tra poesia, realtà, politica. Il libro, con la dedica di Paul Éluard, Salvato a un passo dal macero, è una soglia d'ingresso in una storia, nella memoria, è il testimone della rinascita italiana dopo la fine del fascismo, ma soprattutto strappa all'oblio il progetto culturale di Irma Antonetto e di sua sorella, due donne visionarie. Nel dopoguerra delle macerie, della fame, credono e investono nella cultura ordito di pace. Infilo il libro, La poesia ininterrotta di Paul Éluard, nello zaino. Nel viaggio verso casa provo ad immaginarmi dove lo collocherò nella biblioteca domestica. A un certo punto sento un mugugnio che viene dallo zaino. E lei, che con un filo di voce, resistente, come il suo poeta, mi dice: scusami, vorrei essere io a scegliere la mia collocazione. Come? Beh, questo lo scopriremo nella prossima puntata.
1: Figli di Carta è un programma di Bruno Luverà. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Giorgia Meloni chiude la festa di Gioventù Nazionale a Roma, norma in arrivo per numero massimo di stranieri in classe e divieto del burka. La parità tra uomo e donna non è negoziabile.
3: Gli altri eventi politici, Salvini sul palco di Pontida, la Lega è e sarà più unita che mai. Nel pomeriggio a Milano il 5 Stelle Conte, a Orvieto la convention di Futuro Nazionale con Vannacci.
2: Medio Oriente, pericolo escalation, allarme degli Stati Uniti dopo l'attacco dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita. Trump accorcia il suo fine settimana in campagna e torna a Washington. Tensione anche in Russia, bersagliata da 1.100 droni ucraini nel giorno del rinnovo della Duma.
3: In studio Sara Piselli e Valentina Antonelli, giornata di importanti appuntamenti politici che in qualche modo danno il via ufficiale all'anno delle elezioni. Cominciamo da Felix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma, a chiudere l'evento la Premier Giorgia Meloni. Linea in diretta, Federica Ionta.
4: Sì, qui a Phoenix un intervento centrato sulla scuola, anche se la platea di Gioventù Nazionale si è scaldata soprattutto durante gli attacchi alle opposizioni, anche ironici. Volevamo cantare Bollo Ciao, ha detto Meloni a Conte. Hai fatto la campagna elettorale col super bonus e alla segretaria PD Elly Schlein non hai argomenti per attaccarci. Quindi l'annuncio sulla scuola, appunto, sentiamo.
5: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: A proposito di campagna elettorale, l'avvertimento di Giorgia Meloni, vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte. Da Phoenix con Federico Foroni, linea allo studio.
2: Da Roma a Pontida per il tradizionale raduno della Lega con il leader Matteo Salvini. In diretta all'inviato Lucio Bondì.
6: Un congresso straordinario a ottobre, voglio la fiducia della mia famiglia, la Lega. L'annuncio a sorpresa di Matteo Salvini è arrivato pochi minuti fa.
7: Se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
6: Una risposta a chi, a partire dal capogruppo Romeo, ha chiesto un cambio di passo, una gestione collegiale, più attenzione al nord. Si vince solo uniti, non voglio divisioni, ha ripetuto Salvini, che poi ha lanciato le richieste per la prossima legge di bilancio. Quota 64, estensione della flat tax per le partite IVA, 10.000 militari nelle città, tutte proposte da finanziare con una tassa straordinaria sulle banche. Da Pontida con Alberto Gaidano è tutto, di nuovo a

0: voi.
1: Si chiuderà invece nel pomeriggio a Milano la conferenza programmatica del Movimento 5 Stelle con l'intervento conclusivo affidato al leader Giuseppe Conte. In diretta l'altro nostro inviato Vasco Pirri.
2: È proprio così, Sara, si chiude tra poco alle 14 il voto degli iscritti 5 Stelle sui 20 punti con cui Giuseppe Conte si presenterà al tavolo del programma con PD e AVS. Ieri è stato netto: non diluirò il mandato che mi affidate. La frizione col PD è nota, ovvero lo stop all'invio di armi in Ucraina. Conte alle 15 chiude la convention di Nova. Stamattina ha dialogato con un gruppo di giovani, sentiamo.
3: Dobbiamo spendere meglio, se va nel riarmo, se togliendo risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, le risorse non ce le possiamo inventare.
2: Parole che arrivano dopo quelle ancora più forti di ieri, in cui diceva: non si costruisce la pace con le armi, il riarmo allontana la pace. Con Adriano Totaro da Milano, linea Roma.
4: Altro appuntamento politico della giornata, la kermesse di Futuro Nazionale Orvieto con il generale Roberto Vannacci. In diretta l'inviata Noemi Giunta.
5: Siamo qui per fermare il declino, siamo noi la vera destra. Roberto Vannacci rilancia su identità, lavoro, famiglia. Il patriarcato mediterraneo è quello di Enea, dice no Green Deal, immigrazionismo, no armi all'Ucraina, no alla norma sull'antisemitismo e sul femminicidio, la legge deve essere uguale per tutti. Poi la replica sulle alleanze alla russa, non ho tradito i miei elettori, e a bocchino.
6: Ecco chi ha fatto i conti, meglio perdere che vincere con Vannacci. Questa è la politica di questo centrodestra annacquato.
5: Ecco, Jacopo Teodoro, vi restituisco la linea.
1: Dall'estero sale la tensione sul fronte medio orientale. Gli Stati Uniti diffondono un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi dei ribelli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato. In diretta in studio, Livia Liberatore.
7: Secondo il comando militare iraniano, gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere le operazioni contro di loro. È solo l'ultimo segnale che la tensione nell'area sta crescendo. Oggi il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un'allerta rivolta ai cittadini statunitensi che si trovano in Medio Oriente o che intendono andare nella regione. L'Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero prendere di mira strutture diplomatiche, imprese e cittadini statunitensi in tutto il mondo. E intanto il presidente Trump torna con un giorno di anticipo alla Casa Bianca dalla sua residenza in campagna. Dietro l'allarme c'è l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi dello Yemen, che ieri hanno preso di mira per la prima volta la capitale saudita Riyadh, colpendo un deposito di petrolio vicino all'aeroporto.
4: La guerra tra Russia e Ucraina, pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca nel terzo e ultimo giorno di voto per la Duma, due vittime, colpita anche una raffineria, missili russi su Kiev e Odessa, vittime una donna e tre bambini, la corrispondente da Mosca.
5: Massiccio attacco di droni nella notte, più di 1900 velivoli telecomandati, dice il sindaco di Mosca, colpiti palazzi, magazzini, in fiamme anche la grande raffineria della capitale, un tentativo, dicono le autorità, di interferire con le elezioni, le prime dall'inizio dell'intervento in Ucraina. È in questo clima che stiamo seguendo il voto da un seggio in una scuola della capitale, ultimo giorno per il rinnovo della Duma. Sulle liste sono rimasti partiti dell'opposizione che però sono allineati con il Cremlino sui temi cruciali. Primo fra tutti l'operazione militare in Ucraina, mentre Rybakov, leader dei pacifisti esclusi dal voto, ha invalidato la scheda per protesta. Unica incognita resta la partecipazione. Putin ha chiesto ai russi di mostrare sostegno andando a votare. Le autorità stanno facendo tanto per evitare l'assenteismo. I russi temono che dopo il voto parta una nuova mobilitazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
1: Caro energia, le crisi internazionali e il blocco delle esportazioni dall'Arabia Saudita rischiano di provocare uno shock petrolifero in Europa. Si lavora alle contromisure.
8: Per ora si tratta di appuntamenti fissati sul calendario nelle prossime settimane. Il G7 Energia, annunciato dal francese Macron, la riunione dei paesi euro il 9 ottobre, che dovrebbe affrontare un tema caro all'Italia, la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. L'obiettivo è essere pronti alle nuove scosse che arrivano direttamente dal Medio Oriente e dall'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per il trasporto di petrolio in Europa, è bloccato. Le raffinerie cercano nuovi rifornimenti per i prossimi mesi, ma non è facile. fragile. Il rischio è che il costo del barile continui a salire verso i $140 insieme ai carburanti. Il gasolio in autostrada sfiora oggi 2,9 euro al litro in modalità servito. E poi che manchi materia prima, considerando che i paesi europei dell'OCSE hanno importato solo a giugno 577.000 barili dall'Arabia. Serve intervenire presto, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Se l'Europa non decide, l'Italia è pronta a muoversi da sola. Paola Nania, GR3.
4: In Germania aperti seggi da stamani a Berlino, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Le operazioni di voto si concluderanno alle 18. Per la prima volta possono votare anche i giovani a partire dai 16 anni. A Berlino il partito di sinistra Linke e la CDU del cancelliere Merz si contendono il primo posto. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore invece si prevede un testa a testa tra socialdemocratici e Alternative für Deutschland.
1: La cronaca ci riporta in Italia. Tragedia nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Un uomo ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi. La vittima è un 25enne di origini albanesi.
4: Il caso delle sorelline di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ritrovate ieri pomeriggio in un negozio di abbigliamento vicino casa. Le indagini dei carabinieri proseguono per capire se si siano allontanate da sole o se siano state accompagnate da qualcuno. Ascoltati il padre, che ne aveva denunciato la scomparsa, e la titolare dell'attività. Per la procura di Caltanissetta necessari accertamenti per individuare eventuali responsabilità.
1: Quasi 2 milioni di followers su Instagram. A Pordenone Legge arriva il fenomeno Navid Tarazi. Posso fare una foto al tuo cane? È un libro fotografico che nasce da migliaia di incontri nelle strade italiane. Ogni scatto è una porta aperta su una storia di resilienza e complicità. L'inviata.
0: Scusa, posso fare una foto al tuo cane?
9: È la domanda di rito di Navid quando si aggira per le strade di Torino con la sua macchina fotografica. In Iran, da dove proviene, il cane non è un animale da compagnia. Da qui nasce la curiosità, Navid?
0: È sempre emozionante. Mi raccontano ogni volta una cosa meravigliosa che non avevo mai sentito e io cerco di trasmettere quelle emozioni che io provo quando li ascolto tramite i miei video sui social.
9: Da lì un libro.
0: Qualcuno nei commenti mi aveva scritto: ma perché non fai un libro con tutte queste fotografie? Io non capivo tanto, perché dopo qualche mese che era uscito il libro sono andato a trovare una signora a cui avevo fotografato il cane, non avevo i social, e lì mi ha spiegato come legge una storia ogni sera e questa cosa gli fa tanto compagnia. Se fosse solo per quella signora ne vale la pena.
9: Qual è una storia che ti è rimasta nel cuore?
0: La storia di Sgorpio, un cane che purtroppo l'avevano bruciato con l'acido. La proprietaria l'aveva trovato nel veterinario e ha detto che questo cane non vive tanto, e invece Sgorpio è più di 7 anni, 8 anni che vive con questa signora e va in giro per prendere le coccole.
9: Pordenone, Marcella Sullo, GR3.
10: Sì.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Giovanni De Palma e Patrizio Gotti. Il prossimo GR3 alle 16:45, dopo Onda Verde, linea Domenica in Concerto. Buon ascolto.
11: Abbiamo trasmesso GR3. In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 13:56 minuti. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove un incidente provoca 5 km di coda tra l'allacciamento con la 7 e Baggio Cusago in direzione della 8. In A23 restano 6 km di coda tra Pontebba e la barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A26, Genova, Gravellona Toce. Un incidente causa 1 km di coda tra Masone e l'allacciamento con la 10 per chi viaggia verso Genova Voltri. Lavori in corso in A10, Genova Genova Ventimiglia con 4 km di coda a tratti tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure in direzione di Genova. Traffico rallentato anche in A14 Bologna Ancona tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. In chiusura rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 16:50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3, da Federico Vizzaccaro. Bentornati a un nuovo appuntamento con Domenica in Concerto. E oggi vi proponiamo parte di un concerto che si è tenuto al Théâtre des Béliers a Losanna il 3 giugno scorso. Ad eseguirlo l'orchestra da camera di Losanna diretta da Renaud Capucson, il celebre violinista francese che negli ultimi anni ha intrapreso con grande successo anche la carriera di direttore d'orchestra. Ma nel primo brano in programma, il concerto di oggi, c'è anche un altro grande nome, quello di Igor Levit, pianista russo naturalizzato tedesco, tra i più acclamati della sua generazione. E Igor Levit al pianoforte eseguirà con l'orchestra da camera di Losanna il concerto numero 21 in do maggiore K467 di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta di uno dei 14 concerti che Mozart scrisse nell'ultima fase della sua vita, quando si era stabilito a Vienna come compositore e pianista indipendente. Il brano infatti fu composto ed eseguito nel marzo 1785 con Mozart stesso al fortepiano. Il concerto è suddiviso nei classici tre movimenti che sono in questo caso allegro maestoso, andante e allegro vivace assai. Mozart scrive questo, come gli altri concerti viennesi, per se stesso come solista. Ed è lo stesso compositore che in una lettera alla famiglia descrive questi concerti, ve ne cito una parte, come una via di mezzo tra il troppo difficile e il troppo facile. Brillanti, gradevoli all'orecchio, naturali senza cadere nel vuoto. Qua e là potranno soddisfare gli intenditori, ma sempre in modo tale che anche gli incompetenti ne provino piacere senza sapere perché. E dopo questa citazione da una lettera di Mozart, ascoltiamo dunque il concerto numero 21 in do maggiore K467 nell'esecuzione dell'orchestra da camera di Losanna diretta da Renaud Capucson. Al pianoforte Igor Levit.

Era il concerto numero 21 in do maggiore, K467 di Mozart, lo abbiamo ascoltato dal pianoforte di Igor Levit con l'orchestra da camera di Losanna diretta da Renaud Capuçon. Siamo sempre a Radio 3, questa è Domenica in concerto e stiamo ascoltando un bel concerto che si è tenuto a Losanna lo scorso 6 giugno. E nel corso di questo stesso evento, sempre l'orchestra da camera di Losanna ha eseguito anche la Sinfonia numero 104 in Re maggiore di Joseph Haydn. Si tratta dell'ultima sinfonia di Haydn e dunque anche l'ultima delle londinesi, ossia le sinfonie composte nel periodo in cui il compositore viveva a Londra. E per questo, per antonomasia, questa sinfonia le è stato dato il sottotitolo proprio di London, ma è nota anche come Sinfonia Salomon, dal nome dell'impresario tedesco che convinse Haydn a spostarsi in Inghilterra, ossia Johann Peter Salomon. Questa sinfonia fu composta nel 1795 ed è considerata come una sorta di testamento spirituale che l'anziano compositore lasciava al nuovo secolo che stava per arrivare. La struttura è quella classica con la suddivisione in quattro movimenti che sono adagio introduttivo e allegro, andante, minuetto e trio e finale spiritoso. Ascoltiamo la sinfonia numero 104 in Re maggiore di Haydn nell'esecuzione dell'orchestra da camera di Losanna diretta da Renaud Capuçon.

0: Gli applausi per questa esecuzione brillante della Sinfonia numero 104 in Re maggiore di Joseph Haydn con Renaud Capuçon alla direzione dell'Orchestra da Camera di Losanna. Era questo il secondo e ultimo ascolto per questo appuntamento con Domenica in Concerto, appuntamento che sta per terminare, ma rimanete sempre su Radio 3 perché tra breve ci sarà lo speciale di Fahrenheit con Susanna Tartaro in diretta dal Festival Pordenone Legge. Da Federico Vizzaccaro un saluto e ancora una buona domenica sempre in compagnia di Radio 3.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteo Radio.
4: Serata con tempo generalmente asciutto su tutto il paese. Nuvolosità più consistente tra Calabria e Sicilia. Tendenza ad ampi rasserenamenti, velature di passaggio sulle regioni del nord. Domani, lunedì 21 settembre, avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
5: Ebbene sì, ci siamo con questo bel applauso che ci connette a tutti coloro che sono a casa e che sono in ascolto di Radio 3, la radio più bella che c'è, ma per tanti motivi non è solo uno slogan o un modo così di dire, di iniziare la nostra trasmissione, è proprio la verità, perché dove succede che si può parlare con un grande pensatore, con un grande romanziere, con un esordio poetico, se non dentro questa radio che ci fa capire, decrittare il mondo? Quando poi si è ai festival letterari tutto diventa tangibile, ci possiamo guardare, vedere, stringere la mano, conoscere anche, incontrare persone, fare amicizia, far nascere anche qualche amore, chissà. Susanna Tartaro è qui al microfono di Fahrenheit e con me parte della redazione, ovvero Giovanna Savignano in regia e Michele Demieri alla redazione di questo pomeriggio. Ovviamente, come ben sapete, Fahrenheit oggi si sdoppia perché nella seconda parte, quella dalle 5 dopo le notizie del GR, ci sposteremo tutti noi in ascolto verso il Festival Filosofia di Modena, la conduzione di Tommaso Giartosio, la cura di questa regione di Fahrenheit di Laura Zanacchi e con lei Lea Gemmato, insomma un pomeriggio di libri e di idee. E allora iniziamo alla grande, perché libri e idee si possono declinare se si capisce il mondo dove stiamo. Detto questo, il mondo dove stiamo e che viviamo diventa continuamente più complicato. E allora, per cercare di capirci qualcosa, io approfitto della possibilità di Pordenone Legge, che mi dà il là per avere tra noi i protagonisti di un dialogo che sembra un po' insolito, perché buonasera al neuroscienziato Vittorio Gallese. Buonasera professore.
6: Buonasera.
5: Vittorio Gallese non è uno scienziato qualsiasi, ecco, diciamo che nella sua storia può annoverare il fatto di essere tra gli scopritori dei neuroni specchio, una scoperta che ha cambiato il modo di guardare le cose, il modo di guardarci anche, visto che sono quelle cellule cerebrali che si attivano quando ci osserviamo e osservano rispecchiando il comportamento altrui in quei movimenti che sono finalizzati a qualcosa. Quindi, ecco, questa cosa che sembrava qui, c'è qualcuno che l'ha vista, perché credo qui presenti nessuno l'ha vista. Il professor Gallese sì, e ne ha scritto, ha condizionato anche il modo di guardare le cose, ci ha anche sedotti con questa scoperta, perché è stata una scoperta fondamentale degli ultimi anni. Dicevo un dialogo insolito, perché saluto Mario Desiati. Buonasera.
7: Salve, buonasera, buonasera a tutti.
5: Mario Desiati è uno scrittore, abbiamo scienza e letteratura, abbiamo messo insieme due materie della scuola che è appena iniziata, perché il titolo del dialogo è Dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica. Desiati, mi piace ricordare che ha vinto lo Strega con Spatriati tempo fa, il suo ultimo libro anche presentato a Fahrenheit e Malbianco, ma sempre in Audi. Perché? Perché continueremo, cioè perché insieme? Secondo me anche perché c'è forse l'idea dello spaesamento, per esempio, di quella che è la fluidità, non solo di genere, ma proprio metamorfica, proteiforme della nostra vita, la frammentarietà che le interessa, Desiati, e forse si rispecchia in un gioco triplo di specchi nel lavoro di Vittorio Gallese. Come mai questa accoppiata? Mi dica lei.
7: Beh, allora, io ho scritto, appena uscito questo libro di Gallese, io Gallese lo seguo da tanto tempo, da scrittore il lavoro dei neuroscienziati è molto importante, la scoperta dei neuroni specchio, la simulazione incarnata al cui segue, il fatto che noi dentro di noi, per esempio, anche quando leggiamo un libro, replichiamo il racconto dentro la nostra testa di quello che viene descritto dallo scrittore, e lo scrittore replica qualcosa che ha visto dentro di sé, ma che ha visto anche fuori. E esce il Sé digitale, per me è un libro che subito coglie il mio cuore, perché innanzitutto è un libro ottimista, un libro che non fa, e qui rubo una parola cara al professore, non fa tecnofobia, è un libro nel quale tiene presente che il corpo e la mente hanno una connessione fra di loro. Noi viviamo in un mondo dove sembra che tutto sia ormai senza corpo, ma in realtà anche l'ambiente digitale è un ambiente affettivo. E infatti è geniale in questo libro, secondo me, già il titolo. Cioè lui ha scelto il titolo che non è l'io digitale, ma il sé. Quindi crea già nel titolo che il discorso legato, insomma, al mondo che sta cambiando, al fatto che molto delle nostre giornate sono dentro questi ambienti dove fisicamente non incontriamo nessuno, ma in realtà il nostro corpo c'è. C'è il nostro corpo e inevitabilmente c'è anche immaginare il corpo degli altri, anche quello, non soltanto quello che noi vediamo, ma ci sono i nostri sensi in corso. Questo da lettore mi ha aiutato a leggere meglio la poesia, che io sono un lettore di poesia un maniaco sessuale della poesia, perché proprio leggo, qui siamo a Pordenone ed è la capitale della poesia in questi giorni, mi ha aiutato a leggere meglio, poi non so se mi aiuterà a scrivere meglio, però è stato per me un libro importante, io ho subito scritto e abbiamo iniziato a dialogare, poi lui è stato molto generoso perdonando le mie insufficienze, sono un profano totale, quindi anche le mie insufficienze lessicali, linguistiche nel campo, però è stato un uomo, uno scienziato che mi ha dato un po' di speranza su quello che faccio, ma anche su quello che c'è attorno a noi.
5: Ah, che meraviglia, Mario Desiati, anche perché tra le cose che mi ero sottolineata di questo volume che si intitola Il sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica, edito per Raffaello Cortina Editore, perché i libri, come non ci stanchiamo mai di dire, vanno letti, non solo raccontati. Il professore, in modo molto chiaro, in una delle pagine che sono centrali nel libro, quindi non a caso, dopo una serie di giri si arriva poi al cuore e poi dopo l'autore di solito si permette di continuare su quella strada che ha già illustrato al lettore, scrive: il digitale non cancella la corporeità, ma la rilancia in forme nuove, rendendola nodo cruciale della nostra capacità di sentire, pensare e connetterci con gli altri. Ecco, prendo questa frase perché mi interessa molto. Noi viviamo con lo smartphone. Spesso, diciamo, ci leggiamo cambiati. Noi stessi, i non nativi digitali, guardiamo anche con un po' di preoccupazione i nativi digitali, perché c'è un rispecchiamento un po' orbo tra noi. Insomma, ci capiamo, non ci capiamo tra queste generazioni? Ecco, lei invece scrive questo perché lo smartphone ne parla dello smartphone come uno schermo pelle, non sì, solo dello smartphone, ma dei supporti in genere. In che modo quel tocco del touchscreen e quella vita digitale hanno riprogrammato la nostra nuova corporeità, professore?
6: Beh, diciamo, è un nuovo tipo di visione, una visione molto più performativa, attiva, che coinvolge non solo gli occhi ma il nostro corpo, perché siamo noi che attraverso il contatto con la superficie touchscreen dello schermo pensiamo di essere in controllo totale di quello che vediamo. Poi in realtà, come spiego nel libro, gran parte di quello che ci viene proposto è il frutto di un algoritmo che, più noi interagiamo con lo schermo, meglio ci conosce e meno crede di interpretare i nostri gusti, proponendoci delle immagini che, secondo l'algoritmo, hanno più probabilità di tenerci inchiodati davanti a quello schermo, no? Si parla infatti di economia dell'attenzione. Il tempo che noi passiamo di fronte a un certo tipo di contenuto digitale è immediatamente monetizzabile, ahimè non ancora per noi. Oggi sono andato a sentire l'amico Maurizio Ferraris che propone questo welfare digitale, dice: siamo noi che facciamo la ricchezza di queste grandi compagnie multinazionali e quindi è giusto che redistribuiscano i soldi che fanno con i contenuti che noi postiamo, perché sono questa messa di dati che noi continuamente mettiamo in rete.
5: Ferrari sarà molto chiaro: se ci dessero anche solo, non so, 5 centesimi per tutto quello che noi mettiamo in rete, avremmo una sorta di reddito. Quindi lei è d'accordo, professor?
6: Sì, sicuramente, sicuramente. Diciamo che noi purtroppo, come ha detto il premier canadese qualche mese fa a Davos, crediamo di andare al ristorante e ordinare una portata, in realtà noi siamo la portata sul menù, ed è proprio perché produciamo contenuti ma non ne abbiamo alcun ritorno economico. Ma per tornare al tema della queste nuove tecnologie ci stanno cambiando, quindi io nel libro parlo chiaramente di un cambiamento antropologico, come è avvenuto per ogni rivoluzione tecnologica che noi umani abbiamo creato. Pensate all'invenzione della scrittura. L'invenzione della scrittura ha trasformato un'umanità che per millenni ha tramandato le proprie conoscenze esclusivamente in modalità orale, di generazione in generazione. Bene, questa traduzione orale poi ha trovato una sua traduzione con la scrittura. L'Odissea, di cui tutti abbiamo parlato per tutta l'estate, è una tarda trascrizione di una tradizione orale verosimilmente molto più antica. Noi abbiamo messo 6.000 anni circa per alfabetizzare praticamente tutti gli italiani, no? Invenzione della scrittura più o meno 6.000 anni a spanne. Quando io ero piccolo c'era il maestro Manzi in TV che insegnava a leggere e a scrivere a una percentuale consistente di italiani che ancora non sapevano né leggere né scrivere. Oggi noi nel giro di 2 anni abbiamo diffuso una tecnologia di cui non siamo pienamente padroni, che conosciamo ancora poco e che ci cambia. Questo impone, da un lato, dal mio punto di vista, un maggiore interesse della ricerca per cercare di documentare, al di là delle ansie legittime, naturali e diciamo degli aspetti apocalittici o tecnoentusiasti. Il tecnoentusiasmo è frutto di strategie di marketing, perché questi signori vogliono che si investa sempre di più, no?
5: Che diventa anche strategia, esatto, politica.
6: E la tecnofobia, l'apocalisse, moriremo tutti, ci distruggeranno, ci asfalteranno, è la traduzione di la percezione che ognuno di noi ha di un mondo che sta letteralmente cambiando davanti ai nostri occhi, ma che sta cambiando a una velocità che non è mai stata sperimentata dalla nostra specie. Noi stiamo cambiando a una velocità forsennata. Questo cambiamento va studiato e poi soprattutto, siccome questa tecnologia è frutto del nostro ingegno e non ce l'hanno regalata gli alieni, l'abbiamo creata noi, noi dobbiamo fare di tutto per stare dalla parte dei bottoni. E quindi utilizzare queste meravigliose tecnologie che offrono delle opportunità mai viste nella storia dell'umanità, senza diventarne schiavi o diventare un servo meccanismo in un modello che è quello che piace al signor Musk, al signor Thiel e compagnia. Quindi dobbiamo riprogrammare anche la nostra educazione, dobbiamo ripensare la scuola, dobbiamo ripensare l'università. Non è possibile immaginare di continuare a fare finta di vivere in un mondo che non è più quello in cui mi sono formato io o molti di voi, il mondo analogico. Il mondo oggi non è più quello, è un mondo ibrido, sempre più digitale, che offre grandi opportunità e grandi insidie. Quindi il sé digitale è un tentativo di cercare di capire meglio che cosa ci sta succedendo e perché.
5: Beh, come vedete, il saggio è davvero molto insomma, ci appartiene, ci interessa, è come se vivessimo le pagine che scrive Gallese, è come se Gallese facesse la didascalia anche della nostra riprogrammazione, del nostro riprogrammarci quotidianamente, sì. È quello che tentiamo di fare. Senta, la sua metafora ci ha, noi lettori, molto colpito, questa idea dello schermo pelle. Mm-mm. Allora, la I è quanto di più lontano e disincarnato. Abbiamo con i mezzi di intelligenza artificiale un rapporto quasi fisico ormai. Sì. C'è un rapporto di appartenenza con questo mondo così distante, così perfetto, così fluido, così trasparente e senza attrito, a proposito di quella pelle, di quel calore.
6: Questo, dal mio punto di vista, è uno dei rischi maggiori. Parliamo dalla mattina alla sera di intelligenza artificiale che diventa autocosciente, agentiva, che ci ammazzerà tutti, no? Tutti abbiamo letto le interviste di quell'ex tecnico. Ecco, io dico qualcosa di diverso. Noi dobbiamo imparare meglio a utilizzare questa tecnologia, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che noi siamo il frutto di un lungo percorso evolutivo che è stato totalmente analogico e quindi non possiamo immaginare un futuro per noi esseri umani. Io ho 2 figli e quindi penso costantemente al loro futuro. Non possiamo immaginare un futuro fatto solo di tempo passato di fronte a uno schermo a stabilire una relazione, spesso anche sentimentale, con un algoritmo che non ha desideri, che non sa che cos'è la stanchezza, la rabbia, la fame, ma che è stato progettato, programmato, realizzato con un'unica finalità: tenermi inchiodato lì, rendermi dipendente da questo uso. E quindi noi abbiamo bisogno di giocare a palla prigioniera, di riappropriarci delle nostre città, di stare insieme come stiamo facendo in questo momento qui a Pordenone e in altri luoghi, di leggere la letteratura prodotta non dall'intelligenza artificiale ma da Mario Desiati.
5: Da Mario Desiati, a cui torniamo, perché l'intelligenza artificiale ha compromesso anche probabilmente una un immaginario o ha molto cambiato il modo di stare al mondo di uno scrittore. Partiamo da lei. Come gestisce il rapporto con l'intelligenza artificiale nella scrittura, nelle sue ricerche, nella sua quotidianità?
7: Ma allora, io inizialmente molto primitivo, cioè, per fare le ricerche basta. Ma poi invece proprio Gallese mi ha dato dei suggerimenti. Tra l'altro un'espressione che c'è nel libro, che per me adesso proprio ce l'ho segnata sul mio computer, vigilanza narrativa. E lui parla della vigilanza narrativa non casualmente, perché Gallese nei suoi libri ha delle deviazioni, sia in quello precedente che ha scritto con Morelli, sia in questo, su Musil, su Celan, che sono mie passioni personali, la possibilità di far fiorire i sassi, come diceva Celan, e lui cita, e in qualche modo essere tu a condurre quello che poi ti suggerirà la macchina. Cioè la macchina non è la macchina che ti guida, ma sei tu che guidi la macchina. Come un tempo gli scrittori che scrivevano a penna e passano la scrittura alla videoscrittura, allo stesso, e anche alle correzioni, perché ovviamente la macchina sbaglia, la macchina ti devia, la macchina ti dà delle possibilità che non esistono. E invece la vigilanza narrativa è un tuo complesso sistema di stare nel mondo, le cose che hai appreso, le cose che sei disposto a cambiare. Forse sei disposto a cambiare tutto, forse non sei disposto a cambiare nulla. Alla base, un minimo, e qui uso e cito sempre il Sei Digitale, di paideia digitale. Cioè, siamo in questo mondo che sta cambiando, non facciamo finta che non stia cambiando, non pensiamo si stava meglio quando si stava peggio, perché quel guardare sempre dietro e tutto è stato meglio, alla fine ti dimentichi, alla fine non vedi le cose che stanno cambiando. Usa quello che sai, apprendi, leggi, studia, rimani deluso, rimani anche che non capisci le cose che stai leggendo, perché comunque qualcosa ti resta, un po', e qui cito, professore, un po' di simulazione incarnata anche nelle cose che non capiamo, qualcosa a un certo punto si appiccica ai nostri neuroni e fa ballare un po' la sinapsi, le connessioni sinaptiche in maniera diversa. Chissà quante cazzate ho detto, professore, no, scusami.
6: No,
7: perché sono in una situazione di grande affetto e come dire, anche di ammirazione di fronte con Gallese, quindi ogni tanto perdo la bussola.
5: Perdi la bussola.
7: E sbaglio,
5: ma...
7: come dire.
5: No, perché ha aperto invece tante direzioni, sì. Anche quella letteraria, perché qui questo è un saggio dove ci sono... ogni tanto appaiono come delle tracce luminose i grandi della nostra storia letteraria. C'è la frase finale del libro, che è una frase di Paul Celan, che sarebbe anche quella da inchiodarsi al computer, magari appiccicandocela con un post-it senza digitarla. Ancora vi sono melodie da cantare al di là degli uomini. Che abisso, questa frase.
6: Sì. Io, una cosa in cui ho sempre creduto e per cui ho pagato un costo notevole da un punto di vista della carriera scientifica, soprattutto in termini di finanziamento, io mi ricordo, ero a Tucson in Arizona, era il 1998 mi pare, a una conferenza che si tiene ogni due anni, si chiama Towards the Science of Consciousness, verso una scienza della coscienza, organizzata da un filosofo che si chiama David Chalmers, e me ne uscì così alla fine del mio intervento, disse: e poi non dimentichiamoci che dal mio punto di vista le neuroscienze cognitive, non chi studia la sinapsi o il singolo neurotrasmettitore, ma chi guarda al cervello come uno dei possibili livelli di descrizione per capire chi siamo e come funzioniamo come esseri umani, le neuroscienze cognitive, quelle che pratico io, per me sono una parte delle scienze umane, sono anch'esse scienze umane. Quindi per me non è bizzarro essere qui con l'amico Mario Desiati, lui ha letto i miei libri, io ho letto i suoi, ovviamente mi piacciono molto. L'ultimo mi è piaciuto particolarmente, Mal Bianco, perché secondo me è un romanzo molto, molto ambizioso, che tiene insieme storia,
5: cosa eccetera. Le piace della scrittura di Desiato?
6: Ma mi piace perché è molto embodied dal mio punto di vista, cioè quando tu leggi le sue pagine hai la sensazione di vivere per procura dei suoi personaggi, ma questo non gli impedisce poi di in qualche modo dare una visione dall'alto e farti vedere questi personaggi.
5: È un'intelligenza naturale che si contrappone a quella artificiale.
6: È la nostra. Quindi l'intelligenza artificiale ci propone un modello di relazione, un tipo di soggettività che non è umano, è appunto artificiale. Quindi il rischio che noi dobbiamo combattere è quello di modellare il nostro stile di relazione con gli esseri umani sulla base di quello che impariamo relazionandoci con ChatGPT o con Claude, che è lì per darci ragione, per dire quanto siamo fighi,
5: ma
6: quanto siamo bravi.
5: Tutto questo,
6: cioè, non ti dirà mai non hai capito niente, sei un cretino, ho ragione io, come ci dicono spesso gli altri esseri umani quando litighiamo. Ma la vita è fatta, noi impariamo a camminare grazie agli ostacoli. Io ho osservato attentamente entrambi i miei figli quando imparavano a mettersi sulle gambe, che è una delle grandi conquiste della nostra specie, da cui sono seguite una serie di conseguenze inimmaginabili solo per il fatto di mettersi in piedi. E come facciamo a metterci in piedi? Appoggiandoci agli ostacoli. Gli ostacoli sono il supporto che ci consentono di vincere la forza di gravità. Se noi questo lo estendiamo alle relazioni interumane, noi cresciamo grazie alla frizione che l'altro ci pone, ai dubbi che ci pone. Tutto questo non sperate di trovarlo in Claude o in ChatGPT, perché sono programmati per un fine completamente diverso.
5: Ma quelli che li programmano sono esseri umani.
6: Quelli che li programmano
5: siamo anche noi.
6: Sono esseri umani, il problema che complica ulteriormente le cose è che, siccome sono modelli generativi, quello che succede all'interno dell'algoritmo, quali sono i meccanismi che permettono all'algoritmo di fare alcune delle cose che fa, non te lo sanno spiegare nemmeno chi li programma.
5: Ma allora, professore, mi risponda...
6: È una black box.
5: È una black box, benissimo. Mi risponda a questo per farmi capire meglio dove sto andando. Noi possiamo...
6: Dove stiamo andando io non lo so.
5: Questo immagino,
6: non
5: però...
6: però
5: non sicuramente un po'... Ecco... Beh, più di me in questo momento sicuramente, ma mi faccia capire una cosa: se l'uso dell'intelligenza artificiale può essere in qualche modo virtuoso.
6: Certo, e lo essere. È in moltissimi campi.
5: Ecco, noi abbiamo il timone sempre di quello che facciamo?
6: Dipende da noi.
5: Ma questo è positivo.
6: Dipende da noi, cioè noi a un certo punto della giornata dobbiamo spegnere il computer e andare a litigare col nostro amico, con la nostra amica, discutere col nostro partner, con la nostra partner.
5: Quindi non è, lei mi fa capire,
6: andare al cinema con i nostri figli, giocare a pallone con i nostri figli. Quello
5: non
6: dobbiamo continuare a
5: non
6: fare.
5: Non è nell'uso la nostra resistenza, ma nell'uso del tempo fuori il computer.
6: Allora pensate al fuoco. Il fuoco è stata una delle più grandi invenzioni tecnologiche nel cammino evolutivo della cultura umana. Col fuoco ci cuoci le salamelle alla grigliata del sabato con gli amici, ma ci puoi anche bruciare la casa del vicino che ti sta sulle scatole. Ogni tecnologia ha questa intrinseca ambiguità. È il farmacon di cui parlava Stigler, Bernard Stigler. Cioè, il farmacon significa che è medicina e veleno al tempo stesso. Spesso dipende dalla dose, ma non sempre, o dalla frequenza o dalla posologia. Ecco, quindi noi dobbiamo toglierci dalla testa che la nostra vita possa essere solo connessione digitale. La nostra vita deve trarre il meglio dalla connessione digitale, se chiede la mia opinione, ma noi con gli altri esseri umani ci dobbiamo congiungere fisicamente, dobbiamo stare assieme, dobbiamo organizzare delle cose, cittadinanza partecipata, volontariato, briscole, tombole, quello che volete voi, ma dobbiamo stare con gli altri esseri umani. Il surrogato dell'algoritmo ci porta lontano da una realizzazione piena della nostra umanità. Questo è quello che penso oggi, settembre 2026.
5: Grazie.
6: Domani non lo so.
5: Ma grazie professore per la sua chiarezza, per averci fatto volare nella sua testa, nelle sue scoperte, anche nel mondo che viviamo attraverso, ed è tutto concentrato, tutto quello che avete ascoltato di Vittorio Gallese è qui nel suo libro Il sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica. Non so se è incluse anche le salamelle a cui faceva no, riferimento, quello no, ma è stato un esempio. C'è Musil, c'è ma Musil. Non ci sono le salamelle.
8: No,
5: Raffaello Cortina, editore, grazie davvero, per noi è un privilegio averla qui a Fahrenheit.
8: Grazie a voi.
5: La ringrazio.
8: E grazie a Mario Desiati.
5: E ringrazio Mario Desiati che ha permesso questa connessione, lo dico connessione. In senso lato.
7: Questo rilascio dopaminergetico, diciamo, no? Un po' di dopamina
5: nei
7: nostri neurotrasmettitori. Sì.
5: Grazie.
7: Il motivo per cui
8: grazie
7: prima ho sballato.
8: Grazie,
7: parola.
8: Arrivederci, buon proseguimento.
5: Grazie,
7: arrivederci, buona
8: e
7: giornata.
8: Viva Radio 3.
5: Viva Radio 3.
8: Viva Radio 3.
5: È detto da. Scusi, me lo ripete meglio, più chiaramente.
8: Viva Radio 3.
7: Viva Radio 3.

0: Side of the Road. Questa è una musica allegra, tra l'altro vedevo qualcuno ballicchiare, c'è anche lì un papà con un bambino in braccio che teneva il ritmo. Siamo a Piazza 20 Settembre, questo è Fahrenheit Radio 3 da Pordenone Legge. Beh, insomma, il professor Gallese se n'è andato davvero nella Bright Side of the Road, cioè lasciandoci in una zona di luce in questa strada, che lasciandoci una zona di luce in questo percorso, in questa strada che dobbiamo comunque tutti noi fare. E beh, in qualche modo le cose che abbiamo ascoltato si riverberano anche nell'immaginario di questo scrittore che veniamo a conoscere e che vi presento, che si chiama Tiemen Himstra. Buonasera Tiemen.
1: Buonasera.
0: Autore olandese, nonostante il suo buonasera pronunciato in perfetto italiano, tradotto da Gabriella Nocentini, che saluto e che ringrazio. Autore per Adelphi di un romanzo che si chiama V, a quel punto, un iniziale. Dicevo, sì, ci sono delle cose, delle connessioni con quello che avete ascoltato. È un'amicizia di questi tempi, anche se riporta, ricorderete il grande film di Truffaut a Jules Jim, questo strano ménage che diventa tre, che è qualcosa di più grande di un'amicizia, qualcosa di meno dell'amore, o assolutamente con la stessa percentuale. Beh, insomma, anche qui ci sono tre ragazzi che raccontano una generazione. C'è Olaf e c'è questo V. Olaf si fidanzerà, o comunque avrà questa storia di amicizia, di amorosa, con Hilde, e questi diventano un trio indissolubile. V doppia sempre, a un certo punto scompare. E voi direte, ma che c'entra con il professor Gallese? C'entra, perché V scompare, lascia anche un grande, scienziato che ha scoperto i neuroni specchio, lo dico a Tiemen Himstra. Dicevo, perché? Perché V scompare lasciando tracce in un file. Ognuno di noi lascia tracce. Sono piccole orme come quelle dei fumetti, ma che sono orme digitali. Quindi le tracce in questo file sono testi, immagini, anche poesie brevi. E quindi è una scoperta, pagina dopo pagina, molto interessante. Allora, iniziamo a declinare un po' questo libro. Tiemen Himstra. A 20 anni l'amicizia sembra un misto di affetto e ossessione. Cosa l'affascina del sentimento dell'amicizia fra ventenni? Cosa l'ha spinta a scrivere? Qual è il momento di rottura? Che cosa le interessa di questo sentimento, Tiemen?
1: Ik vond het vooral boeiend om te schrijven over hoe je op die leeftijd samen een identiteit vormt. Dus je gaat samen een soort van beslissen welke bands je goed vindt, wat voor kleren vet zijn. En samen creëer je eigenlijk een identiteit. Dus het boek gaat heel erg over hoe dat proces in zijn werk gaat. En als W dan verdwijnt, ook over wat dat met je doet. Als je op een bepaalde manier je identiteit verliest, omdat die andere vriend waarmee je het opbouwde, als die steunpilaar in één keer wegvalt en je afvraagt, wie ben ik eigenlijk?
0: Allora, ascoltiamo la traduzione di Gabriella Nocentini.
2: Trovavo soprattutto interessante come si forma l'identità a quella giovane età e come si forma insieme la propria identità, scegliendo magari la stessa musica, gli stessi vestiti, cose in cui ci si riconosce. Quindi il processo di come si forma questa identità e si forma insieme, in due. Poi nel momento in cui V scompare, in un certo senso perdi quell'identità, o la persona con la quale si è formata tale identità, sulla quale si fondava la tua identità, e quindi ci si viene a chiedere chi sono io.
0: Quando quando la persona scompare, dice Timenistra, e questo è il nodo. Insomma, parlavamo prima dei social, anche di nuove parole che sono entrate nel nostro vocabolario. Una di queste è ghosting, dall'inglese ghost, diventare fantasma, quindi andarsene, dopo aver stabilito un contatto o digitale o assolutamente terrestre, vorrei dire, tra le persone, umano, insomma, e fisico. Ecco, cosa la seduce nell'azione del sottrarsi al punto di dedicare a questa sottrazione di sé tutto un romanzo?
1: Ja, ik vind het boeiend hoe als iemand verdwijnt, iemand soms op een bepaalde manier aanweziger kan worden dan voordat die persoon verdween. Dus je begint vooral heel erg in je verleden te graven van die momenten dat we samen waren en die zo gelukzalig leken. Waren die eigenlijk wel zo gelukzalig? Wat dacht die andere persoon? Dus het verleden keert op een bepaalde manier heel levendig terug. Waardoor, hoewel iemand absent is, iemand op die manier toch juist weer heel present wordt. In de zin van een geest, inderdaad, bijna. En dat vond ik, dat was iets wat ik graag wilde beschrijven.
0: Timenistra si esprime nella sua lingua, l'olandese, che è così anche complicata, non riusciamo a capire una parola di quello che dice, neanche mezza, vedo tutti gli ascoltatori abbastanza attenti e anche preoccupati. Vediamo un po'.
2: Mi intriga molto quando qualcuno scompare, l'idea della scomparsa di qualcuno che pur essendo assente potrebbe diventare ancora più presente di prima, in un certo senso, perché comincia a scavare nel suo passato, nei ricordi comuni, nei momenti passati assieme, e ci si interroga se sono stati davvero così belli come ci si ricordava, o cos'è che effettivamente pensava l'altro davvero in quei momenti? Pensava lo stesso, l'ha vissuta allo stesso modo in cui l'ho vissuta io? E in questo modo il passato ritorna e si fa ancora più presente, anche se uno in realtà non c'è, quindi è in un certo senso presente in forma di spirito, di ghost, appunto. Ed era proprio questo che volevo descrivere.
0: Allora, in questo libro, che è anche un libro visivo, perché dentro ci sono delle tracce, sono pezzetti di, beh, insomma, disegni, poesie, meme, troverete davvero un mondo, è come se riuscissimo ad avere accesso alla memoria digitale di una persona che amiamo. Ha anche a che fare con lo scandalo, con l'entrare nella vita, seppur digitale, di una persona. Molto interessante anche. Avrei dovuto chiederlo a Gallese tutto questo. Allora, volevo leggere l'inizio, l'incipit, e anche parlarne con il nostro ospite. Vi leggo come inizia questo V, edito per Adelphi. Di fronte a me, un pochino più al lato, abita un pugile. Nel senso che il mio vicino passa regolarmente il tempo in soggiorno, prendendo a pugni un grande sacco di box di pelle nera e, anche se non ci capisco niente di sport da combattimento, posso intuire dalla velocità dei colpi e dalla naturalezza con cui il corpo anticipa i movimenti del sacco che il pugilato per lui non è un semplice passatempo. Dal suo modo di boxare traspaiono musica, ribellione, pericolo e a volte, quando è già tardi e dall'angolo della bocca gli pende una sigaretta che sembra non consumarsi mai, tristezza. Una tristezza che non trova sfogo nella box, ma la invade e la trasforma in una danza. E vedete come le cose si tengono, come questa fisicità irrompa dalla prima pagina di un libro che parla di smaterializzazione, di assolutamente di assenza. Ecco, in una generazione come quella che lei analizza e che racconta, e che non è tanto distante per anagrafia da lei, IMS, ricordo che lei è nato negli anni 90, se non ricordo male, sì, nel 91, in Olanda. Ecco, qual è il rapporto col corpo? Quindi con il corpo anche un po' sdrucito, sudato, affaticato, liso, il corpo vissuto per i giovani di 20 anni, che hanno 20 anni.
1: Ik denk dat dat vele experts vraagt om die vraag te kunnen beantwoorden. Ik vrees dat ik als simpele schrijver daar geen antwoord op heb. Maar ja, ik denk wel dat het feit dat we zoveel tijd doorbrengen, niet alleen jongeren, maar wij allemaal natuurlijk, zoveel tijd doorbrengen op onze telefoon en een soort tweede leven hebben online, maakt soms dat we inderdaad wel soort van kunnen dissociëren van het heden. Dat je in één keer merkt dat er 3 uur verstreken zijn omdat je op je telefoon zit. Dus er is inderdaad wel iets gaande van dat we soms weer terug moeten schakelen naar de realiteit. En ik denk dat dat iets is waar we allemaal mee aan het leren om te gaan zijn.
0: Aspettiamo di capire. Vediamo un po'.
2: Penso che ci vogliano parecchi esperti in realtà per poter rispondere a una simile domanda. Io sono un semplice scrittore, quindi dovrete accontentarvi forse della mia semplice risposta, è che forse noi passiamo tanto tempo sul cellulare e che abbiamo forse una seconda vita online e nel momento in cui lo facciamo ci dissociamo dal presente. Perché magari ci accorgiamo improvvisamente che sono passate 3 ore e che abbiamo trascorso sul cellulare. Quindi dobbiamo un po' usare un interruttore per tornare alla realtà. E credo che dobbiamo, noi della mia generazione, imparare come si fa a gestire le due cose.
0: Sì, credo anche non solo coloro che appartengono alla sua generazione. Allora, domanda semplice: amicizia, amore, ritiene che siano sentimenti sovrapponibili? Semplice per modo di dire, però nel suo libro sembra così. Era una domanda seria, non ridete.
1: Ik was geïnteresseerd tijdens het schrijven om te kijken of er ook een soort van grijze zone bestaat tussen de twee, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen verschillen zijn. Maar ik denk dat er absoluut een grijze zone kan zijn waarbij je zo intens

0: met wie ze alles kunnen bespreken, met wie ze alles kunnen delen. En dat brengt gewoon zo'n enthousiasme in hun naar voren, dat het eigenlijk een soort van verliefdheid is. En ik vond het interessant om die grijze zon te verkennen in dit boek.
1: Nella mia scrittura trovavo interessante questa, l'amicizia e l'amore, e volevo cercare di scoprire se c'è una zona grigia in questi sentimenti. E questo non significa che non ci siano delle differenze tra amicizia e amore, ma sono convinto che esista una zona grigia, che possano esistere amicizie intense che quindi somigliano al sentimento dell'amore o dell'innamoramento. Qui i due protagonisti si incontrano, si conoscono, sono due quindicenni e trovano che possono condividere tutto uno con l'altro, che si capiscono alla perfezione. Sono talmente entusiasti di questi sentimenti di condivisione e di comprensione che si assomigliano all'innamoramento, direi. E trovo molto interessante investigare queste zone grigie.
2: Chiarissimo. Senta, mi permetta un piccolo gioco, che gioco non è, Timen Imstra. In questi 3 giorni a Pordenone, legge, abbiamo incontrato tantissimi autori che vengono da luoghi del mondo lontanissimi da qui. C'è stato un grande scrittore persiano, un grande scrittore cinese, una poetessa scozzese. Ognuno dalla sua lingua ha tratto una parola. Una parola che fa un po' casa, una parola amata, una parola anche che ci piacerebbe avere nel nostro vocabolario storto, anche per conoscere un po' meglio il suo dizionario privato, la sua parola. Qual è la sua parola in olandese, che come la sente proprio si strugge, oppure è che le dice qualcosa in più e magari è anche intraducibile?
0: Ik zou kiezen voor het woord uitwaaien. En uitwaaien is een woord dat je gebruikt als je vooral als je gaat wandelen aan het strand. En het waait heel hard. En in Nederland gebeurt dat nogal vaak, dat je gaat wandelen aan het strand en dat het dan heel hard waait. En je haren door de war worden gewaaid. En je gebruikt het vooral om te zeggen, ik ga even uitwaaien. Ik wil mijn hoofd leegmaken. En dan is het eigenlijk alsof de wind de gedachtes uit je hoofd sleurt. En dat vind ik een prachtig woord in het Nederlands, uitwaaien.
2: Grazie, Timen Imstra. Noto che ogni volta che ho fatto questa domanda tutti sorridono, gli interlocutori sorridono, perché è come andare a caccia di qualcosa che sta dentro di noi, e l'ha fatto anche Timen Imstra. Allora, qual è questa parola?
1: La parola è uitwaaien, che significa farsi spazzare dal vento. Si usa quando vai a passeggiare appunto in spiaggia, per esempio, all'aria aperta, e c'è vento, cosa che in Olanda l'associazione spiaggia e vento è quasi un binomio inseparabile. E quindi hai questa cosa del vento che ti scompiglia i capelli e vai a uitwaaien, nel senso che è come se il vento un po' ti svuotasse il cervello da tutti i tuoi pensieri, ti rinfrescasse la mente.
2: Qual è? Ce la ripete così? Proveremo a ricordarcela.
1: Uitwaaien.
2: Uitwaaien.
0: Uitwaaien.
2: Allora, un'ultima domanda. Un'ultima domanda. Alla fine questo romanzo è un romanzo come un archivio. Testi, meme, dicevo, poesie. E a proposito di outvaien, a proposito di scompigliare i capelli dal vento, è alla fine come se fosse una scrivania di un computer, una scompigliata. Devi prenderli al volo questi dettagli di una vita altrui. Perché ha deciso questa forma così senza forma per strutturare il suo libro? Stiamo parlando con Timen Imstra, bel libro questo, edito da Delphi, si chiama V.
0: Ik heb deze vorm niet gekozen, Het was meer, ik schrijf altijd fragmentarisch.

0: Dus ik schrijf niet chronologisch. Ik schrijf gewoon ja, verschillende scènes verdeeld over de tijd van het verhaal. En dan ga ik later kijken hoe het in elkaar past. En deze ja, springende manier van springen van vorm, springen van tijd, bleek de beste manier om dit verhaal te vertellen. Dus het was eigenlijk geen bewuste keuze vooraf. Het is wat het verhaal van mij vroeg.
1: La forma non l'ho scelta a priori, in realtà scrivo sempre in modo frammentato, scrivo delle scene distribuite nel tempo e poi alla fine guardo come stanno insieme, qual è il modo migliore di montare le scene e questo racconto è fatto di salti temporali e non solo e la forma quindi non è stata una cosa che è nata a priori ma è stata scelta dopo per incastrare al meglio i vari pezzi del racconto.
2: Allora, sta al lettore incastrare tutto, rimando alla lettura di W, edito per Adelphi, di Timen Imstra. Mi sono già dimenticata la parola con cui il vento scompiglia, cioè la parola, avete capito, no? Quella del vento e dei capelli, mannaggia. Grazie.
0: Grazie mille, grazie.
2: Grazie Gabriella Nocentini.

0: E l'album che è stato scelto per noi per festeggiarci qui in questa piazza 20 settembre che ci accoglie, Susanna Tartaro al microfono, per fare night speciale da Pordenone Legge. L'album che è stato scelto dalla redazione musicale è Van Morrison, Into the Music. Si sentiva tutta la matrice della fine degli anni 70 in questo suono. Parleremo anche qui di date, perché questo era un album del 1979, era già successo. Il 6 maggio 1976 è stato un anno, una data tragica per il Friuli, per l'Italia e per tutta una popolazione che ha registrato la fine di un'epoca individuale, familiare e collettiva. E su questo passo tra individuo e collettività si muove questo interessante libro di Giada Messetti, che saluto e che ringrazio e che è qui.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Il libro è edito da Strade Blu, Mondadori, e si intitola Quando tornano le rondini. È un titolo che molto ha un sapore orientale, riporta una ciclicità, l'idea della rondine, della primavera, è quasi un haiku. Del resto gli haiku poi derivano da lì e da quel tipo di componimento così breve che riesce a distillare tutto, come deve fare alla fine un titolo. Non lo dico a caso, non lo dico perché mi piace la poesia giapponese e cinese, ma lo dico perché Messetti è anche sinologa, oltre che...
1: Sì. Sì, io di solito scrivo saggi sulla Cina, questo diciamo che è una deviazione rispetto alla mia scrittura solita.
0: È perché di qui... E perché il Friuli 1976, questa memoria di un terremoto, è qualcosa che riguarda Giada Messetti, che tiene a sottolineare anche attraverso la meravigliosa epigrafe di Svetlana Alexievich quanto un avvenimento raccontato da una sola persona riguarda il destino di questa persona. Raccontato da molti è già storia. Questo lo dice il Nobel per la letteratura in preghiera per Chernobyl. Allora, Messetti, che cosa ha deciso di rimettere insieme? Quali cocci, quali materiali ha rimesso insieme per questo libro?
1: Allora, tante cose, nel senso che secondo me tutti abbiamo un debito con le nostre radici. Io sono appunto cresciuta a Gemona del Friuli, che è stata ritenuta la città, insomma, capitale purtroppo del terremoto, perché il numero dei morti fu altissimo. E io però sono una delle persone che è andata via da Gemona molto giovane. Io a 19 anni sono partita, sono andata in Cina, sono andata a Milano, a Roma, quindi ho abbandonato Gemona, che però rimane casa per me. Quindi a un certo punto a Gemona si sente che c'è questo Orcolat, lo chiamano i friulani il terremoto del 76, si sente che è passato l'Orcolat, ma come dire, per tantissimo tempo è stato un elefante silenzioso appoggiato sul paese. Mia madre a me direttamente non ha mai parlato del terremoto. Io sono una bambina cresciuta vedendo le foto delle macerie, della distruzione, sentendo le persone che raccontavano le storie, ma i miei parenti stretti a me non hanno mai parlato. Quindi secondo me ho un'età per cui a un certo punto ci si chiede da dove si arriva, e ho deciso di mettere mano a quella che è una storia del Friuli, ma soprattutto è una storia nazionale, una storia d'Italia. Secondo me l'evento del terremoto del Friuli non è solo un evento friulano, è un evento nazionale importantissimo che racconta anche quella che era l'Italia alla fine degli anni 70, questa anche, come dire, abitudine alla mobilitazione popolare, alla solidarietà, la comunità molto forte, i partiti politici che facevano rete. Cioè, c'è un racconto che è sia singolo, perché racconto molte testimonianze, mi interessava molto il tema del trauma, come il trauma si muove col tempo che passa, e poi anche però la questione storica.
0: Sia singolo, quindi, sia singolo, esatto, che collettivo. Allora, c'è una cosa che è indimenticabile di questo libro, soprattutto se uno può utilizzare la rete. Voi direte: che cosa succede? Tutto si tiene in questa trasmissione, perché il libro inizia molto semplicemente da quella data, 6 maggio 1976. Era un'Italia diversa, era un'Italia senza social, era un'Italia analogica completamente. Le reti, e poi torneremo anche a questa idea di rete, era una rete umana ed è diventato così presente, no? nelle TV di ognuno di noi, cosa è successo a quelle famiglie in pigiama, scese dalle loro case spaventate, questo terremoto gigantesco che ha travolto la vita di tante persone. Ecco, la traccia che lei ci dà è una chiave di lettura davvero unica. Ricostruisce attraverso un audio che qui descrive che cosa succede alle 9 di sera di quel 6 maggio 1976. È un audio di un ragazzo che si chiama Mario Garlati, che in quel momento stava a casa serenamente trafficando nella sua cameretta, stava riproducendo un brano dei Pink Floyd che adorava, lo voleva mettere su un video, su musicassetta, e stava facendo questa operazione piuttosto, che adesso faremo in un secondo, ma all'epoca era piuttosto complicata, quindi lo immaginiamo con jack, fili. Erano le 9 di sera del 6 maggio 1976. Di quel momento è rimasta la traccia.

0: Ecco, ecco, questo è un materiale audio disponibile su YouTube che Giada Messetti mette nell'incipit del suo libro, nel senso che lo descrive, ma che è assolutamente riverticabile online, tu te lo trovi, lo prendi, lo ascolti e cadi in quel momento, nel senso di, cadi al centro di quel terremoto, pur non avendolo vissuto, in una casa, quindi l'individuo, un ragazzo che diventa umanità. Ecco, questa cosa, da questa cosa prende l'abbrivio per parlare di, e questo era davvero quello che è successo, è ancora agghiacciante ascoltarlo insieme, in questa piazza siamo, ecco, si sono tutti un po' fermati all'ascolto, e questo è quell'audio di Mario Perlati.
1: Sì, mi sembrava un modo per, come dire, buttare subito dentro il lettore, dentro quello che era successo. Questo è un audio che in Friuli conosciamo tutti da sempre, da che io sono piccolina si ascoltava questo audio, ma a livello nazionale invece secondo me è meno conosciuto, come la storia del terremoto del Friuli, che io penso, io ho fatto questo libro perché io volevo fissare la memoria di questo evento, secondo me molto importante, che sta andando dimenticato, tanto più che è stato un esempio positivo di ricostruzione e non ne abbiamo tantissimi in Italia, e in più l'Italia, e uno dei testimoni me lo dice in maniera molto, molto chiara, mi dice: noi siamo un paese sismico, tendiamo a dimenticarcelo, ma l'Italia è un paese sismico, quindi dimenticare per me un evento del genere era qualcosa di doloroso. In più io sono figlia del terremoto, cioè io, è brutto da dire, ma se non ci fosse stato il terremoto del 76 io non esisterei, perché sono figlia di un volontario venuto ad aiutare dopo il terremoto e di una gemonese, quindi la testimonianza anche della solidarietà che il Friuli ha veramente ha ricevuto sia a livello nazionale che a livello internazionale. Lei giustamente ricordava che tutti, cioè chi è nato, chi ha più di 60-65 anni si ricorda le immagini, perché è stata la prima catastrofe mediatica della storia d'Italia, cioè tutti i grandi media, la RAI, la Repubblica, il Corriere, il Giornale, hanno mandato i migliori inviati che avevano a raccogliere informazioni, colpì moltissimo l'opinione pubblica italiana, e infatti anche a livello proprio di donazioni e soprattutto di persone che si sono mosse, sono partite dalle loro terre, sono venute in Friuli a dare una mano, fu enorme. Quindi
0: la famosa organizzazione dal basso, esatto, quella che poi aveva visto prima gli Uffizi con l'esondazione dell'Arno,
1: esatto,
0: quell'idea di andare, di partecipare, di esserci, che abbiamo visto con le nuove inondazioni, grazie, ringraziamo il grande cambiamento climatico, ovviamente sono ironica, nel senso che grazie a queste tragedie riusciamo a ritrovare anche la nostra umanità in modo paradossale. Senta, lei, dicevo, è una sinologa, e mettiamo insieme queste due parole. Ha parlato di Orcolat, che è una sorta di mito locale assolutamente poco conosciuto fuori il perimetro del Friuli Venezia Giulia, e mette insieme un'altra parola, Yuan Fen, e
1: sì,
0: sono due parole chiave per leggere questo libro di Giada Messetti, Quando tornano le rondini. Allora, definizione di Orcolat, che è in dialetto friulano, e di Yuan Fen, che è una parola cinese.
1: Sì, Orcolat in lingua friulana significa orcaccio, ed è questo mostro che vive sotto i monti, nel caso del terremoto del Friuli sotto il Monte San Simeone, che ogni tanto si muove e combina disastri. La cosa incredibile è che i friulani ne hanno un ricordo, cioè lo descrivono non come cattivo, come una cosa che succede, naturale che possa succedere, e nel libro io raccolgo varie testimonianze di questo senso, del fatto che le montagne comunque, nonostante il terremoto sia arrivato dalle montagne, rimangono per i friulani casa, rimangono una cosa molto importante. Yuan Fen invece è un concetto cinese, la mia parola cinese preferita, che in italiano non esiste una traduzione simile, ma è un misto tra caso e relazione predestinata, quindi è un po' anche, come dire, per noi un po' contraddittorio, e io parlo di Yuan Fen per quanto riguarda l'incontro tra mia madre e mio padre, ma poi in realtà lo Yuan Fen è anche quello nostro, di noi oggi qua, cioè i cinesi dicono che nelle relazioni ci sono dei fili invisibili che ogni tanto poi diventano invece visibili. E questo libro racconta tanti Yuen Fan, anche banalmente casualità, cioè chi è sopravvissuto, chi non è sopravvissuto, chi ha passato gli ultimi 50 anni a chiedersi come mai lui è sopravvissuto e l'altra persona no. Cioè è proprio un misto di...
0: Anche la sindrome, il senso di colpa di chi ce l'ha fatta rispetto ad alcuni che non ce l'hanno fatta.
1: Con la consapevolezza che non ha senso poi parlare di merito, di colpa, perché chiaramente sono cose talmente grandi che però tutti i testimoni hanno questa sensazione di avere delle cose in sospeso con chi quella sera lì, per esempio, non è riuscito a sopravvivere.
0: Che è la testimonianza anche di chi è sopravvissuto, per esempio, per rimanere nel suo mondo orientale, anche se siamo in Giappone, all'atomica, quella degli Bakusha, che comunque hanno tutta la vita il senso di colpa di questa, dell'essere sopravvissuto. Senta, quando tornano le rondini non ha niente a che fare con la scrittura e la letteratura cinese, ma sono le parole di un bambino. E quindi torniamo a cosa rappresentava per lui il ritorno di questi uccellini.
1: Sì, anche questo è un video che si può trovare su YouTube e io ogni volta che lo vedo mi vengono i brividi, perché c'è questo bambino di 7-8 anni che qualche mese dopo il terremoto viene intervistato da una televisione e dice: "L'issis ilis nus bandonin", che in friulano vuol dire "le rondini ci hanno abbandonato", e la maestra gli chiede: "Ma come mai vi hanno abbandonato?" "Perché sono venute ma non hanno trovato i nidi perché le case sono cadute". E allora la maestra gli chiede: "E tu cosa vorresti per il prossimo anno?" "Che tornino le rondine e che trovino le case ricostruite". E questa immagine delle rondini a me ha portato alla mente mio nonno, che quando sono tornate le rondini a casa sua a Gemona, io mi ricordo, era l'uomo più felice del mondo, e ho capito 40 anni dopo il motivo, guardando il video di questo bambino che diceva che a Gemona per lungo tempo le rondini poi non sono tornate.
0: E insomma, come vedete, anche qui abbiamo parlato fino adesso di diari, abbiamo parlato di un libro edito per Adelphi che si intitola V, e che è davvero una sorta di diario di una scomparsa amorosa, affettiva, di Timen Heimstra. E anche questo è un cercare di tenere insieme i pezzi di umanità. Sì. Mi è sembrato questo, anche alla maniera Svetlana Alexievich.
1: Lei è stata fondamentale, perché questo è un libro che si può leggere in tre modi: lo si può leggere dall'inizio alla fine, si può leggere la parte storica e saggistica, oppure si possono leggere queste sei testimonianze che io, proprio ispirata da preghiera per Chernobyl, ho deciso di lasciare da sole. Cioè queste persone raccontano quello che gli è successo, io mi sono completamente tolta, perché secondo me i racconti sono talmente forti che non serviva ci fossi in mezzo io. E la cosa pazzesca è che quando abbiamo parlato poi di questa cosa, perché ci sono molte persone che per 50 anni non hanno raccontato a nessuno quello che hanno raccontato a me, ci siamo ritrovati a dirci che c'era un bisogno complementare, io che volevo capire da dove arrivavo e loro che volevano da un certo punto di vista quasi chiudere un cerchio e dopo mezzo secolo riguardarsi indietro, vedere tutto quello che erano riusciti a fare nonostante il dolore di quel periodo, e anche concedersi di dirsi che erano stati bravi e che ce l'avevano fatta nonostante tutto. Secondo me questa è una chiave molto forte nelle testimonianze.
0: Cioè, quindi il racconto di una rinascita anche sociale, non solo emotiva, collettiva e nazionale, questa unione anche umana che si è creata e che lei registra nel suo racconto, ma c'è proprio una rinascita sociale, è un modo anche di godere diversamente dello stare al mondo nella propria collettività, nella propria città.
1: Sì, c'era sia il fatto di ritrovarsi tutti in una situazione di disagio e quindi di collaborazione, ma la cosa che per me è stato bellissimo studiare quel periodo è stato il fatto di vedere quanto c'era l'abitudine ad occuparsi della cosa pubblica, quanto c'era consapevolezza del fatto che quello che si decide ci riguarda, ci riguarda il singolo, e soprattutto quanto ci sia questa, il fatto che nessuno si salva da solo, questo è molto evidente. I friulani hanno cominciato dicendo fasin di besoi, cioè facciamo da soli, perché non si fidavano dello Stato, non si fidavano, e poi alla fine però è impossibile fare da soli, bisogna sempre cercare, e per fortuna l'essere umano è dotato di empatia, e nel caso del terremoto del Friuli c'è, moltissime persone mi hanno parlato del periodo delle tendopoli, del periodo della vita nelle baracche, quasi con nostalgia, perché dicevano che c'era proprio un senso di comunità che poi è andato perdendosi, però in quel momento lì c'era stato un livellamento, quindi tutti si era simili, tutti si condivideva la stessa fatica, lo stesso disagio, e si era creato proprio una comunità molto stretta. E altra cosa, secondo me molto importante, che poi è una delle chiavi del successo del cosiddetto modello Friuli, è che proprio c'è stata una partecipazione attiva alla ricostruzione. Cioè la mossa della politica romana è stata geniale, quella di delegare alla regione Friuli Venezia Giulia, ai comuni, la ricostruzione, ma l'altra grande caratteristica fondamentale è stato che i cittadini hanno partecipato dal basso alla ricostruzione. Cioè i cittadini andavano ai consigli comunali e partecipavano.
0: A pretendere anche i loro diritti. Bene, avete capito un po' il taglio, eh? Si è intuito dalla passione di Giada Messetti quando tornano le rondini per Strade Blu Mondadori, Friuli 1976 in memoria di un terremoto. Lei ha parlato di condivisione, ha parlato di rendersi conto di cosa significa una collettività attiva, partecipante. Tutto questo è anche Pordenone Legge.
1: Totalmente.
0: È vero, no? E noi siamo qui a Piazza 20 Settembre a festeggiare un'altra edizione di Pordenone Legge, in questo caso la nostra ultima giornata qui come speciale, e tante cose succedono nelle piazze, nei luoghi del festival, le persone continuano ad aggirarsi, moltissime sono qui, se vi volete far sentire sarei molto contenta, così anche a Roma e in tutta Italia ascoltano la presenza qui degli ascoltatori. Tra l'altro c'è un ascoltatore che voglio salutare in modo particolare, che rappresenta una categoria di grandi ascoltatori, che è un camionista, che è qui in questo caso fermo perché sta seduto tranquillamente al suo posto, ma colgo l'occasione anche per dire che è vero, siamo qui, noi ci siamo spostati, ma sappiamo bene che la nostra trasmissione arriva un po' ovunque, e quindi questo è il privilegio e il grande piacere di fare questo lavoro. Ora, Pordenone è pieno di cose, per esempio uno dei grandi ospiti ha aperto con Salman Rushdie, lei lo saprà, c'è oggi atteso l'incontro con Michel Houellebecq, un irregolare, uno scrittore che in molti aspettano, in questo caso come poeta. E lui oggi ha detto, nella conferenza stampa, domani lo leggerete sui giornali, che si è sentito a casa e più a suo agio nella poesia, più nella poesia che nel romanzo, perché la poesia veniva naturale a Houellebecq, il romanzo lo vedeva come un passo più artificioso. Quindi Houellebecq poeta lo scopriremo, ma scopriremo altri tasselli, come per esempio l'incontro con un grande professore, un grande filosofo, anche lì che ci indica la strada per cercare di decrittare questo mondo impazzito, che è Peter Sloterdijk, che già vedo qui e che saluto. Grazie, e vi aspetto ovviamente dopo l'ultimo brano musicale. Giada Messetti, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Ah, beh, you make me feel all right, sicuramente, perché stare a un festival come questo, dove si possono incontrare i grandi, dove si possono fare amicizie, dove si possono conoscere amici, magari ci si fidanza anche, chissà, un incontro. Gianmario Villalta.
1: È accaduto.
0: No,
1: sul serio, è accaduto, e anche tra autori, non faccio nomi, ma è accaduto anche tra autori invitati.
0: Beh,
1: perché è un posto dove, insomma, regna il sorriso, si sta bene, dai, se si guarda in giro c'è un'aria di festa, anche oltre che esserci delle cose straordinarie dal punto di vista degli ospiti presenti, tra i quali il signore che è seduto vicino a noi, ma effettivamente mi sembra che sia una bella atmosfera, e questa è come tutti i luoghi, tra l'altro, che sono sereni e invitano anche
0: allo sguardo e alla tangibilità in un mondo che è stato così frammentato e così digitalizzato e così aereo e volatile. Noi qui siamo in una piazza, ci possiamo spostare dopo per raggiungere un autore amato. Ecco, la voce che avete ascoltato è quella di Gianmario Villalta, curatore, ideatore di questo programma così ricco di Pordenone Legge, che oggi si concluderà con una grande festa dedicata anche al nostro presidente Sergio Mattarella, che sarà presente, che donerà un suo pensiero a chi non solo si collegherà, perché sarà anche proiettato sugli schermi in giro per Pordenone, ma sarà qui al teatro che abbiamo vicino e che intravedo. Gianmario Villalta faceva riferimento a un grande ospite che abbiamo qui a Fahrenheit, rubato dal programma di Pordenone Legge, che è una delle più grandi teste, un pensiero che diventa chiarissimo soprattutto se poi si legge il suo testo come uno degli ultimi, quello che presenta Il principe e i suoi eredi. L'ho scritto Peter Sloterdijk, che saluto e che ringrazio, un grande filosofo tedesco che è qui. Buonasera, buonasera professore.
2: Buonasera.
0: E i suoi interventi saranno tradotti da Luca Stimoli, che è qui e che saluto e che ringrazio. Allora, insomma, in qualche modo vi unisco, Gianmario Villalta e Peter Sloterdijk, perché le notizie, è vero, questa è un'isola, siamo qui, ci sono i volontari, le magliette gialle, ma il tempo e i tempi premono al lato di questo festival. Voi avete avuto un'idea molto importante, anche secondo me ancora da valorizzare, cioè questa arena di Sensio, che è un'arena che vi siete inventati, notevole, che porta ospiti e dove c'è il dibattito e l'apertura. Come ve la siete pensata, qual è stato il vostro intento e che accoglienza ha avuto?
1: Sempre pieno, tra l'altro, curiosamente, anche di cose che non ci si aspettava, ma a parte quello, l'idea è che è venuta di conseguenza anche all'Arena Europa. Insomma, in questo momento bello, noi viviamo qui in questi giorni, un momento direi quasi etimologicamente di ricreazione, no? Stiamo qua in questa atmosfera di cui parlavo prima, ma di fatto dire che siamo dentro una guerra mondiale sembra esagerato, ma neanche tanto, è un momento in effetti cupo e difficile, ma quello che è cupo e difficile dei nostri tempi è che noi siamo portati, lo diceva Rushdie nel giorno dell'inaugurazione, parlando appunto tratto del suo ultimo libro, e l'ultimo racconto del suo ultimo libro, in cui c'è la superficialità dell'attenzione. Noi siamo poco attenti, le cose vanno via veloci, scrolliamo, si dice, e dall'altra parte la immediatezza del giudizio, che è anche una forma a volte di giudizio tranchant, forte, cattivo, deve essere per forza sempre estremo. Chiaramente siamo facilitati in tutto questo oggi dal sistema di comunicazione che viene usato per lo più. Allora il dissenso non è tanto il manifesto contro, ma è l'esperienza di chi ha avuto la impossibilità di parlare di chi ha avuto l'impossibilità di manifestare le proprie idee. Abbiamo pensato, come per quanto riguarda l'Europa, abbiamo pensato anche di far parlare chi non è d'accordo con certe posizioni dell'Europa, perché è un argomento forte, importante, non solo politicamente ma anche culturalmente. Abbiamo pensato che un'area del dissenso, la parola dissenso effettivamente abbiamo cercato, perché c'è anche dissenzio, ma dissenso vuol dire due, che non sono d'accordo, ognuno resta della sua idea, quasi sono contrapposti. La dissenso, si può dissentire, non essere d'accordo, ma si apre un dialogo a vedere se un accordo si può trovare.
0: Tra l'altro, ecco, voi siete anche in dialogo col dissenso anche sul territorio. Vedo, per esempio, ci sono degli stand che ormai fanno parte della vostra organizzazione, come quello di Palestina Legge, che sì, prende un po' anche sì, bonariamente in giro, ma è assolutamente vicina a Pordenone Legge.
1: È assolutamente libera di manifestare il proprio pensiero, come c'è addirittura un Pordenone fuori legge che si sta svolgendo in questi giorni.
0: Fuori legge,
1: come
0: no?
1: C'è il gioco intorno, divertente, appunto, perché sembra a qualcuno di non essere rappresentato da Pordenone. Noi facciamo un nostro lavoro e diciamo perché lo facciamo, diciamo che cosa facciamo, siamo prontissimi sempre a discutere con tutti, però poi è vero che abbiamo certe direttive che ci diamo e che portiamo fino in fondo. Discutibili, certo, poi in realtà per fortuna il centro di Pordenone è molto grande e ci sono delle piazze molto belle, ci sono delle vie da tutte le parti, c'è posto per tutti, addirittura qualcuno ha organizzato proprio delle iniziative proprie anche nelle librerie. In altre...
0: Anche divertente perché sono gialle con lo stesso, con logo simile, ma c'è questa sensazione di totale accoglienza e osmosi, si passa di qua, di là, si ascolta, si entra in un incontro, si passa da quell'arena dissenso a cui lei faceva riferimento. È una tappa importante, Gianmario Villalta, le parlo proprio da organizzatore, anche in vista di quello che sarà il passaggio del 2027 che vedrà Pordenone ancora più centrale nel panorama culturale, spero.
1: La definizione, insomma, la consegna, il compito di fare da capitale italiana della cultura non è da poco, ma credo che sia importante pensare che in fondo la vita pubblica, la città, la cultura è di tutti. È di tutti, non vuol dire che nessuno ha una propria idea, è di tutti, non vuol dire che la propria idea non va difesa fino all'ultimo. È di tutti, vuol dire che bisogna confrontarsi e vedere cosa viene fuori, no, dal confronto. Alla fine del confronto può darsi che uno resta della sua idea, però quello che sta succedendo oggi, più volentieri e più spesso di quanto succedeva una volta, è che in realtà o un'opinione incrementa in maniera ancora eccessiva l'opinione che uno ha già, o se no va scartata per principio. Invece, ed è un modo per non imparare mai niente, non approfondire, non conoscere mai niente, invece quello che si chiede e si dà l'opportunità, secondo me, a tutti è del tempo dell'ascolto e il tempo della riflessione.
0: Senta Villalta, lei ha una storia di insegnante alle sue spalle, di organizzazione culturale, una storia lunga. Quando si ottengono determinati risultati come questo, cioè una cittadina che è diventata molto più bella rispetto a quel suo potenziale, è perché qui c'è un cuore che pulsa tutti i giorni per costruire tutto questo da anni. Ci è evidente, seguiamo Pordenone Legge nel tempo e l'abbiamo vista sempre crescere anche. Si occupa di poesia, è la sua attitudine, quella più forse più solitaria, dove si sentirà libero di esprimersi totalmente, senza comitato direttivo, senza nessuno che possa ostacolare il suo lavoro creativo. Ecco, come lavorano queste varie sue storie, vite? E cosa prende da una e dall'altra sua mansione?
1: Anche in poesia nessuno è mai libero come si potrebbe pensare, chi pensa alla libertà come un fattore egoistico, individualistico. La poesia è ereditata, io non l'ho inventata io, l'ho trovata, come la materia con cui si fa la poesia è ereditata, è una lingua che mi è stata donata e rispetto alla quale io condivido la responsabilità del dialogo con gli altri. Per cui nel momento in cui io mi metto a scrivere una poesia, è chiaro che non sto ogni volta a cercare di fare un contratto chiaramente con qualcuno, eccetera, ma se non avessi dentro di me la risonanza della vita condivisa con gli altri, non avessi il senso senso di responsabilità di quello che scrivo non sarebbe neanche tanto interessante scrivere, perché di fatto dare sfogo al mio triste io non sarebbe il massimo, insomma, del valore. E quindi credo che ci sia una continuità tra la funzione, diciamo, che può essere di insegnante, che può essere di cittadino, tra quello che noi condividiamo pubblicamente con gli altri e il ruolo, tra l'altro c'è sempre stata, adesso non so perché dovrebbe sparire, è il ruolo che è quello della cultura e che è quello dell'arte. Hanno sempre dialogato, sono sempre state qualcosa che si teneva insieme. Oggi chiaramente la divisione è dovuta alla compartimentazione che il sistema di comunicazione offre. Chiaramente noi passiamo da un sistema chiuso a un altro sistema chiuso, ma la nostra vita non è un sistema chiuso.
0: Senta, intanto io so che lei è preso dai suoi impegni di fine giornata, ricordo ancora l'impegno, quello più grande, che sarà la festa finale con il presidente Sergio Mattarella qui nel teatro che abbiamo vicino. Come si chiama questo teatro, me lo ricordo?
1: Teatro Verdi.
0: Teatro Verdi. Ho qui accanto Peter Sloterdijk, filosofo tedesco. Allora, che domanda le farebbe? Guardi, vi metto vicini.
1: Peter Sloterdijk è uno straordinario filosofo che è già stato anni fa nostro ospite, graditissimo, e per il quale l'attenzione per l'aspetto profondo ontologico della filosofia si è sempre legato all'attenzione ai fatti pubblici, a ciò che succede nella storia, nella vita comune, normale, e lì forse è anche la sua forza di essere riuscito, rispetto ad altri filosofi tedesconi, a incidere anche sul nostro sguardo sul presente. Ecco, la domanda che gli farei è che noi in questa cosa che sta succedendo tra comunicazione, intelligenza artificiale, eccetera, di costruire una sfera globale, questa sfera globale, usando dei suoi termini, una sua terminologia, non è poi che diventa suicida, perché effettivamente il mondo ha bisogno di tante sfere che stanno insieme?
2: Ja. So viel ich verstanden habe von dieser Frage, würde ich Folgendes antworten. Bevor wir Sphären bauen, das heißt Räume schaffen, in denen wir glauben, leben zu können, zuvor erzählen wir uns aber Geschichten. Und der Mensch ist ein literarisches Tier, ein mythologisches Tier und ein Tier, das in Geschichten lebt. Die Sphären und die Geschichten konvergieren.
3: Se ho capito bene la sua domanda, cerco di risponderle. Prima di creare delle sfere, quindi prima di creare degli spazi in cui poter vivere, raccontiamo delle storie. E l'uomo è un animale mitologico, letterario, e che vive proprio all'interno delle storie, prima di creare queste sfere.
2: Und weil wir Geschichten erzählen, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, sind wir eben sehr problematische Tiere, weil die wichtigsten Geschichten sind die, bei denen wir Anfang und Ende nicht kennen. Ja, also gerade die Europäer sind von diesem Problem sehr tief betroffen, weil wir Erben einer mythologischen Tradition sind, die auf die hebräische Mythologie aufbaut. Das heißt, wir erzählen eine Geschichte, an deren Anfang wir nicht dabei waren. Das nennen wir die Schöpfung. Und wir erzählen die Geschichte so lange bis zum Ende, bei dem wir auch nicht dabei sind. Das ist so das jüngste Gericht. Und die Analogie dazu besteht darin, dass wir unsere eigene Lebensgeschichte, unsere Biografie auch erzählen. Aber von uns kann sich niemand, meistens niemand kann sich erinnern, ob er am Anfang wirklich dabei war. Ja. Verstehen Sie, die meisten Menschen haben ja das Gefühl, dass sie als Kinder vertauscht worden sind und dass sie im Grunde andere sind.
0: Also,
2: und sie können auch ihre eigene Geschichte nicht zu Ende erzählen, weil solange sie erzählen, sind sie noch am Leben. Und deswegen ist Machiavelli so wichtig, weil er eine andere Form von Geschichte erzählt. Er sagt, vergesst alles über Schöpfung und jüngstes Gericht, vergesst alles über Anfang und Ende des privaten Lebens. Es gibt nur eine Geschichte, die interessant ist, nämlich die Frage nach, die er in De Principatibus, also das Buch, das später Il Principe hieß, diskutiert. Wann und wie hat man die Macht erobert und wann und wie verliert man sie?
0: Professor, la voce che avete ascoltato è quella di Peter Sloterdijk, a cui chiedo, perché capisce l'italiano, di avere compassione per il suo interprete, con delle risposte più brevi, perché ha finito tutto il blocco. Quindi vediamo un po' di capire cosa ci dice il professore. Ma
3: le storie hanno un inizio, una fase intermedia e una fine. Il problema degli esseri umani è proprio questo. Siamo degli animali problematici perché raccontiamo, in realtà non conosciamo né l'inizio e né la fine della nostra storia. Problema che colpisce in modo evidente anche gli europei, perché hanno ereditato una tradizione mitologica che ha la sua nascita nel mondo ebraico, e quindi raccontiamo una storia in realtà di cui non conosciamo l'inizio, perché non c'eravamo, ovvero la creazione, e anche alla fine probabilmente non ci saremo. Quindi è un'analogia che ritroviamo anche però nella vita di tutte le persone, quindi nel racconto della vita personale delle persone, nella biografia, perché raccontiamo un qualcosa di cui forse non neanche ci ricordiamo, ovvero l'inizio. E perché tutti alla fin fine hanno la sensazione di essere dei bambini che sono stati scambiati, e quindi poi non raccontiamo neanche la fine, perché se raccontassimo la fine saremmo in realtà ancora in vita. E Machiavelli ha raccontato questa storia e ha detto proprio così: dobbiamo farla in modo completamente diverso, dobbiamo dimenticarci della creazione e dimenticarci dell'inizio e della fine. La cosa interessante di questa storia, poi, è di quanto ha scritto Machiavelli nel De Principatibus, che poi sarebbe stato pubblicato con il titolo di Il Principe, è che la cosa fondamentale è capire come si conquista il potere e quando e come si perde.
0: Beh, grande lezione, professore. Autore del Principe e i suoi eredi per Raffaello Cortina, dove analizza le figure autoritarie nel panorama politico contemporaneo, nonostante quello che noi festeggiamo come trionfo della democrazia liberale. Lei analizza in questo saggio il pensiero di Machiavelli per parlare dell'ascesa di una nuova autocrazia, che non vede come un'anomalia, ma proprio come una sorta di principio ereditario. Non è un caso che il principe e i suoi eredi sia effigiato nella copertina, una copertina che sembra un quadro quattrocentesco, magari un Piero della Francesca, un grande nobile che conosciamo bene, affisso nei paesi di tutto il mondo, ma in quel dipinto, abilmente modificato dalla grafica, c'è il viso di Trump. C'è il viso di Trump. Ecco, come Trump in copertina parla anche al suo libro. Tra l'altro è di poche ore fa l'accordo Trump-Danimarca sulla Groenlandia. Lei parla di una caduta dello Stato, del leader come missione. Allora le chiedo, professore, lei nel libro sostiene che con la nascita dello Stato si apre la sfera di una seconda etica, ed è Machiavelli lo scrittore di questa caduta dell'umanità, il profeta di quello che stiamo vedendo oggi?
2: Ja, Machiavelli ist unser Zeitgenosse geblieben, weil er eine wichtige Botschaft hat, um auf Ihre Frage zurückzugehen. Autokratie ist niemals eine neue Autokratie. Die Autokratie hat eigentlich nie wirklich aufgehört, sondern sie hat einen Strukturwandel durchlaufen, den wir durch veränderte Erzählungen kommentiert haben. Aber Machiavellis große Entdeckung ist eine andere. Die Krone macht nicht den König. Und es nützt nichts, die Krone vom Kopf eines Fürsten wegzunehmen, damit er aufhört, ein Autokrat zu sein. Und das ist eine Erfahrung, die sozusagen in zwei Sätzen unsere Erfahrung mit der Demokratie in den letzten 200 Jahren resümiert.
3: Machiavelli, perché è così contemporaneo? Perché ha lanciato e lancia tuttora un messaggio molto importante. Per arrivare alla sua domanda, l'autocrazia in realtà non è mai un qualcosa di nuovo, non è mai scomparsa. Vi è stato semplicemente un cambio strutturale attraverso diverse narrazioni che ne sono state fatte. La grande scoperta di Machiavelli è che un re non si fa con la corona. E non è sufficiente togliere la corona dalla testa di un principe per fare in modo che quella figura non sia più un autocrata. Direi che con queste due frasi ho riassunto 200 anni di storia.
0: Solo lei poteva farlo, professore. Senta, il suo libro, Il principe e i suoi eredi, grandi uomini al tempo della gente comune, Cortina, già nel titolo, nel sottotitolo, la gente comune guarda anche al peso della nostra società. Ecco, le chiedo, lei parla di verticalità selvaggia e di politica dello spettacolo. Quanto oggi la capacità di gestire l'immaginario collettivo è un detonatore politico?
2: Ja, ich glaube, Machiavellis zweite große Entdeckung besteht eben darin, dass die Macht nicht notwendigerweise einen Erben hat. Unter diesem Aspekt ist der Titel meines Buches von einer leisen Ironie geprägt, denn der Begriff des Erbes gehört zur monarchischen Welt, zur dynastischen Welt. Der richtige Ausdruck wäre eigentlich der Nachfolger. Aber der Nachfolger des Königs ist eben nicht immer nur ein Präsident. Das ist die Erfahrung der modernen Demokratie. Sondern der Nachfolger des Königs ist sozusagen ein Simulant des Königs, ein Parodist des Königs. Und mit dem Beginn der Französischen Revolution beginnt auch das Zeitalter sozusagen der politischen Parodie. Die Franzosen haben im Januar 1793 ihren König geköpft. Und 11 Jahre später bekamen sie im Dezember 1804 einen Kaiser. Ja. Das heißt, mit Napoleon, sowohl dem ersten als auch dem dritten, beginnt ein Zeitalter der Parodien der Könige, die werden dann entweder Präsidenten oder Diktatoren oder neue Kaiser und auch der Kaiser von Zentralafrika, ein Monarch, der sich irgendwann in den 80er Jahren zum Kaiser von Afrika proklamiert hat, gehört in dieses Universum der modernen Parodie der Position des Principe. Ja. Und insofern ist Machiavelli eigentlich weniger ein Politologe als ein Mathematiker, der immer sagt, an der Spitze der politischen Kurve, an der Spitze der politischen Kurve ist nicht ein gekrönter Kopf, sondern es ist einfach eine Figur, die das Maximum der Macht in einem bestimmten Augenblick repräsentiert.
0: Ecco, vediamo di tradurre anche in modo molto sintetico perché abbiamo un minuto e mezzo.
3: Machiavelli, la seconda grande scoperta è che il potere non necessariamente ha degli eredi. Di solito, e questa cioè, proprio per questo c'è un po' di ironia nel titolo del mio libro, di solito quando si parla di eredità si tratta di un mondo dinastico. In realtà bisognerebbe parlare di successore, che non sempre appunto è corretto. E il successore di un re non sempre è un presidente, può essere un simulator di un re, una parodia del re. E tutto è iniziato con la Rivoluzione Francese, è iniziata proprio la parodia politica. politica. Gli francesi nel 1793 hanno decapitato il loro ultimo re, 11 anni dopo si sono ritrovati nel dicembre del 1804 un imperatore. Quindi che sia Napoleone I, che sia Napoleone III, sono iniziate le parodie dei re che poi sono diventati dittatori, presidenti, nuovi imperatori, come un monarca degli anni 80 in Centrafrica che improvvisamente si è dichiarato un imperatore. In questo modo è iniziato questo universalismo delle parodie che veramente rappresentano la posizione del principe.
0: Beh, io ringrazio molto dell'abilità di Luca Stimoli, lo ringrazio particolarmente, ma sono grata al professor Sloterdijk di essere stato con noi, di essere stato nei nostri tempi con il suo pensiero, autore Il principe e i suoi eredi per Raffaello Cortina. Susanna Tartaro vi dà appuntamento a lunedì. Io ringrazio molto tutti i miei amici qui presenti, li saluto, vorrei fare un applauso io ma non lo posso fare. Ringrazio Michele Demieri, ringrazio Giovanna Savignano, Marco Ferrito, Tommaso Vinoni. Ovviamente Fahrenheit continua dopo il GR con il suo pensiero, autore Il principe e i suoi eredi per Raffaello Cortina. Susanna Tartaro vi dà appuntamento a lunedì. Io ringrazio molto tutti i miei amici qui presenti, li saluto, vorrei fare un applauso io ma non lo posso fare. Ringrazio Michele Demieri, ringrazio Giovanna Savignano, Marco Ferrito, Tommaso Vinoni. Ovviamente Fahrenheit continua dopo il GR perché ci sarà il collegamento con Tommaso Giartosio da Modena. Grazie carissimi ascoltatori.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. Giorgia Meloni ha chiuso questa mattina a Phoenix la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Attacco alle opposizioni. Conte ha fatto campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Poi la Presidente del Consiglio ha ribadito che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole. Proprio sulla scuola ha annunciato un nuovo provvedimento. Sentiamo.
4: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Ma oggi è una giornata ricca di appuntamenti politici, da Pontida con il raduno della Lega a Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle a Milano.
5: Non voglio divisioni, voglio unità. Convocherò il Consiglio federale e proporrò un congresso straordinario ad ottobre. Così a sorpresa arriva l'annuncio dal palco di Pontida del leader della Lega Matteo Salvini.
6: Io torno dai militanti, torno dai delegati, torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia.
5: Salvini che poi insiste su strade sicure, 10.000 soldati per presidiare il territorio, fronte sicurezza su cui insiste tutto il centrodestra, priorità imprescindibile per Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ad Orvieto l'appuntamento di Futuro Nazionale con l'ex generale Roberto Vannacci che ribadisce le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, ma ammonisce le nostre linee rosse non sono negoziabili. Dal fronte progressista Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, chiude la kermesse Nova e suggerisce a PD e Verdi Sinistra la nostra alleanza si chiami Alleanza per la Costituzione. Poi l'affonda la Premier Meloni sul bollo auto.
7: L'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
8: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
5: Meloni, attaccata anche dalla segretaria del PDL Schlein, ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. Poi rincara la sanità pubblica allo stremo, la produzione industriale calata e sale l'inflazione. Alessandra Allegra, GR3.
3: In Germania tra circa un'ora alle 18 si chiuderanno i seggi per il voto a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale l'affluenza ha raggiunto il 27,9% a metà giornata, 4,5 punti in più rispetto alle elezioni del 2023. Secondo gli ultimi sondaggi, la Linke e la CDU del cancelliere Merz si contendono il primo posto. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore è invece testa a testa tra i socialdemocratici e la AfD. È indagato per omicidio il 35enne che la scorsa notte ha ucciso un ladro sorpreso nel cortile di casa. La vittima, un albanese di 36 anni, era insieme ad altri due complici riusciti a fuggire. È successo a Baldissero d'Alba, in Piemonte. Il 35enne ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un'italiana a Berlino. Grande successo ieri sera per Gianna Nannini, protagonista di un concerto nella capitale tedesca. Lo spettacolo anticipa l'uscita di un nuovo album e il tour indoor che il prossimo anno toccherà 10 città italiane.
9: 20.000 persone hanno accolto con entusiasmo nella celebre arena rock Valburn di Berlino il ritorno di Gianna Nannini a 38 anni dal suo epocale concerto dell'88 sullo stesso palco che ha visto passare i più grandi artisti rock internazionali come Rolling Stones e Depeche Mode. Oltre due ore di concerto in cui Gianna Nannini ha cantato i brani più celebri dei suoi 50 anni di carriera accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Boema di Praga. Un ritorno emozionante che anticipa Gianna Gold Celebration Tour Live 2027 con 10 date già annunciate, da Livorno a Milano, passando per Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino. A seguire, il 6 novembre, l'uscita di Gianna Gold, il nuovo album di Nannini, che sull'esperienza berlinese dice:
10: arrivarci a un Valbione vuol dire ha fatto un percorso sicuramente di musica più europea, come ho fatto io, che coinvolge anche nuove sonorità più internazionali, che siamo, possiamo fare meglio in un teatro del genere. Questo è anche all'aperto, quindi riceve quell'energia dall'alto che quando canti è importante.
9: Maurelia Carafa, GR3.
3: E ora lo sport, una domenica ricca di appuntamenti a partire dalla quinta giornata di Serie A. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
11: Minuti finali nelle due partite in corso. A 10 dal 90esimo Frosinone in vantaggio 2-0 sul Como, mentre il Parma è avanti 2-1 sul Genoa. Qui siamo già in pieno recupero. 1-1 invece nel match delle

0: 12:30 tra Fiorentina e Napoli, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce chiude il programma della quinta giornata. In MotoGP, prima vittoria in carriera per Pedro Acosta, lo spagnolo su KTM vince in Austria davanti alle due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, solo quinto Marc Marquez, ora meno 12 da Martin. Leader del mondiale, una domenica in cui prendono il via anche i mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, in corso la crono individuale femminile, subito dopo quella maschile, con Filippo Ganna tra i favoriti. Tra pochissimi minuti invece, alle 17, palla 2 della finale di Supercoppa Italiana di basket tra Milano e Venezia, è in palio il primo titolo stagionale. Infine, europei maschili di pallavolo, stasera alle 21:05 tornano in campo gli azzurri del CT Fefe De Giorgi a Torino, ottavi di finale contro la Danimarca.
1: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Sergio Ciani e Patrizio Gotti. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18:45. Ora linea Onda Verde, poi torna a Fahrenheit.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 16:51 minuti. Partiamo dalla 4, dove si registra un chilometro di coda tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Situazione più articolata, sempre in A4 sul tratto tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. 10 km di code a tratti a causa di lavori in corso. In A7 Milano-Genova, un chilometro di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Lavori anche in A10 Genova Ventimiglia, dove le code raggiungono i 6 km tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure verso Genova. Attenzione in autosole Milano Bologna, un incidente sta causando code tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Infine traffico rallentato in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

Questa sera alle 20.30 a Radio 3 Suite, in diretta dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, il concerto Pops 2 dedicato a Ennio Morricone, a 6 anni dalla scomparsa. Pietro Mianiti dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: E siamo di nuovo a Modena, siamo di nuovo al Festival Filosofia nel Palazzo dei Musei di Modena con un bel pubblico davanti, mi fa piacere averlo qui con noi e essere insieme per una seconda parte di queste puntate speciali di Fahrenheit. Abbiamo sentito Susanna Tartaro da Pordenone per Pordenone Legge finora, adesso abbiamo di fronte una ricca ora di filosofia dalla 26ª edizione del Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Vi saluta Tommaso Gertosio, Laura Zanacchi è alla regia, in redazione c'è Lea Gemmato, la cura di Fahrenheit è di Susanna Tartaro, il tecnico è Francesco Lanza, ciao Francesco, e Francesco Carloni, ciao Francesco, è lo specializzato di ripresa. Quindi siamo un piccolo gruppo, ma anche un ricco gruppo di ospiti da presentare oggi. E prima di tutti Guido Tonelli, benvenuto.
1: Grazie.
0: Tonelli è fisico al CERN di Genova, è docente all'Università di Pisa, ha contribuito in modo decisivo alla scoperta del bosone di Higgs, soprattutto è uno straordinario divulgatore, ha raccontato in tanti libri rivolti anche a diverse fasce d'età la fisica, il mondo in cui viviamo, il mondo che conosciamo e i mondi che non conosciamo. Stamattina chi era a Sassuolo ha avuto la fortuna di seguire la sua lezione sulle origini dell'universo, il vuoto come dinamica generativa. Io inizierei proprio da queste origini, Guido Tonelli. Il Big Bang regge ancora oppure è una vecchiume da boomer?
1: No, è ancora regge, ma abbiamo dettagliato cose decisive proprio sui primissimi istanti. I primissimi istanti di origine universo sono quelli che suscitano la meraviglia più grande. E l'intervento di stamani nasceva proprio da questa suggestione. Esiodo dice: in principio e per primo venne essere il caos, e il caos è spesso considerato il disordine, lo stato confuso, disordinato da cui emerge il cosmo. In realtà è la voragine, è la gola profonda, è la cosa che può inghiottire, assomiglia molto al vuoto quantistico che la scienza moderna pone all'origine dell'universo. E quindi è come se si fosse chiuso questo grande cerchio aperto 2500 anni fa, e l'origine dell'universo descritto oggi dalla scienza contemporanea, l'origine del Big Bang, è quel vuoto da cui ha origine una minuscola fluttuazione che produce l'universo materiale meraviglioso di cui noi facciamo parte.
0: Quindi l'idea di caos che aveva Esiodo è abbastanza simile alla nostra o ci sono delle distinzioni che dobbiamo tracciare?
1: Bisogna fare attenzione a non fare errore di anacronismo, cioè attribuire agli antichi il nostro pensiero. Io la considero una suggestione, che si usi questa parola che nel significato originario proprio descriveva questa gola.
0: L'aperto, ce lo spiegava l'altro giorno Massimo Cacciari.
1: Esattamente, e che questa sia in assonanza, in sintonia con l'idea di vuoto quantistico all'origine universo, come lo descriviamo oggi in campo scientifico, è una suggestione, ma è estremamente bello l'idea, diciamo, estremamente produttiva.
0: Senta, il vuoto è il nulla?
1: Il vuoto non è il nulla, anzi per certi versi è il contrario del nulla, cioè il vuoto quantistico è uno stato materiale e noi siamo abituati a considerare il vuoto come sinonimo di nulla, no? Il nulla è un concetto filosofico che non ha a che fare nulla, se vogliamo usare questa ripetizione, con il vuoto quantistico come stato materiale. È uno stato intanto che obbedisce alle leggi della fisica, no? Il fatto che abbia energia media nulla, carica nulla e momento angolare nullo, cioè numeri quantici del vuoto, dello stato di vuoto, non significa che non ci sia niente, al contrario, il vuoto ribolle di possibilità. Nel vuoto, per esempio, quando noi al CERN facciamo collidere protoni, è come se percuotessimo il vuoto con l'energia ed estraessimo dal vuoto materia e antimateria. Quindi il vuoto è una specie di giacimento inesauribile di possibilità, purché si seguano delle regole molto precise, che sono determinate dai principi di indeterminazione, dalle leggi della meccanica quantistica. Per esempio, dal vuoto non si può estrarre una particella carica, no? Se estrai, che ne so, un elettrone, devi estrarre anche un positrone, perché il vuoto non può rimanere carico. Ma se tu estrai elettrone e positrone, puoi estrarre una minuscola quantità di energia dal vuoto, puoi farlo anche violando il principio di conservazione dell'energia, purché tu lo faccia per un tempo molto piccolo. Più alta è l'energia, più piccolo è il tempo, il principio di indeterminazione. Dopo un po' dovrai restituire questa energia. Quindi si vede il vuoto quantistico come stato materiale, quello che abitualmente, quotidianamente utilizziamo, le cui leggi conosciamo, è uno stato che non è il nulla, anzi è una specie di immenso giacimento di tutti gli stati materiali possibili, ordinati, organizzati, materia e antimateria accoppiata fra loro.
0: Senta, ma Guido Tonelli, questo vale anche, immagino, per il vuoto originario, il vuoto che ha preceduto la nascita dell'universo, però qui c'è proprio un problema concettuale, credo per tutti noi, cioè se questo vuoto c'era, quale evento può avere scatenato dal vuoto che presumibilmente esisteva al di fuori del tempo, il tempo e l'universo?
1: Diciamo, la cosa che è veramente bella, il motivo per cui scrivo libri e cerco di distribuire questa bellezza, questi concetti così meravigliosi al pubblico in generale, penso che non possono essere i soli scienziati a conoscere questa meraviglia, diciamo. Ed è proprio questa, no? Cioè, il nostro universo che cos'è? È un miscuglio di due componenti. Massa-energia, esempio di massa-energia, il Sole, la Terra, noi, spazio-tempo, quello che circonda il Sole e avviluppa il Sole e la Terra, e insieme lo possiamo vedere come un insieme enorme di galassie, massa e energia, distribuite in una grande quantità di spazio-tempo deformato dalla presenza di massa e energia. Eccoli lì, i due elementi, no? La cosa sorprendente, quando, questa è la descrizione di Einstein, la relatività generale, no? Il nostro universo è un miscuglio ben congegnato di spazio-tempo e di massa-energia. La cosa che ha scoperto la scienza contemporanea, con misure di grandissima precisione, le cui sono arrivate centinaia di conferme, ma è una cosa recente, degli ultimi 20 o 30 anni, ha scoperto che l'energia distribuita nella parte materiale, cioè nelle stelle, nelle galassie, nelle polveri e così via, che è ovviamente positiva, E uguale MC quadro se vogliamo, è esattamente bilanciata dall'energia negativa distribuita nello spazio-tempo, che essendo deformato, la gravità, contiene una minuscola densità di energia negativa, ma moltiplicata per un volume spaventosamente grande, che è il volume dell'universo. Ecco che si scopre che i due elementi, i due numeri, un numero immensamente positivo e un numero immensamente negativo, sono esattamente uguali, sommati fra di loro danno zero. L'energia totale dell'universo, si è scoperto con grande sorpresa, è nulla. A questo punto l'universo, noi, diventiamo noi stessi uno stato di vuoto, ed ecco che si può capire il Big Bang come una trasformazione del vuoto, vuoto, chiamiamolo così, in un vuoto universo. È ancora uno stato di vuoto, ma ha preso una forma, guardi che meraviglia, ci circonda.
0: Bellissimo. Lo stato di vuoto lo sto provando in questo momento mentre l'ascolto. No,
1: noi siamo, Tonelli, diciamo, minuscoli frammenti di vuoto che in questo momento stiamo dialogando, stiamo riflettendo sul vuoto di cui noi stessi siamo componenti.
0: Ma in questo perfetto equilibrio di positivo e negativo, di vuoto e di pieno, per così dire, perché si parla di nascita imperfetta dell'universo? Sembra perfetto come ordine.
1: Diciamo, c'è un elemento successivo, la nascita imperfetta delle cose, no? Nel senso che l'universo materiale nasce 13,8 miliardi di anni fa da questa minuscola fluttuazione del vuoto che, per un insieme di circostanze assolutamente casuali, no, produce questa minuscola bollicina in cui si piazza una minuscola quantità di materia, ma la curvatura di questa bollicina e le sue dimensioni sono fin dall'inizio in perfetto equilibrio. Quindi non c'è bisogno di restituire questa energia al vuoto, perché non si prende in prestito nessuna energia dal vuoto. Questa bollicina siamo noi, questa bollicina può avere un'evoluzione. Nel corso dell'evoluzione, ecco che succede qualcosa. Questa bollicina poteva espandersi e produrre un enorme universo materiale fatto di particelle elementari prive di massa. Da dove nasce l'elemento imperfezione? Sarebbe stato un universo perfetto, no? È già passato un po' di tempo, la microscopica bollicina ha già preso dimensioni macroscopiche, e cosa contiene? Contiene un pulviscolo che contiene già tutte le particelle che comporranno questa enorme struttura materiale. Ma in che forma sono? Non si possono aggregare. Sono particelle prive di massa che viaggiano alla velocità della luce. È come se vedessimo la sfera di Parmenide in versione moderna, no? Un oggetto meraviglioso, omogeneo, perfetto, nel senso che dovunque tu lo guardi ha la stessa caratteristica, no? Ma quell'universo lì sarebbe sterile, non avrebbe prodotto la meraviglia del nostro universo. La fase a cui mi riferisco quando dico la nascita imperfetta delle cose è avvenuta, lo sappiamo con grande precisione, un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Quindi è passato un istante, in quell'istante nell'espansione si è congelato il bosone di Higgs e questo oggetto congelandosi ha cambiato tutto, ha rotto la simmetria, ha rotto la perfezione, ha differenziato le particelle, alcune hanno acquistato massa interagendo con questa strana struttura che si è congelata, altre sono rimaste massa nulla e si muovono alla velocità della luce. Quelle che hanno acquistato una massa, in particolare i quark, up, down, quelli che compongono la stragrande maggioranza dei nuclei della materia, hanno cominciato ad aggregarsi. Rompendo la simmetria ne è nato un universo meno perfetto, ma più stabile, e che soprattutto ha potuto dare origine a una dinamica che ha portato fino a noi.
0: Io le faccio una domanda ingenua, assolutamente da profano, ma in quel primo evento che lei diceva è nato da circostanze casuali. Queste circostanze casuali sono anch'esse un elemento di imperfezione nel vuoto originario?
1: Sì, si può vedere così, oppure di perfezione, cioè l'elemento casuale è molto democratico, no? Cioè il caso non è cieco, no? I bambini, i greci lo rappresentavano come un bambino che gioca coi dadi ed è bendato, cioè non può truccare, no? E questa è una bella immagine di una trasformazione casuale, spontanea, non richiedendo energia, diciamo fino a 30-40 anni fa si pensava che per produrre un universo si doveva disporre di una dinamica, di un meccanismo che implicava un'enorme quantità di energia. D'altra parte un bicchiere d'acqua, se lo trasformi in energia E uguale mc quadro, viene un numero spaventoso. Invece no, il fatto che ci sia questo perfetto equilibrio e che l'universo nostro sia un sistema enorme a energia nulla fa sì che sia plausibile, è possibile una trasformazione spontanea. Il nostro universo è un pasto gratis, è nato del tutto spontaneamente, non c'è stato nessuno sforzo per produrre un universo, no? E questo fra l'altro è il motivo per cui alcuni teorici ipotizzano che questo meccanismo non sia avvenuto una volta sola. La teoria dei multiversi, che ancora è una congettura, non c'è alcuna prova, ma è elegante e abbastanza ragionevole immaginare che se è avvenuto attraverso questa strada è probabile che non sia avvenuto unicamente per noi e che sia successo magari e che continui a succedere.
0: Ma che cos'è una teoria elegante? Perché questa è una nel linguaggio scientifico questo è un aggettivo che si usa tantissimo. Ora, non siamo a una sfilata di moda. Cosa rende elegante una teoria scientifica?
1: Allora, le teorie, la cosa bella del lavoro scientifico è che, specialmente quando uno sviluppa una nuova congettura, una nuova teoria, si chiama congettura fino a che non è verificata sperimentalmente. Diventa una teoria scientifica documentata quando le previsioni vengono verificate, no? Però sviluppare una congettura è un atto di grande libertà. Uno può immaginare le congetture più astruse, ma attenzione, devono essere consistenti con tutto quello che sappiamo, e questo non è per niente facile, no? Cioè una congettura, diciamo, che sia internamente contraddittoria, nessuno la prende in considerazione. Una congettura che già contenga contraddizioni con cose conosciute, con tutte le misure effettuate fino a quel momento, nessuno la prende in considerazione. Si chiama una congettura elegante quando è consistente internamente con se stessa, quando è consistente con le migliaia di osservazioni che gli scienziati hanno prodotto in questi ultimi 2500 anni, e quando non dipende da troppi parametri, ecco l'eleganza. Quando c'è un'eleganza interna, nel senso che se tu devi aggiustare a mano troppi parametri, questa cosa è considerata poco elegante. L'eleganza sta in questo.
0: Quindi l'eleganza sembra essere anche un principio di ordine.
1: Esattamente.
0: Dove sta il disordine? Serve il disordine nella scienza?
1: Questo è legato un po' al nostro modo di vedere. Noi scimmie antropomorfe, neanche noi umani, noi ominidi, ecco, andiamo proprio veramente alle origini della nostra specie. È come se avessimo bisogno, un bisogno inesauribile di costruire ordine, e in particolare ordine fuori di noi. No, che cos'è la mitologia, le grandi religioni, le grandi architetture filosofiche, la stessa scienza, che cos'è se non un tentativo di mettere ordine in un mondo esterno che può anche essere pericoloso, che può anche produrre disastri e catastrofi, no? Cioè, se uno riguarda le nostre più grandi produzioni intellettuali, ci trova proprio questa esigenza, come se fosse un desiderio insopprimibile questo, di queste specie di scimmie antropomorfe che hanno coscienza, che riflettono su di sé, di costruire ordine al di fuori, no? Per poter organizzare l'ordine dentro le comunità. No? E infatti c'è sempre stata una certa corrispondenza fra l'ordine che il sacerdote o lo scienziato o il grande filosofo, no, con cui ha descritto il mondo, il cosmos, che poi ha anche una radice di bellezza, torna all'eleganza,
0: cosmetici. No?
1: Cosmeo, i cosmetici, è un ornamento, no? Ecco, se non metti ordine nel mondo esterno, nessuno ti riconoscerà l'autorità di mettere leggi e di costruire regole di convivenza, no?
0: Però è un ordine che si nutre di successivi eventi di disordine. Le rivoluzioni scientifiche significano entrare in campo e dire no, le cose stanno in modo completamente diverso, un po' come quando si gioca a scala 40.
1: La cosa bella della scienza, del motivo per cui mi piace il lavoro che faccio, è che noi non cerchiamo mai la conferma delle cose che sappiamo. Al contrario, no? Noi cerchiamo, cioè non vediamo l'ora che una misura inequivocabile faccia crollare le certezze che abbiamo e siamo costretti a sviluppare una nuova teoria, cioè una nuova visione che ingloba, attenzione, anche questa è una questione delicata, perché la nuova teoria spesso ingloba la vecchia teoria come un caso particolare, non è che la falsifica, la rende valida fino a un certo punto, come per esempio la meccanica classica rimane valida anche se c'è la meccanica quantistica, ma ha dei limiti che la meccanica quantistica può essere applicata in un campo più vasto. La relatività generale non falsifica le leggi di Newton o di Keplero, ma rende la descrizione e i fenomeni che poi descrive molto più ampi, cioè la vecchia teoria rimane un caso particolare, la nuova teoria ha una potenza superiore e noi non vediamo l'ora, per esempio, che qualche giovane ricercatore o qualche giovane ricercatrice, facendo un esperimento nuovo o sviluppando una nuova congettura, costruisca una teoria per cui il modello standard delle interazioni fondamentali, la teoria di cui siamo così orgogliosi, diventerà una teoria obsoleta, almeno in che senso? Valida fino a una certa scala di energia e non valida invece su una scala più alta di energia o più piccola di dimensione.
0: Guido Tonelli, noi siamo qui, lo ricordo per chi ci ascolta da questo momento, nel Palazzo dei Musei a Modena, a seguire un festival filosofia per Rai Radio 3. Ecco, qual è il pensiero filosofico che secondo lei è più in armonia con gli ultimi sviluppi del pensiero scientifico e della fisica?
1: Non so rispondere a questa domanda, io bisogna chiedere ai tantissimi.
0: Io pensavo
1: esperti.
0: Che lei si confrontasse anche un...
1: No, io mi confronto, ma ho paura, cioè, ma, mettiamola così. Mettiamola
0: siamo
1: così.
0: Fra pochi
1: no,
0: intimi.
1: No. Mi perito di intervenire su argomenti ai quali non ho dedicato perlomeno 20 anni di lavoro. Ecco, quindi siccome qui siamo circondati da filosofi che hanno lavorato 20, 30, 40 anni sulle loro discipline, non sono io che devo lanciarmi in un giudizio che sono sicuro sarebbe strampalato, diciamo.
0: Allora
1: quello che
0: chiedo,
1: però, ecco, quello che però mi piace sottolineare da scienziato e quindi da appassionato di filosofia ma estraneo alla ricerca filosofica è che per certi versi quello che la scienza produce, i cambiamenti di visione del mondo che produce e che continua a produrre, questi di cui stavamo parlando, per certi versi richiedono un'elaborazione filosofica ancora più intensa. Cioè, alcuni dei miei amici filosofi mi dicono ormai fate tutto voi, no? Non è così, non è assolutamente così. Io penso al contrario, che proprio perché la scienza ha questa velocità così frenetica di sviluppo e di cambiamento, c'è bisogno ancora di più, forse che non nel passato, di chi ha uno sguardo lungo e che ha di fronte a sé tutta la storia del pensiero dell'umanità e che è in grado di capire meglio di me e meglio di noi, scienziati sicuramente, le conseguenze filosofiche o culturali di una nuova visione del mondo che la scienza sta cercando di costruire.
0: Quindi in qualche modo le nuove scoperte della scienza cambiano anche la nostra idea della condizione umana. Lei mi dirà, ci vuole un filosofo qui, però come
1: io persona... di questo sono convinto, sì. Sono assolutamente convinto. Diciamo, non perché ora ho chiaro cosa, in che senso cambia, no, non, questo non glielo saprei dire. Però se guardo al passato e guardo, che ne so, ai primi del Novecento e oggi a distanza di 100 anni, noi vediamo che le scoperte filosofiche, le scoperte scientifiche dei primi del Novecento, che hanno cambiato la visione del mondo, della materia, dell'universo, hanno cambiato tutto. È cambiata la cultura globale, non c'è scritto, non so, Pirandello, Strindberg, teatro, oppure Kokoschka, Fontana, che ne so, Schoenberg, Berio, cioè potrei citare tutta la cultura del Novecento e in qualche modo le rotture che si sono avute nella visione del mondo all'inizio del secolo in campo scientifico sono quelle che poi hanno percolato in qualche modo nel mondo della cultura in generale, hanno cambiato non solo il nostro rapporto con il mondo, ma anche con noi stessi. Cioè l'io novecentesco non è più quello dell'Ottocento, e l'io cangiante, caleidoscopico di Freud, di Jung, è molto più simile a quella realtà cangiante, caleidoscopica che io posso descrivere come una particella elementare, no? Oppure le nostre relazioni, l'amore, la sessualità, è cambiato tutto. Quando la scienza cambia la visione del mondo, cambia tutto. Allora, siccome questo meccanismo continua e ancora incalza, non è finito con i primi del Novecento, il secolo che abbiamo attraversato è un secolo in cui ci sono veramente cambiamenti di prospettiva che farebbero rimanere a bocca aperta Einstein o Planck, no? Ecco, bisogna pensare che il domani, cioè questo secolo, la metà del ventunesimo secolo, sarà per certi versi influenzato da queste cose di cui stiamo, e preparare le nuove generazioni in particolare ad essere pronti a usare una nuova sistema di relazioni fra uomini, fra società, fra individui o anche all'interno delle relazioni individuali, che da queste nuova visione del mondo discenderanno. E lì, per quello dicevo, c'è bisogno di umanisti, di filosofi, di uomini di chiesa, di poeti, di artisti, perché sono loro che potranno, meglio di me, meglio di chiunque altro, capire le conseguenze e magari evitare gli errori. Potremmo anche imboccare strade pericolose. Lo sappiamo che la scienza e la tecnologia non ci esimono, cioè non ci proteggono da pericoli terribili, no? Quindi a maggior ragione, poiché la scienza ha questo ruolo così fondamentale nel determinare lo sviluppo delle società e anche la visione che nelle società si sviluppa, c'è bisogno di recuperare rapidamente questa mancanza di centralità del pensiero umanistico, che non è così al centro dell'attenzione come dovrebbe essere.
0: Guido Tonè, intanto vorrei ringraziarla perché veramente ci sta spiegando molte cose. Ci spiegherebbe anche così in 4 e 48 la fine dell'universo? Le spiego perché le faccio questa domanda. Io sulla fine dell'universo ho sempre avuto delle perplessità, perché si parla di entropia, no? Quindi di una situazione in cui ci sarebbe il massimo disordine nell'universo. Ma quando poi viene descritta dagli scienziati questa entropia, a me sembra un universo ordinatissimo, perché tutto è alla stessa temperatura. Perché se ne parla come di una forma di disordine?
1: No, posso aumenterò la sua confusione.
0: Grazie.
1: Perché, premetto, è difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro. Questa è una frase famosa che credo però rimanga d'attualità. Ora, in questo caso stiamo parlando del destino di una struttura materiale sulla scala dei tempi di miliardi di anni, quindi è chiaro che quello che dico è molto diciamo discutibile. Dico quello che le due ipotesi che ci sono attualmente fra gli scienziati, quelle considerate di maggior rilievo, diciamo. La prima è la morte termica dell'universo, quindi è una cosa tristissima. Si è scoperto negli ultimi 30 anni che l'espansione dello spazio-tempo sta accelerando. Cioè non solo continua, aumenta la velocità. E quindi questo è un meccanismo per cui, se continuerà questo meccanismo, non abbiamo la più pallida idea del perché, chiamiamo energia oscura questo meccanismo, tutte le galassie si allontanano da tutte le altre con una velocità che cresce col tempo. Quindi assolutamente misteriosa, è una forma di antigravità, è una proprietà dello spazio-tempo, è il vecchio soffio inflazionario che spinge, nessuno sa dare una risposta, e ci sono enormi quantità di studi su questo, ma è un dato di fatto che le osservazioni ci dicono questo. Quindi il nostro universo non tornerà indietro come si pensava qualche decennio fa, non ci sarà il Big Crunch, no, ci sarà questo allontanamento di tutto da tutti con distanze che diventano talmente enormi fra corpi celesti che non funziona più quel meccanismo di riciclaggio di cui noi siamo figli, no? Noi siamo qui fatti di carne, di ossa, in un mondo materiale fatto di pietra, perché nella zona in cui è nato il nostro sistema solare, per centinaia di generazioni di stelle si sono avute stelle che hanno finito il combustibile, sono esplose e hanno distribuito intorno i materiali pesanti che venivano prodotti all'interno di queste grandi fornaci nucleari, e da lì viene l'emoglobina, il ferro dell'emoglobina o il calcio delle ossa o la silice di queste pietre. Noi siamo figli di catastrofi stellari che si sono succedute per miliardi di anni, ma che si sono concentrate in una certa zona, al punto che in quella zona 4 miliardi e mezzo di anni fa si è potuto ricostruire un sistema solare, una stella, dei pianeti rocciosi che hanno raccolto tutto il materiale pesante che le stelle avevano prodotto, alcuni gassosi che sono fuori, e da lì è nato tutto. Se le distanze diventeranno troppo mastodontiche, questo meccanismo non funzionerà più, e quando morirà una stella non succederà che ne nascerà un'altra, e quindi lentamente, inesorabilmente, l'universo diventerà una specie di necropoli di stelle morte, di nane brune, di stelle di neutroni, di buchi neri, tutte stelle che non fanno luce in qualche modo, no? Ipotesi tristissima, diciamo.
0: Però ce n'è un'altra.
1: Ce n'è un'altra più allegra e soprattutto più interessante per chi ama il caldo, perché questa sarebbe la morte fredda, la morte termica dell'universo, che però non so quanto sia auspicabile, perché l'altra ha a che fare col bosone di Higgs, no? Cioè questo meccanismo che permette alla materia di aggregarsi e che è legato al campo dell'Higgs, lo chiamiamo vuoto elettrodebole, una proprietà dell'intero universo in cui c'è questo campo. E questo campo è fondamentale per permettere alla materia di aggregarsi, no? Cioè se il bosone di Higgs decidesse di entrare in sciopero domattina, i quark diventerebbero privi di massa e tutta la materia si sbriciolerebbe, ritornerebbe a quello stadio primordiale di cui si parlava. Allora, gli studi che sono stati fatti, al solito, col beneficio di inventario, studi preliminari, però ci dicono che questo equilibrio non è così stabile come uno vorrebbe. Cioè il vuoto elettrodebole potrebbe rompersi. Cioè questo bosone di Higgs potrebbe stancarsi di dire mi avete rotto, è 13,8 miliardi di anni che sono qui e nessuno mi ringrazia per il lavoro che faccio, da domattina non funziono più. E questo vorrebbe dire trasformare l'universo intero in un'enorme enorme struttura di pura energia, quindi sarebbe la morte calda dell'universo. Quindi diciamo il pubblico qui può scegliere, ci si può dividere, una morte lenta e fredda che si trascina per miliardi di anni, oppure una morte calda e improvvisa alle 4:45 di domattina, mettete la sveglia, di colpo tutto svanisce. Non so quale delle due sia la più auspicabile.
0: Forse la prima, ci sarebbe comunque più parcheggio, credo. Senta, un'ultima domanda, lei legge fantascienza?
1: Da ragazzo moltissimo, ora un po' meno, ma da ragazzo avevo, insomma, Asimov e i grandi scrittori erano pane quotidiano.
0: Poi l'ha fatta, potremmo dire. Guido Tonelli, grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E continuiamo ad ascoltare, come già nella prima parte di Fahrenheit, Van Morrison, Into the Music, 11° album, 1979, You Know What They're Writing About.
2: Grazie. You know what they're writing about. Baby, you know what they're talking about. Baby, you know what they're writing about. Baby, you know

0: E da Van Morrison passiamo a veramente un altro mondo della cultura e dell'arte con Giorgio Scapinelli. Giorgio Scapinelli, artista, illustratore, fumettista, senza fumetti direi poi, no? Fumettista, non il fumetto ma la didascalia, siamo in un'altra generazione, del resto questo è l'anno del centenario della sua nascita, 1926 ovviamente qui a Modena, è scomparso nel 99?
1: 1999, sì.
0: Ne sto parlando con Stefano Bulgarelli che vorrei salutare con calore perché ha curato la mostra Buoni di cuore, sventati di testa, Pinocchio, Don Chisciotte e altre storie di Giorgio Scapinelli, in arte SCAP, qui al Museo Civico di Modena, quindi due rampe di scale, poche rampe di scale a distanza da noi qui nel Palazzo dei Musei, che ospita insieme a tutta la città il Festival Filosofia di Modena Carpi Sassuolo fino al 10 gennaio, quindi si può continuare a vederla anche nelle prossime settimane e mesi. E Giorgio Scapinelli è una figura che forse non è abbastanza nota al di fuori degli specialisti o dei modenesi, immagino. Ecco, però ci possiamo avvicinare a lui, Bulgarelli, prima di tutto su un dato generazionale. Che generazione è quella di Scapinelli?
1: Esatto, allora è una generazione che, questo lo posso dire alla luce anche delle tante testimonianze che ho raccolto da oltre 20 anni, che raccolgo le esperienze, i ricordi di chi c'era e di chi ha fatto il nuovo, no? Di questi anni 50, poi 60. Era una generazione attraversata da ventenni, quali erano, dall'entusiasmo, avevano una gran voglia di fare, forse perché essendo giovani, lui nasce nel 1926, quindi è possibile immaginare quello che ha visto. Lui frequenta l'Istituto d'Arte Venturi a Modena e si diploma nel 1945, quindi vive la guerra, vive i bombardamenti e dopo la guerra c'è un mondo da ricostruire. Lui applica le conoscenze apprese all'Istituto d'Arte Venturi, che esiste ancora, in ambito pratico. Dice: io so disegnare, mi hanno insegnato a disegnare, come sfrutto le mie capacità? Attraverso la pubblicità, perché la pubblicità che rimetteva in moto i commerci, avrebbe poi portato, anche lei avrebbe dato il contributo a quella rinascita economica che poi c'è stata.
0: Quindi è una storia del boom.
1: È una storia che nasce anche prima del boom, nasce nel secondo dopoguerra, nasce con la fondazione, assieme a un suo compagno di studi, Ivo Bertolini, con la fondazione di uno studio grafico. Tra le creazioni più interessanti da rileggere non esistono più, esistono delle fotografie, sono dei grandi pannelli, grandi cartelloni cinematografici dipinti a mano di film americani che mascheravano i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, gli sventramenti, quando noi oggi a Modena passiamo nel portico del collegio, l'angolo tra il portico del collegio e Corso Canal Grande, c'è entrato da una bomba per errore il 13 maggio 44, il bombardamento anglo-americano che non doveva colpire il centro storico ma solo la stazione ferroviaria, niente, colpisce anche il centro storico. Bene, nel dopoguerra quello diventa un segno di un passato che si vuole dimenticare, e come lo dimentichi? Anche mascherandolo con il sogno del cinema americano. Perché?
0: E anche i modelli fumettistici americani contano per Scapinelli?
1: Assolutamente, ci si nutriva di novità. Disney, in quegli anni Walt Disney è il punto di riferimento stilistico per chi vuole fare diciamo fumetto, ma soprattutto per chi vuole tentare questa strada tanto impervia quanto magica e straordinaria che è quella dell'animazione. Giorgio Scapinelli prende parte a quel gruppo di giovanissimi concittadini cappeggiato da Paul Campani, che diventerà uno dei maestri dell'animazione italiana, lui, Max Massino Guarnier, Secondo Bignardi e altri, che vogliono fare animazione, cioè la magia di vedere un disegno che si muove. Ma nessuno, questo mi dicevano tanti, nessuno si aveva mai insegnato a fare animazione, non c'erano libri, non c'erano scuole, quindi si inventava il mestiere. E Scapinelli racconta: passavamo delle intere notti con Campani a cercare di capire i segreti di Walt Disney. Pensate questa immagine, non esiste una fotografia, ma la nostra fotografia è nella nostra testa, possiamo immaginarla così, vedere questi giovani che si erano impossessati della pizza, cioè la pellicola di Biancaneve, ok, e la guardavano contro luce per capire i segreti. Ma lì c'era uno studio di animazione pazzesco, c'era un'industria proprio cinematografica. Qua c'era l'ingegno.
0: Quali sono i nomi quindi che possiamo affiancare a Scapinelli?
1: Ah beh, in quegli anni lì sicuramente appunto è Paul Campani che nasce nel 23, quindi ci sono 3 anni di differenza, però a 16 anni pubblica già il suo primo fumetto negli albi dell'Intrepido. E diventa uno dei maestri italiani assieme ad Ugo Pratt che pubblicano per l'Argentina nel fumetto, i fumettisti italiani che diffondono e pubblicano i loro personaggi in Argentina. Paul Campani crea primi in Italia e poi lo diffonde in Argentina il personaggio Mister X, che è forse il primo supereroe italiano nato qui in Piazza 20 Settembre su una soffitta, quando Piazza 20 Settembre si chiamava Piazza Marconi. E poi ha preso il volo e poi appunto il suo braccio destro, lo sceneggiatore Max Massimino Garnier, nome dimenticato ma importantissimo, con un'apertura veramente internazionale, e poi secondo Bignardi, Angelo Benevelli, giovani, alcuni dei quali hanno fatto l'Istituto d'Arte e poi l'Accademia di Belle Arti, scenografia.
0: Ma sono coetanei?
1: Sono più o meno tutti coetanei.
0: Quindi siamo prima di Bonvi, Silver.
1: Siamo prima, esattamente. Questa è una storia che continua. Quando noi parliamo, ci piace parlare di questa scuola del fumetto e dell'animazione modenese, una scuola che attraversa grandissima parte del Novecento. Ecco,
0: raccontiamolo perché magari qui a Modena possono conoscerla tutti, però chi ci ascolta da casa forse non ce l'ha così presente.
1: Che poi in realtà tutti la conosciamo, ma non sappiamo perché la televisione fa parte delle nostre vie, entra nelle case degli italiani, la RAI negli anni 50, nel 57 c'è Carosello, nel 58... debuttano i primi personaggi animati della televisione italiana, l'omino coi baffi delle caffettiere Bialetti, Angelino per il detersivo Trim, vengono fatti a Modena e da lì se ne seguono altri in questa casa di produzione che si chiamava la Paul Film, che diventerà sempre più grande. Paolo, il nome appunto del fondatore Campani. Scapinelli è al suo fianco. Scapinelli ha il merito, tra l'altro, di sviluppare questi personaggi in pionieristiche forme di merchandising, quando non c'era i pupazzi, i diari, oggetti, il salvagente dei bambini al mare, faccio un esempio, libri illustrati, alcuni sono appunto esposti in mostra, ma la storia poi continua. Continua negli anni 60 appunto con altri personaggi, Miguel Sommi per esempio, no? Gigino Pestifero, a cui anche Giovannino Guareschi collaborerà, l'autore di Don Camillo, no? E poi gli anni 70, passaggio di testimone, gli anni 70 sono quelli del fumetto in TV, Gulp e Super Gulp, Giancarlo Governi, Guido De Maria, scomparso ahimè di recente, e siamo sempre a Modena. Poi negli anni 80, appunto, no, ancora parallelamente, 70, poi 80, prima Bonvi con le Struntruppen, certo. Straordinaria creazione che ha fatto il giro del mondo, una metafora dell'omologazione umana, se vogliamo, della omologazione nella società consumistica, e poi Silver, Lupo Alberto, e poi tutti gli allievi, certo. Fino agli anni 90 con Comics, il giornale a fumetti della Franco Cosimo Panini.
0: Ma questa mostra però pone al centro 3 personaggi.
1: Esatto. Tre personaggi che sono portatori di caos.
0: Uno ha anche alle spalle un bicentenario.
1: Esattamente, che è il più famoso. No, non è il più famoso di tutti, perché anche il secondo è altrettanto famoso, però il primo è Pinocchio. Sicuramente
0: centenario della nascita di Collodi.
1: Esatto, il doppio centenario della nascita di Collodi. Questo ha giovato alla mostra il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e un importante contributo scientifico in catalogo di Daniela Marchetti. La professoressa Daniela Marcheschi, che è presidente dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini Collodi. Non c'è soltanto Pinocchio, appunto, c'è anche Don Chisciotte e il barone di Munchausen, quindi 3 celeberrimi personaggi della letteratura occidentale che, come scrive appunto Daniela Marcheschi, sono 3 declinazioni nel caos. E sono figure inesauribili. Pinocchio in particolare è uno dei libri più tradotti al mondo dopo la Bibbia, il Corano, quindi siamo veramente di fronte a qualcosa di un'importanza capitale che poi si manterrà finché esiste l'uomo. Perché le presentiamo? Perché le abbiamo presentate? Perché Scapinelli nel corso degli anni 50 li pubblica li pubblica su delle testate. Una si chiamava Lo Scolaro, che era allora uno dei giornali per ragazzi più vecchi d'Italia, nato nel 1912, e poi su Noi dell'Ilva, che era una rivista diffusa tra i dipendenti dell'Ilva di Genova. Quindi il complesso siderurgico.
0: Lui disegna Lingottino.
1: Lui disegna Lingottino, che è la personificazione di un lingotto
0: di ferro.
1: Anche questo. Però c'è già Carosello lì, ci sono già i personaggi di Carosello, in nuce, no? Animare. E questo le disegna nel corso degli anni 50. In che forma gli dice? Noi sbaglieremmo a dire sono dei fumetti, perché non sono fumetti. C'era ancora forse un po' di sospetto verso questa cosa americana dei balloon.
0: Del Corriere dei Piccoli con le didascalie sotto.
1: Ci sono le didascalie sotto, in particolare ci sono le riduzioni in terza persona del romanzo, no? E questo ha un parallelo importantissimo in quegli anni. Gli anni 50 sono gli anni dei fotoromanzi, dei cineromanzi. Certo. Nel 49 Michelangelo Antonioni gli dedica un documentario bellissimo che si vede su YouTube anche, L'amorosa menzogna, e poi Fellini con Lo Sceicco Bianco, no? E lui ha fatto questo giornale, pubblicava cineromanzi a vignette, no? Concepiti nello stesso modo.
0: Beh, in effetti mi ha colpito, cioè, la mostra si può vedere, lo ripeto, fino al 10 gennaio, e per esempio ci sono le tavole che raccontano le vicende di questi tre eroi. Don Chisciotte non muore, fa testamento ma non muore, perché immagino fosse rivolto a un pubblico di ragazzi, di bambini, ma comunque c'è questo, cioè eroi del disordine, di una persona che ha vissuto il disordine, perché a 20 anni, poco prima dei 20 anni, certo, la seconda guerra mondiale, però ripartiamo
1: e come ripartiamo? Questo si vede bene in Pinocchio, anche nel Barone, ma soprattutto in Pinocchio. Ripartiamo con un disegno che vuole parlare ai giovani lettori. Ci sono degli salti spazio-temporali. Scapinelli ti fa Pinocchio, il paese dei balocchi è un Luna Park, che è il Luna Park degli anni 50, c'è una giostra con gli aerei. Lucignolo è un Teddy Boy. Lucignolo è un ragazzino con i capelli verdi, lo vedrete in mostra, la tavola originale, miracolosamente sopravvissute queste tavole originali.
0: Ah, sì?
1: Sì, perché all'epoca si davano alle case editrici gli originali, poi le case editrici chiudevano, ciao tavole. Infatti Don Chisciotte l'abbiamo messo con le riproduzioni delle tavole originali, perché purtroppo non c'è più. Questo era proprio scritto sui giornali. No, dicevo, Lucignolo lo realizza con il maglione a dolce vita, col collo a dolce vita, che era il simbolo degli esistenzialisti. È un lucignolo ovviamente arrabbiato, cattivo, cioè, a me mi piace vedere la rabbia di Hemingway, di cui Scapinelli è lettore, la rabbia dei ragazzi di vita di Pasolini. I giovani di quegli anni facevano fumetti, sì, ma erano curiosi di cultura, andavano al cinema, leggevano, volevano essere contemporanei. Questo perché lui lavorava parallelamente in pubblicità animale, e per fare pubblicità devi parlare la lingua di chi guarda la pubblicità. E quindi i colori di Pinocchio sono i colori della cultura pop di quegli anni, sono i fucsia, sono i gialli, sono quelli dei cartelloni cinematografici, delle inserzioni pubblicitarie sulle riviste.
0: Poi Scapinelli era capacissimo invece di dedicarsi alla pittura e realizzare dei quadri che invece somigliano a dei Morandi, con dei toni completamente diversi, grigi, beige e via dicendo. Io vorrei chiederle ancora una cosa, Bulgarelli. Pinocchio è anche al centro di una piccola, direi, mostra installazione qui a Modena al Museo della Figurina.
1: Sì.
0: In questi giorni si può andare, si può anche giocare, sì, con i ragazzi. Ecco, la tradizione delle figurine ha un rapporto con l'arte di Giorgio Scapinelli?
1: Ha un rapporto con quell'ambiente creativo che le dicevo prima. Siamo sempre all'inizio degli anni 60, i fratelli Panini si mettono in gioco, creano qualcosa che prima c'era ma non era così, e dopo diventa un mito, anche lì attraverso l'ingegno, attraverso la sfida. Poteva succedere in quegli anni che se qualcuno aveva qualcosa di nuovo da proporre poteva essere raccolto, se aveva la capacità di farlo. Addirittura si parla anche di un'iniziale e poi non proseguita collaborazione tra Campani e i fratelli, tra Paul Campani e i fratelli Panini. Sono tante sfaccettature di una cultura popolare che negli stessi anni, io parlo di un arco di un ventennio, sempre a Modena, al Bar Grand Italia, continuava con la musica beat, l'Equipe 84, Guccini, a quei tavoli sedeva Bombi. Guzzini parla della piccola città bastardo posta in cui sentiva l'odore del dopoguerra quando arriva Modena nel 45, si arriverà poi a quegli anni più ridenti. Ma vorrei aggiungere questo: all'interno della mostra c'è un'installazione che piace molto, in cui Pinocchio è circondato da delle marionette e dei burattini. Questo perché ho voluto ricreare il momento bellissimo delle avventure di Pinocchio, del romanzo di Collodi che è uscito nel 1883, in cui Pinocchio, dopo aver venduto il famoso abbecedario, ha i soldi per andare a vedere lo spettacolo dei burattini, no? Nella baracca di Mangiafuoco, e magicamente i burattini lo riconoscono, Arlecchino lo riconosce, no? E Pulcinella, e sono lì che si azzuffano, si danno le legnate, si fermano e vedono in fondo alla platea Pinocchio e lo invitano a salire sul palco. A quel punto, scrive Collodi, Pinocchio salta, schizza sul palcoscenico, no? Vieni tra le braccia dei nostri fratelli di legno. Noi abbiamo ricreato questa scena. Il Museo Civico di Modena ha una raccolta di burattini di marionette e Pinocchio in mezzo.
0: E ci avete messo in mezzo il Pinocchio di Scapinelli.
1: E sopra cosa c'è? Ha notato il particolare, il teatro richiama il teatro di Carosello. Okay. Il famoso teatrino della sigla di Carosello.
0: Orgoglio del curatore Stefano Bulgarelli, grazie.
1: Grazie.

0: Ed è con noi Daniele Francesconi, direttore del Festival Filosofia.
1: Buonasera.
0: Ed è con noi Francesca Rigotti, che ci parlerà, spero e credo, di nodi. Nodi in ogni loro declinazione. Ma prima, Francesconi, vorrei chiederle un bilancio di questa edizione. In un certo senso è la prima edizione pienamente che pienamente supera la fase di Michelina Borsari, perché Michelina è morta nell'agosto del 2025, ovviamente l'avete ricordata l'anno scorso, però siamo veramente in un momento successivo. E soprattutto però quello che sento dire da tutti qui a Modena è che il tema di quest'anno, il caos, era veramente centrato rispetto ai tempi che stiamo vivendo, e quindi la responsabilità del Festival Filosofia è ancora maggiore quest'anno, perché avete parlato veramente del mondo in cui viviamo, un mondo in una condizione di caos. Qual è il bilancio?
1: Il bilancio, anzitutto, certamente, io mi auguro che nel modo migliore che abbiamo potuto abbiamo messo a frutto gli insegnamenti che Michelina Borsari ha dato a questa città e a questa manifestazione per 25 anni. Il tema naturalmente era il tema della condizione in cui tutti siamo immersi, la partecipazione di pubblico dimostra che è una questione urgente. Credo che siano emerse, ma proprio con tre battute, tre dimensioni del caos che non sono incompatibili e che mostrano come sia una questione in continua relazione con l'ordine. È emersa una metafisica del caos. Chi ci ha fatto vedere che questo è inizio? Ogni ragionamento sull'inizio, sull'apertura delle infinite possibilità a cui poi segue la sequenza dell'avvento del cosmo è il nome del caos. C'è chi ci ha fatto vedere che il caos è principalmente una questione geopolitica. Abbiamo ragionato molto, con tante lezioni, sulle dinamiche dell'attuale smantellamento delle istituzioni multiculturali, globali. L'idea appunto di come nella condizione contemporanea politica, energia, sicurezza, clima, mostrino che incidenti locali possono avere una portata sistemica. Terza questione, che forse è la sintesi di queste, è venuta soprattutto dalle lezioni a tema scientifico, cioè appunto che la contingenza è la logica della realtà. In campo dell'evoluzione, nel campo del clima, nel campo della meteorologia, e la contingenza è una questione conoscitiva e anche una questione etica, perché chiama una responsabilità di provare veramente a trovare le regolarità fra quelle serie di cause che, intrecciandosi, determinano la contingenza. Questo è evidente con la questione climatica. Quindi caos sì, ma anche responsabilità di conoscerlo, non voglio dire addomesticarlo, ma governarlo.
0: Ma anche un'opportunità? Il caos.
1: Assolutamente.
0: La possibilità di sperimentare.
1: A trovare le regolarità fra quelle serie di cause che, intrecciandosi, determinano la contingenza. Questo è evidente con la questione climatica.

0: che ne possono discendere non necessariamente sono ordini che ci auguriamo, possono anche essere ordini estremamente negativi, ma certamente dentro, come dire, l'instabilità del caos sta la potenza dinamica della generazione, e in certi momenti accelerati, catastrofici, questa caratteristica risulta più evidente e anche più ineludibile.
1: Io le chiederei di restare ancora qualche minuto volentieri con noi per parlare ovviamente della parola chiave della prossima edizione del Festival Filosofia. Intanto Francesca Rigotti, dicevo, benvenuta.
2: Grazie.
1: Francesca Rigotti ha insegnato dottrine politiche e comunicazione politica presso l'Università della Svizzera Italiana a Lugano, dopo aver insegnato a Gottinga. Tra i suoi libri vorrei citare L'era del singolo, pubblicata da Einaudi, e ha appena terminato una lezione che si intitola Sciogliere il caos, una questione di nodi. Ecco, l'ambivalenza del simbolo del nodo che può avere significati contrapposti. Ma io posso chiederle prima di tutto, perplessità mia, il pensiero simbolico non ha sempre questa ambivalenza, e allora come possiamo usarlo?
2: Sì, il pensiero simbolico ha sempre questa ambivalenza, il pensiero metaforico pure, e puoi rappresentare tutto il contrario di tutto, è quasi gorgiano, no? Puoi dire con la stessa, servendoti per esempio, facevo questo esempio alla lezione poco fa, con gli animali, no? L'animale nel pensiero simbolico può essere malvagio e buono, il serpente è saggio e malvagio, e la colomba è la Shiva e invece simbolo di purezza, puoi dire cose opposte. Quindi bisogna cogliere, bisogna avere l'abilità di cogliere questi muri che non è il pensiero matematico, insomma non è un pensiero univoco con una corrispondenza uno a uno, no. Le corrispondenze sono diverse, però questo rende anche la cosa ovviamente vivace, piacevole, interessante, un po' caotica.
1: Appunto, ancora prima di parlare di nodi, già il pensiero simbolico stesso è un'immagine del caos, mi sembra, del caos generativo, Francesconi, no? Perché può contenere gli opposti.
0: Certo, è sovrabbondante, ha un'eccedenza di significato, d'altronde appunto è simbolo e quindi c'è, certo, questa idea assolutamente.
1: Simbolo etimologicamente.
0: Etimologicamente.
1: Ciò che è diviso.
0: Esatto, è ciò che è diviso e quindi che però ha questa capacità di moltiplicazione, noi potremmo dire, che è una delle caratteristiche dei processi che abbiamo esaminato anche durante questa edizione.
1: Allora, Francesca Rigotti, il nodo in particolare, nodo ha tante valenze simboliche, io vorrei concentrarmi con lei soprattutto sul legame fra il nodo e il femminile, perché ho pensato, no? Maria Lai, per esempio, questa grande artista sarda che lavorava sui fili e sui nodi, oppure il nodo nuziale, ecco,
2: nodo d'amore.
1: Il nodo d'amore, i nodi di Penelope quando tesse la tela.
2: Certo.
1: Ecco, c'è un rapporto particolare col femminile?
2: È bizzarro, nel senso che io ho parlato praticamente soltanto di nodi fatti da Ulisse, ispirandomi all'Odissea ovviamente, ho parlato dei nodi, questi in senso positivo, cioè nodi che creano legami, nodi che creano ordine. All'interno di questa ambivalenza, infatti, il nodo ha questa posizione per cui sciogliendolo crei ordine, ma crei ordine anche annodandolo. Ebbene, quindi ho parlato di Ulisse che si mette insieme la zattera trapassando i tronchi, facendo un buco in cui poi passa le corde, stringe i nodi quando passa sotto gli scogli delle sirene, dice ai marinai stringete più forte se io voglio scioglierli, e per finire col nodo di Circe col quale Ulisse chiude la cassa che gli ha dato Arete partendo dall'isola dei Feaci, questo nodo quasi magico. Quindi ho parlato solo di nodi.
1: Molto maschili questi nodi.
2: Esatto, e lei mi rivolge questa domanda e quindi improvviseremo una risposta.
1: Siamo
2: in questo senso.
1: Siamo con la persona giusta.
2: Nel senso che certo che Penelope fa fili e fa nodi, e quanti ne fa? Nel senso che è al telaio. Lei ha citato Maria Lai, ovviamente chi tesse al telaio, chi fila, quanti nodi stringerà nel corso della giornata, nel corso della tela, perché a un certo punto la matassa finisce, la devi annodare, devi chiudere un colore, poi se inserisci una storia attraverso, insomma, motivi, devi ogni volta stringere questo nodo. E questi sono di nuovo anche nodi positivi, nodi che portano all'ordine della tela, che è il sudario di Laerte, doveva essere.

0: qualsiasi cosa debba essere, ha una logica, ha una finalità, ha uno scopo, crea una struttura che crea ordine. E a questo punto io però devo inserire, perché vorrei fare una lode di Daniele Francesconi.
1: Facciamo subito un applauso.
0: Ma è proprio detta dal cuore, perché io avrò partecipato a 6 o 7 edizioni più o meno, non mi ricordo. Però è la prima volta che ho trovato, io vengo da appunto 25 anni in Svizzera, 12 in Germania, e ho trovato una puntualità, ragazzi, veramente esemplare. Tac tac. Dove sono stata, che mi è molto piaciuta. L'altra cosa che mi è molto piaciuta è il compito, è il tema, perché io mi sono trovata per la prima volta ad avere il tema da svolgere. Mi è stato presentato con grandissima chiarezza e è detto: tu fai quello. Io in primo momento dico: ma perché? Ero abituata, dice: ti do il tema e scrivo quel che voglio, vengo, parlo, dico quel che voglio. E questa disciplina mi ha, devo dire, entusiasmato. Quindi grazie Daniele.
2: A te.
1: Credo che gli anni in Germania e in Svizzera abbiano pagato in questo senso, nel rispettare, farlo un po' per stereotipi, è chiaro.
0: Però sono un po' stereotipi, però soprattutto la Svizzera funziona ancora così, cioè vai e quello è lì quell'ora, insomma, non si comincia e...
1: Però
0: basta.
1: In fondo un tema scelto bene, perché lei nel 2002, credo, scrisse, sì, Il filo del pensiero.
0: E mica è scelto male, libro che è stato ristampato 2 anni fa.
1: Esatto.
0: Quindi, tra l'altro, mi invitarono con Maria Lai a parlare di questo libro. Sì, che di lì a poco.
1: Io invece non lo sapevo questo, quindi è stato casuale.
0: E purtroppo erano i primi tempi dei voli economici, e quindi mi proposero di stare lì una settimana. Dice: lei viene col volo economico e torna col volo economico e noi la teniamo qui una settimana. Io dissi: no grazie, scusate, ho 4 figli, non posso fare questa cosa. E mi persi Maria Lai, ma che disgrazia, guarda. Per una questione di aerei, pensi un po'.
1: Ma io la riporto verso il filo del nostro discorso, se mi permette.
0: Scusi, sono scappato.
1: Ma è bene che il filo del pensiero abbia dei nodi o no? E poi lo chiederò anche a Daniele Francesconi, che penso abbia una certa esperienza nel campo.
0: Ma ovviamente sì, è bene che abbia dei nodi, nel senso di ostacoli, nel senso di complicazioni, no? Anche la piega, l'applica dentro tutto questo vocabolario. E il discorso è quello di riuscire a scioglierli. Però, come ho ribadito oggi, ci vuole una facoltà che non tutti hanno, che è la pazienza. La pazienza è in declino nei nostri tempi, bisogna avere sempre tutto subito, però per sciogliere i nodi ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vuole impegno, ci vogliono, diceva il nodo e il chiodo, oddio adesso non mi ricordo. Sì, io. Vedi.
1: Ecco. Ok, aiutateci, pubblico di Fahrenheit.
2: Anch'io non riesco a aiutarti.
1: No, ma addio. Sellerio.
0: Certo, Sellerio, i Libretti Blu. Diceva che i nodi dei pescatori non li scioglievano i pescatori, li scioglievano le suore, che erano molto più abili, quindi donne di nuovo che sciolgono, che intervengono a sciogliere questi nodi. Ma perché se non hai la pazienza, se non hai la capacità, poi fai come, certo, fai come Alessandro.
1: Adriano Sofri. Bene.
0: E lì non va bene.
1: Era un nodo. Prego.
0: Non va bene, perché Alessandro non scioglie un nodo, lo taglia, lo affetta, e per far vedere che sì, ha la capacità di diventare padrone del mondo perché è violento, ma non è una soluzione, proprio nel senso. Io ho anche molto giocato con l'etimologia delle parole, sciogliere, solvere, lio, il greco, dialisi, dicevo, dialisi, cos'è la dialisi? Quella che scioglie, certo. E il ruolo delle donne. Però ho concluso con una donna, ho concluso con Lisistrata, con la commedia di Aristofane. Perché? Perché questa è una commedia che è stata rappresentata per la prima volta nel 411 avanti Cristo, dopodiché ha perso di flair, insomma. Perché? Perché innanzitutto perché è volgarissima, cioè è veramente quasi illeggibile, e poi è una storia di donne che non interessa a nessuno, è tutto uno schernire le donne che nell'antica Grecia, nella guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene, dicono: noi scioglieremo questo nodo risolveremo il problema della guerra perché faremo uno sciopero sessuale, non andremo più a letto con i nostri mariti e quindi perdendoci noi, perché non soddisferemo nemmeno il nostro desiderio, dicono le donne, ma se voi non la smettete di fare la guerra, e che cosa fa Lisistrata, Lio? Scioglie Stratos, scioglie gli eserciti, scioglie la guerra. E però nel gran finale ho detto, ma io non penso che la soluzione sia affidare le guerre alle donne, i governi alle donne, no, non è quello che risolverà il problema, non sono femminista a quel punto, deve essere ingenua perché di fatto non è così. Però interessante è il fatto che nel gran finale della commedia Lisistrata stessa propone che si faccia una gran matassa, che si raccolgano tutti i bioccoli diversi, no? Insiste su questo fatto, i meteci, dice addirittura quelli che non pagano le tasse, che insomma, forse non ci piace, ma... e raccoglie tutti questi bioccoli, filandoli, tutti diversi, e poi fa una grande matassa. È proprio il finale della commedia, poi il finale che ho proposto io. Quindi l'idea del tenere insieme, qui di nuovo il greco antico, del patto. Patto viene da pegnumi, che vuol
1: quindi
0: dire...
1: il nodo, ancora una volta.
0: Esatto, certo, ancora una volta.
1: Daniele Francesconi, allora, il pensiero, i nodi del pensiero, tra l'altro i nodi servono anche in certi sistemi alfabetici o di calcolo, quindi veramente accompagnano il pensiero. E soprattutto vogliamo sapere a quale nodo vi rivolgerete l'anno prossimo, quale sarà il tema del Festival Filosofia di Modena Carpi Sassuolo nella 27ª edizione.
2: Il tema dell'anno prossimo, del 2027, è un tema classico della filosofia, ma anche un tema di grande rilevanza secondo noi, perché lavoreremo attorno alla questione mito. E mito è una questione che è all'origine della filosofia, che in tanti racconti proprio è in relazione generativa, di passaggio appunto dal pensiero mitico a quello filosofico, ma per noi è anche una caratteristica proprio dei processi che abbiamo visto quest'anno, li abbiamo visti su un piano più reale, più effettivo, ma non capiremmo neanche la situazione caotica del mondo contemporaneo se non ci rendessimo conto che c'è un regime del discorso, un regime di narrazione, come si usa dire, che è centrale per capire gli orientamenti, per capire il modo in cui questi processi vengono orchestrati. È una narrazione senza autore, nel senso tradizionale, che ha delle sorgenti talvolta chiarissime, altra volta oscure, di potere, che ha come suo obiettivo non quello di stabilire cosa è vero e cosa è falso, anzi molto spesso ha il compito di confondere il rapporto tra vero e falso, ma ha come suo scopo quello di chiamare credenza e adesione. Sono tutte caratteristiche del discorso mitico.
1: Anche questo mi sembra una scelta di tema profondamente contemporanea e profondamente attuale, perché veramente con i miti buoni e cattivi abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi mi sembra un'ottima scelta.
2: Sì, noi pensiamo che ci sia una parte appunto critica e una parte anche generativa, perché è anche vero che non esiste comunità, non esiste neanche società senza passioni comuni.
1: Bene, cercheremo di identificarle con voi.
2: Grazie.
1: Ovviamente Fahrenheit tornerà a seguire il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Abbiamo seguito la 26ª edizione. Voglio ringraziare lo staff di Mediamente e Luciano Grandi. Voglio ringraziare Lea Gemmato nella redazione, Laura Zanacchi alla regia, Francesco Lanza tecnico di ripresa, specializzato di ripresa Francesco Carloni, Susanna Tartaro come sempre ha curato Fahrenheit, vi saluta Tommaso Gertosio. Fahrenheit torna su Rai Radio 3 domani alle 15. Grazie.

0: File urbani. Storie musicali nelle città del mondo.
1: Bentrovati da Valerio Corzani. Questo è File Urbani, appunto, un programma a cura e con la regia di Erika Manni, che dopo una pausa di qualche anno torna nel palinsesto di Radio 3 con una nuova veste in una nuova collocazione d'orario. Proveremo a raccontare una piccola grande porzione della storia di una città, partendo da una vicenda che abbia a che fare con la musica, e attraverso una storia, appunto, vogliamo provare ad attraversare questi luoghi seguendone il filo rosso musicale e le vicende che vi ruotano attorno. Per questo primo appuntamento il pretesto che abbiamo scelto è quello di una vicenda insieme drammatica e creativa, l'esilio londinese di Gilberto Gil e Caetano Veloso, che si è celebrato a partire dalla fine degli anni 60. Si stima che a Londra vivano tutt'oggi 60.000 brasiliani. I latinoamericani hanno iniziato ad arrivare a Londra in numero significativo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, spinti da pressioni politiche ma anche economiche. La popolazione brasiliana in città è aumentata costantemente dal colpo di stato militare del 1964 e durante la crisi economica degli anni 80 il miglioramento dei trasporti e l'allentamento delle restrizioni sui viaggi all'estero hanno ulteriormente alimentato questa crescita dell'immigrazione. Naturalmente il legame europeo più forte del Brasile è con il Portogallo. Fino al 1822 il Brasile è stato una colonia portoghese e il portoghese è la lingua ufficiale del Brasile. Tuttavia, un gran numero di brasiliani provenienti da ogni estrazione sociale ha scelto di vivere nel Regno Unito negli scorsi decenni. Un tempo, ad esempio, il quartiere londinese Bayswater era così famosa per la densità di residenti brasiliani da essere affettuosamente soprannominata Brazil Water, anche se oggi, peraltro, è altrettanto probabile incontrare brasiliani a Brixton e Dolly's Hill, così come a Notting Hill. Per questo sguardo spudoratamente verde e oro applicato alla città di Londra, noi però oggi vogliamo innanzitutto segnalarvi un piccolo festival di musica brasiliana, di un genere in particolare chiamato Choro, che si celebrerà nel prossimo ottobre. Kingsland Road è il nome dato a un tratto della strada A10 nell'East London, all'interno del borgo londinese di Hackney, e si tratta di una zona molto vivace, in particolare quella di Dalston, a circa 6 km a nord-est di Charing Cross, una zona a forte densità multietnica, dunque con la forte presenza di immigrati dal subcontinente indiano, dal Medio Oriente, dall'Africa, dai Caraibi, ma anche dal Sud America e dunque dal Brasile. Ebbene, il 16, 17 e 18 ottobre 2026, all'interno del Club Copper Cats di Dalston, si celebra la seconda edizione del London Choro Festival, un fine settimana di eventi dedicati al choro, primo genere di musica popolare strumentale urbana del Brasile, nato a Rio de Janeiro nella seconda metà del XIX secolo, nato dall'incontro tra danze europee di salotto come la polka, il valzer, la mazurka e lo scottish, e ritmi di matrice africana come il lundu. Il programma prevede concerti, workshop, incontri e porta il choro internazionale nel cuore di Londra. Tra i protagonisti anche gli Alvorada, un gruppo che riunisce talenti provenienti da Londra, Brasile e Uruguay. Allora ascoltiamoli, gli Alvorada, prima di proiettarci nella Londra degli anni 60 con Veloso e Giu.

La sera del 20 luglio 1969 Gilberto Gil e Caetano Veloso tennero il loro ultimo concerto a Salvador de Bahia, prima di essere espulsi dal Brasile. L'ordine arrivava direttamente dai funzionari della giunta militare guidata in quegli anni dal generale Arthur da Costa e Silva. Quella stessa sera, peraltro, Neil Armstrong sbarcò sulla Luna. Gil e Veloso, invece, i quali solo qualche mese prima erano stati arrestati e poi messi al confino nella loro città natale, iniziarono con quel congedo concertistico il loro esilio e si prepararono, suonando all'interno del Teatro Castro Alves, allo sbarco in Europa. Lo sbarco venne celebrato qualche giorno dopo via Rio de Janeiro, Lisbona, Parigi. Alla fine i due esiliati decisero per Londra. Lisbona era anacronistica, ha scritto Caetano nella sua splendida biografia Verità tropicale, e Parigi troppo tesa. Londra rappresentava l'estremo opposto di questi due scenari, stabile, tranquilla e all'ultima moda, la capitale inglese con la sua indifferenza nordica e il suo clima insopportabile ci parve la soluzione più razionale. Gilberto Gil, allora la personalità più estroversa del movimento tropicalista, che molti anni dopo divenne ministro della cultura del governo Lula, accolse come un'opportunità il diktat della giunta militare. Lavorò subito per trasformare l'esilio londinese in una sorta di Erasmus hippie. Un periodo, cioè, dove imparare moltissime cose, sperimentare, visitare la città e divertirsi. I militari, disse all'epoca, e ricordò poi anche dopo, ci impedivano di tornare in Brasile e presi in considerazione la prospettiva di non tornare mai più a casa. Pensai, se non potrò più tornare in Brasile, allora rimarrò a vivere qui a Londra e alla faccia di questo male terribile tenterò di rallegrare il mio cuore. Caetano Veloso non riusciva ad essere così ottimista. L'autore di Allegria, Allegria sprofondò nella disperazione più nera davanti al divieto di rimettere piede in Brasile. Non sono venuto in questa città per essere felice, dichiarava allora il depresso Caetano, e ci vollero mesi per attenuare quel primo momento di sconforto e spaesamento. In realtà Londra si rivelò perfetta per far nascere, diciamo così, i fiori dal letame e per valorizzare e portare alle ultime conseguenze le motivazioni ispirative e le sperimentazioni del tropicalismo. All'epoca di quel movimento era arrivato poco o niente in Europa e si conoscevano più le cartoline esotiche che non le affinità con la cultura pop e con altre sotto- e controculture degli anni 60 e 70. Il legame dei musicisti brasiliani con il rock and roll dei Rolling Stones o con il pop dei Beatles, ad esempio, fu importante nella definizione dell'estetica tropicalista, almeno quanto la lezione di maestri della bossa nova come João Gilberto e Tom Jobim. Era un legame già esplicito nell'estate del 1969, quando Caetano, Gil e le loro compagne Dedé e Sandra Gadeia, il manager tuttofare Guilherme Araújo, affittarono un appartamento nel quartiere di Chelsea. Abbiamo appena citato i Rolling Stones e ora li andiamo ad ascoltare in un live tratto da un'esibizione del 1971 in un club di Londra, il Roundhouse a Camden Town, che Gil e Veloso frequentarono assiduamente e che è tuttora attivo, tanto che proprio ieri sera, 19 settembre, alle 19, si è esibito il duo napoletano New Genea, un progetto che, unendo disco, funk e ritmi mediterranei, ha conquistato un pubblico internazionale. Mentre il 4 ottobre prossimo al Roundhouse è fissato il concerto di Javan, un altro capofila della popular music brasiliana. Ma noi torniamo al 1971 e ai Rolling Stones con una versione di Live With Me direttamente da quel palco.

Il tropicalismo forgiato da Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zee, Josh Mutancis, Maria Bethania, Nara Liao, George Ben, oltrepassando i confini della musica popolare già spostati dalla bossa nova, aveva fagocitato e metabolizzato modelli d'ogni tipo. I suoni del pop internazionale, l'esperienza degli happening, la libertà sessuale, il movimento hippie, ma anche i B-movie, Fellini, gli allucinogeni, Bertolt Brecht, la pop art, John Cage, Sun Ra e Bob Dylan. I tropicalisti chiamarono euforicamente la loro musica un suono universale. Mangiarono per così dire i Beatles e Jimi Hendrix, esprimendo in tal modo la singolarità del crogiuolo razziale sudamericano. La metafora del divorare era diventata un tema ricorrente dei discorsi dell'underground verde oro a partire dal manifesto antropofago di Osvaldo Di Andrade. In effetti, sia Andrade che i tropicalisti credevano che il cannibalismo culturale potesse trarre in salvo il sottosviluppo e il ritardo del Brasile. Per esempio, mangiare i Beatles, secondo il dizionario tropicalista, significava non solo associarsi al suono della chitarra elettrica diffuso in tutto il mondo, ma anche deformare l'estetica del rock britannico secondo il milieu locale e reinventare una musica simile, ma nello stesso tempo stranamente differente. Un esempio eloquente è Chuck Berry Feels Forever di Gilberto Gil, un altro le liriche in inglese spesso storpiate adottate da Caetano. I tropicalisti, insomma, cucinarono la musica anglofona per creare una musica americana, nel senso di musiche per le Americhe, e si imposero come una vera rivoluzione nella quale le pulsioni della swing in London erano già rimbalzate. Il contatto scattò fin dai tempi in cui i tropicalisti stavano ancora elaborando il loro bricolage intellettuale. Ma certo, il trasferimento forzato in Inghilterra finì per precisare il portato di quelle pulsioni. Intorno alla Cappella Sixtina, questo è il sarcastico nome che scelsero per la loro casa nel quartiere di Chelsea, vicino a King's Road, si formò una sorta di crew della diaspora. Nel giro di poche settimane l'ambiente ricordava già la vivacità dei tempi dell'appartamento di Caetano e Dedé a San Paolo. Le frequenti visite di amici, artisti, musicisti, intellettuali a Londra, in questa nuova, culla londinese, trasformarono il posto in una specie di comunità di brasiliani. E poi c'erano anche giovani poeti inglesi come Michael Chapman e Edward Pope, che poco a poco cominciarono a frequentare la casa, oppure Ralph Mace, già tastierista di David Bowie, vero e proprio mentore, nonché produttore discografico di Gil e Veloso in Inghilterra. Ecco allora uno dei frutti musicali dell'esilio londinese di Gilberto Gil, quel Chuck Berry Feels Forever che cita i Beatles fin dal titolo e ne rimastica la poetica con attitudine tropicalista.

In effetti si potrebbero organizzare visite guidate della Londra tropicalista a partire dalla Cappella Sixtina, ovvero dal nucleo urbano dove si installarono Caetano Veloso e Gilberto Gil, e dal palco ad esempio della Queen Elizabeth Hall, uno dei tanti prosceni dove poi loro si esibirono. Sarebbero visite costellate di tappe significative nei posti probabili, sale prove, studi di registrazione, club, teatri e anche quelli più improbabili della Londra di allora. Il tour comprenderebbe la Whitechapel Art Gallery, dove l'artista carioca Elio Oitisika, grande amico e ispiratore dei tropicalista, inaugurò la propria personale Whitechapel Experience, qualche mese prima appunto dell'arrivo in Inghilterra dei due esiliati. Dalla Whitechapel si dovrebbe ritornare a Chelsea, in un luogo molto meno caldo, il pub Picasso in King's Road. È in questo pub che Veloso apprese da uno zelante barista interessato alla politica del passaggio di poteri al vertice del regime brasiliano. E poi si proseguirebbe fino a due abitazioni in Kensington Park Road e in Elgin Crescent, entrambe nella zona di Notting Hill, dove Gil e Veloso si trasferirono con le proprie famiglie, smobilitando la comunità della Cappella Sixtina, pur senza smobilitare amicizie e solidarietà professionali. Notting Hill all'epoca e anche oggi è un quartiere multietnico che cominciava proprio in quegli anni a festeggiare il suo carnevale caraibico, il Notting Hill Carnival, e che permise ai due esiliati di immergersi nella cultura musicale, reggae, rocksteady, ska, degli immigrati giamaicani e delle ex colonie nei Caraibi. Il carnevale di Notting Hill, la cui prima edizione risale al 1964, è fissato nell'ultima tranche di agosto e si apre tradizionalmente di sabato con il Panorama, una sfida tra steel bands provenienti da tutto il Regno Unito. Prosegue poi la domenica, che è il giorno dedicato ai bambini, con una piccola sfilata dedicata ai più piccoli e una serie di carri che si presentano agghindati in tono minore, e il vero sabba scatta il lunedì con la sfilata vera e propria e l'allestimento di una serie di corner agli angoli dei quartieri nei quali i sound system pompano la loro musica. Musica calypso naturalmente, ma anche reggae, ragamuffin, hip hop. Il tragitto copre all'incirca 3 miglia di strade e stradine tra Western Road, Chepstow Road, Westbourne Grove e Ladbroke Grove. E allora andiamoci al carnevale di Notting Hill, a quello di quest'anno, con un brano tratto da una delle scalette, dei DJ set, dei sound system sui carri e agli angoli delle strade durante il festival. Si tratta della crew dei So Collective con ospite Dread Lion.

Dopo aver attraversato Notting Hill, il nostro tour della Londra tropicalista potrebbe approdare dalle parti di Piccadilly Circus, precisamente a Shaftesbury Avenue, una via nella quale Gilberto Gil acquistò una Gibson 335. Quella Gibson era esposta nello stesso negozio di strumenti musicali nel quale Eric Clapton solitamente acquistava le sue sei corde. Ebbene, due importanti punti di riferimento storici della scena musicale londinese, situati proprio su Shaftesbury Avenue o nelle sue immediate vicinanze, sono il Sound City, che però nel frattempo ha chiuso, e il Rose Morris, situato nello stesso isolato in Denmark Street, che invece è ancora aperto e dove potete anche oggi fare capolino e andare ad acquistare una chitarra, un basso o un amplificatore se passate da Londra. Dunque, dicevamo, l'adattamento iniziale di Giu e Caetano prese, come appunto accennato, direzioni diverse. Ansioso di integrarsi in fretta nel nuovo ambiente, Giu andò subito a iscriversi a un corso di inglese. Usciva quasi ogni notte allacciando contatti, ascoltando concerti, inserendosi presto nei giri dei locali, si faceva canne in quantità e cominciò a sperimentare anche l'LSD. Caetano giocava più di rimbalzo, viveva ritirato, evitava le droghe, si commuoveva per una mocheca cucinata dalla moglie. Eppure approfittò anche lui dell'humus elettrizzante della Londra di allora, se non altro perché la casa condivisa con Giu era un crocevia di gente e la verve dell'amico lo stimolava a non restare completamente in stallo. Nonostante questo, per qualche mese smise persino di comporre Caetano. Ci volle tempo per carburare l'umore e sintonizzarlo con la capitale inglese, lo stesso tempo che servì a fargli crescere una lunga barba. Significativo cambio di look per il più noto e forse il primo dei cappelloni brasiliani. Man mano che i musicisti inglesi cominciavano ad accorgersi di me, ricorda Caetano Veloso, il mio semplice istinto di sopravvivenza mi tenne legato all'attività all'interno della quale mi ero già relativamente affermato. Stavo a casa e sentivo Giu che suonava. Suonavo io stesso, guardavo la TV, leggevo e parlavo con la gente che arrivava. Il primo exploit della coppia nell'ambiente musicale cittadino coincise con un concerto in più set che prevedeva anche l'esibizione del pianista e compositore Sergio Mendes. Il concerto si tenne nel gennaio del 70 alla Royal Festival Hall e tributò ai baiani un successo ispirato. A ben vedere più di pubblico che di critica, perché quest'ultima si schierò decisamente dalla parte di Mendes e dei suoi Brazil 66, che ora ascolteremo in un brano anch'esso molto londinese, Chelsea Morning.

quello che potremmo chiamare il nostro Tropical History Tour, per giocare ancora con i titoli dei Beatles e con il loro Magical Mystery Tour, dovrebbe fare una sosta obbligata anche negli studi che Ralph Mays scelse per i turni di registrazione del disco inglese di Gilberto Gil. Si trattava degli studi Chappells in Bond Street. La Londra tropicalista legò a quegli ambienti una perla discografica, appunto il disco omonimo, che suona tuttora fresca e ispirata. Non andrebbe in questo giro, peraltro, dimenticata la predilezione di Caetano per alcuni parchi nei quali trascorse molto tempo a passeggiare, a scrivere, a strimpellare la chitarra. Tra questi, un posto speciale ebbe quello di Hampstead Heath, il parco in cui è ambientato Blow Up di Antonioni, ma anche Hyde Park e Holland Park. Veloso capitò anche all'Arts Lab, al numero 16 di Redesdale Street, dove provò e riprovò con musicisti come Macalè, Tutti Moreno, Aureo de Sousa, Pericles e Moasir Albuquerque. Dunque il nostro giro poi dovrebbe provare infine a trovare o ritrovare, ma sarebbe forse un'impresa quasi impossibile, anche la stanza attigua a una chiesa dalle parti di Camden Market, dove Veloso andava a provare con i musicisti amici, e sarebbe così come chiudere un cerchio urbano caleidoscopico e applicare una delle ultime bandierine al mosaico della Londra tropicalista. Furono proprio i locali di Camden, affittati da Guillermo Arrugio per le prove del gruppo di Caetano sul finire del 71, a ospitare il definitivo rinascimento spirituale di Veloso. E così le prove nel quartiere di Camden, il concerto alla Queen Elizabeth Hall che fece seguito a quel training, divennero una specie di congedo da un incubo di cui Londra era stata solo la location inconsapevole. Alla fine dei 2 anni e mezzo di esilio, Caetano e Gil tornarono in Brasile con una dote di 3 dischi registrati a Londra e una serie di scoperte e di esperienze da brivido. La partecipazione a un paio di film sperimentali, i 2 festival dell'Isola di Wight, la musica dei Traffic, la voce di Mick Jagger e quant'altro. E poi c'è il secondo disco londinese di Caetano, Transa, che uscì poco dopo il ritorno a Salvador e si rivelò un disco meraviglioso. Ma anche in Caetano Veloso, il disco omonimo del 71, che conteneva un brano manifesto come London London, c'era un'atmosfera di fondo molto beatlesiana, o meglio, l'atmosfera sprigionata da uno che nel frattempo i Beatles li aveva cucinati, divorati e digeriti.

Sono molti i locali e i live club che intercettarono il passaggio di Veloso e Giu, sia come performer che come astanti. Ci sono locali o quel che resta di loro come il Marquee, il Lyceum, lo Speakeasy, che era un piccolo locale situato al numero 48 di Margaret Street vicino a Oxford Circus. Dicevo quel che resta di loro perché ad esempio i tre che abbiamo appena citato hanno tutti chiuso i battenti. Ce ne sono altri però come la già citata Roundhouse e i Ronnie Scott che sono tuttora attivi ed entrerebbero di diritto nell'itinerario tropicalista perché in alcuni di questi club Giu cominciò ad esibirsi col suo nuovo gruppo e soprattutto vi si esibivano abitualmente i gruppi che i due andavano ad ascoltare da astanti. Per quanto riguarda il Ronnie Scott, storico club al centro della scena jazz londinese, vi segnaliamo un concerto che si terrà mercoledì 23 settembre. Jackson Method, un valente trombettista, figura chiave del jazz inglese. Ma noi, per chiudere, vogliamo tornare a Camden, il luogo nevralgico delle peregrinazioni musicali londinesi di Veloso e Giu, come abbiamo visto. Andiamo in un altro club che sta nel cuore pulsante di Camden Town. The Jazz Café si erge come uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo a Londra, nato nel 1990, non è un semplice palco, ma un vero e proprio santuario per chi cerca jazz, soul, funk, hip hop. Camden stessa, peraltro, con la sua anima bohemienne, i mercati vivaci, la storia musicale che si respira a ogni angolo, rappresenta lo sfondo perfetto per questo club che è diventato un'istituzione. Ebbene, il 30 settembre, mercoledì, Agnes Nunes si esibisce là, è una cantautrice brasiliana che sta rapidamente emergendo come una delle nuove voci più avvincenti della musica brasiliana contemporanea e quindi è giusto citarla in questo contesto, così come è giusto segnalare il fatto che proprio questa sera c'è l'omaggio a un gigante del soul brasiliano, Tim Maia. È uno spettacolo che celebra appunto l'artista visionario capace di fondere soul, funk, samba e psichedelia. Ci sono tra gli altri anche ad esibirsi Cat Laundry, Martin De Coeur e soprattutto Carolina Lelais e Giulio De Castro che appaiono anche nel pezzo che ascoltiamo in chiusura di questa prima puntata del nuovo File Urbani, si intitola Window. E con questo ci congediamo da File Urbani Londra, dall'esilio musicale di Caetano Veloso e Gilberto Giu.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: Regionali in Germania, gli exit poll, AfD in testa in Mecklenburgo davanti all'SPD, ZDU a rischio esclusione, a Berlino prima la Linke, Merz, risultato disastroso, ma vado avanti con le riforme. Politica interna, domenica di mobilitazioni, Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, tetto massimo di stranieri in classe, divieto del burka, parità tra uomo e donna non negoziabile. Salvini da Pontida, basta divisioni interne, congresso straordinario a Orvieto, la convention di Vannacci, Conte dalla kermesse 5 Stelle a Milano, dagli iscritti mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Avanti con le riforme. Politica interna, domenica di mobilitazioni, Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, tetto massimo di stranieri in classe, divieto del burka, parità tra uomo e donna non negoziabile. Salvini da Pontida, basta divisioni interne, congresso straordinario a Orvieto, la convention di Vannacci, Conte dalla kermesse 5 Stelle a Milano, dagli iscritti mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Libri, pilastro della cultura. Alla presenza del presidente Mattarella si chiude Pordenone.

0: Andando al termine, tra enti tanti i leader sul palco, ne parleremo a breve perché è una giornata importante anche per la Germania, dove si sono chiuse le urne delle elezioni regionali a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Un test decisivo per il cancelliere Merz, affluenza in crescita, poco fa una prima indicazione con gli exit poll. In diretta l'inviata Emma Farnè.
1: Il Mecklenburg-Pomerania anteriore vira decisamente a destra e invece Berlino a sinistra. Sono arrivate le prime proiezioni, l'AfD, il partito dell'estrema destra, al 37,1%, l'SPD seconda, sostanzialmente tiene, potrebbe formare un governo con la Linke e con i Verdi. Berlino invece, dicevamo, ha virato a sinistra con il 24,8% e la candidata Peralt di origine turca, prima la CDU seconda. Il cancelliere Merz parla di un disastro elettorale perché qui nel Mecklenburg-Pomerania anteriore la CDU è scivolata al 5,4%, rischia addirittura di non entrare nel parlamentino regionale. Dice Merz però andiamo avanti con le riforme, dice restaurò al governo anche se abbiamo bisogno di cambiamento. Da Schwerin, Emma Farnè, a voi.
0: Grazie, torniamo in Italia. Lo dicevamo, è una domenica che ha riportato in primo piano la politica, con leader sul palco, in primis la presidente del Consiglio Meloni, che ha chiuso a Roma Phoenix la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Sentiamo.
2: L'annuncio di Giorgia Meloni alla festa di Gioventù Nazionale.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Cambiare la denominazione degli istituti tecnici in licei, imporre l'esame di italiano ai genitori dei bambini stranieri sono altre priorità per la Presidente del Consiglio, che se la prende coi lasciti del 68 e attacca le opposizioni. A Conte hai fatto la campagna elettorale col super bonus, a Eli Schlein non hai argomenti contro di noi, te li offro io. E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, dice la Premier, riferimento alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci, con Federico Foroni, Federica Ionta, GR3.
0: E da Roma andiamo a Pontida, dove si è svolto il tradizionale raduno della Lega. Sul palco il leader del Carroccio e vice premier Salvini, che ha risposto a chi gli chiedeva maggiore collegialità nella gestione del partito. Ci dice tutto il nostro inviato.
4: Voglio chiedere la fiducia della mia famiglia, la Lega, per questo convocherò un congresso straordinario a ottobre. Con un annuncio a sorpresa, Matteo Salvini chiude la 38esima Pontida. Poi mai più voci fuori posto, avverte, vinciamo solo se uniti.
5: Se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
4: Messaggio recapitato a chi nella Lega chiede più collegialità e attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo. Ma i messaggi sono anche per gli alleati, bisogna estendere la legittima difesa e togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono. Poi la finanziaria, quota 64, estensione della flat tax, 10.000 militari in più nelle strade. A pagare, chiede Salvini, siano le banche. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR3.
0: E il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è intervenuto ad un evento organizzato da Gianni Alemanno ad Orvieto. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito l'ex generale in riferimento ad una possibile alleanza con il centrodestra. La nostra inviata.
6: Governare per fermare il declino morale e materiale, siamo noi la vera destra. Roberto Vannacci rilancia su identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo è quello di Enea, dice, ma chi fa male alle donne marcisca in galera. La legge però deve essere uguale per tutti, maschi e femmine, lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo, non la voteremo perché offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Gli arrivano gli auguri di Alice Weidel della AfD, ma dei suoi a Salvini, a Molinari ribatte, vi ho fatto un favore venendo a Pontida. Poi la replica alla russa, le alleanze si decidono a ridosso del voto e noi siamo i primi a non voler far vincere la sinistra. Duro contro Italo Bocchino.
7: Ecco chi ha fatto i conti, meglio perdere che vincere con Vannacci. Questa è la politica di questo centrodestra annacquato.
6: Da Orvieto con Jacopo Teodoro, Noemi Giunta, GR3.
0: Ultimo appuntamento a Milano, dove si è conclusa Nova, il congresso programmatico del Movimento 5 Stelle. C'è aggiorna il nostro inviato.
8: Andiamo a vincere le elezioni con il progetto che chiamerei Alleanza per la Costituzione e la Giustizia Sociale. Giuseppe Conte chiude l'assemblea programmatica Nova a Milano, ci tiene a sottolineare sempre

0: Simboli di partito, plebiscito sui punti che porterà al tavolo del campo largo, il 92% di consensi sullo stop alle armi all'Ucraina. Poi l'affondo al centrodestra, vogliono il premierato per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano. Hanno promesso di tutto, l'attacco frontale a Giorgia Meloni, chi non ama l'Italia sta a Palazzo Chigi e sul bollo dice non ha le coperture e cecchina la qualunque. Il campo progressista, anzi dice radicalmente progressista, cambierà l'Italia, ma nessuna ambizione personale. No al riarmo, no accordi con Israele, sì al reato d'abuso d'ufficio, dice Conte. E infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin.
1: Però nessuno ci può chiedere di proseguire in un percorso fallimentare, perché continuare a inviare le armi significa allontanare la pace. E noi lavoreremo per la pace.
0: Con Adriano Totaro, da Milano, Vasco Pirri, GR3.
2: Alla Premier ha replicato la segretaria del PD Schlein: Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. La presidente Meloni continua ad avere problemi con la sua calcolatrice, prosegue la leader Dem, come sulla sanità anche sull'università. Durante il suo governo la spesa sul PIL è calata. È il costo dell'energia all'ingrosso il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi nei paesi dell'Unione Europea. Ha concluso. Veniamo agli esteri. Cresce la tensione nel Golfo Persico dopo gli attacchi ribelli degli yemeniti Houthi contro l'Arabia Saudita e il rientro anticipato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria. Ci sono novità in arrivo, dichiara Trump alla TV Fox News. Ma aggiunge: siamo in contatto con gli Houthi. Non attaccheranno gli Stati Uniti. In Russia, ultimo giorno di voto per le elezioni della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Mosca sotto un massiccio attacco ucraino. Oltre 1000 droni, missili balistici e da crociera hanno investito la regione della capitale, provocando 3 morti e il blocco degli aeroporti con una 30 di voli cancellati. Colpita anche una raffineria di petrolio finita in fiamme. È indagato per omicidio l'uomo che ha ucciso un ladro la notte scorsa nel Cuneese e ha avvertito le forze dell'ordine. Sono in corso le ricerche degli altri componenti della banda che sono fuggiti.
3: Alle 2 di stanotte Roberto Rollo, 35 anni, ha sentito dei rumori nella casa in cui si trovava a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Ha impugnato la sua arma da fuoco regolarmente denunciata e ha sparato contro le figure che intravedeva. Uno dei malviventi è morto nonostante l'arrivo dei soccorsi. I complici sono fuggiti e ora ricercati. La vittima è un 36enne di origini albanesi, Giovalin Lasri, con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo i primi rilievi sarebbe stata esplosa una decina di colpi e i ladri non sarebbero riusciti a portar via la furtiva. Rollo, che è a piede libero nonostante sia indagato per omicidio, non avrebbe potuto utilizzare l'arma da fuoco al di fuori della sua residenza, mentre l'evento è accaduto in un'altra abitazione. La sua posizione è al vaglio della procura di Asti, che indaga per competenza. In mattinata altri ladri hanno rubato in una casa delle vicinanze, ma pare che si tratti di un'altra banda. Giancarlo Rossi per il GR3.
2: La cultura non solo intrattenimento ma esercizio di libertà. E questo è il volto di Pordenone Legge, che si avvia alle battute finali con il grande evento di chiusura questa sera al Teatro Verdi, dove sarà presente il Presidente della Repubblica Mattarella. La nostra
4: inviata. Pordenone Legge si appresta a chiudere i battenti. Un'edizione fortunata, baciata dal sole. Il popolo dei libri, proveniente da tutta Italia, ha riempito le strade di Pordenone e si prepara per il gran finale questa sera con l'intervento del Presidente Mattarella e poi a seguire il concerto del volo, un bilancio ancora provvisorio ma che guarda già al 2027. La direttrice della Fondazione Pordenone Legge, Michela Zin.
5: Mi piace dire che si è ripetuta la magia. Pordenone Legge riesce a portare veramente in città questo clima straordinario. Abbiamo avuto la fortuna di un tempo molto bello e quindi anche questo ha aiutato molto, però c'è questo clima intorno a questo festival che veramente si fa fatica a trovare in altre situazioni.
4: Se è vero che semina chi legge, già abbiamo dei numeri positivi.
5: Se l'anno scorso il nostro prefetto ha dato 160.000 presenze, io credo che quest'anno sicuramente le possiamo confermare. Con questo evento finale che c'è in serata saranno sicuramente dei gran bei numeri. Chiudendo con Mattarella, e già è veramente tanto, però io credo che insomma dobbiamo tutti essere orgogliosi di questo risultato di Pordenone, capitale italiana della cultura, dove Pordenone Legge ha fatto sicuramente anche la sua parte.
4: Pordenone, Marcella Sullo, GR3.
2: Ed era la nostra ultima notizia, noi ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Patrizio Gotti e Sergio Ciani. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, ora la linea va ad Hollywood Party. Da Maria Rosaria Villiva a tutti voi, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Europa. Europa divisa tra un anticiclone delle Azzorre molto solido ed esteso al versante occidentale del continente e aria fredda che scende invece dal Baltico verso i Balcani, con tempo quindi soleggiato e molto mite sui paesi affacciati sull'oceano e più fresco e umido ad est, fino al Mediterraneo orientale. Apriamo con Madrid, che avrà un inizio di settimana soleggiato e caldo, con cielo sempre sereno e temperatura tra 19 e 31 gradi. Sole diffuso e duraturo anche per Parigi, come per buona parte della Francia, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperatura tra 14 e 23 gradi. Alta pressione estesa anche alle isole britanniche, con Londra che avrà tempo stabile e cielo prevalentemente sereno. Temperatura tra 13 e 23 gradi. Anche per Berlino tempo gradevole, dove tuttavia la nuvolosità potrà essere più diffusa e il rischio di pioggia un po' più alto, con temperatura tra 10 e 17 gradi. A Stoccolma, in Svezia, aria relativamente mite e tempo stabile, dove il cielo sarà al più poco nuvoloso e la temperatura andrà da 9 a 16 gradi. A Praga, nella Repubblica Ceca, nubi sparse e bassa probabilità di pioggia, per una giornata asciutta ma ventilata, con temperatura tra 9 e 16 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove pure soffierà un vento abbastanza fresco, cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperatura tra 12 e 19 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: '57 è uno spettacolo, '57 è un percorso, '57 è una scoperta, '57 è un incontro, è moda, è un viaggio, '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
11: RAI, Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Una barca a vela, tre persone, un lago che sembra non avere fine. Un uomo, una donna, un ragazzo e, attenzione, un coltello. Avrete già capito di cosa parleremo stasera. Io sono Dario Zonta, benvenuti alla nuova puntata del Cinema alla Radio, che questa sera è dedicata all'opera prima di Roman Polanski, Il coltello nell'acqua. Siamo in uno spazio chiuso, aperto, che è quello dell'acqua. Roman Polanski nel 1962 costituisce un intero universo di tensione, desiderio e potere. È il suo primo lungometraggio, come avevo detto, un film che contro anche ogni previsione porterà questo giovane regista polacco, che prima aveva fatto soltanto dei cortometraggi, seppur bellissimi, lo porterà sconosciuto fino a Hollywood e lo farà entrare nella storia del cinema europeo. È un ritmo teso, una vela gonfiata nel vento, e Polanski mette in scena con questo film bellissimo una lotta di sguardi e di corpi, un gioco crudele che è insieme allegoria e psicodramma. L'acqua non è solo uno sfondo, la sentiremo in questo film, è uno specchio, è un abisso, è un confine. E poi il coltello, che farà capolino più volte nel film, non è ovviamente solo un oggetto, ma è un simbolo. È il simbolo della virilità, del dominio, della paura in questo triangolo che Polanski mette in scena. Quindi oggi al Cinema alla Radio proprio ripercorreremo questo esordio straordinario, un film tra l'altro girato quasi interamente su di una barca, tra mille difficoltà tecniche, ma con una precisione geometrica da orologiaio polacco, quale quello che si mostrerà di essere Roman Polanski. Il film inizia dentro un abitacolo, una donna è al volante di una macchina bella e un uomo elegante, più grande di lei, un borghese, è al suo fianco. Stanno andando al lago per il weekend per fare un giro in barca. Sin da questo dialogo entreremo inizialmente nell'atmosfera del film.
1: Non c'era bisogno di cambiare. Attenta. In terza potevi prenderla più stretta, no?
2: Oh, senti, ma è stufato.
1: Non diventerai mai una buona guidatrice.
2: E se ti dicessi che lo sono già?
1: Attenta, ma che fai? Sta' attenta.
2: Oh, insomma.
0: La donna si spazientisce, frena, ferma la macchina, scende e fa guidare lui. Già siamo nel piena descrizione dei rapporti uomo-donna in questa coppia borghese.
1: Che fa quel cretino in mezzo alla strada? Non si muove, eh?

0: Cosa succede? Che mentre guida Andrei vede un ragazzo che fa l'autostop in mezzo alla strada, quindi occupa tutta la strada, però gli va quasi contro e frena alla fine. Questo dimostra la sua arroganza, la sua superbia, ma il ragazzo a sua volta dimostra di essere un tipo coraggioso. Il dialogo che abbiamo appena sentito ci racconta anche dei toni sprezzanti, autorevoli, autoritari di Andrei, che è il nome del personaggio maschile. Cosa succede? Che comunque lo prendono a bordo. Sentiamo come prosegue.
1: Sa, ho visto una bella macchina e credevo che fosse del corpo diplomatico. Le macchine del corpo diplomatico spesso li danno i passaggi.
2: Alle ambasciate la benzina costa poco e ne hanno quanto ne vogliono.
3: Non vedo che cosa c'entri, scusa.
1: No, ma me ne ero accorto però che non era del corpo diplomatico. Anche se non ce n'è molti di privati. Di privati che possono permettersi il lusso di avere una macchina come la sua.
3: Ma via, non esageriamo. Adesso ce ne sono.
1: Io non ne ho viste veramente. Al massimo a Varsavia ho incontrato una Mercedes 220 e due Jaguar. Porca Eva. Scusino. Lo sanno che andiamo a più di 120 all'ora?
2: Mio marito guida molto bene.
1: Eh già.
3: Senta, lei dove va?
1: E loro?
3: Al lago di Karachansky.
1: Per me va bene, anche se avrei preferito viaggiare più a lungo su una macchina così.
3: E se io non mi fossi fermato?
1: Ci sarebbe un morto per la strada.
3: Lo fa per sport?
1: Rendere la vita un po' meno noiosa.
2: Quanti anni ha?
3: Avrei investito un lattante e ora risponderei d'un uomo.
0: Questo è il primo dialogo che avviene, il primo confronto che avviene tra il ragazzo e l'uomo e la donna, che tra l'altro è vestita elegante, ha uno chignon, sempre degli occhiali neri alla moda anni 60. E questo è l'umore, il tenore della conversazione. Cosa succede? Che arrivano al lago, scaricano la macchina, questo ragazzo dovrebbe andare via, ma poi non va via. Qui c'è il tema, no? Che ritorna anche in Carnage, di qualcosa che dovrebbe accadere e non accade mai. Quindi c'è una tensione, sembrano già legati l'uno all'altro, e poi di fatto, come sentiremo fra poco, il ragazzo verrà coinvolto nella avventura del weekend, questa gita in barca a vela. Sentiamo come prosegue.
3: Ehi,
1: che c'è?
3: venga qui un attimo.
1: Ho ancora molta strada da fare.
3: Venga qui, le devo dire una cosa.
1: Allora? Ecco, vede.
2: C'è un sacco d'acqua in sentina.
3: Bene, levala.
1: Che devo vedere?
3: Voglio darle un
2: Lo
3: consiglio.
2: potresti far tu, però.
3: No, è un lavoro che tocca a te. Non si metta più in mezzo alla strada.
1: Già, i freni degli altri sono peggiori, eh?
3: E forse anche i nervi.
1: Vuole che le dica la verità? Io faccio sempre come ho fatto con lei. Solo che gli altri frenano un chilometro prima e non danno passaggi.
3: Io volevo spaventarla.
1: Porca Eva. Scusi. E ci è riuscito anche. Me ne vado.
3: Mi scioglie quella cima, per favore.
1: Questa corda qui?
3: Sì.
0: Il ragazzo non andrà via, salirà sulla barca e appunto inizia questo loro weekend, che forse potremmo definire un weekend di paura.
3: In barca ci vogliono i riflessi pronti.
1: Se permette, signora, faccio io.
3: E assoluta disciplina. Ricordo che ai tempi dell'Istituto Nautico c'era uno astronomo che quando andavamo in campagna per delle marce ci diceva, lo sento ancora, salite su quel salice, che invece era una quercia. Ma se il nostro uomo dice che è un salice. E noi facevamo finta di niente.
1: Porca Eva, oh, mi scusino. Ce n'è dell'acqua sotto.
3: Ci faceva stare anche un'ora intera in cima a quel salice.
1: Non era una quercia.
3: No, era un salice per noi. Ci faceva cantare lassù.
1: Cantare?
3: È naturale. Disciplina, no?
1: Non ce la vedo lei.
3: Non era niente di speciale quel nostro uomo, ma sapeva tirar su dei ragazzi in gamba.

0: inizia la teoria dei rapporti di potere, il vecchio che spiega al giovane com'è la vita, però che è anche il comandante di questa imbarcazione, che dà ordini, insomma inizia questo braccio di ferro, non tanto a distanza in verità, perché è tutto ravvicinato. La navigazione continua e arriva il momento del pranzo, o comunque di uno spuntino, e qui affiora per la prima volta questo oggetto, il coltello, che sarà importante in questa storia.
1: A me piace avere un coltello in tasca. Mi sento più sicuro e tranquillo. E saperlo usare bene è una gran cosa. Non so come dire. Uno può affrontare la vita. Ecco.
2: È un ragionamento da Boy Scout.
1: Ci si può ferire, però. Per questo ho detto che bisogna saperlo usare. Soprattutto non giocarci per cercare di mettersi in vista. Una volta un marinaio voleva attrarre l'attenzione dei compagni, che erano più simpatici o intelligenti. Raccontavano barzellette. Facevano dei trucchi con le carte. E allora lui che fece? Ruppe per terra delle bottiglie vuote, si mise a piedi nudi e salì sopra un tavolo. Si annoia? Riavvolga il cavo d'ormeggio. Sa come si fa, no?
3: Lo so se mi fa vedere.
1: Io devo restare al timone e lei non può sostituirmi.
3: Via qua.
1: Non è una cosa facile.
3: Oh, io imparo subito tutto.
1: Tenga la prua su quella boa.
0: Il ragazzo quindi va al timone e Andrei continua a dargli ordini e indicazioni con questo tono perentorio su come portare la barca.
1: Non è un lavoro fisico, è di testa. Su, forza con quel cavo d'ormeggio.
3: Ma perché comanda tanto lei?
1: È logico, quando si è in due a bordo uno dei due è il comandante.
3: Ma non l'ammiraglio. Lei è laureato?
1: Sì, ho due lauree.
3: E che lavoro fa? Il ginecologo?
1: Scrivo.
3: I versi delle canzoni?
1: Non legge mai le cronache sportive?
3: No!
1: Prepararsi a virare?
3: Porca Eva.
1: Penso io alla scotta della randa. Via con la scotta del fiocco.
0: Durante la navigazione, essendo un lago anche paludoso, arriva in una parte in cui la barca viene tirata da delle corde ed è il ragazzo, nello specifico, che tira la barca che è dentro un canale attraverso le corde. E sentiamo cosa succede.
1: Che c'è?
3: Mi butti il sacco, per favore. Me ne vado. Ne ho abbastanza. Dico, non so, mi ha preso per un somaro.
1: Non c'era altro da fare.
3: Senta, con tanti laghi che ci sono, lei doveva scegliere proprio questo.
1: Cristina, avanti, dagli il sacco. Mi arrangerò.
2: Ritorneremo da un'altra parte.
3: Bene, ma senza di me.
1: Si stanca presto, lei.
3: Non mi piace essere preso in giro, eh.
2: Su, si metta lei al timone.
3: Questo non è un lavoro per signore. Salgano pure tutti e due. Ce la faccio da solo.
4: Aspetti, mi dia una cima.
3: No, no, salga anche lei, avanti.
4: Ma andiamo, perché vuol fare questa faticata?
3: Che cosa credi, che mi va chiedendo?
4: Non faccia il ragazzino, via qua. Via qua.
3: Mm.
0: La musica di questo film, bellissima, è di Christoph Komeda. Christoph Komeda è un medico di professione, musicista per vocazione, però anche uno spirito del jazz polacco, uno spirito libero se volete. Con Polanski tra l'altro instaurerà un sodalizio unico che durerà fino a Rosemary Baby, quindi molto a lungo. Nel Coltello nell'acqua la musica non è una musica di accompagnamento, è proprio un personaggio del film. Entra, esce, segna i ritmi, detta le emozioni. È una partitura sospesa, anche fatta di improvvisazioni, di respiri, a volte rarefatta, nel vuoto a volte dei dialoghi, perché ci sono anche tante scene senza dialoghi, il sax e il contrabbasso riempiono il silenzio con un senso di pericolo sottile a volte. E, insomma, Komeda crea veramente un suono unico che suggerisce, accompagna le tematiche del film. Adesso riprende la navigazione.
1: Non sa che è proibito fischiare a bordo?
3: Davvero?
1: Un marinaio per punizione dovrebbe salire sull'albero di maestra. Un girovago può farne a meno.
0: Il ragazzo, senza che Andrei se ne accorge, inizia a salire l'albero fino in cima della barca.

0: È un salice o una quercia?
1: Crede di essere spiritoso per caso?
2: Andrea, ti prego, andiamo a riva.
3: Ma non vorrai che cambi rotta per lui?
0: Chissà se la troviamo più la riva.
1: Ma perché perdi tempo a badare ai suoi giochi?
2: Andrea, ti prego.
0: Va bene.
1: Dammi la barra. Pronti a virare di bordo?
2: Pronti a virare di bordo.
1: Molla la scotta del fiocco.
2: Molla la scotta del fiocco.
1: Scotta del fiocco a dritta.
2: Scotta del fiocco a dritta.
0: Amen. Dove sono le mie scarpe?
2: Dove le ha messe lei?
4: La fotografia è di Jerzy Lipman, è una, diciamo, un vero e proprio miracolo. Non c'è un solo movimento che non abbia praticamente un doppio riflesso, perché l'acqua rimanda al cielo, i corpi si sdoppiano, il reale vacilla, è tutto un gioco di rispecchiamenti. Veramente una fotografia straordinaria, in bianco e nero ovviamente. Siamo sempre nel 62. Ogni inquadratura è costruita come un dispositivo ottico e sono molto precisi i tagli che Polanski fa, e anche molto arditi, devo dire, perché ci sono delle inquadrature che lui addirittura realizza sopra, in cima all'albero della barca, tant'è che una narrazione, una, se volete, una leggenda, lo stesso Polanski racconta che un giorno, ai noi, la camera, la cinepresa 35 mm cade in mezzo all'acqua e si perde per sempre. La fotografia di Jerzy Lipman lavora sui contrasti, ovviamente su luce, contrasti di luce, riflessi dell'acqua, e sottolinea, ecco, se volete, questa atmosfera ambigua, a volte erotica, sensuale, mobile, liquida, che il film presenta, anzi il film è attraversato continuamente da questa atmosfera. È la cifra stilistica di Polanski, ma qui il direttore della fotografia fa veramente un grandissimo lavoro. Vanno a pranzo, i coniugi tirano fuori la tavola, l'apparecchiano con la tovaglia bianca, tirano fuori una bottiglia di vino, le posate, insomma tutto un rituale borghese che il ragazzo osserva e un po' li prende in giro, e aumenta quindi il contrasto, il conflitto, soprattutto tra i due uomini, ma anche un conflitto sociale, è un conflitto di classe. Il ragazzo però inizia a stancarsi di questa dinamica.
0: Voglio scendere, voglio andare a terra, come devo dirvelo?
5: Prende i remi.
0: Dove?
5: Lì a prua.
2: Ma perché non mangia prima?
5: Cara, lo sport della vela è per gli adulti. Se c'è il vento si naviga. E se no si deve pazientare.
0: E si spreca il tempo.
2: E invece lei che farebbe?
0: Camminerei.
2: E perché?
0: Per il piacere di camminare, è così difficile da capire.
2: Avanti, non faccia il bambino e venga a mangiare.
4: Il ragazzo rema a prua, però Andrea tiene il timone e di fatto lo fa girare a vuoto. Il ragazzo se ne accorge e si ribella.
0: Adesso basta, eh?
5: Si tolga il bavaglino. Si butti.
0: Forza. No!
2: Non vorrò mica lasciarlo in acqua.
0: Non so nuotare.
5: Su, non faccia lo stupido.
0: Non so nuotare, vuole che affoghi?
5: Lo prenda.
2: Lascia.
4: Cosa accade? Che il ragazzo si stufa, butta il remo in acqua e nasce questo dialogo, dal quale apprendiamo una cosa importante dal punto di vista della sceneggiatura, ovvero che il ragazzo dice di non saper nuotare. Si butta poi Christine in acqua per prendere il remo, ne approfitta per fare un bagno, poi si tuffa anche Andrei. Il ragazzo rimane solo sulla barca, alla quale prende un colpo di vento, e quindi loro da fuori cercano di aiutarlo a riportare la barca indietro. Insomma, è una situazione dinamica. Accadono anche altre cose, ma noi adesso arriviamo al punto in cui è calata la sera, i tre vanno sotto coperta e devono passare questa serata tra una scenetta e giochi.
6: Vuole che un maestro del clinch, se si attacca qualcuno non è facile che si riesca a...
0: Finita.
6: Ed
1: Ma che razza di ciabatte hanno mandato, Duncan?
6: È il miglior peso medio che abbiamo.
1: No, no, sto parlando del radiocronista.
2: Lei gioca bridge?
1: Certo.
2: Peccato.
6: Non ci sono le carte?
2: No, non c'è il quarto.
6: Giochiamo col morto.
1: No, mi dispiace, ma sono superstizioso.
7: Ecco che il nostro campione è ripartito del tutto. Il suo agile gioco di gambe lo porta a fare diversi quadri del girato. Volevo dire diversi
1: Saluti.
7: Giri del quadrato. E quindi con quella scaltrezza che solo una lunga carriera può dare, affronta di sorpresa a Ben Hassan, caricandogli addosso una gragnola di colpi di cui pochi vanno a sicuro. Quei pochi però sono buoni, e Burgo dovrebbe accusarsi, ma regge. E anche Molly che si regge al Burgo.
2: Va bene, ho capito, ecco.
7: Il pubblico è in piedi e urla cose turche. Mi piace di non aver cercato l'interprete, il quale, non capiamo perché, si è allontanato velocemente dopo le prime grida.
1: No, avanti, cominci lei. Ma non ho mai giocato.
8: Oh, vedrà che è molto divertente.
7: Monica appare tranquillo e...
1: No, incominci lei, per favore. Allora tu, Cristina.
2: Incomincia tu, Andrea.
1: Va bene, come volete.
7: L'avversario invece sembra nervoso.
1: Prima io, poi Cristina e poi lei.
2: Chi sbaglia deve dare un pegno.
1: E poi deve fare una penitenza.
4: Chi sono gli attori di questo film? Il borghese, l'uomo elegante, sicuro di sé e arrogante, come abbiamo sentito e stiamo sentendo, ovvero il personaggio di Andrea, interpretato da Leon Niemcy, scusate ovviamente la pronuncia, mentre la donna silenziosa, magnetica, che è sempre in bilico, no, tra curiosità e disprezzo, che è il terzo elemento del film, è Jolanta Umecka, che non era un'attrice professionista, mentre il ragazzo, che invece rappresenta ovviamente il corpo giovane, inquieto, che rompe l'ordine di questa coppia, è Zygmunt Malanovic. Polanski non cerca una psicologia solo, ma anche energia fisica, e la vuole mettere in scena. Ogni gesto infatti diventa linguaggio, ogni pausa è una minaccia, i dialoghi sono scarsi, non scarsissimi, però molto precisi, direi. Infatti ogni parola di questo film pesa come un colpo di timone, se volete. Ovviamente la barca diventa il teatro, no? È il set dei ruoli sociali, cioè il maschio che comanda, il maschio adulto, più grande, borghese, il giovane che lo sfida e la donna che osserva e in qualche modo forse anche un agente manipolatore indiretto. È un triangolo perfetto, o forse appunto una trappola perfetta.
2: Quale deve essere la penitenza per questo oggetto che ho in mano?
1: Non tutti i colpi sono fortunati, amico mio.
2: Quale deve essere la penitenza per questo oggetto che ho in mano?
1: Cantare una canzone. Non far finta che ti dispiace, va là.
2: Che cosa deve cantare?
1: Una qualsiasi delle canzoni del tuo vasto repertorio.
6: Quella che lei canticchia spesso. Un altro diretto
2: di Bella Sara.
1: No.
6: Sì,
1: no, ti prego.
2: È un desiderio del signore. E il comandante deve essere cortese verso i suoi ospiti.
1: Aspetta. Ora dovrebbe
4: andare. Christine paga pegno e inizia a cantare.
1: Forza, canta.
2: No, riaccendi la
1: radio. Ma figurati.
2: No, non lo farei mai.
1: Ti prego.
2: Io non voglio che tu mi parli più. Io non... No, non posso.
1: Su, avanti, provi un'altra volta.
2: Non ci riesco, davvero.
1: Bene, allora io non le ridarò il suo pegno.
2: Non posso rinunciarci. Io non voglio che tu mi parli più. Io non voglio che tu mi guardi più. L'amor che era tra noi.
4: La canzone che state sentendo fu composta da Christoph Komeda, che è l'autore della colonna sonora, su un testo breve, tra l'altro inventato da Polanski. Polanski raccontò in una intervista rilasciata a Positif nel 1963 che voleva, attraverso questo brano, un momento in cui la voce della donna, quasi per gioco, diventasse un contrappunto sonoro al silenzio maschile e al fruscio dell'acqua. Quella voce doveva, ripete, continua Polanski, rompere la tensione e insieme accentuarla. Il canto di Christine, eseguito tra l'altro ovviamente dall'attrice stessa, è volutamente spoglio, intonato in maniera leggermente amatoriale. Il Comeda lo accompagnò con un arrangiamento minimo, quasi impercettibile, infatti sostanzialmente facciamo quasi fatica a capirlo.
2: Basta, non me la ricordo più.
5: Cos'è? Il successo di qualche festival.
1: Eh sì?
5: Ma guarda che razza di pugili mandano all'estero. Prego.
4: Questa parte del film, Il coltello nell'acqua di Roman Polanski, serale con il gioco, è molto importante, simbolico e metaforica, come stiamo vedendo. Quindi loro proseguono a giocare.
1: Quale deve essere la penitenza per l'oggetto che ho in mano?
2: Recitare una poesia.
1: E solo è rimasto nel buio il ronzio di una zanzara. Ne conosco solo qualche frammento.
5: Almeno avesse perso i punti, santo cielo.
1: È notte. La lampada d'un tratto si è spenta.
5: Come?
1: E solo è rimasto nel buio il chiaro, avido ronzio di una zanzara. L'ombra è teatro di prodigi. Le tue mani che si perdono tra le stelle. Una vela sul grigio freddo del lago. I fogli del mio manoscritto che volano disperati come farfalle impazzite. O ancora il sole in un immobile pomeriggio d'agosto, venato da gemiti sommessi di uccelli acquatici. Ieri ho trovato nascosta tra le canne una spilla dorata. Forse è tua.
5: Presa!
1: Eccola.
5: Bravo, bravo. Sento che recita bene.
2: Riaccendi pure la radio adesso, se vuoi.
4: È la poesia che il ragazzo recita è, dopo aver perso nel gioco con Andrei, è una forma appunto di penitenza, se volete, o umiliazione. La poesia non è un testo letterario reale, l'abbiamo cercato e non c'è, non appartiene a nessun autore noto della tradizione polacca, parliamo di poeti polacchi, come alcuni critici ipotizzarono all'inizio, ma non pare che fosse così. Invece è Roman Polanski stesso che in alcune interviste spiegò che il testo fu scritto appositamente per il film e che doveva appunto sembrare una poesia popolare un po' scolastica, ingenua ma melanconica, queste sono le sue parole. Voleva evocare l'idea di un ragazzo che, pur essendo ribelle e sprezzante, conserva comunque dentro di sé un tono infantile e romantico. Non si tratta quindi di una citazione poetica, come abbiamo capito, ma di una poesia fittizia che funziona come ritratto psicologico del personaggio, una specie di pausa simbolica dal duello continuo con Andrei. Vanno a dormire, il mattino dopo il ragazzo e Cristina si sono svegliati presto e sono saliti in coperta, trovando tra l'altro un momento finalmente per essere da soli, perché è evidente tra Cristina e il ragazzo nasce una complicità, un'attenzione, una simpatia, cosa di cui Andrei ovviamente si è accorto. Quando Andrei, o Andrea, come si dice nel film, si sveglia e non li vede, si spazientisce. Qui c'è proprio il turning point del film. Si spazientisce, vede sotto coperta tra l'altro il coltello del ragazzo e se lo mette nella tasca dell'accappatoio e poi sale in coperta. E questo però è quello che succede.
5: Mattinieri, eh? Non dovevamo alzarsi alle 5.
2: E abbiamo rimesso la drizza.
5: Un'ottima idea.
2: Non riuscivo a dormire.
5: Quale deve essere la penitenza per la fune che ho in mano? Forza, va al timone. Palpare l'ancora.
1: Cosa?
5: Bisogna tirar su l'ancora.

0: La metta lì dentro a prua. Scenda anche lei nel gavone.
1: Nel gavone?
0: Sì, lì dove ha messo l'ancora.
2: Signor sì, scendo nel gavone.
0: Vede che c'è un ripostiglio?
2: Signor sì, vedo che...
0: La smetta di fare lo stupido!
3: Tra mezz'ora siamo al pontile, puoi piantarla di fare il comandante?
0: Devono esserci degli stracci.
4: Il ragazzo scende per cercare gli stracci, come gli è stato ordinato.
0: Li ha trovati? Non è finito. Prenda anche il secchio. Bisogna lavare il ponte.
3: Ci penso io.
0: No, tu resta al timone.
3: Chi glielo avrebbe detto ieri mattina che sarebbe finito mozzo su di un veliero?
4: Il ragazzo si accorge di non avere più il coltello.
0: Ehi, dov'è sparito il mio coltello? Stia calmo. Sulla mia barca non sparisce niente.
1: Va bene, non è sparito. Ma insomma, dov'è?
0: L'ho qui in tasca.
1: Vuol dirmi perché l'ha nascosto?
0: Cosa ne pensa? Perché avevo paura di lei?
1: Se volessi fare qualcosa, non avrei alcun bisogno di un coltello. Avanti, me lo restituisca.
0: Venga a prenderselo.
1: Su, forza, me lo dia.
0: Su, su.
1: Me lo dia, ho detto!
4: La tensione cresce, c'è una colluttazione tra i due e il ragazzo cade in acqua.
3: Non torna a galla! Ho detto a te! Non torna a galla!
0: Non preoccuparti, sa nuotare.
3: Ma ha detto di no, scusa!
0: Mentiva!
4: Continua il litigio tra marito e moglie.
3: Sei contento?
0: Sai come si chiamava?
3: È colpa tua, sei affogato!
0: Vedrai che torna fuori!
3: Non sapeva nuotare!
0: Non è vero!
3: Non ha fatto neanche il bagno!
0: Fingeva, ne sono certo!
3: Quanto sarà a fondo qui?
0: 10 metri o forse 8.
3: No, di più.
0: Tanto che importanza ha?
3: Dovranno cercarlo, bisogna gridare, chiamare la polizia!
0: A che serve? Non sappiamo neanche chi era, ormai non serve!
3: Lo vedi? Anche tu pensi che è annegato. E la colpa è stata tua. Non dovevi trattarlo in quel modo. Sei stato tu ad ammazzarlo.
0: Vuoi star zitta, sì o no?
3: Sei un assassino.
0: Zitta, ho detto.
3: Ormai hai paura e stai tremando come una foglia. E non cerchi neanche di salvare la faccia. Vergognati. Buono solo a darti delle arie. Altro che duro, commediante. Quello che ti teneva era di farti importante agli occhi di quel ragazzo. Per questo soltanto hai preso a bordo. Pagliaccio!
0: Ecco quello che sei, un isterico.
3: Sono tua moglie.
0: Se non fosse per me saresti una prostituta.
3: Ma sei un vigliacco. Ti odio.
0: Ah sì? E allora buttati e vattene.
3: Meriteresti che lo facessi.
0: Nessuno ti trattiene.
3: Certo, visto che tu non hai coraggio di farlo.
0: Credi che abbia paura della polizia? Stupida. Dovrei prenderti a schiaffi.
4: La situazione e la tensione ovviamente è esplosa. Mentre i due litigano, il ragazzo in verità aveva nuotato senza farsi vedere oppure sott'acqua, non sappiamo bene, fino a una boa vicino alla barca, non molto lontana dalla barca, una boa di quelle grandi però, di galleggiamento, e si nasconde dietro questa boa e da lì ascolta il litigio e assiste anche al momento in cui Andrei, pressato dalla moglie, o Andrei appunto pressato dalla moglie, si butta in acqua e nuota per andarla a cercare. Nuota però e si allontana, non torna più. Il ragazzo allora ritorna, rientra e sale sulla barca e finalmente sono lui e lei da soli.
3: Non non sapeva nuotare. Andrea!
1: Io non ho sentito niente. Avevo le orecchie otturate.
3: Andrea, ritorna!
1: Vuole che lo chiamiamo insieme?
3: Andrea!
5: Andrea!
3: Andrea!
4: Il ragazzo è Christine. Sono soli su questa barca, la dimensione sensuale, erotica, qui coglie, raggiunge il suo apice, l'uomo e la donna stanno insieme, si baciano, passano una notte insieme, finalmente da soli, senza la figura, la presenza appunto del marito, e si risvegliano il mattino dopo, però è il momento in cui si devono salutare sostanzialmente, quindi la donna porta l'uomo vicino alla riva.
1: È lunedì.
3: Ci saranno i camion?
1: Quanti ne voglia. Di solito c'è molto traffico. Anzi, il lunedì è il giorno migliore.
3: Allora sei pronto?
1: Signor sì. Pronto a sbarcare.
3: Preparati allora.
4: Christine porta la barca al punto di partenza, al molo, dove ritrova Andrea. Andrea che è lì in costume, non si è potuto cambiare perché la macchina, le chiavi della macchina sono nella barca, e spazientito ritrova Christine e l'aiuta ad ormeggiare. Quindi la portano la barca all'ormeggio, tirano via le vele, fanno i pacchi e risalgono in macchina, e lì c'è questo dialogo, questo ultimo confronto molto bello, molto significativo tra Andrea e la moglie.
3: Senti, mi è venuto in mente adesso che non hai poi finito di raccontare quella storia che...
1: Quale storia?
3: Perché stiamo fermi?
1: Penso a ciò che hai detto. Perché hai inventato questo stupido scherzo d'avermi tradito con quel ragazzo? Che sciocchezza.
3: Scusami. Basta con gli scherzi, allora.
1: No, non chiedermi scusa. Sono io che...
3: Andrea, dimmi, ma perché quel marinaio saltò sui cocci delle bottiglie?
1: Ma che ti viene in mente adesso?
3: Perché non hai detto com'è andata a finire?
1: Ah, che importanza ha?
3: Dove andiamo?
1: Era un tipo molto sicuro di sé.
3: Chi?
1: Quel marinaio. Era una cosa che aveva fatto altre volte. Faceva il fuochista e aveva i piedi resi insensibili dal calore dei forni. Succede. Ma si era dimenticato d'essere stato un anno senza imbarco e il trucco non funzionò più.
3: E poi lo fece ancora?
1: Non ne ho saputo più niente.

Abbiamo sentito e abbiamo ripercorso insieme il primo esordio, l'esordio, il primo lungometraggio di Roman Polanski, Il coltello nell'acqua, un film straordinario, meraviglioso, potente anche all'ascolto radiofonico, anche in questa riduzione radiofonica. Chi ama Polanski e conosce Polanski può immaginarsi tutto il rito della fotografia, degli spazi chiusi, delle inquadrature precise, di questo carnage, diciamo così, ante litteram del 62, che Polanski realizza in questo racconto, in questo triangolo. Il film verrà candidato agli Oscar e da questo film nascerà la fortuna di Polanski, che poi lascerà la Polonia per andare a Hollywood e iniziare una carriera straordinaria. Io sono Dario Zonta, questa è una puntata del Cinema alla Radio. Ringrazio chi l'ha realizzata, le curatrici Maddalena Agnisci e Francesca Lelli, e vi rimando alle puntate quotidiane di Hollywood Party a partire da lunedì, sempre alle ore 19 su Radio 3.

0: RAI, Radio 3.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
5: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
8: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Domenica 20 settembre alle 19.43, quasi 44 minuti, diamo avvio alla serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, anche questa sera in vostra compagnia, al microfono di Radio 3 Suite, in regia Valerio Giannetti, al di là del vetro con Giulio Salvatelli e Fabio Melis, che di questa trasmissione curano la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre. Ciò che accadrà durante la lunga serata odierna ve lo raccontiamo in apertura. Musica, ma non solo, anche oggi un cartellone di importanza che alle 20:30 minuti ci porterà a Torino in diretta Euroradio dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Pietro Mianiti e impegnata in un omaggio a Ennio Morricone a 6 anni dalla scomparsa di questo protagonista della scena internazionale della musica, un omaggio sotto la forma di un concerto attraversato da musiche celebri del grande maestro della colonna sonora cinematografica. Presenteremo questa serata assieme a Susanna Franchi, ma ci sarà occasione di dedicare spazio anche a altri diversi appuntamenti, non soltanto musicali, qui a Radio 3 Suite. Infatti il concerto torinese accompagnerà il pubblico degli ascoltatori fino alle 21:50 circa, quando sarà arrivato il momento di aprire uno spazio dedicato alle arti della visione, anzitutto con una mostra che si tiene a Mantova negli spazi di Palazzo della Ragione. La curata Mario Codognato presenta 8 importanti opere della celebre, ormai storica coppia artistica Gilbert and George, opere presenti nella prestigiosissima collezione Sonnabend che arrivano nel nostro paese per la prima volta. Ne parleremo dunque con lo stesso curatore Mario Codognato e con Antonio Fokion Potamianos, presidente della Fondazione Sonnabend di New York. A seguire un'altra mostra, una mostra romana, sotto i riflettori la pittura di Giuseppe Modica con una quarantina di opere realizzate tra il 1997 e il 2026, presentate negli spazi ampi del Mattatoio per la cura di Giuseppe Appella. Ci faremo raccontare nei dettagli questa esposizione dallo stesso artista attorno alle 22:10. Torneremo poi alla musica con una novità discografica che porta all'attenzione del pubblico la nuova produzione di un compositore italiano molto attivo qui da noi, anche oltreoceano, nell'ambito della musica applicata alle immagini tra televisione, cinema, anima, per la cura di Giuseppe Appella. Ci faremo raccontare nei dettagli questa esposizione dallo stesso artista attorno alle 22:10. Torneremo poi alla musica con una novità discografica che porta all'attenzione del pubblico la nuova produzione di un compositore italiano molto attivo qui da noi, anche oltreoceano, nell'ambito della musica applicata alle immagini tra televisione, cinema, animazione e altro ancora. Si tratta di Christian Sensini, con cui discuteremo verso le 22:30.

di formazione classica in collaborazione con il Conservatorio Nazionale Edward Said di Ramallah in Palestina. Infine alle 22.50 un nuovo appuntamento con il ciclo La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio ha incontrato per voi il linguista Raffaele Simone. Questo è tutto per questa sera, vi ricordo il numero per contattarci come sempre via WhatsApp e SMS, il consueto, il 335 5634 296. E questi ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative pubbliche che mirano a ricordare la figura di Ennio Morricone, anche se gli omaggi a questo grande maestro della musica per il cinema sono stati moltissimi nel corso dei decenni, anche a livello internazionale. Un bel disco che ormai quasi 30 anni, Beyond Misery Sky, metteva insieme il leggendario contrabbassista Charlie Hayden e il più giovane chitarrista Pat Metheny, facendo ottenere a questo duo estemporaneo un assai prestigioso Grammy Award nel 1998. All'interno dell'album figurava un brano simbolo della memorabile colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, autore naturalmente Ennio Morricone.

0: Cinema Paradiso, la musica di Ennio Morricone per la chitarra di Pat Metheny e per il contrabbasso di Charlie Hayden, Radio Trasfitta alle 19:52 minuti. Possiamo aprire il nostro panorama che ci porta anzitutto a Vicenza, per Spazio e Musica, Festival di Musica Antica. Anche quest'anno, l'11 settembre scorso, al Teatro Olimpico a ospitato come tradizione Meraviglie Barocche, che è un appuntamento immancabile con la rassegna di musica antica Spazio e Musica. Questa volta però la serata è servita anche come occasione per celebrare un traguardo davvero importante del festival, che nel 2026 raggiunge la sua 30ª edizione. Dunque noi parliamo adesso al telefono con Fabio Missaggia, direttore artistico, violinista e direttore d'orchestra, studioso di musica antica, che è l'ideatore di questo festival ed è alla testa dell'ensemble musicali Affetti. Buonasera maestro Missaggia.
1: Buonasera a tutti.
0: Dunque un traguardo importante, fa cifra tonda, 30 edizioni, dunque una rassegna che quest'anno, a quanto mi sembra di capire, vuole in un certo senso un po' riavvolgere il nastro e tornare al punto di partenza, coinvolgendo molti degli strumentisti che erano presenti e degli ensemble che erano presenti proprio in quella edizione iniziale, nel 1997 se non ricordo male.
1: Esatto, è stato un modo per celebrare in maniera particolare questi 30 anni, una sorta di reunion da gruppo rock, diciamo, ecco. E per cui molti dei musicisti che allora giovanissimi hanno iniziato la loro carriera e che poi magari l'hanno proseguita in altre città, in altre nazioni, e insomma abbiamo fatto una sorta di concerto celebrativo, e quindi è stato veramente molto emozionante, perché molti dei musicisti che suonarono allora giovanissimi erano presenti al Teatro Olimpico. Abbiamo pensato un programma celebrativo, nel senso, nei nomi di tre grandi del Settecento, Corelli, Bach e Vivaldi, quindi abbiamo ripercorso un po' tutta la nostra carriera in questo modo.
0: È e stato in questo modo peraltro avete anche regalato ai fan della musica barocca tre nomi come Corelli, Vivaldi e Bach, insomma il massimo, no, che si può chiedere per un repertorio, naturalmente a tante sfumature, però naturalmente tre grandi nomi che sono stati protagonisti appunto del vostro concerto inaugurale. Dunque come si svolgerà quest'anno la rassegna Spazio e Musica, maestro Missaggia?
1: Niente, quest'anno saranno molti gli appuntamenti, saranno 10 appuntamenti concertistici nei luoghi d'arte. Come al solito, diciamo, non andiamo a modificare quello che è il nostro fiore all'occhiello, cioè portare la musica. Del resto la stagione appunto si chiama Spazio e Musica, nei luoghi più belli di Vicenza. Alcuni sono anche nuovi, come la Basilica di Monteberico, per esempio quest'anno non avevamo mai portato un concerto lì. Poi naturalmente il Teatro Olimpico, che è il simbolo assoluto di Vicenza, ma non solo, poi Palazzo Montanari e il Tempio di Santa Corona, dove oltretutto suonò anche Vivaldi nel 1713, quindi sono diversi luoghi. Adesso abbiamo appena finito uno stupendo concerto con l'ensemble all'antica nell'oratorio di San Nicola, che è uno scrigno straordinario all'interno di Vicenza, che praticamente contiene tesori del 1650, per cui proprio in sintonia completa con la musica che viene eseguita. Poi porteremo un concerto anche in un luogo nuovo nel senso non nuovo, ma a fianco del famoso teatro vicentino dove si esibì anche Farinelli, il Teatro delle Grazie. Ecco, c'è una chiesa che praticamente è sempre chiusa, ma verrà aperta per questo concerto, e anche questa è un'altra chicca che proporremo ai nostri appassionati. Ecco, per cui, ecco, poi non vorrei dimenticare anche tutte le lezioni di concerto che faremo per gli studenti delle scuole di Vicenza, portandoli proprio in questi luoghi d'arte straordinari, perché saranno sia al Palazzo Leone Montanari che all'Oratorio di San Nicola, Nicola, per cui ecco, questa è un po' anche una nostra missione, ecco.
0: Ecco Fabio Missaggia, le devo domandare naturalmente, in fondo essendo 30 anni di questa rassegna, insomma siamo arrivati a un traguardo davvero importante riguardo alla musica antica, alla musica barocca, domandarle un po' qual è il sentimento della città rispetto a questa rassegna che ormai è diventato un punto fermo, no? Nella produzione anche culturale della città di Vicenza.
1: Ma il pubblico, abbiamo un pubblico molto affezionato, devo dire, e questo ci dà sempre molta, molta forza, perché vedere che le cose, le proposte che a volte sono anche molto ardite, diciamo, perché è chiaro che fare un concerto con musiche di Vivaldi, Bach e Corelli, diciamo, è abbastanza semplice, tra virgolette, però portare autori magari assolutamente sconosciuti, oppure per esempio come questa sera i quartetti parigini di Telemann, che sono dei capolavori assoluti ma che non vengono mai eseguiti, ci incoraggia molto a essere seguiti dal pubblico, e praticamente i concerti sono sempre tutti esauriti, per cui questo ci dà una grande forza.
0: Sì,
1: ecco,
0: devo dire
1: per
0: che anche noi da questo nostro osservatorio vediamo che la musica barocca è sempre più seguita dal pubblico, sempre molto piacevolmente colpito il pubblico da tante opere, non soltanto da quelle importanti di Bach, di Handel, di Corelli, di Vivaldi e quant'altro, ma insomma anche di autori minori, e c'è molta attenzione per questo tipo di repertorio. Dunque in bocca al lupo ovviamente per lo svolgimento del vostro festival Spazio in Musica, Festival di Musica Antica a Vicenza fino a novembre in diversi luoghi. Ce ne ha parlato Fabio Missaggia, direttore artistico, grazie davvero maestro Missaggia per essere stato con noi.
1: Per l'attenzione, per lo spazio dedicatoci.
0: E una buona serata.

0: La voce, anzi le voci di Paolo Poli in questo brano tradizionale La Lisetta, una vecchia registrazione per ricordare anche noi qui a Radio 3 Suite, insomma lo ricordiamo spesso, ma in questa occasione lo vogliamo ricordare perché domani 21 settembre al Teatro Argentina qui a Roma ci sarà una serata evento in memoria di questo grande artista, la gioia del teatro, Paolo Poli, con Pino Strabioli, Lucia Poli, Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Leonardo Brizzi, Maria Cassi, Marco Cavalcoli e Stefano Gragnani, con il giornalista e critico teatrale Rodolfo Di Gianmarco, tutti insieme per celebrare a 10 anni dalla scomparsa questo grandissimo protagonista del teatro italiano del Novecento. E per parlarne abbiamo al telefono Pino Strabioli. Buonasera Pino.
1: Buonasera Riccardo, buonasera.
0: Che meraviglia ricordare Paolo Poli. Noi non soltanto dobbiamo, ma proprio vogliamo ricordarlo, perché è stato una figura davvero unica e indimenticabile. E quindi questa occasione al Teatro Argentina mi sembra davvero bella, anche perché avviene appunto sono già passati 10 anni, ma ancora così vicino a noi, così presente con le sue intuizioni, con le sue voci, con i suoi spettacoli. Qui a Radio 3 spesso mandiamo in onda qualcosa di Paolo Poli e in questa occasione naturalmente seguiremo questa serata con molto piacere.
1: Grazie. Beh, sì, Paolo Poli, una figura assolutamente irripetibile, indimenticabile, e sì, come dicevi, 10 anni, purtroppo sono passati 10 anni, ma resta tutta la sua forza. Io sono in tournée con uno spettacolo tratto da un piccolo libro che avevamo scritto a quattro mani, anche se l'ho scritto lui, io, perché Paolo diceva no, assolutamente non voglio scrivere, esistito Flaubert, Dante, per cui lasciamo scrivere tutti, e per cui mi accorgo, andando in giro per l'Italia, nei piccoli teatri e nei teatri più grandi, quanta eredità di intelligenza, di pensiero libero, di cultura abbia lasciato questo signore, che amava moltissimo la radio, ed è bello che voi come Radio 3 lo ricordate, lo celebrate spesso.
0: Ecco, ricordiamo il titolo di questo spettacolo, Pino Strabioli, che è lo stesso titolo del libro, che parte da una celebre frase di Paolo Poli quando riceveva fiori dopo le sue esibizioni al teatro, dice sempre fiori, mai un fioraio.
1: Mai un fioraio, sì, lo diceva prendendo il mazzo di fiori che veniva recapitato in camerino dai ragazzi che lavoravano nei teatri dove si recitava, e lui lanciava i fiori nel lavandino con queste voci, appunto, ogni volta cambiava voce dicendo sempre fiori, mai un fioraio. e si illuminavano gli occhi, i volti di questi ragazzi e di queste ragazze che portavano i fiori, e rimanevano così un po' sbalorditi e poi scoppiavano in una risata. Ecco, Paolo era capace di questo, no? Di accarezzarti e di graffiarti, l'ha sempre fatto con il suo teatro e con la radio e con la poca televisione che ha scelto di fare.
0: Esattamente. Dunque, Pino Strabioli, ci vogliamo raccontare un po' come si svolgerà questa serata, cosa avete allestito, cosa avete pensato per ricordare Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa?
1: Allora, con Lucia ci siamo incontrati più volte, con Lucia Poli, sorella di Paolo, anch'essa attrice meravigliosa. Vorremmo restituire insomma una festa, ecco, non vogliamo farla Paolo detestava le celebrazioni quando lo chiamavano per un premio o per un riconoscimento, lui detestava, il suo spazio era il palcoscenico, il teatro e il pubblico, per cui proprio con Lucia abbiamo detto ma deve essere una festa, per cui ci saranno una serie di contributi video, e in questo caso ringraziamo la Rai, perché sta realizzando per Blob, il gruppo di Blob, Fabio Masi, una serata, appunto una puntata dedicata a Paolo, e ci permettono domani sera di vederne un estratto al Teatro Argentina, per cui il rapporto di Paolo con la televisione. Poi ci saranno contributi dal suo meraviglioso teatro, il suo amore per la musica, per le canzoni, e insomma ci saranno dei contributi, poi ognuno di noi, io farò un po' da filo conduttore, da un po' da cicerone in questa serata, Lucia ci delizierà con Palazzeschi, altro grande amore di Paolo, e di Lucia, Arturo Brachetti e tutti gli altri, insomma ognuno di noi porterà un po' di gioia, proveremo a restituire la gioia che Paolo ci ha lasciato in eredità e il suo amore per il teatro.
0: E direi proprio che è un periodo in cui la sua mancanza si fa sentire molto, perché in una fase come questa a me capita spesso di pensare cosa direbbe oggi di questa cosa, di quest'altra, di un periodo anche in fondo così attraversato da cose che non ci piacciono, insomma, quale sarebbe stato il modo, l'occhiale attraverso cui vedere le cose col suo sguardo, e davvero da questo punto di vista devo dire, una, come dicevi tu stesso, Pino Strabbioli, una persona insostituibile, uno sguardo insostituibile,
1: un grande vuoto,
0: e in fondo un anti-italiano da un certo punto di vista, una persona così lontana dall'ordinario, ecco, insomma.
1: Assolutamente lontana dall'ordinario, ecco, citavi prima Rodolfo Di Gianmarco, che sì, sarà con noi domani sera, che nel 1985 mi sembra ha pubblicato un libro su Paolo, il primo libro dedicato a Paolo, dove ha messo insieme le tante interviste e più di 500-580 aggettivi dall'A alla Z dedicati a Paolo, appunto, che vanno dall'affascinante al graffiante, allo zuzzerellone, insomma, è indefinibile Paolo. Per rispondere alla tua domanda, oggi avrebbe detto, ma lo diceva già 10 anni fa, mi capisce solo Dante, era disorientato già 10 anni fa. Immagina oggi cosa potrebbe dire di fronte a certe bassezze, di fronte a al non rispetto proprio per l'uomo. Ma Paolo credeva nella bontà dell'uomo, lo ripeteva spesso, e cercava di combattere la cattiveria, no? Lupo in pelle d'agnello è stato definito. No, oggi sarebbe stato, secondo me, necessario, perché il suo teatro avrebbe scosso le nostre coscienze come soltanto lui sapeva fare. Però forse si sarebbe isolato, amava molto la solitudine, e in un momento storico come questo avrebbe detto soltanto Dante mi capisce, me ne sto con Dante in casa.
0: Allora, grazie davvero Pino Strabbioli per essere stato con noi questa sera a Radio Trusita, averci raccontato quello che farete domani per questa serata evento in memoria di Paolo Poli. Paolo Poli, la gioia del teatro, domani al Teatro Argentina, 21 settembre domani, con tanti ospiti importanti, con Lucia Poli, con Milena Vukotic e tanti tanti altri, Arturo Brachetti, non li cito tutti, li abbiamo citati, certo, via, davvero in bocca al lupo per domani.
1: Grazie a voi, grazie a Radio 3, buona serata, a domani alle ore 20 al Teatro Argentina.
0: Alle ore 20, hai fatto bene a ricordarlo, e noi lasciamo Pino Strabbioli ancora con la voce di Paolo Poli in Donna Lombarda, una di quelle canzoni tradizionali anche un po' macabre che lui piacevano molto.

0: Le mille voci di Paolo Poli e del giovane Paolo Poli in questa interpretazione della classica ballata tradizionale Donna Lombarda. Ricordo che è possibile per gli ascoltatori che lo volessero riascoltare su Rai Play Sound la serata per Paolo Poli che abbiamo trasmesso in diretta dalla sala di Via Asiago il 26 maggio del 2026, Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli e Pino Strabioli, la partecipazione di Milena Vukotic, di Arturo Brachetti e Filippo Timi, con la conduzione di Lorenzo Pavolini. Dunque una possibilità in più per ricordare questo grande artista che domani sera al Teatro Argentina, come dicevamo, sarà ricordato in una serata evento domani alle 20. Dunque a questo punto, quando sono le 20:14 minuti e poco più, possiamo aprire il nostro cartellone.
1: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
0: Un cartellone a cura di Giorgio Marino che questa sera ci porta a Torino in diretta Euroradio dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Pietro Mianiti, impegnata in un omaggio a Ennio Morricone a 6 anni dalla scomparsa di questo straordinario musicista. Abbiamo Susanna Franchi collegata con noi appunto proprio da Torino, proprio dall'Auditorium, per parlarci e raccontarci questo concerto in presa diretta. Ciao Susanna.
2: Buonasera a te, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Sì, è una posizione anomala per l'orchestra della Rai, perché di solito ci sentiamo il giovedì, ma questo è un concerto che è ancora alla fine della stagione scorsa, nel senso che il 6 luglio la Fondazione Ennio Morricone aveva organizzato, appunto a 6 anni dalla scomparsa del maestro, 5 concerti in 5 città, Ancona, Bari, Palermo, Roma, e avrebbe dovuto esserci anche Torino, ma per motivi tecnici non si era potuto tenere questo concerto, quindi viene recuperato questa sera ed è ancora un Rai Orchestra Pops, che è il finale della stagione di giugno dell'orchestra. Come hai detto tu, appunto, è dedicato a Ennio Morricone e sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai c'è Pietro Mianiti. E allora cominciamo ascoltando un'intervista con il maestro Mianiti, e gli ho chiesto se ci sono 2 Morricone, nel senso che è quello che compone le colonne sonore e quello che compone invece quella che lui chiamava musica assoluta.
3: Secondo me no, perché, almeno lo dico con prudenza perché qualcuno magari mi dice ah no, non hai capito niente, perché io studiando queste partiture mi sono accorto che il maestro ha inserito spesso, e dico spesso, questo concetto della musica assoluta, no? Facendo lui parte poi del gruppo di improvvisazione di Nuova Consonanza a Roma per 16 anni, dal 64 all'80, mi pare, no? E la traccia di questa frequentazione, di questo suo percorso, si vede in tantissime, io direi in quasi tutti, insomma, no? Perché lui usa veramente delle armonie particolari, usa dei suoni veramente particolari, ha inventato un nuovo modo di evocare l'immagine, insomma, no? Trovo che, se poi lui chiaramente faceva una differenza tra amava molto la sua musica, diciamo, assoluta, come la chiamava lui, però la traccia c'è, secondo me.
2: Come usa l'orchestra? Ha degli strumenti preferiti o lo strumento si adatta al brano per il quale è composto?
3: Perché lui era un mago in questo. Lui riesce a trovare il suono giusto per la frase giusta e riesce a riportarti in un momento attraverso il suono, il timbro o l'effetto. Dentro al film lui fa una nuova sceneggiatura, i suoi suoni sono onomatopeici, insomma lui riesce a entrare dentro a ognuno, ma in modo diverso, è molto personale, no? Cioè non c'è un gusto. Ognuno se lo modifica come meglio vuole, come meglio può, come deve essere nell'arte, no? E nella musica, insomma.
2: Qual è stato il suo rapporto con Morricone?
3: Beh, io l'ho conosciuto a Roma quando ho abitato per più di 30 anni a Roma, ho lavorato molto alla Rai, all'orchestra della Rai del Foro Italico, in altre orchestre, ho suonato diverse volte con lui, pur non avendo io un rapporto personale molto forte, perché Non era semplice, nel senso che aveva un milione di persone intorno, no? Ogni volta che si muoveva, si muoveva una flotta di personaggi che tutti volevano avere l'amicizia esclusiva con il maestro, e quindi non ho avuto occasione di avvicinarlo, cioè di avere un rapporto stretto. Sì, l'ho conosciuto, ho suonato con lui uno dei concerti per chitarra che lui diresse al Foro Italico, e poi ho diretto il concerto alla Sapienza per i suoi 80 anni, per cui insomma sì, ho avuto modo di conoscerlo.
2: Allora, entriamo nei brani Varianti su un segnale di polizia. Comincia con una sirena, un segnale campionato, e poi cosa diventa?
3: E poi diventa una fuga, una fuga soggetto e contro soggetto, fuga molto complicata, perché ritmicamente scrive una cosa veramente per niente facile, che sviluppa in tutti i suoi modi le cellule poi di questo soggetto vengono esposte. E arrovesciate, solo la prima battuta, insomma sviluppa. Bisogna ricordare che questo brano è dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino, e quindi la sirena, che quando fa questo diminuendo, naturalmente non è pensato come un diminuendo ma come una sirena di una polizia che si allontana, no? E quindi la tragedia, quelle due tragedie che sono state nel 92, mi pare, no? Sì. Lui insomma scrive un metronomo per la sirena, per il segnale di polizia, che poi lo stesso metronomo inizia fugato ma con una figurazione ritmica diversa, per cui sembra un altro tempo, invece il tempo è lo stesso, semplicemente cambia articolazione ritmica. E dopodiché, quando scrive un più tranquillo, inserisce la sirena col tempo prima, quindi c'è una poliritmia, no? Una sovrapposizione di ritmi che crea un'instabilità emotiva notevole, insomma.
2: Lei ha parlato della versatilità di Morricone. Metti una sera a cena, è una bossa nova.
3: Ma lui ha orchestrato anche per Mina, no? Mi pare, se telefonando, no? Voglio dire, quindi era un uomo che aveva, a parte lui suonava tromba, amava il jazz, ha fatto musica contemporanea, ha fatto musica da film, voglio dire, penso che sia sufficiente, no? È un personaggio veramente molto interessante.
2: Uno dei brani più famosi, quello di Mission, è quello che ha come protagonista l'oboe.
3: Sì, è vero, ma ad esempio il tema di Deborah, il tema dell'amore, o Addio ai monti, Nuovo cinema paradiso, Irene Dominique, qui c'è solo un imbarazzo della scelta, no?
2: Esattamente, difatti la domanda più crudele che volevo farla era: se ne salvava una, porta sull'isola deserta, quale porta?
3: Questo è un problema. Questo è un problema. Io credo il tema di Deborah. Sì, c'era una volta in America. Il tema di Deborah, che per me è qualcosa di struggente, penetrante, poi legato, come dicevo prima, lui riesce a riportarti proprio improvvisamente dentro il film. Quando tu ascolti questi brani non puoi immaginare un brano diverso dentro quella pellicola, dentro quella immagine, cioè non ci può essere una musica diversa, solo questa può funzionare. Non lo so perché, ma è così.
2: Abbiamo citato la sirena, per esempio nella colonna sonora della Tenda Rossa, SOS, c'è un segnale Morse.
3: Sì, è un segnale Morse che si è fatto una. Lui vuole rievocare la sensazione del Morse, no? Facendo terzine. L'elemento principale di questo brano è la terzina, che lui mette terzine in tempi stretti, terzine in tempi larghi. In una battuta di quattro quarti mette una grande terzina, per cui è un codice identificativo questa terzina all'interno del brano, che richiama naturalmente il Morse, ma dilatato e scomposto come lo fa lui diventa destabilizzante, no? Perché sembra che ci sia una frenesia, no? Nel voler comunicare il più presto possibile quello che sta accadendo, insomma c'è un'emergenza, lo si percepisce che c'è un'emergenza notevole, un'emergenza drammatica, insomma, e quindi insomma interessante, molto difficile.
2: E concludiamo per le colonne sonore The Hateful Eight di Tarantino. Lì invece sentiamo e vediamo una diligenza che fa fatica nella neve.
3: Ma quell'immagine quando ci sono le zampe dei cavalli che sprofondano nella neve, anche lì uno si può immaginare una musica diversa in quella scena? No. È veramente impressionante cosa è riuscito a fare ha speso con quattro note, perché questa è la caratteristica dei grandi, no? Con quattro cose piccolissime riescono a creare un capolavoro. Beh, meno male l'abbiamo conosciuto, no? E l'abbiamo frequentato un po'.
2: Maestro, vorrei tornare invece alla sua carriera. Lei è stato assistente di Temir Kanov.
3: Sì, insomma, essendo il direttore responsabile dell'orchestra dell'Accademia della Scala, quando arrivavano... Io ho studiato con Yuri Temir, non tantissimo, ma un po' ho studiato. Quando lui è venuto all'Accademia della Scala per fare alcuni concerti, io ho lavorato per lui e con lui, poi ho lavorato con lui in altre situazioni. E purtroppo non c'è più, ma era un uomo straordinario. Io l'ho amato molto, insomma, continuo ad amarlo molto.
2: Questa è la voce di Pietro Ammianiti, che questa sera è sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per questo concerto omaggio a Morricone, in un auditorium esauritissimo e pienissimo di pubblico. Forse non cominceremo proprio puntualissimi. Due puntualizzazioni, diciamo così, quando il maestro Ammianiti diceva ho suonato con Morricone, perché per molti anni il maestro Ammianiti ha suonato la viola in orchestra, quindi in questi concerti con Morricone lui suonava la viola, e poi ha accennato appunto alla fine lui è il direttore principale dell'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala e quindi lavora con i giovani che frequentano l'Accademia, e mi ha detto che la soddisfazione più grande è quando poi lui va a dirigere nelle altre orchestre e ritrova questi ragazzi che avevano studiato con lui. Ad esempio ha recentemente diretto un concerto al Maggio Musicale Fiorentino e c'erano quattro ragazzi che erano usciti dall'Accademia, quindi insomma dice il lavoro che abbiamo fatto è ben fatto. Allora, non c'è intervallo in questo concerto e ci saranno delle piccole pause per l'uscita del direttore, ma alcuni brani saranno attaccati, cioè non ci sarà nemmeno pausa. Io adesso ve li leggo tutti, poi insomma cercherò, se ci saranno gli applausi sulle uscite dei direttori, di fare annuncio e riannuncio. Sono ovviamente tutti brani di Ennio Morricone. Cominciamo con Varianti su un segnale di polizia, poi L'uomo con l'armonica da C'era una volta il West, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Il clan dei siciliani, Metti una sera a cena. Due brani di Mission che appunto vengono eseguiti attaccati sono False, ovvero Le cascate, e Gabriel's Oboe, quello famosissimo, il tema di Gabriel con l'oboe da The Mission. Poi Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano, La visita da Bahia, Deborah Steam, quella che citava il maestro Ammianiti come la sua preferita, da C'era una volta in America, Addio Monti dai Promessi Sposi, il tema dallo sceneggiato TV Marco Polo, Irene Domidic dall'Eredità Ferramonti, SOS dalla Tenda Rossa e L'ultima dirigenza di Red Rock da The Hateful Eight. Allora, ne ha parlato già il maestro Ammianiti nell'intervista, ma riprendiamo. Il primo brano appunto è uno di quelli che Morricone chiamava di musica assoluta, nel senso che non era composta per musica da film, ma era, Morricone aveva anche un'attività, diciamo così, da compositore di musica contemporanea molto attenta e molto proficua. E questo Varianti su un segnale di polizia ha debuttato proprio qui all'Auditorium Rai Toscanini in un concerto diretto da Morricone sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha eseguito molto le musiche di Morricone, era il 23 maggio del 2012 ed è dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino. Prima Morricone aveva scritto le musiche per un film per la TV su Falcone e un brano in quattro movimenti. Nel primo appunto comincia sentendo questo segnale di una sirena di polizia campionato e poi l'oboe riprende questo motivo della sirena, lo riprende anche il corno inglese, poi il fagotto, entrano poi gli archi, il flauto e le trombe. Il secondo movimento, che si intitola Pietas, è più meditativo, la melodia affidata al flauto, poi entra il pianoforte, il basso e la batteria. Il terzo riprende appunto la musica che aveva composto per il film TV Giovanni Falcone, L'uomo che sfidò Cosa Nostra, era un film del 2006 con la regia di Andrea e Antonio Frazzi. E Il quarto movimento invece, oboe e flauto riprendono un po' il tema del secondo movimento e poi si risente nuovamente la sirena che va a spegnersi, come diceva il maestro Mianiti, si allontana dando questo senso così appunto un po' di abbandono della sirena che va. E poi a quel punto, dopo le varianti su un segnale di polizia, il maestro Mianiti uscirà e poi cominceremo ad ascoltare invece le colonne sonore. Come avete sentito dai titoli, sono i più disparati registi, quelli con i quali ha collaborato di più sono Tornatore. Per Tornatore Morricone ha scritto 11 film, la prima collaborazione era Nuovo Cinema Paradiso. Per Sergio Leone, col quale Morricone era stato compagno di scuola da bambino, ne ha scritto invece 6, e molti di questi hanno vinto dei premi importanti, ad esempio il citato Hateful Eight, che vuol dire 8 pieni d'odio, di Tarantino, gli ha fatto vincere l'Oscar. E appunto Tarantino aveva sentito le sue colonne sonore e quelle appunto più famose per i film western di Sergio Leone. Lui compone una musica che è completamente diversa da quella che componeva invece per le colonne sonore di Leone, perché è un brano appunto diverso da quelli che siamo abituati ad ascoltare. E poi ci sono rapporti con altri registi, come per esempio Elio Petri per Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Henri Verneuil per Il clan dei siciliani, Patroni Griffi per Metti una sera a cena, Roland Joffé per Mission, poi ci sarà appunto lo spazio per quelli di Tornatore, poi per Sergio Leone. A proposito di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che ascolteremo come terzo brano, Stanley Kubrick aveva ascoltato questa musica e si era dichiarato affascinato da questa composizione, che appena ascolterete riconoscerete, perché è un brano famosissimo, citatissimo, ed è un brano molto significativo. E Stanley Kubrick aveva chiamato Morricone perché componesse la musica di Arancia Meccanica, perché voleva una musica del genere, diciamo del genere di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, per Arancia Meccanica. Poi in realtà i due si parlarono, però poi la cosa non andò a buon fine, quindi Morricone non compose quella musica. E il rapporto appunto con i registi è importante, nel senso che la musica, come diceva il maestro Mianiti, composta da Morricone, una volta che hai ascoltato quella musica che è legata a quelle immagini, non ti immagini nessun altro tipo di musica che lui avrebbe potuto comporre e che un altro avrebbe potuto comporre per quella stessa immagine. E sono appunto brani che partiamo dagli anni dal 1969 del Clan dei Siciliani e arriviamo fino agli ultimi anni, arriviamo fino al 2015 con il film di Tarantino, quindi abbiamo uno specchio abbastanza ampio di quella che è appunto la versatilità di Ennio Morricone, che aveva studiato con Goffredo Petrassi, che aveva studiato la tromba, che aveva studiato anche composizione per banda, oltre ad aver studiato composizione, e quindi appunto tutta questa versatilità la ritroviamo in questi brani. Ha scritto centinaia di colonne sonore, i brani di stasera sono 16 e quindi ne danno già un esempio abbastanza importante. Stiamo aspettando l'ingresso di Alessandro Milani, che è il primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI questa sera. Per la stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI ci risentiremo invece dal 22 ottobre, però prima della stagione l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che ha abbastanza una passione, diciamo così, tra virgolette, per il cinema, come dimostra il concerto di questa sera, la prossima settimana farà un concerto che però verrà registrato, sempre diretto da Pietro Mianiti, dove invece verrà proiettato un nuovo Cinema Paradiso e l'orchestra suonerà dal vivo le musiche di Nuovo Cinema Paradiso, della quale noi stasera ascolteremo soltanto due temi, mentre loro invece eseguiranno tutta la musica che accompagna il film. E invece noi ci risentiremo il 14 ottobre, perché in questo pre-stagione, diciamo così, ci sarà un omaggio a Giovanni Sollima, che sarà direttore e violoncellista con pagine di Haydn e con sue composizioni, e quindi in questo caso faremo invece una diretta di questo concerto prima dell'inizio della stagione, che proseguirà poi fino a giugno. Buio in sala, l'orchestra è schierata, ripeto, farò gli annunci tra un brano e l'altro, se ci saranno gli applausi, se non ci saranno riuscirò a fare poi il riannuncio dopo. Ecco, entra Alessandro Milani, primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ricordo, per questo omaggio a Ennio Morricone, che ho organizzato in collaborazione con la Fondazione Ennio Morricone. Ascoltiamo il primo brano, che sarà Varianti su un segnale di polizia, musica assoluta di Ennio Morricone, composta nel 2012 e dedicato alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Accordato l'orchestra, si è seduto Alessandro Milani, quindi aspettiamo l'ingresso del maestro Pietro Pianiti questa sera sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in diretta dall'Auditorium RAI Toscanini di Torino. Siamo stati abbastanza puntuali, il pubblico è entrato. Ecco gli applausi per il maestro Pianiti, vi lascio all'ascolto di Varianti su un segnale di polizia, Ennio Morricone.

in diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Pietro Miamiti. Avete ascoltato di Ennio Morricone varianti su un segnale di polizia. È uscito il maestro Miamiti. Il prossimo brano che ascolteremo invece è famosissimo ed è L'uomo con l'armonica da C'era una volta il West. Sergio Leone, 1968, come dicevo prima, Leone e Morricone erano stati compagni di scuola, 6 le colonne sonore composte da Morricone per Leone. Comincia l'armonica da sola, armonica che ha un peso fondamentale nella storia del film, e comincia con un motivo straziante. C'era una volta il West fa parte della cosiddetta trilogia del tempo. È rientrato il maestro Miamiti, vi lascio l'ascolto della colonna sonora di C'era una volta il West, L'uomo con l'armonica.

Questo era Metti una sera a cena, alcuni brani sono stati eseguiti insieme, adesso fa alzare alcuni delle prime parti il maestro Pietro Mianiti, direttore dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in questo concerto dedicato a Morricone. Adesso ascoltiamo i due brani da Mission, The Falls, Le Cascate, e Gabriel's Theme, Gabriel's Oboe.

Questi applausi sono per Nicola Patrucci, primo oboe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che ha suonato il tema Gabriel's Oboe da Mission di Roland Joffé, mentre il maestro Pietro Mianiti ha stretto la mano adesso ad Alessandro Milani, maestro Mianiti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In questa prima parte dedicata alle colonne sonore avete ascoltato L'uomo con l'armonica da C'era una volta all'West, l'armonica era Claudio Pizzale, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Il clan dei siciliani, Metti una sera a cena e i due brani da Mission, Falls e Gabriel's Oboe. Adesso ascolteremo invece l'omaggio a Tornatore con Nuovo Cinema Paradiso, due pagine da Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano, poi La visita da Bahia, poi torniamo a Leone con Deborah Steam da C'era una volta in America, Addio Monti dal sceneggiato TV I promessi sposi e poi Marco Polo. Il primo brano che ascolteremo sono le due composizioni per Nuovo Cinema Paradiso, che è la prima collaborazione di Morricone con Tornatore, fin del 1988, che ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero, e Morricone per la colonna sonora ha vinto il Davide di Donatello. Rientra il maestro Pietro Mianiti, vi lascio all'ascolto della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso.

due temi da nuovo cinema Paradiso, e adesso il maestro Mianetti ha fatto alzare Fabio Fornaciari al pianoforte e Luca Milani il primo clarinetto, Alberto Barletta il primo flauto, e adesso ascoltiamo La leggenda del pianista sull'oceano. Adesso ha fatto alzare tutta l'orchestra, si è girato verso il pubblico e adesso continuiamo l'omaggio a Tornatore con La leggenda del pianista sull'oceano.

era la leggenda del pianista sull'oceano, adesso il maestro Mianetti ha fatto alzare Margherita Bassani, prima arpa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che ha aperto appunto questo brano, adesso fa alzare tutta la sezione delle trombe. Il brano che ascolteremo adesso ha fatto alzare ancora il primo clarinetto Luca Milani, il brano che ascolteremo adesso ha fatto alzare Luca Ranieri, che è la prima viola, e Roberto Rossi, che è la prima tromba, ora tutta l'orchestra. Adesso ascolteremo La visita, dalla colonna sonora del film Bahia, sempre di Tornatore, un film del 2009. La visita è quella degli alleati americani che arrivano a Bagheria e quindi c'è un ritmo molto ostinato, una sorta di marcia.

Maria la visita, e adesso ascoltiamo invece il tema di Deborah da C'era una volta in America di Sergio Leone.

il tema di Deborah da C'era una volta in America. La colonna sonora di questo film vinse il Nastro d'Argento, film del 1984 di Sergio Leone. E adesso invece ascolteremo I Promessi Sposi, Addio Monti, uno sceneggiato per la TV del 1989 diretto da Salvatore Nocita, ed è un pezzo toccante, l'addio di Lucia alla sua patria.

Questo era Dio Monti dai Promessi Sposi. Adesso il maestro Mianetti fa alzare l'orchestra. Adesso ascolteremo Marco Polo, lo sceneggiato TV dell'82 con la regia di Giuliano Montaldo, la viola e la voce interiore di Marco Polo. Si gira ancora verso il pubblico il maestro Mianetti e adesso appunto ascolteremo Marco Polo che conclude questa seconda sezione.

applausi anche dal maestro Pietro Miamiti a Luca Ranieri, prima viola dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, adesso gli ha stretto la mano. La musica era quella di Marco Polo, lo sceneggiato TV dove appunto la viola era la voce di Marco Polo. In questa seconda sezione avete ascoltato brani da Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano, La visita da Bauria, il tema di Deborah da C'era una volta in America, Addio Monti dai Promessi Sposi e Marco Polo. Adesso gli ultimi tre brani in programma sono Irene Dominique dall'Eredità Ferramonti, SOS dalla Tenda Rossa e dall'Ultima Diligenza di Red Rock da The Elfin Eight. L'Eredità Ferramonti è un brano composto per il film di Mauro Bolognini del 1976. Morricone ha scritto 15 colonne sonore per Mauro Bolognini. Il tema che ascoltiamo è il tema di Irene Dominique. Irene è il personaggio e Dominique Sandà che interpreta il personaggio di Irene. Una storia molto complicata di vicende amorose e di eredità e di tradimenti, con appunto Dominique Sandà, Anthony Quinn, Gigi Proietti e Fabio Testi. È rientrato il maestro Pietro Miamiti, quindi vi lascio al tema Irene e Dominique dall'Eredità Ferramonti.

questo era SOS dalla tenda rossa, e adesso l'ultimo brano in programma. Il maestro Minetti stringe la mano a Alessandro Milani. L'ultimo brano in programma è l'ultima dirigenza di Red Rock da The Hateful Eight di Quentin Tarantino, brano con il quale Ennio Morricone ha vinto l'Oscar e nel quale usa il fagotto in maniera drammatica.

0: Nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretto da Pietro Mianiti, avete ascoltato l'ultimo brano in programma di questo omaggio a Ennio Morricone, che era l'ultima dirigenza di Red Rock da The Hateful Eight. Il primo fagotto era Alexander Grandel Hans Schwarz, l'altro fagotto era Christian Crevena. Siamo sempre abituati ad ascoltare il fagotto come se fosse uno strumento divertente come in Pierino e il Lupo, invece qui è usato in maniera drammatica. Questo è l'ultimo brano in programma, vedo entrare dei musicisti. Riccardo, siamo completamente fuori tempo di tutto?
1: Sì, purtroppo siamo abbastanza in ritardo, per cui vediamo se magari fossero fuori programma.
0: Però ho visto entrare chitarra elettrica e basso, mi avevano detto che non ci sarebbero stati bis, vediamo che cosa succede, perché se no non sarebbero entrati, immagino.
1: Certo.
0: È entrato anche un altro musicista, è rientrato l'armonicista, quindi potrebbe esserci un bis. C'era una volta l'West, oppure è venuto solo per ricevere gli applausi. Vediamo che cosa succede. Rientra il maestro Pietro Mianiti e lo applaude l'orchestra, e adesso indica sono rientrati solo per ricevere gli applausi, credo, chitarra elettrica e basso, e fa alzare anche i corni. Allora,
1: al brano Grande Siciliani, quindi
0: esattamente, che era stato eseguito attaccato e all'altro, adesso ha fatto alzare tutta la sezione di piano. Allora, io, per non farti perdere altro tempo, ringrazio chi ha reso possibile questa diretta, ovvero i tecnici del suono Giancarlo Biolatti e Davide Cirimero, il consulente musicale Andrea Banaudi e lo specializzato di ripresa Aldo Suppa. E mentre qui ci sono ancora gli applausi, ti restituisco voce e microfono.
1: E noi
0: grazie.
1: Ringraziamo davvero molto Susanna Franchi per questa bella diretta da Torino, e chiudiamo qui il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino.

0: E molti messaggi sono arrivati dai nostri ascoltatori al 335-5634-296. È impossibile render conto di tutto quello che i nostri ascoltatori hanno detto, in massima parte molto contenti di questo concerto, di questo omaggio a Ennio Morricone. Ma noi dobbiamo voltare pagina alle 22:01 in questo istante, perché apriamo, come dicevamo in apertura, una pagina importante dedicata alle arti visive. La prima mostra che visitiamo si tiene a Mantova, a Palazzo della Ragione, è la Sonnabend Collection fino al 5 aprile a cura di Mario Codognato, la mostra di Gilbert and George. Abbiamo, per parlare di questa mostra e per parlare delle iniziative della Sonnabend Collection e della Sonnabend Foundation, abbiamo Mario Codognato, che è curatore della mostra Gilbert and George, il direttore artistico della collezione Sonnabend a Mantova, e Antonio Focchion Potamianos, presidente della Sonnabend Foundation di New York. Buonasera a tutte e due, buonasera Mario Codognato.
1: Buonasera.
0: E buonasera Antonio Focchion Potamianos.
2: E Antonio, va bene, buonasera.
0: Antonio, scusi davvero. Allora dunque, comincerei parlando di questa mostra di Gilbert and George, davvero così importante, perché ci sono 8 opere davvero rilevanti che arrivano in Italia per la prima volta, dunque è una scelta interessante per mostrare al pubblico italiano una volta di più l'arte di questo straordinario duo britannico, davvero ormai un classico dell'arte della nostra contemporaneità, con queste immagini che sono delle vere e proprie icone, devo dire. In molti casi sono opere di grande formato, sembrano talvolta, possono ricordare le vetrate di una cattedrale, altre volte possono ricordare dei politici. C'è un riferimento anche alla classicità, ci sono i temi classici del duo Gilbert and George: c'è la mente, c'è l'anima, c'è il sesso, c'è rapporto con la natura e con le culture metropolitane, il loro quartiere londinese dove vivono e operano, ma c'è anche una certa, nelle opere più recenti, anche una certa riflessione sulla morte. Forse l'avvicinarsi a un'età, diciamo, piuttosto avanzata per entrambi, credo che li faccia riflettere anche su un tema che senz'altro è stato anche il loro. Penso ad esempio tutto il lavoro fatto durante il periodo dell'AIDS era molto attraversato da queste tematiche, ma insomma in questi lavori in alcuni casi si nota davvero una propensione. È così, Mario Codognato?
1: Sì, certamente, anche se il tema della morte, come quasi come tutti i temi dell'esistenza, è stato fondamentale per Gilbert e George. Loro veramente analizzano, diciamo, tutte quelle che sono le nostre speranze e paure, ecco, dell'uomo moderno. E abbiamo deciso di dedicare a Gilbert and George la seconda mostra in questo nuovo museo dedicato alla figura di Liana Sonnabend, perché sono stati molto importanti per lei, hanno inaugurato la sua prima galleria a New York, e quindi abbiamo voluto così dedicargli una mostra speciale, una mostra che ha dei lavori, un lavoro molto molto grande, è legato appunto alla storia di Sonnabend, che sono questi enormi disegni che le ritraggono all'interno di un bar, e poi dei lavori invece degli ultimo, diciamo, quarto di secolo, perché è da questo tempo che non hanno mai avuto non hanno più avuto una mostra in un'istituzione pubblica italiana. Quindi abbiamo pensato di colmare questa lacuna esponendo dei lavori di questo periodo.
0: Ecco, Marco Codognato, questa relazione dialettica tra questi lavori a carboncino, sono 9 pannelli molto grandi, e invece queste immagini sono più segnate da questa esplosione di colore e anche dall'uso della fotografia, naturalmente, che è una, così fa parte del bagaglio, no, di questo tecnico, anche sì, di questi artisti. Ci mostra due versanti in fondo anche molto diversi, no, della loro arte.
1: Da un lato molto diversi, ma forse anche simili nell'effetto, diciamo, che provocano nello spettatore. Gilbert and George ci invitano proprio ad immergerci, diciamo, nelle loro immagini, e questi disegni in cui si ritraggono a grandezza naturale, e dove anche tutti ovviamente gli arredi del bar sono a grandezza naturale, esposti così a, diciamo, a a 270 gradi nella sala espositiva ci danno l'impressione di essere con loro dentro questo locale. E un po' anche i loro lavori, un po' per le dimensioni, un po' per le tematiche, per le composizioni, ci invitano proprio ad immergerci dentro, no? E quindi questo, forse questo è un filo conduttore di tutto il loro lavoro, che esponendo i lavori degli esordi con quelli di oggi emerge molto chiaramente.
0: Ecco, dicono Gilbert e Giorgio in una loro dichiarazione che l'arte, la loro arte è per tutti. Dice: vogliamo che la nostra arte superi le barriere della conoscenza per parlare direttamente alle persone della loro vita e non della loro conoscenza dell'arte. Il Novecento è stato funestato da un'arte incomprensibile. Artisti decadenti parlano soltanto a nome di se stessi e di una ristretta cerchia di eletti, deridendo ed escludendo chi ne è fuori. Noi affermiamo che un'arte enigmatica, oscura e ossessionata dalla forma è decadente, una crudele negazione della vita delle persone. Questa è una relazione così potente con un pubblico quanto più vario possibile, la volontà di parlare veramente a tutti.
1: Assolutamente, questo è sempre stato il loro intento e bisogna dire che sono veramente forse tra gli artisti più popolari, nel senso dei più conosciuti anche dal grande pubblico, e quindi evidentemente sono riusciti in questo intento di parlare a chiunque.
0: Ecco, farei intervenire Antonia Focchion Potamianos per parlarci appunto della figura di Liana Sonnabend, perché voglio dire, questa figura leggendaria dell'arte contemporanea. Io ricordo che le prime mostre di Rauschenberg, ad esempio, o di Jasper Johns a Parigi, quelle di Gilbert and George, Kunellis a New York, sono avvenute queste mostre nelle sue gallerie, sono poi state determinanti nella biografia artistica di ciascuno dei protagonisti e poi la promozione di tantissimi artisti. Ecco, questa relazione importante però anche con l'Italia, in particolare con Mantova, è così?
2: Sì, Mantova era sempre molto importante per Ileana e per Michael, suo marito. Infatti avevano visitato molte volte Mantova, anche Sabbioneta, che è vicinissimo. Sì. E per loro penso che era un gran piacere, diciamo, che abbiamo fatto questo lavoro a Mantova, perché come si dice, è una città con una storia ricchissima di arte, e un'arte che loro non avevano apprezzato molto, erano di gente che molto culturati, che si interessava molto nell'arte del Rinascimento, un grande amore per Giulio Romano. Allora Mantova era veramente un luogo che era molto importante per Ileana, per Antonio, mio padre, anche per Michael Sonnabend, e siamo veramente profondamente impegnati nei confronti della città di Mantova e della questa splendida sede che la città, insieme a Marsilio Arte, ha messo a disposizione della Sonnabend Foundation.
0: Dunque, Mario Codognato, lei è anche direttore artistico della Sonnabend Collection di Mantova. Ecco, vogliamo dire quali sono gli artisti più noti che sono presenti in collezione, e, diciamo, per questa collezione che ha aperto i battenti, se non sbaglio, a novembre dello scorso anno.
1: Dello scorso anno, sì. Beh, in realtà la collezione Sonnabend ripercorre tutti i grandi movimenti artistici del dopoguerra, e la cosa interessante è che sono i movimenti artistici di entrambe le sponde dell'Atlantico. Molto spesso le collezioni di quel periodo si focalizzano sull'arte europea o sull'arte americana,
0: certo,
1: mentre invece Sonnabend, che è stata attiva appunto sia a Parigi che a New York, ma era anche una grande ammiratrice, conoscitrice dell'arte italiana, anche contemporanea, ha permesso la costruzione di questa collezione davvero globale, diciamo internazionale, del secondo dopoguerra. Tutti i grandi protagonisti sono presenti, ma direi anche proprio i movimenti, il New Dada con Rauschenberg e Jasper Johns, la pop art americana con Warhol, Liechtenstein, Wessel, ma anche anche col, diciamo, con la ricerca italiana, con Pistoletto, Schifano, l'arte povera con tutti i suoi grandi protagonisti, da Cunellis a Paolini, a Zorio, fino a ricerche più individuali e più recenti, fino a, per esempio, a Jeff Koons, a Ashley Bickerton. C'è anche molta ricerca fotografica, per citarne solo alcuni, Becher, Sugimoto, la pittura degli anni Ottanta con Kiefer e Peng, davvero un vero e proprio, diciamo, dizionario della
0: Quindi c'è la possibilità, andando a Mantova, di immergersi in un meraviglioso contesto di opere che rappresentano la nostra contemporaneità. Dal 10 settembre scorso e fino al 5 aprile prossimo invece è visitabile la mostra di Gilbert & George, davvero una mostra che merita di essere vista. Dunque io ringrazio entrambi, ringrazio Mario Codognato, curatore di questa bella mostra, e ringrazio Antonio Focchion Potamianos, presidente della Fondazione Sonova di New York, per essere stati con noi e averci raccontato queste iniziative. Grazie molto e buonasera.
1: Grazie
0: a voi.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Buonasera, grazie tanto.

0: La musica di Michael Torchi a Radio Suite, questo è Javelin per orchestra, l'orchestra è la Atlanta Symphony diretta da Joel Levy, un bel lavoro di diversi anni fa, alle 22:13 minuti e poco più, è il momento di rimanere nell'ambito delle arti visive e visitare un'altra mostra. Il Mattatoio di Roma presenta in un suo padiglione una mostra importante dall'11 settembre scorso e fino al 25 ottobre prossimo. Si potrà visitare la mostra dedicata a un grande pittore, Giuseppe Modica, Il fuoco nel mare si intitola, a cura di Giuseppe Appella, per la direzione artistica di Carla Cerati Modica, promossa da l'assessorato alla cultura di Roma Capitale e da diverse altre fondazioni e istituzioni. Dunque abbiamo al telefono lo stesso artista, Giuseppe Modica, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: E sono molto contento di parlare con Giuseppe Modica di questo lavoro, perché è una mostra affascinante, in un luogo molto affascinante ma anche molto difficile, perché il Mattatoio di Roma è un luogo con spazi molto grandi che invita ad esempio a lavorare anche su grandi dimensioni, è il caso anche di questa mostra, ma è anche un luogo difficile per quello che significa, è un luogo in cui c'è la morte, naturalmente c'è l'evocazione dell'uccisione degli animali. È un luogo in cui gli artisti hanno sempre uno sguardo speciale, no? Perché un artista si confronta sempre con il luogo in cui espone le proprie opere, al tempo stesso però è un luogo popolare, perché è un luogo che si trova nella Roma di Testaccio, dunque in un quartiere popolare con una storia interessante, una storia molto legata alle tradizioni romane, soprattutto al popolo romano, e quindi c'è un'oggettiva difficoltà a esporre in questi luoghi, che sono luoghi però che permettono appunto, anche per i loro grandi spazi, di poter esporre grandi lavori, e questo rapporto con lo spazio mi sembra che anche lei lo abbia affrontato con grande decisione, Giuseppe Modica.
1: Eh sì, quello che dice lei è proprio esattamente quello che dice lei. Questi spazi sono veramente molto interessanti, sia per la loro strutturazione architettonica e poi per queste grandi pareti e questa possibilità che le opere possono stare lì dentro e dialogare fra loro. Quindi c'è questa possibilità che l'opera possa esprimere tutta la sua tensione magnetica che ha dentro, la sua energia cromatica, in uno spazio veramente ottimale perché l'arte possa, la pittura in questo caso, possa esprimersi nella sua massima sonorità. Il fatto che è un luogo che ha un recupero di archeologia industriale. E sappiamo che quello è un mattatoio, è come se si sentissero l'eco del tempo trascorso, quindi l'eco di violenze trascorse, che poi è l'arte anche fatta di dimensione umana, di dimensione anche tragica, di dimensione l'arte sì, poi arriva a risolvere tutto in qualità formale, in forma, in bellezza, però ha spesso degli attraversamenti che passano attraverso la morte, attraverso le tragedie, attraverso dei cammini non sempre fluidi o esterizzanti, ma che hanno anche a vedere con la vicenda umana anche. Ecco, è tragica.
0: Ecco, dunque Giuseppe Modica, questa mostra è una mostra che raccoglie 40 grandi opere realizzate tra 1997 e il 2026, quindi alcune molto recenti, e dunque ci si aspetta da un artista della sua generazione, lei del 1953, noi siamo quasi coetanei, quindi sono momenti anche un po' di bilanci, ci si aspettano delle mostre antologiche, invece questa mostra non lo vuole essere, vuole fotografare una sezione importante costante del suo percorso artistico, questo almeno pare a me, e dunque è interessante questa dimensione di sfuggire all'idea di che sia solo tempo di bilanci, no? Ma che invece si voglia ritagliare una sezione, uno spaccato longitudinale rispetto a un periodo in cui l'arte di Modica si è sviluppata e si è chiarita all'interno di un determinato periodo. E faccio riferimento da questo punto di vista a un bel testo di Maurizio Fagiolo dell'Arco, scritto in anni in cui lui non era più critico militante, aveva abbandonato questa idea di quel quindicennio tra dalla metà degli anni 60 fino al 1980, ma è uno scritto del 91 in cui alcune parole risultano davvero così precise rispetto al lavoro di Modica. Dice: precisione e geometria, tra virgolette, araba forse, avere una terra per memoria. E poi è stato Leonardo Sciascia a parlare di sicilitudine nel bel libro dedicato agli scrittori e alle cose della Sicilia, intitolato La corda pazza, e anche un pittore attivo nel 1991 può rifarsi a quel vero continente percorso da tutti i popoli della terra. Insomma, ci sono molti elementi di riflessione che possono essere utili anche per decodificare oggi il lavoro che lei presenta al Mattatoio di Roma.
1: Sì, Maurizio Fagiolo è stato veramente un antesignano fra i critici miei, che ha saputo veramente cogliere già gli aspetti poetici del mio lavoro sin dalla prima maturità, ed ha saputo cogliere e anche capirne gli sviluppi successivi. Quindi è stato veramente un grande punto di riferimento anche per lo sviluppo della mia poetica, è stato importante. E questo legame con Fagiolo individuava questo riferimento preciso, questo radicamento al suolo, come avrebbe detto anche Jean Clair. Insomma, ogni artista ha il suo radicamento, ha un suo suolo ben preciso. Questo suolo poi crea una sua identità, una sua precisa fisionomia, e che è il suo radicamento antropologico, no? Questo radicamento antropologico crea un tempo. Gli artisti, diceva Jean Clair, Antonio da Crevalcore, Leonardo da Vinci, cioè venivano identificati anche con la loro identità, veniva proprio identificata dal luogo di provenienza e quindi di formazione, quindi che il luogo è la memoria, è quella memoria che poi diventa l'immaginario. L'immaginario nasce, è legato alla memoria sia individuale che antropologica che culturale, insomma è un po' tutto questo.
0: Ecco, Giuseppe Modica, lei citava Jean Clair, mi viene in mente appunto il suo testo su Mnemosine e dunque sulla memoria, e mi sembra proprio che questa sua arte, così come la vediamo a Roma in questa bella mostra al Mattatoio, lavori proprio su questa dimensione. In fondo Maurizio Fagiolo dell'Arco parlava di nuova metafisica a proposito del suo lavoro, ma questa metafisica a un certo punto ha anche la capacità e la forza e la volontà di collegarsi a una memoria molto precisa, che è una memoria dei luoghi, ma anche di quegli enigmi senza nome, enigmi del non detto, di cui lo stesso Fagiolo parlava. È così?
1: Sì, certamente. La pittura è sempre legata a una dimensione del non detto, se no diventa illustrazione, se no diventa proprio invece la pittura delle cose invisibili e indicibili, che le capiti solo nell'atmosfera, le capiti dentro questa tensione magnetica che sta dentro l'opera.
0: Eh sì. Dunque vorrei chiedere a Giuseppe Modica a questo punto, per questa mostra Il fuoco nel mare a cura di Giuseppe Pella, lo ripeto, visitabile al Mattatoio di Roma, al Padiglione 9A fino al 25 ottobre, di raccontarci alcuni lavori esemplari mostrati. Certo, sono tanti, sono 40, ma se puoi individuare magari alcuni lavori esemplificativi di una maniera, di un modo di così che può invitare anche gli ascoltatori a volerla visitare. Insomma, noi siamo alla radio non si possono vedere i lavori, certo. Però insomma le parole possono molto in certi casi.
1: Ma c'è, che so, c'è un nucleo di opere appena si entra, che è quasi un omaggio a Roma, dove ci stanno dei grandi quadri a Roma, questa Roma che appare riflessa su delle finestre che si muovono in maniera ritmica, e quindi c'è questa apparizione di Roma con i vari punti di vista che cambiano a seconda del movimento che hanno le finestre, e quindi è una Roma, diciamo, insolita rispetto alla Roma siamo abituati a vedere, rispetto al vedutismo o rispetto alla Roma della scuola romana, quindi è, diciamo, un mio sguardo che reinterpreta, c'è un'apparizione di San Giovanni il Laterano, queste statue, questa facciata di San Giovanni che appare attraverso le antenne della televisione, attraverso una griglia di una vetrata, quindi c'è una visione composita, una visione abbastanza intrigante, però è tutta giocata sull'astrazione e sulla figurazione, su questo rapporto fra immagine e struttura puramente astratta, un po' come tutta la mia pittura, no? Gioco
0: e poi
1: su
0: c'è questa grande
1: oscillazione.
0: C'è questa grandissima attenzione al colore che davvero viene addosso a chi
1: sì.
0: guarda, no? Sembra davvero
1: sì,
0: di
1: sì.
0: potersi immergere in questa dimensione di colore. Da quello che ho visto io non c'è un quadro uguale all'altro, voglio dire, è una dimensione di colore che davvero sorprende per capacità espressiva e soprattutto per coinvolgimento, per capacità di coinvolgimento dello sguardo. E dunque questo aspetto mi sembra uno degli aspetti rilevanti su cui peraltro appunto anche molti critici si sono così esercitati nel valutare il suo lavoro.
1: Ma il colore e la luce, cioè, Maurizio Fogliolo già parlava di forma, colore, luce, perché ci ritrovava una radice antica in Piero della Francesca, in questo. E poi Sciascia invece aveva in Sciascia, poi Maurizio Fogliolo stesso confermava quello che aveva detto Sciascia, la luce che cambia, questa luce che vibra, che si muove, che ti sfugge e non la prendi perché cambia in continuazione. E lui stesso diceva, Fogliolo, Sciascia aveva individuato il cuore del tuo lavoro, il cuore del tuo lavoro è la luce, è il soggetto vero. E quindi questa luce fa da filo conduttore fra tutti i quadri, tutti i vari, diciamo, le varie tematiche che sono inserite dentro la mostra. C'è una sezione legata alle luci notturne, c'è una sezione legata, cioè la notte, nella sua indagine della luce sul mare, la luce naturale, la luce artificiale, questa alternanza di luce naturale e luce artificiale, questa alternanza fra primi piani e lontananze. Una pittura giocata tutta sulle alternanze dialettiche, e queste alternanze dialettiche creano all'interno della pittura stessa un ritmo e una circolarità dello spazio che dà energia e dà respiro all'opera. E io da fruitore questo lo colgo bene, perché la bellezza di questa mostra è che io divento fruitore e vedo queste opere in dialogo fra loro, e veramente fra loro diventa quasi una sinfonia musicale proprio di tutte queste opere. Ognuna fa da contrappunto all'altro.
0: E insomma, la luce, la geometria, il ritmo, l'armonia, il colore, la dialettica addirittura, dice Giuseppe Modica,
1: sì,
0: con una
1: sì.
0: espressione molto felice, perché appunto significa anche relazione, rapporto talvolta anche di opposizione, di conflitto, no? Ma conflitti sempre
1: sì,
0: risolti
1: sì.
0: nel segno della pittura. Dunque tutti questi elementi li ritrovate nella mostra Il fuoco nel mare, l'accurata Peppino Appella, e la mostra di Giuseppe Modica con 40 lavori di grandi dimensioni realizzati tra la fine degli anni 90 e questo anno, un'esposizione che, come abbiamo detto, non è un'antologica ma un taglio longitudinale, un attraversamento dell'opera di Modica di questi, in questi anni, un viaggio in una pittura sul crinale della presentazione, della rappresentazione che insegue la luce. Dunque al Mattatoio, padiglione 9A, fino al 25 ottobre qui a Roma, la possibilità di vedere questi grandi quadri di Giuseppe Modica. Grazie di essere stato con noi, Giuseppe Modica, e in bocca al lupo per questa mostra.
1: Grazie a voi, è stato un piacere da parte mia.
0: Buona serata a lei.

0: La musica non può sostituire una testimonianza, ma può scegliere di non distogliere lo sguardo. Questo sembra essere il motto di un nuovo progetto discografico. La musica che avete ascoltato è quella di Christian Sensini, Eternally Still per la Sound of the Camera, ed è parte di un progetto davvero molto interessante, non soltanto musicalmente, di questo compositore, classe 1976, un compositore molto impegnato nell'ambito della musica per le immagini, in particolare per il cinema, la televisione e l'animazione in giro per il mondo, non soltanto nel nostro paese, è molto conosciuto. Veniamo dall'ascolto da pochi minuti terminato da Torino di un grande omaggio a Ennio Morricone, ecco, una delle figure di riferimento e anche un compositore che ha dato dei consigli, ha lavorato come docente anche per la formazione di Christian Sensini, è stato proprio il grande maestro romano. Dunque noi abbiamo al telefono proprio Christian Sensini per parlare di questo nuovo progetto. Buonasera Christian.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque un progetto, dicevamo, davvero importante da molti punti di vista, perché riguarda qualcosa che fa parte in fondo anche della nostra esperienza di questi ultimi anni, diciamo i problemi e le tematiche legate al mondo palestinese. Questo è un lavoro che viene che è stato realizzato con la collaborazione dei musicisti palestinesi che afferiscono al Conservatorio Nazionale Edward Said di Ramallah in Palestina, dunque musicisti di formazione classica. È un progetto che ha molto a che vedere con quella vicenda e naturalmente è anche un'occasione per far conoscere un mondo che in fondo non sospettiamo neanche che esista. Io so parecchio di quel mondo e di quella situazione proprio a Ramallah, perché un altro compositore italiano, Michele Cantoni, ha lavorato molto con l'Edward Said National Conservatory of Music e dunque conoscevo già il lavoro di questi straordinari musicisti ed educatori che lavorano con i bambini, che lavorano per portare la musica in territori e in situazioni in cui tutta la vita è molto difficile, figuriamoci la cultura e la musica. Ecco, com'è stato questo incontro, Christian Sensini, e come si è materializzato questo progetto, che è un progetto principalmente discografico, ma non solo?
1: Innanzitutto ho voluto cercare di lavorare con musicisti palestinesi. Il progetto è nato parecchi mesi fa, ormai, no? Comincia a essere un anno e mezzo la scrittura. Avevo l'esigenza di far sì che non fosse solo un omaggio alla Palestina, insomma, alla sofferenza, alla resilienza, al coraggio di questo popolo meraviglioso, ma avevo proprio l'esigenza di far ascoltare dei musicisti palestinesi in questo lavoro. E allora la ricerca è stata anche banale, insomma, perché conoscevo il lavoro del Edward Said del Conservatorio, anche per i tanti video che sono girati negli ultimi anni nei social, perché fanno, come dicevi tu, un lavoro meraviglioso con i bambini e con i giovani musicisti, danno molte opportunità anche questi musicisti di andare all'estero, di studiare quando riescono a uscire questi musicisti. Quindi è stata naturale come conseguenza dell'idea. Ho avuto modo di parlare con alcuni responsabili del conservatorio e loro hanno accettato subito l'idea, hanno ascoltato le musiche, mi hanno messo a disposizione questi musicisti meravigliosi e, come hai detto tu, musicisti classici, perché delle volte si ha una idea della Palestina come un mondo lontano, un mondo esotico, un mondo etnico, anche musicalmente, mentre invece sforna dei musicisti incredibili, non solo nell'ambito classico, ma anche ad esempio nell'ambito jazz, nell'elettronica. Insomma, è una cultura, vabbè, lo sappiamo, chi conosce un po' la cultura palestinese lo sa, è una cultura ricchissima, e la media del diciamo del cittadino palestinese è un cittadino molto acculturato in moltissimi campi. La stessa copertina è stata disegnata da un artista bravissimo palestinese, che è Wadei Khaled. Quindi ho voluto portare proprio la Palestina nel disco il più possibile.
0: Ecco, Christian Sensini, come si è svolto questo processo? Perché a quanto capisco avete lavorato a distanza.
1: Sì, mi sarebbe piaciuto molto visitare la Palestina, ma non è possibile, come non è possibile in questo momento far uscire i musicisti da lì, a meno che non ci siano delle borse di studio, delle università ospitanti, e alcune
0: è
1: ce ne
0: sono.
1: È
0: comunque molto difficile, certo.
1: È comunque molto difficile e ci sono parecchie restrizioni. Abbiamo lavorato da remoto, quindi io ho composto e trascritto tutto nel mio studio. Amo comunque lavorare molto spesso con gli strumenti registrati uno alla volta, perché poi lavoro anche molto nella post edizione. Mi piace molto mettere, ad esempio, negli archi, usare delay, distorsioni, quindi poi c'è anche un grande lavoro di post produzione. E quindi, tutto sommato, far registrare questi musicisti uno alla volta, comunque negli studi lì in Palestina, mi ha dato modo poi di poter ritoccare il suono, modificarlo, lavorare con gli echi, lavorare con i delay digitali, quelli analogici, quindi cercare di creare poi un suono che sia sì molto organico, molto umano, ma allo stesso tempo anche astratto.
0: Ecco, l'album si intitola Silent Depths, dunque potremmo tradurre liberamente come profondità silenti, profondità silenziose,
1: sì.
0: No? Ecco,
1: esatto.
0: Lo vogliamo un po' raccontare, come nascono questi quadri musicali, insomma, come sono stati immaginati, e mi sembra che identifichino quasi una sorta di viaggio in queste 8 tappe, no?
1: Sì, io l'ho definito una colonna sonora dell'anima. Come dice, mi occupo spesso di cinema. In questo caso le immagini che ho preso ad ispirazione, e le storie che ho preso ispirazione, sono quelle che conosciamo da quello che ci viene, insomma, detto della Palestina. Quindi anche questa è una cosa importante. Non ho voluto fare un album di musica etnica, ma è uno sguardo occidentale, quindi non ho avuto nessuna presunzione di dire sì, capisco cosa sta accadendo lì, ma è lo sguardo, la reazione occidentale di un compositore che comunque vive una vita normalissima all'orrore che vivono invece da quelle parti
0: quotidianamente. E dunque una delle cose che mi ha incuriosito, ecco, nel brano che abbiamo ascoltato, Eternally Still, è l'uso della voce, anche dei suoni,
1: sì,
0: diciamo di ambiente, che sono stati registrati in loco, fra l'altro, e anche questo è un,
1: sì,
0: aspetto interessante, perché dà a questo album anche un aspetto documentario, in un certo senso, nel senso che mostra anche la presenza quotidiana delle voci, ad esempio dei bambini, e altri suoni che provengono dalla quotidianità in un luogo come Ramallah e come la Palestina in generale. Ecco, so che per quanto riguarda questa voce e questi testi c'è alla base una composizione poetica, un haiku sul modello,
1: sì,
0: giapponese, è così?
1: Sì, esattamente, è un haiku che ho scritto di getto. Dice: presso a poco le fiamme si sollevano, le ombre ricoprono le profondità silenti e la notte rimane eternamente immobile. È un po' il riassunto, come insomma, da tradizione orientale, usare poche immagini, poche parole per descrivere qualcosa di molto molto molto ampio. Insomma, penso che miracolosamente sia riuscito a scrivere qualcosa di molto appropriato. E ho scelto una voce robotica, una voce generata dal computer, non è una voce umana, perché quello che accade lì da tantissimi anni, insomma, da decenni, ricordiamolo, è tutto fuorché umano, insomma. Poi io lo ricordo nel note di copertina: il mio interesse per la Palestina Incomincia quando ero bambino, fuori dalla scuola qualcuno con una bomboletta aveva scritto la Palestina ai palestinesi. Da bambino era una cosa logica, insomma, è rimasta logica anche da adulto, insomma, quindi è stato un interesse intellettuale così molto, molto infantile, ma una curiosità che è rimasta adesso e una curiosità che non riesco però a risolvere, perché ancora non capisco perché la Palestina non possa essere dei palestinesi.
0: Ecco, nel frattempo devo dire che invece l'impegno diretto di Christian Sensini con questo album ha un precipitato immediato che è il fatto che tutti i proventi derivanti dalla vendita di questo bell'album, Silent Depths appunto, saranno devoluti proprio all'Edward Said National Conservatory of Music, dunque al conservatorio di Ramallah, per sostenere i progetti di educazione musicale, le attività sul territorio, in particolare i progetti dedicati ai bambini e ai giovani. Dunque, uno degli elementi che vorrei chiedere a Christian Sensini, importante anche per i nostri ascoltatori che cominciano a scrivere molti messaggi al 3355634296, in particolare qualcuno scrive: che pezzo avete appena trasmesso? Non sono riuscito a notarmelo, è magnifico, grazie. Dunque, come si fa a entrare in possesso di questo album e come dunque attraverso questo album si può contribuire alle attività di questo conservatorio palestinese?
1: Allora, sinceramente, io non ho trovato al momento un distributore per questo album, quindi anche per, non lo so, forse per timidezza di alcuni
0: Ecco.
1: distributori, diciamo così. È disponibile comunque nel mio sito, Christian Sensini, si scrive Christian con la K, christiansensini.com/palestina. Ho trovato il modo più immediato per dirlo, e si può ordinare su bandcamp.com/Christian Sensini. Si può ordinare sia in digitale, quindi un download in MP3, che in formato CD, ma è una edizione limitata, insomma.
0: E allora io voglio ringraziare Christian Sensini per essere stato con noi, soprattutto voglio ringraziarlo per aver fatto questo progetto, averlo portato a termine, aver lavorato assieme a questi musicisti palestinesi, aver fatto un album davvero molto affascinante e vorrei lasciare il nostro pubblico naturalmente con l'ascolto di un altro brano da questo disco. Comunque rimanete in contatto, cercate di procurarvi questo disco, merita davvero per la qualità e anche per la progettualità che va molto al di là della musica. Grazie Christian per essere stato con noi.
1: Grazie mille per avermi dato l'opportunità di parlare di questo progetto.
0: Dunque ascolteremo da Silent Depths di Christian Sensini con gli strumentisti dell'Edward Said National Conservatory of Music di Ramallah in Palestina i Fragments of a Reach, sempre per un ensemble da camera. Ascoltiamo.

0: La musica di Christian Sensini a Radio 3 Suite alle 22:50 minuti. Ci stiamo avviando verso l'ultima pagina in programma qui a Radio 3 Suite. L'ultima pagina è affidata, come ogni domenica, al ciclo di Monica D'Onofrio, La vita che mi diedi, un ciclo ormai storico potremmo dire, che riparte questa sera e da questa sera in poi con delle nuove chiacchierate di Monica D'Onofrio con ospiti di vario tipo. Sono conversazioni, come sapete, molto distese, ogni domenica alcuni incontri con persone che, grazie a delle scelte molto personali, magari degli particolari talenti e determinazione, sono riusciti a dare un'impronta forte alle loro esistenze. Il titolo naturalmente rifà il verso a un celebre titolo pirandelliano per sottolineare l'aspetto biografico e anche la verità indiscutibile che ognuno di noi di vita ne spetta una e una soltanto. Dunque il ciclo, anche molto amato dal nostro pubblico, di Monica D'Onofrio. Ricordiamo che il montaggio e le scelte musicali sono a cura di Giovanna Natalini. Per questo inizio di nuovi incontri, questa sera Monica incontrerà il linguista Raffaele Simone. L'ascoltiamo.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Raffaele Simone.
2: L'episodio di oggi della vita che mi diedi porta me e voi ascoltatori di Radio 3 Suite nella casa romana di Raffaele Simone, una voce che avete ascoltato anche tante volte a Radio 3, linguista di fama internazionale, professore emerito, scrittore, saggista e tante altre cose, ma questo lo scopriremo nel corso di questa conversazione. Allora, io mi pongo sempre il problema quando faccio queste interviste, e qui ti faccio subito una domanda relativa alla lingua, all'uso dell'italiano. Intanto già ti ho dato del tu. Ecco, io mi pongo sempre il problema se dare del tu o del lei ai miei interlocutori. Di solito la regola che seguo è quella di dare del tu alle persone alle quali abitualmente ho dato del tu durante la mia vita lavorativa. Noi abbiamo anche fatto delle cose insieme a Radio 3, e del lei alle persone che conosco di meno. Però anche quest'uso del tu, del lei, del voi in Italia è molto cambiato negli anni. A me a volte irrita anche un po' quando c'è questa estrema disinvoltura del tu.

0: certi ambiti professionali, per esempio, è abbastanza ridicolo dare del lei a un certo genere di musicisti. Io rifletto sul mio lavoro, oppure ad attori, però a volte c'è anche una disinvoltura nel dare del tuo a persone magari che hanno una differenza di età molto grossa, oppure appunto il voi che ormai si usa soltanto in certi contesti, diciamo poco alfabetizzati in Italia.
1: Che ci diamo del tu fra di noi mi pare giustissimo, ci conosciamo da tanti anni che è difficile persino contarli. Quello che dici per il resto però è vero, nel sistema, come diciamo noi tecnicamente, dei pronomi allocutivi, cioè quelli con cui ci si rivolge agli altri, sta avendo in italiano e in altre lingue una flessione piuttosto importante, cioè i due grandi estremi dei pronomi della solidarietà e della vicinanza, per intenderci il tu, contro il pronome e la distanza, per intenderci lei, si sta questa distanza accorciando a favore del tu. Questo dipende un po' da quella che Ortega y Gasset chiamava la ribellione delle masse, cioè il popolo, per così dire, una volta gli sarebbe detto le plebi addirittura, che una volta cercava con ogni mezzo di adottare il linguaggio e quindi anche i pronomi delle persone istruite, adesso di questo non si preoccupa più. Porta con sé i suoi codici, li propone agli altri, anche se gli altri ne usano di diversi, e quindi ti dà del tu, anche se uno come me ha i capelli bianchi ed è un signore anziano che sta entrando in un negozio. Questo è un fenomeno che a Roma, città in cui le plebi sono particolarmente vivaci, plebi lo dico fra virgolette, ben inteso, ma mi riferisco al popolo che rifiuta l'istruzione come valore, a Roma questo è frequentissimo e direi che succede da una ventina d'anni. Alla fine dei conti stiamo però facendo il processo inverso a quello della storia, perché in latino all'imperatore si dava del tu, in latino esisteva solo il tu. In un certo senso la crescita del voi, del lei e degli altri pronomi differenzianti è una superfetazione successiva che molte lingue, come l'inglese e le lingue scandinave, hanno soppresso completamente. In Svezia ci fu addirittura un decreto del governo ai primi del Novecento che per eliminare la distinzione linguistica fra i ceti stabilì che ci si desse, che si potesse usare solo il tu. Quindi in Svezia il tu si dà per decreto di legge. In Italia non è così, è dovuto alla ribellione delle masse e andrà sempre più avanti.
0: E il voi, che a me mi sta abbastanza simpatico, però ormai è destinato quasi a sparire.
1: Il voi è una forma di rispetto del meridione e delle diverse zone delle campagne. Nelle campagne in tutta Italia. In francese, come tutti sanno, è la forma di rispetto tipica e va anche detto che in francese lo scivolamento verso il tu è molto più raro. Che in un negozio ti diano del tu è molto raro, anche se si tratta di un commesso o commessa coetanei col cliente, coi clienti. Quindi le formalità lì esistono ancora. Da noi stanno cadendo pezzetto a pezzetto.

0: Allora, Raffaele e Simone, dopo questo piccolo esordio da linguista, adesso iniziamo a raccontare un po' la tua vita e lo spunto per farlo è un libro che ho tra le mani, è la tua ultima pubblicazione per l'editore La Terza, che si intitola La vita anteriore, memoria di una generazione con figure. Non si può esattamente definire un romanzo, non lo è assolutamente, è un po' un memoir, ma con figurine, con figure, perché è anche ci sono tantissime fotografie amatoriali che probabilmente tu hai raccolto tra le persone che conoscevi nella tua famiglia. E usiamolo un po' come spunto per ripercorrere a grandi linee la tua infanzia, la tua formazione. Allora, tu sei pugliese di nascita, vieni da buona famiglia perché tuo padre era un giudice
1: e mia madre era una nobildonna.
0: e tua madre era una nobildonna. Ecco, com'è stata questa tua infanzia in quella che poi tu definisci, nel libro non dai mai il nome di questi luoghi, si chiamano piccola capitale, capitale lontana, beh, insomma, diciamo i paesaggi sono abbastanza riconoscibili come paesaggi del sud, però com'è stata questa tua infanzia in questo contesto geografico? E negli anni tu sei nato a metà degli anni 40, quindi sei un figlio dell'immediato dopoguerra, insomma,
1: Nell'ultimo anno di guerra.
0: ultimo anno di guerra, ma insomma un'infanzia nell'immediato dopoguerra.
1: Ma il mio libro non è un romanzo perché è un racconto di cose vere, non è neanche una biografia personale perché quello che ho cercato di fare è raccontare come la mia generazione ha vissuto in quegli anni e negli anni successivi. Un amico antropologo, generosamente, però credo molto acutamente, ha detto che è una storia antropologica dell'Italia, perché oltre che della vita delle persone, si parla degli oggetti con cui vivevamo. Per esempio, siamo cresciuti in un mondo dove l'unico svago erano il cinema e la radio, non ce n'erano altri, quindi completamente senza televisione. Era un mondo in cui la differenza di classe era avvertita in maniera fortissima, era anche sottolineata, soprattutto nella scuola, ed era un mondo in cui la povertà dilagava. Quindi si parla di persone, si parla di oggetti, si parla di livelli di vita, si parla anche di modi di pensare, i modi di pensare nei quali io sono cresciuto e rispetto ai quali mi sono largamente rieducato. Io avevo una famiglia di genitori che si sono sempre voluti bene, cosa ho scoperto dopo crescendo e invecchiando molto rara, e che pur avendo per figli tre femmine e un maschio, non hanno mai fatto distinzione fra di noi. Quindi sono cresciuto in mezzo alle femmine, in una famiglia equilibrata e, cosa singolare, ho fatto la scuola elementare unico maschio in una classe di femmine. Cosa singolare perché fui accolto come privatista dalla mia maestra, probabilmente fu una sua gentilezza che nascondeva un abuso, e quindi sono stato unico maschio in una classe di femmine e ho, in un certo senso, respirato il mondo delle femmine più di quello dei maschi.

0: Allora, in questo libro si parla di moltissime cose scomparse, di oggetti scomparsi, di modi di comportarsi, di solti, però non è un libro, perlomeno a me non ha dato per niente l'impressione di essere un libro nostalgico. Quello che colpisce è che in questi 80 anni che tu racconti, perché insomma abbiamo detto qual è la tua data di nascita, quello che è veramente incredibile visto così in sequenza è il cambiamento di questo mondo, cioè cambiamenti che appunto in altre epoche hanno necessitato di secoli e che invece nel giro di alcuni decenni hanno portato a far sì che tutto sia diverso.
1: Questo è il motivo per cui io ho avuto il bisogno di scrivere il libro, perché a un certo punto mi sono reso conto che l'esperienza della mia generazione, quella delle persone che hanno 80 anni o anche un po' di meno o anche un po' di più se sono ancora in vita, è stata quella di riassumere in una sola vita, come scrivo da qualche parte nel libro, più evi storici. Siamo nati alla fine dell'età della pietra, basti pensare che a Matera c'era gente che viveva nei sassi, e non solo a Matera, anche in altri luoghi, e siamo adesso in un'epoca nella civiltà del post-umano, dell'intelligenza artificiale, dell'identità dissolta e di tante altre cose che ci sorprendono e ci preoccupano e che non avremmo mai immaginato di dover incontrare.
0: Ma questa è secondo te una opportunità, una grande opportunità che ha vissuto, diciamo, la tua, la mia, anche le generazioni che sono cresciute in questi decenni, oppure è troppo per noi?
1: Beh, io credo che chi è nato da quel lato del tempo, da quel lato del secolo scorso, considera il progresso di oggi un progresso eccessivo. Io ho scritto da qualche parte un saggio che si chiama Eccesso di progresso. Nessuno può ritenere che l'intelligenza artificiale sia interamente una cosa buona, per esempio, visto che questa entità immateriale ma potentissima può fingere di essere qualcuno, può risolvere problemi complicati, può indurti a eliminare la necessità di biblioteche che si sono accumulate nei secoli o dei saperi che solo un esperto ti può trasmettere. Quindi la mia generazione la vede come un'epoca di pericolo. Chi è nato in un'epoca più recente naturalmente non si accorge del cambiamento. La generazione Z, che è nata col telefonino in mano e passa la giornata attaccata al display, percepisce questo come uno straordinario vantaggio. I compiti a casa i ragazzi se li fanno fare all'IA ormai. Io avevo con me mia madre, come racconto nel libro, con la quale a un certo punto mi feci tutti gli esercizi di matematica che l'insegnante usava nei compiti in classe, me li scrissi su un quadernetto e quando capitava il momento tiravo fuori di nascosto il quaderno e ricopiavo ciò che io stesso avevo fatto con l'aiuto di mia madre.
0: Raffaele Simone, torniamo ancora un po' agli anni della tua formazione. Io sono sempre, hai parlato delle elementari, io sono sempre incuriosita dal sapere se negli anni proprio prima della formazione, anche fino al liceo, ci sono stati degli incontri con delle figure significative, con i famosi maestri, perché poi magari in ambito universitario per ognuno di noi è stato più facile individuarne uno, però a volte anche e soprattutto io trovo che nelle situazioni, anche nei contesti di provincia, a volte ci sono degli incontri che sono con delle persone un po' speciali, che ti aprono dei mondi.
1: Ma io direi che nella mia vita ne devo menzionare due. Uno è il mio professore di filosofia del liceo, di cui parlo nel libro, che era naturalmente un supplente, era l'epoca delle supplenze a rotazione continua. Era un uomo bravissimo, aveva studiato in Austria, conosceva il tedesco, cosa rarissima in quell'epoca. Era un esperto di tante cose che per noi suonavano nuove, era un esperto di svevo, su cui avrebbe poi scritto un libro. Era un insegnante bravissimo, era un pittore, era un libertario, leggermente sboccato in classe, però questa sboccataggine non ci colpiva tanto quanto la sua bravura. Era capace di cucire cose che sembravano completamente prive di relazione, di spiegarti in tre parole un concetto complesso, di chiederti cose a cui non avevi mai pensato, insegnandoci quindi che quello che importa prima di capire le cose è ricevere le domande giuste e imparare a farle. Ci fece leggere Svevo come testo filosofico, cosa che poi ho capito da adulto essere vera, e ci disse anche che quando era in Austria studiando Freud e altre cose di cui negli anni 40 non si parlava nella provincia italiana, viveva in una stanza con una affittacamere che gli lasciava la finestra aperta, spalancata anche nell'inverno più freddo, e che un giorno gli disse l'affittacamere: se non mi ami ti uccido, in questo modo. Ecco, era un professore che ci raccontava cose di questo tipo, del tutto impensabili in quell'epoca. La seconda persona, con qualche anno di distanza, è stato quello che io devo inevitabilmente descrivere come il mio maestro, cioè Tullio De Mauro, che suppongo tutti gli ascoltatori di Radio 3 conoscano.
0: Chi sei? Perché tu poi all'università ti sei iscritto a filosofia.
1: Io mi sono iscritto a filosofia per effetto del professore detto prima, contrariando gravemente mio padre che mi voleva giurista e contrariando gravemente mia madre che voleva che andassi alla Normale di Pisa. Io invece venni a Roma senza sapere bene perché, ma in realtà per soddisfare essenzialmente il mio istinto di fuga, perché di quell'ambiente, con tutto che il mio era un ambiente coltivato di notabili, ma anche di persone colte.
0: Ma vuoi dire qual era questa piccola città?
1: No, non voglio dirlo, perché nel libro ho omesso diversi nomi propri per un motivo, se vuoi, letterario, anche se io non faccio quel mestiere, o perlomeno lo faccio solo marginalmente, perché volevo che il mio racconto fosse archetipico, cioè che non raccontasse i fatti di quel posto lì, ma raccontasse i fatti di una generazione, in qualunque parte d'Italia essa potesse aver vissuto.
0: E dunque, voglia di fuga ti porta a Roma.
1: Voglia di fuga mi porta a Roma, facoltà di filosofia per effetto del professor Testa di cui ho parlato un istante fa, e qui mi accorgo subito che i filosofi, che tolto uno o due, i filosofi di quella generazione non erano il massimo che si potesse avere in Italia, i filosofi non mi soddisfacevano perché non mi davano incremento reale di cognizione. E incontrai, per averne letto il nome sul Mondo, il settimanale radical più che radicale che usciva in quegli anni e che io avevo cominciato a leggere sin da ragazzo, incontrai Tullio De Mauro, che insegnava una materia per me misteriosa e mai sentita, filosofia del linguaggio. De Mauro mi conquistò subito, e non solo me, le sue lezioni erano affollatissime, perché aveva un modo di presentarsi che non esisteva assolutamente. Era spiritoso, non leggeva passivamente i suoi testi, ma stava lì muovendosi in continuazione ad argomentare. Scriveva la lavagna ricostruendo mappe concettuali, le mappe concettuali che via via gli venivano in mente, ci interpellava continuamente e ci faceva, posso dirlo francamente, spesso morire dal ridere. Quindi De Mauro per noi fu una bomba. Mi laureai con lui.
0: Una tesi su cosa?
1: Beh, scrissi inevitabilmente una tesi con Saussure, che in quegli anni cominciava a circolare. Erano i primissimi anni in cui si parlava di lui, si badi bene. Poi è diventato quasi ovvio il nome di Saussure, anche se ben pochi lo hanno davvero letto per intero, ma fece una tesi su Saussure che non ho mai più ripreso in mano, il che vuol dire che non mi piaceva, e ho seguito le tracce di De Mauro per diversi anni, anche come suo assistente a Palermo, e poi a Salerno diventato professore, come allora si diceva, incaricato. Le sue tracce erano poi essenzialmente tre: erano Saussure, erano la storia del pensiero linguistico e la semantica. Successivamente cominciò a occuparsi di educazione linguistica, tema innovativo nel quale io stesso mi sono messo d'impegno per diversi decenni, direi, scrivendo anche dei manuali per le scuole che hanno fatto a suo tempo parecchio chiasso. Però a un certo punto, negli anni 80 direi, quando io ero poco meno che quarantenne, capii che dovevo dare una sterzata ai miei studi, e cioè distaccarmi dagli interessi del mio maestro. Questo anche per un motivo che potrà sembrare bizzarro e forse magari anche divertente, ma che è la pura verità. Perché io appartengo alla prima generazione di linguisti italiani che hanno imparato le lingue sul serio. C'è un famoso racconto di Gianni Rodari dove arrivano dei marziani sulla Terra che parlano un idioma sconosciuto. Allora viene convocato per interpretare questo idioma il professor De Mauribus, il quale, dice Rodari, sapeva tutte le lingue ma non ne capiva nessuna. Rodari era amico di De Mauro, si poteva permettere queste battutacce, ma battute a parte era la pura verità. Persino il grande Meillet, Antoine Meillet, maestro della linguistica storica francese, confessò negli anni 30 che lui non conosceva il tedesco e non si sentiva di parlarlo, pur essendo uno dei più grandi specialisti del mondo di lingue indoeuropee, anche lingue ricercate, lingue baltiche, e pur scrivendo in tedesco non lo conosceva. Io ero invece uno della generazione che l'aveva imparata. Nel libro racconto come avessi cominciato a studiare il tedesco a 14 anni per una passioncella estiva che si estinse presto. Giorgio Cardona, altra grande figura, mio coetaneo, mio amico e mio testimone di nozze finanche, che conobbi subito e con cui legai una stretta amicizia, aveva imparato varie lingue orientali e le dominava completamente. A un certo punto Cardona ritenne di dover andare in Africa a studiare e imparare alcune lingue ciadiche del Chad. Io non lo seguì in questa esperienza, però fummo amici anche perché la nostra linguistica non era soltanto elaborazione concettuale, ma era, e questo è il punto fondamentale, analisi e scomposizione di fenomeni linguistici, non soltanto dell'italiano, ma di altre lingue.

0: Raffaele Simone, hai detto che in Italia, anche per quanto riguarda proprio il vostro mondo universitario, ma comunque si può generalizzare la cosa, si è arrivati tardi rispetto ad altri paesi allo studio delle lingue, ma ora appunto abbiamo parlato tanto all'inizio anche di intelligenza artificiale, sarà ancora indispensabile conoscere le lingue? Questo anche un po' per provocatoriamente per dirti, perché sembra diffusa l'opinione che per esempio il lavoro del traduttore sarà presto uno dei lavori che spariranno.
1: Direi che traduttori e interpreti, lo dico con malinconia perché ne conosco diversi e diverse, hanno già perduto il loro lavoro. Google Translator, che sta in qualunque telefonino, ti permette di parlare nella tua lingua e ti traduce ciò che tu hai detto all'istante in una delle 70-80 lingue che contiene. Lo fa all'istante, quindi tu puoi parlare con un estone ricevendo lui un messaggio in estone e avendo tu di ritorno un messaggio in italiano. Quindi non si corre il rischio di quel romanzo che si chiama Eke, che forse conosci, dove c'è un signore, un linguista, che sbaglia aereo e finisce in un posto di cui non capisce assolutamente.
0: Bellissimo, ne suggeriamo la lettura.
1: La lingua e di cui non sa neanche di che si tratta. Ecco, questo rischio non c'è più. L'effetto è che non è più possibile. Purtroppo non sono soltanto gli interpreti e i traduttori che perderanno il lavoro. Sono anche alcuni tipi di scrittore. Io ho fatto esperimento con l'intelligenza, l'IA che si chiama Claude, che è stata creata poi da due italo-americani, quindi particolarmente singolare per noi, paese che non riusciamo a sviluppare un'IA propria. Ho fatto l'esperimento di mettere 4-5 blocchi di pensiero, copiandoli e incollandoli da miei articoli, e di chiedere a Claude di farmi un articolo accademico con bibliografia e note in inglese a partire da quei concetti. Ebbene, dopo 10 o 12 secondi io ho ottenuto 8-9 cartelle con note, bibliografia, sottolineati e corsivi, esempi perfettamente inseriti. Cioè una cosa che fa capire che anche alcune forme di attività intellettuale avanzata diventeranno superflue. Una mia amica, mia coetanea, mi ha detto l'altro giorno: per fortuna morirò prima. Io non arrivo a dir questo, però il cambiamento è veramente fondamentale. Non dico poi del fatto che l'intelligenza artificiale risolve problemi matematici. L'altro giorno ho chiesto a Claude di insegnarmi i rudimenti del disegno, che sono una delle cose che non ho mai imparato e ho sempre desiderato moltissimo saper fare, e mi ha dato 4-5 punti di partenza per cominciare, dandomi anche l'immagine di una tazza per suggerirmi un oggetto da riprodurre a mano libera.
0: Nel tuo libro, tra gli oggetti della tua infanzia a cui fai riferimento, c'è anche la famosa matita blu e matita rossa, no? che segnava degli errori più o meno gravi, perché quelli blu erano più gravi, quelli rossi erano meno gravi, era una matita più tozza, insomma si trova ancora in certe cartolerie. Ma ecco, usiamo questa matita rossa e blu per dire, rispetto, ecco, a questa scrittura un po' automatizzata, anche di cui si servono tanto i giovani, fanno le tesi, fanno le ricerche con intelligenza artificiale, ma anche semplicemente scrivono messaggi estremamente sintetici. Ecco, tu quali, in questo momento, quali sottolineature blu e rosse faresti?
1: Ma essendo linguista io non sottolineo errori, ma osservo fenomeni. Lo dico brutalmente perché molta gente pensa che il linguista sia un didatta cattivo che dice tu hai sbagliato, si dice così. Infatti mi è capitato spesso incontrare persone che al primo vedere mi hanno detto: ah, io adesso non so più come parlare, perché lei, i linguisti non fanno questo. I linguisti osservano i cambiamenti, e quello che io osservo è che l'epoca attuale, la modernità, come si dice da vario tempo, che adesso stiamo osservando in maniera particolarmente vibrante, ha avuto un'accelerazione, e che ha avuto un'accelerazione anche una cosa che ai linguisti interessa molto, e cioè la diacronia linguistica. Fino a 40 anni fa, cioè fino a quando io ho avuto 40 anni e quindi non ero affatto un ragazzo, ero un uomo al bordo della maturità, pienamente sviluppato e articolato, esistevano alcune agenzie di linguaggio alle quali si faceva riferimento per capire come si dovesse scrivere. I grandi scrittori, la Radio Televisione Italiana, che pubblicò negli anni 50 persino un dizionario di pronuncia, cosa che oggi non si azzarderebbe a...
0: Il DOP,
1: certamente, strumento ancora adesso prezioso. La Chiesa, perché l'omelia era anche una scuola di lingua, e le persone colte alle quali si chiedeva come si dice, come si scrive ciliegie o ciliegie senza i. C'erano queste che io ho chiamato e chiamo ancora agenzie di linguaggio. Adesso tutto questo non esiste più. I giovani non sanno più che farsene dei grandi scrittori perché non leggono, a dispetto del premio Strega e dei tanti romanzi che vi si candidano. I lettori sono sempre persone adulte, anziane o più che anziane come me, un 25enne che legga libri, io ancora devo trovarlo. E in secondo luogo perché rifiutano l'ispezione di una persona o di un livello più di garanzia culturale.
0: Però scrivono tanto, scrivono breve, in modo breve, ma scrivono continuamente.
1: È un caso paradossale perché siamo in un'epoca, nell'epoca in cui si scrive, è l'epoca in cui si scrive di più nella storia, ma si legge di meno, e pur scrivendosi così tanto, le tradizioni di scrittura si vanno corrompendo. Io ho scritto un articolo accademico su questo che si intitola Diacronia accelerata e turbamenti strutturali. Questa accelerazione produce inevitabilmente dei turbamenti, è come uno tsunami, diciamo così. Quando tu rifiuti l'autorità culturale che ti può correggere o indirizzare, quando tu sei nel pieno della ribellione delle masse, a cui si aggiunge la ribellione degli strumenti, cioè l'intelligenza artificiale, è chiaro che non ti serve più nessuna garanzia. La garanzia te la dai da solo.
0: Questa accelerazione fa sì anche che diventa molto difficile anche codificare alcune cose, anche semplicemente l'entrata o meno di un lemma in un dizionario, perché come si fa a valutare la vita più o meno lunga, che non siano tutti fenomeni effimeri, che realmente sia un uso che si è consolidato nella nostra lingua?
1: Ma lì mi stai spostando su un altro dei miei temi, dei temi che mi hanno interessato di più nella vita, e cioè lo studio del lessico e dei dizionari. Ho fatto diversi dizionari nella mia vita, ho diretto per me, progettato e diretto, e naturalmente riletto per intero e in parte scritto diversi dizionari, alcuni dei quali tengo molto. Uno è il dizionario analogico che ho fatto per l'UTET prima della sua catastrofe, alla quale spero di non aver contribuito, perché si tratta di un'opera molto grossa. E poi alcuni dizionari per la Treccani, motivo per cui il tema dizionario mi sta molto a cuore. I dizionari sono per me come un ospedale da campo, dove tu sei costretto, perlomeno in epoca normale, non certo nella guerra in Ucraina o in quella di Gaza, sei costretto a curare anche le persone che ti sono nemiche, perlomeno così prevede la Convenzione di Ginevra. Esiste una Convenzione di Ginevra linguistica per cui il buon dizionario raccoglie anche le parole che il lessicografo non ama e non vuole, anche le parole rotte e spezzate, a condizione che non siano parole di una volta, che non siano apax, come noi diciamo tecnicamente. Devono avere un minimo di radicamento. È chiaro che quando il flusso linguistico è determinato piuttosto dai social che dal grande scrittore o dagli usi dei parlanti, quelli che si sentono in televisione, che si sentono nei telegiornali e così via, quando l'uso linguistico è determinato dai social, la misurazione della durata di una parola è diventata impossibile. Quindi da un certo punto di vista i dizionari stessi stanno perdendo i loro punti di riferimento. A questo alcuni rispondono, posso dirlo perché sono uscito da quel campo e quindi non ho più problemi di concorrenza Alcuni rispondono adottando come voce di dizionario qualunque cosa incontrino anche una sola volta, anche in un giornale, anche sulla bocca del cantante ultimo che si è esibito qualche sera fa a Roma in mezzo a 250.000 persone, e sicuramente avrà portato qualche effetto linguistico, sia pur minimo. Quindi accogliere tutto. Ci sono dizionari che vengono ripubblicati e aggiornati ogni anno, come si dice, millesimati come lo champagne. Secondo me questo è un errore, che il dizionario, con tutto che sta perdendo la sua autorevolezza per il motivo che ho detto, non può registrare le folate di vento, dovrebbe registrare le cose che sono diventate parte della lingua. Il fatto è che la gente non si appella più ai dizionari, le parole che non conosce le inventa, e quindi noi possiamo oggi dire cose che sono interdette da qualunque descrizione grammaticale, possiamo dire ci vediamo a una certa, oppure ne ha fatto di ogni, oppure ho fatto una piega invece che una messa in piega, cioè io spezzetto questi sintagmi in una maniera che la teoria linguistica non prevedeva. Si badi bene, non la grammatica escludeva, ma la teoria linguistica non prevedeva, perché la teoria linguistica prevede che ogni sintagma abbia una testa. Invece gli esempi che ho detto sono sintagmi senza testa. In francese si dice on se revoit à plus, cioè ci vediamo più tardi, ma in italiano sarebbe come dire ci vediamo più, cioè la testa del sintagma è scomparsa, il fenomeno si sta diffondendo. Quindi anche, per così dire, la teoria linguistica dovrà rivedere qualche suo punto, qualche suo concetto di riferimento, ma più che preoccuparci della teoria linguistica è la lingua che ci preoccupa. In un certo senso perde pezzi.

0: Allora, Raffaele Simone, nonostante hai detto chiaramente che il lavoro del linguista è quello di osservare i fenomeni, non certo di segnare gli errori, però una domanda qui ora te la devo fare e la faccio al saggio di una certa età: qualche idiosincrasia per questi nuovi fenomeni linguistici ce l'avrai o no?
1: Sì, ce l'ho. Detesto le abbreviazioni di perché è scritto XCHE, di che è scritto KE piuttosto che CHE, tutte queste abbreviazioni foneticizzanti che vorrebbero essere patafisiche ma non riescono ad esserlo, mi danno molto i nervi. Anche perché la cosa curiosa è che io vedo miei colleghi linguisti adoperarle, cioè i descrittori delle lingue e al tempo stesso i massimi protettori della corrispondenza grafia-pronuncia, se posso dire così, si sono arresi a questa brachilogia, come direbbero gli specialisti di un certo passato, abbreviando, contraendo e abusando della grafia. L'italiano permette poco, in francese questo invece è largamente permesso, tanto vero che, come ho scritto in un articolo su Domani, in Francia il problema delle abbreviazioni sta preoccupando le autorità educative, perché la gente sta disimparando l'ortografia normale. E nel baccalaureato che si è tenuto qualche settimana fa, le commissioni sono state chiamate a essere severe sull'ortografia che i francesi giovani stanno disimparando. Uno potrà dire: che ce ne importa l'ortografia? Io dico no, perché l'ortografia non significa solo scrittura, è la chiave per la lettura. E quindi, se perdiamo terreno su un piano, sul piano dell'ortografia, perderemo terreno anche su quello della lettura, come in effetti sta accadendo.
0: E con il politically correct come sei messo da linguista?
1: Il politically correct linguistico è ormai un'anticaglia. Dire spazzino non si può più, diciamo nel turbino, in qualche operatore ecologico, anche se con qualche fatica. Non diciamo più cameriera, ma diciamo colf. Queste però sono anticaglie. Adesso il politicamente corretto è stato riassorbito nel wokismo, che interdice non soltanto alcune parole, ma interi universi di discorso. E quindi si è passati dalla restrizione verbale alla restrizione concettuale, il che francamente un po' mi preoccupa.
0: Per esempio, non possiamo più dire che il maschile in italiano è inclusivo.
1: Beh, ma anche quello è politicamente corretto all'antica. Politicamente corretto alla moderna è una posizione molto diffusa negli Stati Uniti e che sta cominciando a prendere piede in Francia, non ancora in Italia, secondo la quale la matematica è, come loro dicono, genre, cioè malata di genere, perché la matematica è tutta maschia. Io non sono matematico, quindi non vedo cosa ci sia di maschile nella matematica, anche se la maggior parte dei matematici, tolti alcuni, sono maschi. Però i wokisti duri opinano ormai questo, che anche le scienze dure sono genre, sono malati di genere. E quindi il politicamente corretto verbale, lessicale di un tempo, al confronto di questo, mi pare quasi quasi una cosa tenera.

0: Raffaele Simone, tu hai insegnato tanti anni all'università, hai insegnato come poi ordinario alla Sapienza, hai fatto riferimento anche ad altre esperienze in altre città, poi la tua, diciamo, carriera universitaria, sei professore emerito a Roma 3, hai insegnato a Roma 3, ecco, prima abbiamo parlato di maestri.
1: Ho anche contribuito a fondarla, per la verità, questo lo rivendico.
0: Ti chiedo, tu in tutti questi anni ti sei sentito un maestro e hai qualcosa da dirci sui tuoi allievi, ecco, su come è stata la tua esperienza proprio didattica?
1: Ma questa è una domanda molto acuta, ma molto delicata, quella che mi stai facendo. Io ho dedicato all'insegnamento buona parte della mia vita e chi è stato mio allievo, mio collega, posso dirlo senza iattanza, perché chi è stato mio allievo, mio collega, può garantirlo, lo garantirebbe immediatamente, ne sono certo. E devo dire che uno dei due motivi per i quali mi è dispiaciuto lasciare l'università al momento del pensionamento, uno dei due, è stato di perdere il contatto con gli allievi e le allieve bravi, che non erano pochi. La loro bravura, mi lusingavo di credere, era in parte piccolo grande dovuta all'investimento che io stesso ci avevo fatto. Il secondo motivo, che è di minore interesse per il pubblico Radio 3, è che ho perduto il supporto dell'istituzione, perché io mi considero, da professore universitario, un rappresentante dell'istituzione pubblica che si chiama educazione, che si chiama istruzione, che si chiama università. Perdere il supporto dell'istituzione mi ha creato disagio.
0: Abbiamo parlato ora della tua attività accademica, abbiamo ti presentato anche ovviamente anche come saggista, però hai avuto anche la debolezza della hai ceduto alla debolezza, ma poi vediamo se di debolezza si tratta, della narrativa, perché hai scritto un romanzo
1: nel 2012.
0: Intitolato Le passioni dell'anima, che adesso è stato ripubblicato dalla Nave di Teseo
1: l'anno scorso,
0: e hai scritto anche dei racconti. Ecco, questo anche mi incuriosisce, perché per una persona che ha avuto per tutta la vita una grande attenzione alla lingua, poi magari ci racconterai anche, ma parliamo dopo di questo, di che tipo di lettore sei, indubbiamente penso che sia difficile riuscire a fare questo salto, che da un certo punto di vista può essere dettato, non lo so, anche da una forma, ora te lo dico un po' provocatoriamente, di presunzione, perché dopo che uno ha letto tanto e forse ha avuto anche un atteggiamento critico nei confronti proprio della scrittura, fare il salto rispetto alla narrativa, cioè esporsi in prima persona, è una cosa non banale, non so come l'hai affrontata.
1: Beh, l'ho fatto per due o tre motivi. Uno di questi è che, essendo stato per il romanzo di quasi 15 anni fa, quindi a quell'epoca avevo poco più di 60 anni, essendo stato allora per quasi 60 anni fortissimo lettore, avevo bisogno di tirar fuori qualcosa di quello che la mia mente aveva elaborato su queste letture. Questa è una delle motivazioni. La seconda è più banale, più biografica, e cioè io ho sofferto e soffro di insonnia, quindi posso alzarmi alle 3 di notte e stare sveglio 3 ore difficilmente trovando qualcosa di veramente assorbente da fare. Le passioni dell'anima, il romanzo di cui parlavi, è nato così, è nato con le mie insonnie. Una notte mi sono messo e ho cominciato e ho tirato fuori dalla mia mente una storia che mi è sempre piaciuta e che adesso accenno a vantaggio degli ascoltatori che magari non leggeranno questo libro, anche se io mi auguro che lo leggano. La storia di Cartesio, di Descartes, che a un certo punto viene invitato insistentemente dalla regina di Svezia, lui viveva in Olanda, a trasferirsi da lei, Cristina di Svezia, seconda regina di quel paese dopo il padre Gustavo Adolfo, per insegnarle la filosofia. Era l'epoca delle principesse filosofe e delle dame philosophes. Caterina di Russia, qualche anno dopo, sarebbe stata, pur essendo un assolutista, una imperatrice filosofa. Lui cede, dopo diverse resistenze, a questo invito, va a Stoccolma, ma si accorge, arrivato a Stoccolma, che della sua presenza alla regina non importa niente. La regina lo riceve alle 5 della mattina, in epoca gelata, si tratta di settembre-ottobre. Dopo qualche mese, risparmio i dettagli che sono tanti, dopo qualche mese dinanzi al portone della regina, Cartesio muore per il freddo. Io ho sviluppato questa storia col vantaggio che Descartes ha lasciato un enorme epistolario bellissimo e mi sono limitato nel mio lavoro a riempire i vuoti dell'epistolario, immaginando personaggi, situazioni, momenti. La cosa mi prese molto all'epoca e mi dissi che forse era una corda che io tenevo nascosta da vario tempo e che avrei fatto bene a incoraggiare. I racconti che portano il titolo, che sono usciti 2 anni fa, sempre per Nave di Teseo, che portano il titolo di Jazz Café, il titolo di uno di loro, sono stati scritti prima del romanzo. Quindi io presento come opera seconda una cosa che è stata opera prima. E sono tutti racconti noir, quindi evidentemente rispondono a un'ispirazione di questo tipo. Adesso sono troppo vecchio per continuare, anche se ci sto provando, e quindi i miei rapporti con la letteratura sono fatti da 2 cose. In piccola quota dalle letture che faccio per il premio Strega, che sono le mie letture italiane, selezionate da commissioni, non sempre a mio avviso in maniera felice, però mi tengo se non altro a giorno di quello che accade in questo paese che per tanti versi è in grave difficoltà, in letteratura non meno che in altri, secondo me. E soprattutto dalla rilettura o dalla lettura dei grandi classici in più volumi che ho trascurato, che ho bisogno di riprendere in questi mesi.
0: Ecco, Raffaele Simone, che lettore sei stato nel corso della vita? Intanto eri già un bambino lettore e questa è una domanda che io faccio spesso alle persone perché sono estremamente incuriosita dalle modalità attraverso le quali si diventa lettori, perché sono molto diverse. Per alcune persone c'è un giorno preciso, un libro preciso che segna il loro esordio come lettori, per altri ci sono delle stagioni della vita.
1: No, io ho sempre letto perché ho fatto parte di una famiglia di lettori. Le mie sorelle, le tre sorelle, erano lettrici più di me e quindi i libri ce li passavamo. Lo racconto nella vita anteriore, questo dettaglio. Il mio libro della vita è stato, lo racconto anche questo, un libro di cui ho ancora una copia ma che non ho mai più ripreso in mano, che è un libro per ragazzi di un certo Pessina intitolato La teleferica misteriosa. Il primo libro di cui abbia memoria. Poi cominciai a comprare libri a 13-14 anni per conto mio, li conservo ancora, e quindi sono stato costantemente un lettore intensissimo, alternando però la lettura della letteratura alla lettura della storia, dei grandi storici, che ancora adesso mi attraggono spesso più dei grandi scrittori. Un grande libro di storia mi prende quanto un grande libro di letteratura. Però in questi mesi, in questi anni che devo considerare prossimi agli ultimi, se non proprio gli ultimi della mia vita, mi sto misurando, sto gareggiando con alcuni grandi classici. Adesso sono passato da poco al secondo volume di Guerra e Pace. Guerra e Pace è un'opera di 1500 pagine con una folla sterminata di personaggi, quindi richiede molto controllo. E praticando l'abitudine che ho sempre avuto nella mia vita e che mi ha aiutato nelle letture, cioè quella di dividere le mie giornate in 2 fasi nettamente separate. Di giorno leggo e scrivo, o per meglio dire leggevo e scrivevo cose accademiche, la sera a letto leggevo cose letterarie. Quindi la letteratura che ho letto nell'età adulta fino adesso io la leggo solo a letto. Questo è anche il motivo per cui i volumi come la Pleiade o come, lo dico rispettosamente, i Meridiani mi sono scomodi, perché pesano, non stanno aperti in mano, hanno la carta molto morbida che quindi ti si affloscia fra le mani. Io ho bisogno di libri leggeri. Questo Guerra e Pace, che non è per fortuna nei Meridiani né nella Pleiade, io lo apro e lo storco in modo a ridurlo alle volontà delle mie mani e da poterlo tenere sopra la testa senza che mi cada sulla capoccia, come dicono a Roma, e mi uccida come avrebbe fatto il freddo di Vienna per il mio professor Testa.
0: Leggi solo su supporto cartaceo o anche su tavola?
1: Leggo solo carta, non ho neanche un libro elettronico, però lo dico senza iattanza perché è la pura verità. Ho il vantaggio, ho il pregio, il privilegio di leggere più lingue. Quindi quando mi sono stufato di una cosa italiana ne prendo una francese, una tedesca, una spagnola, una portoghese. Insomma, mi posso muovere tra varie lingue e questo renderà più complicato ai miei eredi liberarsi della mia biblioteca. Però a me dà ancora adesso una straordinaria libertà di movimento e anche di pensiero.

0: Senti Raffaele, Simone, una domanda sulla scuola, te la voglio fare, ma proprio sulla scuola italiana, perché da certi punti di vista, insomma, anche in un contesto sia la scuola superiore che anche l'università, anche in un contesto europeo, internazionale, è ancora una scuola che ha una sua credibilità, viene apprezzata sicuramente. Però io quello che trovo sempre, insomma, anche confrontandomi con le persone giovani, mi sembra che stia sempre più crescendo questo divario tra, ora naturalmente è un discorso molto generico, anche molto generale, però questo divario che i ragazzi vivono tra la vita e quello che viene proposto dalla scuola, nonostante tutto, perché nonostante tutto questa scuola italiana, che sicuramente forse offre anche un certo tipo di formazione, però mi sembra sempre più lontana e incapace di far vivere in modo connesso questi ragazzi tra la loro esperienza al di fuori dalle aule scolastiche e quello che si fa nella scuola. Hai in mente qualche tipo di strategia e soprattutto, ecco, anche rispetto a certe carenze che tu hai evidenziato, perché insomma ora non assolutamente lontanissimo da me voler demonizzare le giovani generazioni, però dei deficit, se non altro di contesto, ce li hanno tutti, e come rimediare a questo? Cosa si può proporre? Evidentemente bisogna proporre anche delle strategie di insegnamento diverse.
1: Fammi dire prima come stanno le cose. Il tema non è recentissimo, perché io già negli anni 90 scrivevo delle cose che poi sono confluite in un libro del 2000 che ebbe una certa risonanza, intitolato La terza fase, il cui sottotitolo spiega di che si trattasse, Forme di sapere che stiamo perdendo. Già negli anni 90, come poi in questo libro, avevo creato una contrapposizione, due termini in contrapposizione, per dare esattamente l'idea che dicevi tu prima. I termini erano endopaideia ed esopaideia. Endopaideia sono termini inventati da me, però abbastanza trasparenti. L'endopaideia è ciò che ti insegna il dentro, la scuola. L'esopaideia è ciò che ti insegna il fuori, cioè tutto il resto del mondo. Negli anni 80-90 questa differenziazione era già nettissima, tanto vero che io l'ho descritta già allora. Questa differenziazione, con la nascita dei computer personali, dei tablet, degli smartphone e di tutto il mondo che ho chiamato in vari miei lavori mediasfera, che adesso avviluppa ogni cosa, tutti questi fattori si sono enormemente potenziati. La scuola è una macchina inerte, è una macchina debole, è una macchina celibe, si sarebbe detto una volta, con un termine surrealista, perché il mondo va molto più veloce e molto più interessante. Mi è capitato qualche tempo fa di sentire un ragazzo che usciva dal compito di latino alla maturità e diceva abbastanza rozzamente: ma non so come è andato, perché sai sto compito, però alla fine, era un ragazzo di liceo classico, alla fine dei conti sto latino che ci frega. Cioè, le cose del passato oggigiorno sono cose vecchie, la cultura classica è essenzialmente più veloce e molto più interessante. Mi è capitato qualche tempo fa di sentire un ragazzo che usciva dal compito di latino alla maturità e diceva abbastanza rozzamente: ma non so come è andato, perché sai sto compito, però alla fine, era un ragazzo di liceo classico, alla fine dei conti sto latino che ci frega. Cioè, le cose del passato oggigiorno sono cose vecchie, la cultura classica è essenzialmente cultura del passato, cultura nel senso di coltivazione, non nel

0: Paideia ed Endo Paideia è oggi più drammatica che mai. Se tu vai in un aeroporto, in un treno, in un autobus, non vedi gente con un libro aperto, vedi gente con la testa china sul telefonino. Questo dice metaforicamente tutto. Queste persone sono giovani, vecchi, ma i giovani non hanno mai conosciuto l'altro mondo, che, se vogliamo riassumere così, è il mondo del libro e tutto ciò che porta. Questo per un motivo che abbiamo già evocato. L'Eso Paideia è più veloce, certamente sarà superficiale, sommaria, arbitraria, i pezzetti saranno messi insieme a caso.
1: Proprio per questo
0: però è molto più attraente di quello.
1: Io mi chiedo, al di là di studi specialistici, ma che ha senso ancora studiare grammatica greca a un liceo classico? Sullo spirito dolce.
0: Se tu fai il liceo classico ha senso, se tu ritieni che non abbia senso vai a fare un'altra cosa. Ci sono anche le scuole alberghiere da cui viene la nostra capo del governo.
1: Ma questo sì, in linea teorica sono d'accordo con te, ma c'è qualche ragazzo che alla fine nella sua vita, dopo 5 anni di questi studi, che vivono in modo abbastanza schizofrenico rispetto alla loro vita, poi è in grado di tradurre un testo?
0: Questo non te lo so dire, perché io non frequento quel mondo da diversi anni. I miei studenti in parte sapevano, perché avevano fatto, e certe volte, studi molto seri. Adesso non so dirtelo, devo supporre di no, però non so dirtelo francamente. Ci sono ancora dei concorsi, c'è ancora il Ciceronianum che si fa ad Arpino ogni anno, che è una gara di latino, e pare che ci siano folle da tutto il mondo. Il latino, io non penso affatto, come molti pensano, che il latino abitui a pensare. Questa è una sciocchezza. Abitua a pensare il pensiero, qualunque sia la lingua in cui lo esprimi. Il latino però apre le porte a vari mondi, apre intanto le porte a una parte importantissima della lingua italiana, che è di origine latina, apre poi il mondo della letteratura latina con tutto ciò che significa, grandi scrittori, tradizioni, etnologia, religioni, archeologia, una varietà di cose infinita, e poi apre il pensiero alla libertà. Io credo che questo sia il valore più importante dell'educazione, quello che una volta si diceva aprire la testa. Quante volte i nostri ragazzi hanno detto mi ha aperto la testa? Ecco, questo dovrebbe essere ancora adesso il merito della scuola, ma naturalmente le cose sono cambiate, l'accelerazione è troppo violenta, e cosa accadrà domani credo che nessuno, neanche il ministro Valditara, saprebbe in questo momento dirlo.
1: Va bene, comunque insomma, nonostante tutto, ti vedo anche dalla tua postura, insomma, non sei così pessimista nei confronti del futuro.
0: Beh, non sono pessimista, sono, come si dice in francese, sono anche, che vuol dire preoccupato, osservo con preoccupazione. La vita anteriore, il libro da cui siamo partiti, descrive una fase della mia vita e della vita della mia generazione in cui tutti ci aspettavamo un mondo migliore e relativamente stabile. Abbiamo avuto per tanti aspetti un mondo migliore. Le tante cose orribili che c'erano agli anni 40 e che non sto a elencare non ci sono ancora, sebbene sopravvivano le differenze e disuguaglianze sotto altre forme, ma sopravvivono ancora. Ma la stabilità non c'è, non ci sarà probabilmente più, anche perché il mondo non è regolato più dai governi che noi portiamo con le elezioni, mettiamo in essere con le elezioni, è regolato da forze. Se tu calcoli che i GAFA, i grandi potenti dell'informatica, Google, Apple eccetera, hanno bilanci superiori a quelli di molti stati messi insieme, ti accorgi che il vero potere è uscito dagli stati e si è trasferito altrove. Quindi chi comanda in questo momento nel mondo non sono più i potenti che noi pensavamo, sono altri. L'epoca è un'epoca di grande cambiamento.
1: Grazie.
0: Grazie a te e buonanotte a tutti e a tutte.

Weisslandschaft, la musica di Peteris Basks, in coda a questo incontro di Monica D'Onofrio con Raffaele Simone. Un plauso va alle scelte musicali di Giovanna Natalini, davvero scelte musicali sempre adeguatissime. In questo caso avete ascoltato, oltre alla musica di Basks, anche quella di Rautavaara e di Stockhausen, in coda appunto questa Weisslandschaft di Peteris Basks, un autore lettone molto amato anche qui a Radio 3 Suite. E questa era anche l'ultima pagina del programma per questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Marianna Gallerano, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Valerio Giannetti e ancora Giulio Salvatelli e Fabio Melis con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è per domani sera, anche col sottoscritto, e domani sera avremo un cartellone davvero importante con un bel concerto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Kochanowski, da Stanislav Kochanowski, e al pianoforte ci sarà Nikolaj Luganskij per alcuni importanti concerti di Sergei Rachmaninov, un programma tutto russo domani sera. Dunque appuntamento a domani e un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti naturalmente. Una buona notte a tutti voi.

Avanguardia e pop sperimentale, collage e musiche dal mondo si incontrano nella ricerca visionaria di Carl Stone, pioniere della computer music, dell'uso dei campionamenti di suoni trovati e delle manipolazioni elettroniche anche e soprattutto nell'ambito della performance live. Nel 2023 l'etichetta di New York Unseen Walls ha pubblicato un compendio di 50 anni di attività dal 72 al 2022 del compositore e musicista californiano che da tempo fa base a Tokyo. Vim, il brano del 1987 che ascoltiamo ancora in sottofondo e con cui entriamo nella notte di Radio 3. Ben ritrovati all'ascolto di Battiti da parte di tutti noi: Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo ricordando i nostri riferimenti: Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo ogni giorno le scalette e le anticipazioni delle trasmissioni, battiti@rai.it l'indirizzo email per scriverci, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. La musica di Carl Stone ci porta nel vivo della puntata di questa notte, in cui torniamo all'edizione 2025 di To Listen To, Festival dell'Ascolto Sperimentale, festival con base a Torino ideato da SMET, la scuola di musica elettronica del Conservatorio di Torino, festival che sta per tornare da domani, in realtà da oggi 21 settembre fino al 4 di ottobre per la sua quinta edizione nell'ambito della quale ci sarà anche una data piuttosto rara proprio di Carl Stone, una sorta di epilogo del festival, il 1 di novembre alle OGR. Festival dell'Ascolto Sperimentale è il sottotitolo che si è dato To Listen To, un festival dedicato all'ascolto immersivo che guarda soprattutto all'avanguardia e alla musica contemporanea, un calendario di concerti ma anche di installazioni e workshop che è possibile consultare sul sito del festival tolistento.it. Questa notte, anche in preparazione dell'imminente nuova edizione di To Listen To, ascoltiamo due dei live che si sono ottenuti lo scorso anno. Cominceremo con uno dei set proposti da Anthony Pateras per chiudere con il live a quattro mani di Eiko Ishibashi e Jimo Rourke. Raccontiamo qualcosa di Anthony Pateras, che abbiamo ascoltato anche relativamente di recente: compositore, pianista, artista elettronico di origini australiane. Pateras ha un percorso ultraventennale, è una carriera che è cominciata nei primi 2000 con le pubblicazioni sull'etichetta di John Zorn, la Zadig, e poi i dischi su Shelter Press, su Editions Mego, tante collaborazioni, ne menzioniamo una recente, il progetto Sulla Lingua condiviso con Stefano Pilia e Riccardo La Foresta. A To Listen To 2025 Anthony Pateras ha presentato due nuove opere soliste che, diciamo, mettevano in luce il suo interesse per le orchestrazioni elettroacustiche e anche un po' per il concetto di allucinazione uditiva. Due opere entrambe improvvisate, una per pianoforte, l'altra invece tra elettronica e sound design, e sarà proprio questa seconda che ascolteremo questa notte, un viaggio senza ovviamente interruzioni, molto notturno, molto visionario, in cui ritroviamo anche un po' una sintesi di quella che è la sua ricerca nell'ambito elettronico ma anche elettroacustico, la ricerca legata anche al glitch, al noise e alla musica concreta. Il set dura all'incirca 25 minuti, lo ascoltiamo integralmente, è stato registrato nella sala del Conservatorio di Torino il 4 ottobre del 2025. Anthony Pateras a To Listen To, buon ascolto, noi ci ritroviamo più tardi.

un'elettronica che si muove tra astrazione e suoni concreti, notturna, allucinata, un'elettronica figlia, espressione anche di una carriera molto eclettica che dalla composizione elettroacustica è passata attraverso il noise, l'elettronica sperimentale, addirittura il greencore. Quello che abbiamo appena ascoltato era il compositore e pianista australiano Anthony Pateras con un'esibizione, un'improvvisazione all'edizione 2025, la quarta del festival torinese To Listen To, festival non a caso dell'ascolto sperimentale, che sta per tornare con una quinta edizione dal 21 settembre al 4 di ottobre. Anthony Pateras aveva proposto due set, due improvvisazioni, uno per pianoforte e un altro invece per elettronica e sound design, che è stato proprio quello che abbiamo appena ascoltato, un set che ci porta a un altro ascolto decisamente però più immersivo, morbido, onirico, un altro concerto che si è svolto all'edizione 2025 di To Listen To, ovvero l'incontro fra Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke. Entrambi multistrumentisti, produttori, attivi in ambiti musicali disparati, la prima di origini giapponesi, il secondo americano. Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke li abbiamo ascoltati tante volte qui a Battiti, sia con le loro produzioni da solisti, sia con le varie collaborazioni, sia con i loro dischi a quattro mani. Da anni ormai si esibiscono in duo e nel tempo Ishibashi e O'Rourke si sono mossi dall'avanguardia alla musica per il cinema, dall'improvvisazione all'elettronica, passando anche per la forma canzone e il rock, entrambi manipolatori esperti del suono. Nella loro musica si fondono, senza essere mai troppo riconoscibili, le registrazioni ambientali, i campionamenti, l'elettronica, arricchiti poi dalla voce e dal flauto di Eiko Ishibashi. Quello che stiamo per ascoltare è il set che i due hanno dedicato al loro ultimo album insieme, pubblicato da Drag City, Pareidolia, un collage di suoni molto onirici, fluttuanti, che sembrano fare eco a mondi e dimensioni lontani, squarciati poi talvolta da elementi elettronici più materici, ronzanti, caratterizzati però per lo più dalle improvvisazioni molto vaporose, molto indefinite, quasi lisergiche, che fanno parte della rispettiva produzione, della rispettiva ricerca. Il set è stato registrato il 5 ottobre 2025 alla quarta edizione di To Listen To nella sala del Conservatorio di Torino. Eiko Ishibashi a flauto ed elettronica, Jim O'Rourke all'elettronica, presentavano appunto Pareidolia. Il concerto dura all'incirca 50 minuti e lo sentiremo integralmente. Ci ritroviamo più tardi. Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke, buon ascolto.

difficile distinguere la realtà dal sogno quando si ascolta la musica di Eiko Ishibashi e Jim O'Rourke. Riemergiamo dal loro bel set nell'ambito dell'edizione 2025 di To Listen To, Festival dell'Ascolto Sperimentale, che sta per tornare proprio in questi giorni. Il concerto che abbiamo appena ascoltato si è svolto il 5 ottobre 2025 nella sala del Conservatorio di Torino. Eiko Ishibashi a flauto ed elettronica, Jim O'Rourke all'elettronica. Il set era ispirato a Pareidolia, il loro album a quattro mani che era uscito poco prima nell'estate del 2025 per l'etichetta Drag City. In chiusura di puntata ricordiamo che è possibile consultare tutto il programma dell'imminente edizione di To Listen To al sito tolistento.it. 2 settimane e oltre 20 appuntamenti tra concerti, installazioni e workshop articolati in 8 spazi diversi di Torino, un'edizione che è dedicata alla dimensione pubblica dell'ascolto, dove peraltro tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, edizione che poi avrà, diciamo, un epilogo, un appuntamento fuori dalle 2 settimane del festival il 1° di novembre con la data unica italiana di Calstone in collaborazione con Club to Club. Tra i diversi appuntamenti di To Listen To, alcuni saranno dedicati a uno dei grandi compositori contemporanei americani del Novecento, Morton Feldman, in occasione del centenario dalla sua nascita. La GAM, ad esempio, verrà presentata la sua composizione del 1983, Crippled Symmetry, che era stata realizzata per flauto, percussioni, pianoforte e celesta, che ascoltiamo con un brevissimo estratto dell'opera originale eseguita da The California Unit. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Una buona notte da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Gigi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili.

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Georg Muffat, suite in mi maggiore per violino, tre viole da gamba e basso continuo. Indissolubilis amicizia. Ouverture, Les Courtisans, Rondeau, Les Gendarmes, Les Bossus, Gavotte, Sarabande pour le génie de l'amitié, Gigue Menuet. Elementi dell'orchestra Concentus Musicus Wien diretti da Nikolaus Harnoncourt.

0: Di Georg Muffat avete ascoltato Suite Mi maggiore per violino, tre viole da gamba e basso continuo, Indissolubilis Amicizia. Elementi dell'orchestra Concentus Musicus Wien, diretti da Nikolaus Arnoncourt.
1: Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras, numero 5, per voce e orchestra di violoncelli. Aria, cantilena, danza, martelo. Soprano Anna Moffo. Elementi dell'American Symphony Orchestra, diretti da Leopold Stokowski.

Aria, cantilena, danza, martelo. Soprano Anna Moffo. Elementi dell'American Symphony Orchestra, diretti da Leopold Stokowski.